0: segnalato il ritrovamento di uno zaino contenente alcuni effetti personali sul sentiero che da Gandria sale verso Brenso, zona Valle della Pioda. Le ricerche hanno portato al suo ritrovamento un paio d'ore dopo. È rimasto vittima di una caduta a circa 500 metri d'altitudine. L'identificazione è in corso. Ancora per la cronaca regionale, continua la caccia all'uomo che, poco dopo mezzogiorno di ieri, ha rapinato un distributore di benzina a Cadempino. Il delinquente, pistola in pugno e col volto coperto da un casco, ha minacciato la commessa e si è fatto consegnare il denaro per poi fuggire con uno scooter nero in direzione di Lamone. Indossava pantaloni neri, scarpe gialle e blu, maglietta sportiva, guanti neri e un casco. Chi ha informazioni, contatti la polizia cantonale e ticinese. Critiche dell'autorità di vigilanza sul Ministero Pubblico della Confederazione ha riservato all'organizzazione della sede di Lugano e della divisione della criminalità economica, detta Vicri. Il problema, secondo l'organismo indipendente della Confederazione, è che la direttrice è la stessa. Critiche messe nero su bianco in un rapporto che in generale indaga sulla riorganizzazione che c'è stata in seno alla Procura federale una decina d'anni fa. A seguito della fusione, quella tra Helvetia e Baloise, quindi due gruppi giganti assicurativi, è prevista una soppressione tra i 1.400 e 1.800 posti di lavoro a livello globale. In Svizzera, il CEO di Helvetia Baloise, Martin Jara, prevede l'eliminazione di 1.000-1.200 impieghi entro la fine del 2028. La riduzione dovrebbe avvenire principalmente attraverso pensionamenti o dimissioni dei dipendenti, ha dichiarato Jara in un'intervista rilasciata ieri al Tages-Anzeiger. I posti che si renderanno vacanti saranno poi coperti internamente. Terremoto in Venezuela e i residenti della zona, esasperati dall'atteggiamento passivo dei militari, hanno costretto un gruppo di soldati a prendere picconi e pale per aiutare a rimuovere le macerie di un edificio crollato a 4 giorni dalle 2 scosse sismiche che hanno finora causato la morte di 1.500 persone, 189 edifici crollati e probabilmente 50.000 dispersi finora. A tal proposito, ricordo che attiva la raccolta da parte della catena della solidarietà e potete versare quello che volete tramite il conto corrente postale, il conto della catena della solidarietà, o recandovi alla posta, allo sportello postale. Vi ricordo che la catena per ora invierà i soldi alle ONG elvetiche già presenti sul posto. Il presidente del Parlamento libanese Nabir Berri, alleato del movimento filo iraniano Hezbollah, ha dichiarato che l'accordo quadro siglato con Israele sotto l'egida degli Stati Uniti non sarà adottato. Hezbollah ritiene che non garantisca i diritti del paese ed è basato su diktat e non come un accordo che tuteli i diritti del Libano. Firmato venerdì a Washington, è una carta per raggiungere una pace duratura tra Libano e Israele e prevede il disarmo proprio di Hezbollah, che ha dichiarato nelle ultime ore di riservarsi il diritto di difendere la propria patria in seguito a nuovi attacchi israeliani nel sud del Libano. Veniamo allo sport mondiale di calcio. Canada prima qualificata per gli ottavi di finale dopo l'1-0 inflitto al Sudafrica. Affronterà la vincente della sfida tra Marocco e Olanda. Atletica leggera Diamond League. A Parigi la svizzera Audrey Verrot ha dominato, facendo segnare il terzo miglior tempo della storia. Record svizzero per la friburghese in 1.53.80, con un balzo di 4.77 m. Invece la bernese Angelica Moser si è imposta nel salto con l'asta. Formula 1, Gran Premio d'Austria a George Russell su Mercedes. MotoGP, Gran Premio d'Olanda, primo successo per il giapponese Ogura. Eccoci adesso al tempo di oggi, ormai lunedì 29 giugno 2026, Santi Pietro e Paolo, giorno festivo solo nel Canton Ticino. Continuano le giornate canicolari in tutto il paese, al sud e all'ovest abbastanza soleggiato, in serata possibili temporali soprattutto lungo le Alpi, all'est più nuvole che sole e temporali localmente anche forti. Temperature minima al sud 22 gradi, massima 33, isoterma di 0 gradi dai 4.300 metri. Al nord minima 19, massima che toccherà i 29 gradi. Continua il palinsesto musicale notturno di Rete 1. Noi ci risentiamo per il prossimo appuntamento informativo, cioè alle 3. A voi una felice notte.
1: Rete 1.

Perché accontentarsi dell'abbastanza bene quando si può fare meglio di così? Non è una predica, non è una lezione. Sono consigli leggeri e pratici per cavare il meglio da quello che hai già, per un punto di vista nuovo, per trasformare le difficoltà in opportunità. Non per cambiare tutto, solo per farlo meglio di così. Meglio di così, con Clarissa Tami. Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 12.30. Rete 1.

0: notizie delle tre in studio Fabio degli Antoni, si attenua oggi l'ondata di caldo in Svizzera, almeno a nord delle Alpi e in Vallese. A sud invece dovrebbe probabilmente protrarsi fino alla metà di questa settimana. Secondo Meteo Svizzera, l'area di alta pressione che da giorni determina le condizioni e che ha causato temperature record si sposta verso l'Europa orientale. Di conseguenza aria più umida e temporali raggiungono la regione alpina. Nella notte tra domenica e lunedì, quindi quella che sta scorrendo, le temperature sul versante nord delle Alpi sono scese a 18-21 gradi, mentre sul versante sud delle Alpi tra 19 e 24. Durante la giornata, al nord sono previste temperature comprese tra 27 e 31 gradi. Canton Soletta, la centrale nucleare di Gösgen è stata ricollegata alla rete dopo la revisione annuale durata 28 giorni. Per quanto riguarda la parte nucleare, figurava la prova di pressione del circuito del reattore. Una delle tre turbine a bassa pressione è stata sottoposta a un controllo approfondito. Le analisi hanno evidenziato uno stato impeccabile dei componenti. Canton Neuchâtel, ieri pomeriggio un quartiere di Marin è stato transennato a causa di una importante fuoriuscita di acido cloridrico. I pompieri sono rimasti sul posto fino a metà serata. L'ordine di rimanere in casa per i residenti è stato dunque revocato. Terremoto in Venezuela, le squadre di soccorso stanno lavorando alacremente in una nazione devastata per trovare altre sopravvissuti. I segnali di vita hanno offerto un momentaneo sollievo in una cupa ricerca al fine di ridurre l'elenco delle decine di migliaia di possibili dispersi. Il bilancio delle vittime si è avvicinato a 1.500, 3.150 persone ferite, 12.721 sfollate e 774 edifici crollati in tutta la nazione. Mentre squadre di soccorso straniere stanno continuando a giungere soprattutto alla Guaira, lo stato più colpito. Le operazioni non verranno sospese, continuiamo a sperare. Questo lo ha dichiarato la presidente ad interim Delcy Rodriguez dopo aver annunciato l'istituzione di una commissione presidenziale incaricata di valutare l'abitabilità degli edifici non crollati. Fino a sabato sera poi 33 persone sono state tratte in salvo, tra cui diversi bambini. Domenica un padre e suo figlio sono stati estratti vivi. Esiste una finestra di circa 3 giorni, quindi 72 ore, oltre la quale diminuisce la probabilità di salvare persone in vita. Questo l'ha dichiarato Sebastian Oikster, capo della squadra di soccorso svizzera, presente con altri 80 colleghi elvetici. La catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi da devolvere alle ONG svizzere attive sul posto. Si può donare sul sito della catena o negli uffici postali. Parliamo adesso dei voli tra Teheran e Dubai, che riprenderanno oggi, come annunciato dai media iraniani, dopo una sospensione di diverse settimane legata al conflitto in Medio Oriente. Lo scalo emiratino, che prima della guerra si classificava al secondo posto al mondo per numero di passeggeri subito dopo Atlanta, ha registrato a marzo, per esempio, un crollo del traffico del 66% su base annua. E per lo sport, mondiale di calcio, Canada prima qualificata per gli ottavi di finale dopo l'1-0 inflitto al Sudafrica, affronterà la vincente della sfida tra Marocco e Olanda. Adesso il tempo di oggi, lunedì 29 giugno, al sud e all'ovest abbastanza soleggiato, in serata possibili temporali soprattutto lungo le Alpi, all'est più nuvole che sole e temporali localmente anche forti.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: ci siamo.
1: Nevermind Music Fest, Long Lake Festival, Bellinzona Blues Festival, Valle Maggia Magic Blues. Dal vero, dal vivo, insieme. Nei luoghi della musica. Incontriamoci lì. rsi.ch/eventi

0: Notizie delle 4 in studio Fabio Degli Antoni. Terremoto in Venezuela dopo le devastazioni, allarme, sciacalli alla Guaira, la città cancellata dalle scosse dove si cercano ancora migliaia di dispersi. Nelle scorse ore due undicenni estratti vivi a Carabeiada, un uomo e il figlio adolescente salvati 4 giorni dopo il terremoto. Caracas prova intanto a ripartire riaprendo la metro, ma gli ospedali dove arrivano i feriti da tutto il paese sono al collasso. Serve assistenza per 680.000 bambini. Finora sono almeno 1.500 le persone morte, 189 edifici crollati, probabilmente 50.000 dispersi. La catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi da devolvere alle ONG svizzere attive sul posto. Si può donare sul sito della catena o negli uffici postali. Intanto si apprende che le forze armate statunitensi hanno annunciato l'arrivo di ulteriore personale militare in Venezuela. L'obiettivo di questo dispiegamento è agevolare l'arrivo degli aiuti via aerea e riaprire un porto strategico. L'esercito israeliano ha distrutto un lungo tunnel costruito da Hezbollah nel Libano meridionale. Lo hanno reso noto il primo ministro Benjamin Netanyahu e il ministro della difesa Israel Katz. Israele ha informato in anticipo gli Stati Uniti di questo raid. Frattanto il presidente del Parlamento libanese Nabih Berri, alleato del movimento filo-iraniano Hezbollah, ha dichiarato che l'accordo quadro siglato con Israele sotto l'egida degli States non sarà adottato. Hezbollah ritiene che non garantisca i diritti del paese ed è basato su diktat e non tutela i diritti del Libano. Firmato venerdì, prevede una pace duratura e il disarmo proprio del movimento filo-iraniano, che ha dichiarato nelle ultime ore di riservarsi il diritto di difendere la propria patria in seguito a nuovi attacchi israeliani. Stati Uniti, 3 vigili del fuoco sono morti, altri 2 rimasti feriti mentre tentavano di domare un incendio al confine tra Colorado e Utah. Diversi roghi sono scoppiati in questi giorni nella zona e a causa di bassa umidità, temperature elevate e forti venti hanno acquisito maggior intensità, costringendo i governatori proprio dello Utah e del Colorado a dichiarare lo stato d'emergenza. E ieri si era scoppiato un grave incendio, ma al castello di Divonne-les-Bains, appena oltre il confine francese. Sul posto un centinaio di pompieri provenienti dalle caserme di Divonne-les-Bains, Nyon e Ginevra. Il castello era già stato gravemente danneggiato da un incendio nel gennaio del 2017. La 32esima festa federale di Io della Basilea si è conclusa con un solenne corteo festivo. Le formazioni e gli spettatori presenti in città hanno sfidato nel primo pomeriggio di ieri temperature superiori ai 35 gradi. Oltre ai richiami degli Io e ai suoni del corno alpino a caratterizzare il panorama sonoro, sono stati i tamburi e pifferi carnascialeschi, nonché gli applausi del foltissimo pubblico. Sport, mondiale di calcio, Canada prima qualificata per gli ottavi di finale dopo l'1-0 inflitto al Sudafrica, affronterà la vincente della sfida tra Marocco e Olanda. Eccoci al tempo di oggi, lunedì 29 giugno, al sud e all'ovest abbastanza soleggiato, in serata possibili temporali e soprattutto lungo le Alpi. All'est più nuvole che sole e temporale, localmente anche forti.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

così come è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

informazione sulla viabilità quando sono le 4:15 per segnalare prudenza se viaggiate sulla 16 de Le Mans in direzione di Boncourt, quindi nel Canton Giura, tra la galleria Chouan de Le Mans Est. Il tunnel è bloccato a causa di un incidente.

quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

manuvolare rinasce come rinasce ramarro, battevarsi e campari, borzacchini e fagioli.

Bentrovati dall'informazione in studio Fabio Degli Antoni, queste le notizie delle 5. Si attenua oggi l'ondata di caldo in Svizzera, almeno a nord delle Alpi e in Vallese. A sud invece dovrebbe probabilmente protrarsi fino alla metà di questa settimana. Secondo Meteo Svizzera, l'area di alta pressione che da giorni determina le condizioni e che ha causato temperature record si sposta verso l'Europa orientale. Di conseguenza, aria più umida e temporale raggiungono la regione alpina. Nella notte, quindi quella che sta terminando adesso, le temperature sul versante nord delle Alpi sono scese a 18-21 gradi, mentre sul versante sud tra 19 e 24. Durante la giornata di oggi a nord sono previste temperature comprese massime tra 27 e 31 gradi. Spostiamoci nel canton Neuchâtel, dove ieri pomeriggio un quartiere di Marin è stato transennato a causa di un'importante fuoriuscita di acido cloridrico. I pompieri sono rimasti sul posto fino a metà serata. L'ordine di rimanere in casa per i residenti è stato revocato. Terremoto in Venezuela, le squadre di soccorso stanno lavorando alacremente in una nazione devastata per trovare altri sopravvissuti. I segnali di vita hanno offerto un momentaneo sollievo in una cupa ricerca al fine di ridurre l'elenco delle decine di migliaia di possibili dispersi, ma il bilancio delle vittime si è avvicinato a 1.500, 3.150 persone ferite, 12.721 sfollate e 774 edifici in tutta la nazione crollati. Mentre squadre di soccorso straniere stanno continuando a giungere, soprattutto alla Guaira, lo stato più colpito. Le operazioni non verranno sospese e continuiamo a sperare, ha dichiarato la presidente ad interim Delcy Rodríguez dopo aver annunciato l'istituzione di una commissione presidenziale incaricata di valutare l'abitabilità degli edifici. Fino a sabato sera 33 persone sono state tratte in salvo, tra cui diversi bambini. Domenica un padre e suo figlio sono stati estratti vivi. Esiste una finestra di circa 3 giorni, quindi 72 ore, oltre la quale diminuisce la probabilità di salvare persone in vita. Questo lo ha dichiarato Sebastian Oixter, capo della squadra di soccorso svizzera, presente con altri 80 colleghi elvetici, e queste ore stanno inesorabilmente terminando. Vi ricordo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi da devolvere proprio alle organizzazioni non governative elvetiche attive sul posto. Si può donare sul sito della catena o negli uffici postali. Il Pakistan ha condotto attacchi aerei notturni nell'Afghanistan orientale, prendendo di mira una fazione scissionista dei talebani pakistani. Obiettivi situati nelle province di Paktia, Paktika e Kunar sono stati distrutti con attacchi di precisione. I bombardamenti hanno causato la morte di almeno 25 persone e un portavoce del governo talebano afghano ha definito l'operazione militare pakistana un atto di aggressione codardo. Serbia, ieri migliaia di manifestanti sono scesi nuovamente in piazza a Kraljevo, mantenendo alta la pressione sul presidente Aleksandar Vučić il giorno dopo che ha annunciato le dimissioni entro poche settimane per aprire la strada a elezioni presidenziali e parlamentari anticipate. Sebbene molti abbiano espresso soddisfazione per l'annuncio, temono che non rinunci completamente al potere. Secondo gli analisti, potrebbe tentare di candidarsi a primo ministro e insediare un alleato alla presidenza, così da poter continuare a esercitare il potere. Vučić al potere come primo ministro o presidente da una dozzina d'anni sta affrontando da mesi proteste guidate dagli studenti, ricordiamo scatenate dal crollo di una pensilina alla stazione ferroviaria di Novi Sad avvenuto alla fine del 2024 e costato la vita a 16 persone. L'incidente è diventato il simbolo di quella che molti serbi considerano una gestione governativa inefficiente e corrotta sotto la guida proprio di Vučić. E per lo sport, mondiale di calcio, Canada prima qualificata per gli ottavi di finale dopo l'1-0 inflitto al Sudafrica, affronterà la vincente della sfida tra Marocco e Olanda. Atletica leggera Diamond League a Parigi, la svizzera Audrey Verrot ha dominato facendo segnare il terzo miglior tempo della storia, record svizzero per la friburghese in 1:53.80. Con un balzo di 4,77 m, poi la bernese Angelica Moser si è imposta nel salto con l'asta. Formula 1, Gran Premio d'Austria, George Russell su Mercedes, MotoGP, Gran Premio d'Olanda, primo successo per il giapponese Ogura.
Eccoci al tempo di oggi, lunedì 29 giugno, al sud e all'ovest, come detto, abbastanza soleggiato in serata, però possibili temporali soprattutto lungo le Alpi. All'est più nuvole che sole e temporali, localmente anche forti. Informazione sulla viabilità quando sono le 5:05 per segnalare prudenza nel Canton Giura. Se viaggiate sulla 16 de Le Mans in direzione di Boncourt, tra la galleria Chouandé e de Le Mans Est, il tunnel è chiuso a causa di un incidente, ci sono delle deviazioni fino a nuovo avviso. Adesso, come consuetudine, c'è il Salmo svizzero che apre il palinsesto del nuovo giorno di Rete 1, stamane cantato dalle ligissime voci del coro Calicantus, il giovane coro Calicantus di Locarno. Buon risveglio chi si risveglia, buoni santi Pietro e Paolo, festività solo nel Canton Ticino e a più tardi.

0: Due violenti terremoti hanno scosso il Venezuela. Si tratta dei terremoti più potenti che il paese abbia mai subito da oltre un secolo. La situazione è drammatica per migliaia di persone che già vivono in condizioni molto precarie. La catena della solidarietà lancia un appello alle donazioni per sostenere la popolazione venezuelana in questa tragedia. Abbiamo bisogno di voi. Potete fare le vostre donazioni attraverso il sito catenadellasolidarietà.ch o presso uno sportello postale con la menzione Terremoto in Venezuela. E grazie, sin da ora, per il vostro aiuto.
1: Rete 1.

Informazioni sulla viabilità quando sono le 5:21 per segnalare nel Canton Giura. A causa di un incidente la A16 è stata chiusa tra la galleria Juan de Delemont Est in direzione di Boncourt. Sul posto viene indicata una deviazione. E vediamo anche un comunicato di servizio per un incendio nel canton Berna. Per gli abitanti di Könitz, la polizia ci prega di informarvi che è in corso un vasto incendio che provoca molto fumo, un odore intenso e sgradevole. Viene chiesto di chiudere porte e finestre, spegnere la ventilazione e l'aria condizionata. Seguire le istruzioni dei servizi d'emergenza e delle autorità. Aggirate al largo della zona interessata, quindi per un incendio nel canton Berna, nel comune di Könitz.

si fa così. Quando il caldo è afoso, bevi molta acqua, rinfrescati spesso ed evita attività all'aperto, soprattutto nelle ore più calde della giornata. In caso di malore, il numero dell'ambulanza è 144-144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

Sono le 5.43, un comunicato della Confederazione Svizzera per un allarme di un incendio nel canton Berna, nella fattispecie nel comune di Könitz. Per chi abita lì, c'è un incendio che provoca molto fumo e un odore intenso e sgradevole. Viene chiesto alla popolazione di chiudere porte e finestre, spegnere la ventilazione e l'aria condizionata, seguire inoltre le istruzioni dei servizi d'emergenza e delle autorità per un incendio di vaste proporzioni che causa molto fumo nel comune di Könitz, nel canton Berna.

Radio Televisione Svizzera, Rete 1. I gotta find my way back to summer paradise.

0: Buongiorno, ben svegliati, sono le 6.
1: Rete 1.
2: Buongiorno anche dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. Da oggi fino al 9 luglio il presidente della Confederazione Guy Parmelin sarà in Nord America per una missione economico-scientifica con tappe negli Stati Uniti, inizialmente in Canada e in Messico. Particolarmente atteso oggi il passaggio a Washington, dove la Svizzera spera di ottenere maggior chiarezza sulla questione dei dazi. Il 24 luglio scadono quelli appunto americani al 10%, temporaneamente abbassati dopo l'intervento della Corte Suprema. Cosa succederà poi non si sa ancora. Obiettivo del presidente della Confederazione nell'incontro che avrà con il rappresentante al commercio statunitense: limitare i dazi sui prodotti svizzeri a quel 15% massimo fissato nel novembre scorso in una dichiarazione di intenti. Ieri, secondo Tage Sanzeiger e NZZ Amazon, il consigliere federale diceva che potrebbe volare a Washington con una proposta per velocizzare i tempi. Canton Berna adesso: un incendio in corso dalle 4 del mattino circa a Landulf, nei pressi di Königs, un grande fienile che ospita macchinari agricoli avvolto dalle fiamme, questo informa 20 Minuten. Poi le autorità hanno diramato anche un avviso tramite l'Alert Suisse ai residenti di Königs. Ai residenti di Königs viene chiesto di chiudere porte e finestre, oltre a spegnere ventilazioni e condizionatori a causa dell'acre fumo. Valtellina, ora Valchiavenna, dove ieri in serata un nubifragio, forti raffiche di vento, una grandinata hanno provocato la caduta di alberi sia sulla ferrovia sia su diverse strade. Si sono contate anche piccole frane che hanno bloccato molti automobilisti. Veniamo ora al terremoto in Venezuela dopo la devastazione. Allarme e sciacalli alla Guaira, nella città cancellata dalle scosse, dove si cercano ancora migliaia di dispersi. Nelle scorse ore due undicenni sono stati estratti vivi e addirittura anche un ottantenne nelle ultimissime ore. A Carabeiada un uomo e il figlio adolescente sono stati salvati 4 giorni dopo il terremoto. Caracas prova intanto a ripartire riaprendo la metro, ma gli ospedali dove arrivano i feriti da tutto il paese sono al collasso. Serve assistenza per 680.000 bambini almeno. Finora sono almeno 1.500 le persone ritrovate e morte, quasi 800 gli edifici crollati, probabilmente 50.000 dispersi. Ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi da devolvere alle organizzazioni non governative elvetiche sul posto. Si può donare sul sito della catena o negli uffici postali. E poi si apprende che le forze armate statunitensi hanno annunciato l'arrivo di ulteriore personale militare in Venezuela. L'Iran ha avvertito che qualsiasi tentativo di scegliere una rotta diversa da quella che costeggia il litorale nello stretto di Hormuz rischia di acuire le tensioni nella regione. Teheran e Washington hanno siglato un memorandum d'intesa il 17 giugno al termine di settimane di ripensamenti e minacce. Hanno avviato nel frattempo anche colloqui in Svizzera. Tuttavia il controllo dello stretto marittimo rimane al centro della disputa, con entrambe le parti che si accusano a vicenda di violazione del cessate il fuoco. Lunedì 29esimo giorno di giugno, Santi Pietro e Paolo, giorno festivo solo nel Canton Ticino. Continuano le giornate canicolari in tutto il paese, anzi al nord un po' meno. Al sud e all'ovest sarà abbastanza soleggiato, in serata possibili temporali soprattutto lungo le Alpi, all'est più nuvole che sole e temporale localmente anche forti. Temperature minime al sud 22 gradi, massima 33 e isoterma di 0 gradi dai 4.300 metri. Al nord minima 19, stamane massima 29 gradi. Adesso ancora notizie, noi ci risentiamo più tardi.
1: Lo sport
0: Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Il Canada è la prima qualificata per gli ottavi di finale. Los Angeles ha battuto 1-0 la Sudafrica grazie alla rete confezionata dal suo capitano Stephen Eustachio al 92esimo con un tiro dal limite. Il Canada ha fatto la partita, i sudafricani hanno speculato. Canada che affronterà negli ottavi la vincente della partita tra Marocco ed Olanda. Alle 19 Brasile-Giappone, alle 22:30 in questo lunedì Germania contro Paraguay. Due vittorie svizzere nella Diamond League d'atletica ieri a Parigi. Audrey Verrot ha dominato facendo segnare il terzo miglior tempo della storia, record svizzero dunque per la friburghese in 1:53:80. Con un balzo di 4,77 m la bernese Angelica Moser si è imposta invece nell'assalto con l'asta. Restiamo all'atletica perché Annick Kelling ha brillato al meeting di Ratingen in Germania, stabilendo il record svizzero nell'eptathlon con 6.819 punti, 93 in più rispetto alla primato che già le apparteneva. Successo anche per Noè Ponti al Sette Colli di Roma, 22:73 nei 50 delfino davanti all'ungherese Christoph Milak. Nel ciclismo doppiata invece per Jan Christ nei campionati svizzeri di Courtetel. Dopo la cronometro l'argoviese si imposto anche nella gara in linea. Domenica di motori con il successo, il secondo stagionale in Formula 1 al Gran Premio d'Austria di George Russell. L'inglese ha battuto Max Verstappen sulla Rediviva Red Bull e l'altra Mercedes del leader della classifica piloti Kimi Antonelli, salito a più 40 su Russell e 46 su Hamilton, quinto ieri a Spielberg. Il 28esimo Gran Premio nella MotoGP è stato quello del successo invece per il giapponese Ogura su Aprilia, impostosi nel Gran Premio d'Olanda davanti a Fernandez e al leader Jorge Martin, salito a più 7 da Bezzecchi, caduto pesantemente nel terzo giro, e a più 16 da Di Gianantonio, ieri quarto ad Assen.
1: Buongiorno e buon viaggio con Rete 1. C'è stato un problema sulla A16, ma è stata riaperta tra la galleria Chandet e Delémont Est in direzione di Boncourt. Buon viaggio a tutti voi.
3: Si fa così. Quando ti trovi in coda, non ti distrarre. Tieni le cinture di sicurezza allacciate e ricordati di lasciare un corridoio centrale di emergenza per i mezzi di soccorso. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.
1: Dai che ci siamo, dai che si può partire. È lunedì, ma facciamo finta mentalmente che sia già tipo mercoledì, così ci diamo una bella mossa e affrontiamo il caldo, queste giornate particolari e anche l'inizio di una settimana.
4: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi.
1: Settimana che ci porta a luglio.
4: Buongiorno al latte dal caffè. Buongiorno a chi
1: col bene che ti voglio, naturalmente.

immancabile in ogni mia edizione di Alba Chiara, il maestro Pavarotti che apre ufficialmente le danze. E quindi siamo arrivati al 29 di giugno, diceva bene Fabio Degli Antoni, San Pietro e Paolo, giornata di festa soprattutto e solo in Canton Ticino, e quindi chissà se gli amici del Canton Ticino questa mattina saranno con noi oppure arriveranno solo messaggi lassù dove osano le aquile. In realtà stanno già arrivando molti messaggi, chi ha l'abitudine insomma di seguire Alba Chiara non manca all'appello del mattino, e stanno arrivando i vostri messaggi allo 076 321 1113. Buongiorno anche a chi ci segue in diretta televisiva. Questa mattina non abbiamo partite che ci chiedono spazio, che ci dicono fai vedere il rigore, lo stopper e tutte le altre meravigliose attività calcistiche, e quindi possiamo iniziare ufficialmente con la musica, con tra poco la lettura della macchina del tempo, quindi gli eventi legati a questa giornata. Oggi non abbiamo i giornali, tanto per dire, quindi giornata un po' anomala, ma tutto sommato un'Alba Chiara tradizionale, ecco, mettiamola così. Vedi, sento già questa atmosfera di quasi di fiera, no? Questa musichetta qua. Vado a comprare lo zucchero filato.

0: giornate difficili, ancora temperature elevate, tapparelle chiuse, e quindi si fa un po' fatica anche a dormire di notte. A sud invece abbiamo avuto un po' più di, diciamo così, di sollievo. Giusto, Lucy? No, perché Lucy è a Lugano, quindi mi dà dettagli precisi. Buongiorno.
1: Ciao Daniele, buongiorno. Buongiorno, buon lunedì.
0: Anche a te.
1: Si è dormito bene.
0: Appunto.
1: C'è un'aria bella,
0: bella,
1: fantastica.
0: Sì, infatti.
1: E io auguro a te e a tutti i valorosi del lunedì.
0: Grazie.
1: Una splendida giornata calda.
0: Calda, sì, questo
1: ciao,
0: sì.
1: Daniele, un abbraccio.
0: Ciao, ciao, da Lugano a Ginevra. Buongiorno Davide, com'è?
2: Buongiorno Daniele, buongiorno a tutti i valorosi. Un buongiorno a Sergio che è con me questa mattina.
0: Ciao Sergio.
2: Che ci tiene compagnia pure lui.
0: Bene.
2: Vi auguro un buon principio di settimana e mille belle cose. Ciao
0: anche
2: ragazzi.
0: Anche a te. Ma oggi il primo pensiero, sapete a chi va? Va a quell'elemento naturale che questa notte darà il meglio di sé. Perché questa sera, diciamo tra le 11:50 e le 2 avremo la luna piena. La luna. Dice, ma guarda che tutti i mesi c'è la luna piena. Io tutti i mesi mi esalto perché mi piace. Luna piena delle fragole. Ecco, si chiama così, impossibile non notarla. È bellissima già in queste ore, ma certamente sarà ancora più grande e luminosa del solito. C'è anche un effetto ottico che la rende ancora più magnetica. Luna delle fragole, qualcuno potrebbe pensare, perché diventa rossastra, eccetera, eccetera. In realtà è un'espressione che arriva dalle tradizioni dei popoli nativi del Nord America, quelli che stavano tranquilli, no? Prima che arrivasse Colombo, eccetera, erano lì tranquilli, che si godevano la loro bella luna piena. E questa espressione è legata al fatto di cicli della natura, no? L'inizio di giugno, o almeno la fine di giugno, scusate, c'era l'inizio della raccolta delle fragole selvatiche, Strawberry Moon. In altre culture questa luna viene anche chiamata luna delle rose, luna del miele, luna calda, appellativi insomma sempre molto belli, affascinanti. 30 giugno la luna sarà nel segno del Capricorno e, secondo quelli che un po' se ne intendono, è una configurazione che invita a riflettere sul delicato equilibrio tra responsabilità, ambizione e bisogni emotivi. Ora, al di là del significato che diamo noi esseri umani a queste cose, è bellissima da vedere, per cui vi invito, magari non è che dovete svegliarvi alle 11:30 stanotte, mettete la sveglia, guardate la luna, già in questa notte era davvero meravigliosa. Cosa è successo il 29 di giugno nella storia? Cominciamo ad attivare la memoria e cominciamo a ricordare l'evento più lontano a proposito di gente che viveva serenamente prima dell'arrivo di Cristoforo Colombo. Qui siamo in realtà nel 1520 e ci fu un problemino, Houston, abbiamo un problema, Montezuma II ebbe un grande problema, stiamo parlando di un evento legato appunto a quella terra, Centro America, bersagliato da pietre, frecce, si arrabbiarono, la classica situazione dove il potere ogni tanto viene, è successo mille volte nella storia, appello alla sua gente in rivolta di ritirarsi, colpito, accusato di complicità con gli spagnoli, viene appunto ucciso l'imperatore Azteco, stiamo parlando di questa popolazione, Montezuma II. Questo accadeva nel 1520. 100 anni dopo, poco meno, rappresentazione di Enrico VIII. Voi sapete che alla fine gli spettacoli teatrali negli anni hanno sempre cercato di essere, come dire, efficaci, efficienti, no, dobbiamo rendere l'idea, qui c'è un incendio in scena, dobbiamo fare in modo che ci sia veramente un incendio. E tutti che dicevano al regista, guarda che se tu rischi e metti fuoco magari poi succede qualcosa, ma cosa vuoi che succeda? È l'effetto scenico, ma mettimi altra paglia, aggiungi della paglia. Insomma, l'ingresso in scena del re, incendiano la paglia del tetto, in un'ora brucia il teatro. E quindi, no, mi spiace, ma a volte accadde appunto un colpo di cannone che segnò l'ingresso in scena del re. Evidentemente qualcosa non andò esattamente come doveva. Poi negli anni, insomma, hanno sistemato. Adesso, quando c'è Enrico VIII, il teatro generalmente non esplode, ma invece a Londra accadde questo.

Quindi questo accadde 1642. 1776 accade che nasce una città, e questo ogni tanto capita, la città che nasce da una missione che si chiamava Nostro Padre San Francesco di Assisi, e quindi Francesco, Francisco, San Francisco. 250 anni fa nasceva questa città grande, enorme, una delle metropoli americane. 1880 la Francia si annette l'isola di Tahiti, isola che ora fa parte della Polinesia francese, quindi c'è comunque un legame con la Francia, ed è particolare Tahiti, io non ci sono mai stato, ma ho visto l'immagine, ecco, voi immaginate di vedere un otto in mezzo al mare, ecco, quell'otto lì è Tahiti, che deve essere un posto, no, che deve essere un posto, voglio dire... Aggiungi, finisci la frase, Oldani. Deve essere un posto? No, la sospensione a volte è più efficace delle parole. Deve essere un posto? No, poi uno ci aggiunge quel che vuole. È il 180esimo giorno dell'anno, 29 di giugno. I miei saluti puntuali questa mattina non mancano, vanno a chi vive ad Avegno Gordevio. Buongiorno, amici del Canton Glarona, ci siete questa mattina? E poi con l'app Player RSI si può ascoltare Rete 1 in tutto il mondo, ma in tutto il mondo, anche in Belgio. Buongiorno.

0: Caffè quasi pronto, prendo gli ordini. Macchiato poi? Lungo, sì. Quanti lunghi? 86 lunghi, benissimo. Ristretti quanti? Deca? Quanti deca stamattina? Tantissimi. Il caffè arriva, non arriva la pioggia oggi, almeno così vedo sulle previsioni di Meteo Svizzera. Abbiamo di nuovo quei numeri che puntano al 35-36, credo che la parte più calda della Svizzera oggi sarà proprio la Svizzera romanda, temperature da 21 a 36, 34 le massime a sud delle Alpi con giornata di sole, qualche nuvola, lo stesso nella Svizzera tedesca, ma domani qualcosa cambia, infatti già le temperature domani dovrebbero scendere a nord di 6-7 gradi, nuvolosità variabile, temporalesco per domani, soprattutto nella Svizzera tedesca, potrebbero esserci dei temporali anche nella Svizzera romanda con temperature che scenderanno a 30 gradi e la temperatura invece non cambierà molto, a sud saremo intorno ai 33 gradi ma sarà parzialmente soleggiato, ma qualcosa sta cambiando, vedo che le massime insomma si abbassano almeno di diversi gradi, per esempio vedo mercoledì 26 gradi di massima. Ora io avevo una bella storia da raccontarvi, bella insomma, poi vediamo, nel senso che è un segno dei tempi, ve la voglio raccontare perché sapete che nel fine settimana mi diletto a leggere bene i giornali, anche i giornali che magari mi porto dal martedì e il mercoledì non riesco a leggerli, invece la domenica, il sabato e la domenica mi prendo proprio quelle due ore abbondanti dove sfoglio, prendo e appunto la prima volta che mi sembra una storia d'amore nata grazie all'intelligenza artificiale. Cosa è successo? Allora, non dovete pensare alla tecnologia, a quelle app di incontri, quelle esistono da molti e molti anni, ma c'è stato uno strano connessione tra un signore italiano che vive a Bari e una signora che abita in Cina. Ora, lui parla italiano, lei parla cinese, ma grazie alle app di traduzione simultaneo sono entrati in connessione attraverso una chat e hanno cominciato a parlare. Parla oggi che parla domani. Lui diceva: sai, qui a Bari c'è il mare, c'è il sole, e il traduttore faceva cicin chatan cicin, cioè io non so parlare cinese, ma insomma, e lei diceva cicin chatan e lui capiva e lei capiva e lui capiva e si capivano e c'è stato un colpo di fulmine, che in italiano si dice colpo di fulmine e in cinese vai a capire come si dice. Comunque in pochi mesi queste telefonate, queste cose continue, e ti chiamo domani, baci baci, cici, pici pici, pucci pucci, sono sposati. Quindi capite come il problema non è tanto questo, secondo me. Intanto sono due signori, diciamo, non giovanissimi, lui ha 69 anni, lei ne ha 63, quindi giovanissimi da un altro punto di vista, ma non ragazzi di 20 anni, questo volevo dire. Lei ha 63 anni, divorziata, un figlio, vive in Cina, c'è stato un primo incontro nel mese di novembre e poche settimane fa c'è stato il matrimonio che è avvenuto a Bari. Ora, il problema, se lui parla italiano e lei parla cinese, il problema sapete qual è? Se si scaricano le pile, questo è il problema, perché se si scaricano le pile siamo rovinati, non si parlano più, questa parla in cinese, questa parla in italiano, vai a capire. Caffè per voi, Luca Carboni per tutti.
1: Le ragazze ci sorridono.

0: Anche Luca Carboni con noi questa mattina per il vostro risveglio. La canzone si chiamava Le ragazze. A Bologna fa caldo e si sta male, insomma non è solo a Bologna d'estate, è così, è una stagione calda, lo sappiamo. Poi certe estati è più calde e certe estati meno calde. L'informazione per chi viaggia con noi, eccole qui. Sulle strade della Svizzera italiana al momento la circolazione è scorrevole e non ci sono disagi o rallentamenti da segnalare, ma attenzione, a causa della segnalazione di oggetti sulla carreggiata raccomandiamo prudenza sulla 2 tra Rivera e la Galleria d'Osso di Taverne in direzione sud. Buon viaggio.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Mi arrivano conferme del fatto, ma lo sapevo, che in effetti la festa di San Pietro Paolo si celebra solo in Canton Ticino. Moltissimi i messaggi di chi dice oggi si lavora, giornata di lavoro e via. A parte quelli che sono partiti per le vacanze e quelli che sono tornati, ad esempio Enzo, che mi manda i suoi saluti dal Canton Svitto dopo 2 settimane di vacanze. È dura riprendere. E come ti capisco, Enzo, come ti capisco. Buongiorno Francesca D'Avezia. Buongiorno Luca da Magliaso. Magliaso c'è questa mattina, grazie. È sempre bello ricevere i vostri messaggi e anche le località. Mi piace molto sapere anche da dove ci ascoltate. A volte basta un piccolo messaggio. Tipo Sonia, Sant'Antonino c'è. Vedi? Arrivato, perfetto, preciso. Allora, quali sono le notizie di oggi? Vediamo di fare un po' il punto, grazie a un primo giro sui nostri siti. Lo dicevo, non abbiamo i quotidiani quest'oggi, proprio per questo discorso della festa in Canton Ticino. E allora, rapidamente guardo insieme a voi i portali, i siti che spesso e volentieri cerchiamo di visionare. Il nostro, rsi.ch, è il primo che osservo insieme a voi. Gruppo statunitense che produce il farmaco contro il cancro Keytruda è stato nel 2025 il primo contribuente in Svizzera e ha cambiato i conti di Berna e di Lucerna. Si parla quindi di sanità da MSD, 1 miliardo e 800 milioni di franchi per le casse federali. Questa è l'apertura in questo momento. Si parla anche di guida autonoma, ne parlavamo la scorsa settimana, ovvero le auto che viaggiano senza conducente, senza autista. La città resta la sfida più difficile. Pedoni, bambini, imprevisti rendono la guida urbana automatizzata molto complessa. Lo racconta Lorenzo Colantoni dell'Ustra. Voglio dire, se poi c'è l'autista, io credo che sia anche no un posto di lavoro in più, ma va bene, sono pensieri miei che ogni tanto emergono. Crisi del carburante, la guerra arriva alle pompe russe, code ai distributori e razionamenti in diverse regioni. Gli attacchi ucraini hanno fermato o ridotto l'attività delle raffinerie e Mosca valuta il blocco. Questo l'apertura, c'è anche la visita di Parmelin verso Washington per parlare di dazi. Da domani fino al 9 luglio il presidente della Confederazione sarà in visita negli Stati Uniti. Ecco. Invece, per quanto riguarda il Corriere del Ticino, in questo momento siamo nel mese di giugno, ci sono stati molti eventi, molti Pride anche in Svizzera, ma non solo, un po' in tutto il mondo, ovvero questi eventi legati all'orgoglio omosessuale e naturalmente tutte le varie le sigle che compongono questo tipo di situazione. Disinformazione omo, lesbo, bi, transfobica nel mese del Pride, dal bimbo che getta la bandiera in un bidone al ragazzo che strappa una croce da un costume, passando dalle presunte malattie mentali. Una sorta di check che propone il Corriere del Ticino, un punto della situazione proprio nel mese dei Pride che si svolgono un po' in tutto il mondo. Canicola che fa sudare anche la vetta più alta della Svizzera, questo è sempre una questione meteo. E poi vi segnalo dai mondiali le notizie delle ultime ore. Intanto il Canada prima agli ottavi, Eustaquio nel recupero elimina il Sudafrica E ora parla Okafor, sto bene, attendo la mia chance, ma la formazione e cambi li fa il CT. L'attaccante rossocrociato, sin qui non utilizzato da Murat Yakin, ha ammesso un certo nervosismo, ma ha anche gettato acqua sul fuoco, di sicuro non sono una bomba a orologeria. E sapete che per vedere la Svizzera bisogna attendere ancora qualche giorno, ma ne riparleremo. Passo invece alla regione per segnalarvi questo titolo: Cina inserisce 20 entità giapponesi nella lista nera delle esportazioni, mira a bloccare le esportazioni di beni a duplice uso e coinvolge filiali e aziende tecnologiche legate alla difesa dopo le tensioni di novembre. È una notizia dal Mondo, quindi quella che apre in questo momento l'edizione della regione. Si parla anche di gioco d'azzardo: più ci si sente sicuri più si punta, ma la certezza matematica non esiste. Grandi eventi come i mondiali di calcio amplificano interesse e rischi. Un approfondimento con In Grado. Vi auguro buona lettura col vostro portale preferito e vi segnalo che il sole è sorto alle 5.37 e tramonterà alle 21.17. Ciò vuol dire che abbiamo a disposizione 15 ore 40 minuti di luce. Facciamone buon uso.

Enough è la canzone di Cher, ci ha riportato agli anni 90. Invece mi ha molto colpito e vi invito a dare un'occhiata, perché è disponibile su YouTube, quindi non c'è bisogno di strani portali o piattaforme video per vedere quello che viene considerato uno dei primi film creato dall'intelligenza artificiale. E questo film si intitola El Grind, che vuol dire macina infernale, macinino infernale. È un film pieno di avventura, di attività, di lotte. È la storia di due ragazzi e due ragazze, amici per la pelle, che acquistano superpoteri dopo il furto di un manufatto che ha liberato un demone da una dimensione parallela. Quando quest'ultimo rapisce uno di loro, gli altri tre cercheranno di salvarla. Allora, questa è la trama. Lo trovate su YouTube, io l'ho guardato in questo fine settimana, dura 20, è un episodio, insomma è una serie, ma è veramente impressionante. Cioè, ci sono questi attori e è difficile distinguere se siano persone reali o meno, ma lo sappiamo, no? Sono ormai mesi che ci sono effetti dell'intelligenza artificiale incredibili. Io ogni tanto mi diverto sulla mia pagina Facebook, ma penso che lo facciano in tanti, magari di vestirmi o di fare delle cose strane. Qualche giorno fa avevo messo una mia fotografia dove scendevo con un paracadute e mi hanno fatto i complimenti, dicevo: ma bravo, vedi che no, perché sembra che sei uno che non farebbe mai queste cose. Io non le farei mai queste cose, cioè senza l'intelligenza artificiale, ma neanche per idea. E invece, ecco, sembra una cosa vera, quindi questo è sempre il rischio. Comunque, il film, vi do qualche dettaglio in più, è stato presentato al Festival di Cannes, al mercato dei film. Tra l'altro è un film realizzato in 2 settimane e c'è stato un lavoro da 5 registi kazaki. E la società che ha realizzato questo film è una società che si sta quotando in borsa ed è la stessa che fa parte del giro di TikTok, quindi si tratta di un'azienda cinese. E quindi tecnologia che fa tutto: gli attori, gli sfondi, le musiche, i dialoghi, le inquadrature, la fotografia, il make up, tutto. E come si fa a fare un film con l'IA? Spiegano: in un certo senso è come dipingere, ma al posto del pennello ci sono le descrizioni. E quindi ci sono stati tentativi, perché i famosi prompt sono quelle frasi che bisogna generare o che bisogna indicare proprio per avere l'immagine che ci interessa avere. Ecco, da questo punto di vista funziona così. Hanno fatto moltissimi tentativi, naturalmente, insomma il lavoro è stato molto, ma alla fine sono riusciti a realizzare tutto in maniera rapida. C'è un po' di sicurezza o un po' di tranquillità da questo punto di vista, ha detto uno dei registi. Chiaro, alcune professioni cambieranno, ma non credo che ci sarà meno lavoro, anche perché è impensabile che una sola persona possieda le conoscenze di un'intera troupe. Quindi anche il cinema si affida, o comunque vedremo quanto spazio avrà l'intelligenza artificiale. Siamo all'inizio di questo tipo di percorso. Lo sapete, questa settimana sarà la settimana di Adriano Celentano. Anche quest'oggi, 7:30, l'appuntamento quotidiano per celebrare questo personaggio. Ma io ho già il nome della prossima settimana, per cui comincio a coinvolgervi e vi chiedo: quale canzone non può mancare della grande Giorgia? La settimana prossima sarà lei. Ad esempio, questa canzone la volete sentire integralmente? Nel mondo che... Penso di sì.

0: anche con Giorgia c'è l'imbarazzo della scelta. Come saprei? E poi ce ne sono tante, oro nero, dimmi dove sei.
1: Io ti cercherò.
0: Anche questa è molto bella. Qual è la vostra preferita?

0: Dunque Giorgia, protagonista la prossima settimana, ma questa settimana il protagonista è Adriano Celentano e quindi avremo di che divertirci dalle 7:30 tutti i giorni. Ma qual è il tormentone di oggi? Tormenti e tormentoni, altra rubrica di Alba Chiara Estate, Alba Chiara Extra Large. Beh, questa mattina vi porto al 1963, uno dei protagonisti della cosiddetta canzone balneare degli anni 60 è stato sicuramente Edoardo Vianello, senza dubbi. Canzone che oggi vi propongo racconta l'attrazione per una ragazza molto abbronzata, ma talmente abbronzata che diventa abbronzatissima, ed è la canzone che stiamo per ascoltare. Canzone che arriva ai vertici delle classifiche, vende oltre 1 milione di copie. Il brano è stato scritto in collaborazione con Carlo Rossi, autore di molti successi di Vianello, e in effetti è proprio un manifesto di quell'epoca, degli anni 60, la leggerezza, la vita quotidiana, ed è stata utilizzata anche in film come Sapore di mare, che magari ricordate. È una canzone, è un simbolo dell'estate, è allegra, leggera, intramontabile, e tra l'altro è stata rivisitata più e più e più volte. L'ho già detto. Sentite per esempio come l'hanno rivisitata in maniera più dense Vinay e Aink. Non avete il piacere di conoscere, nemmeno io, però sentite che bella.
1: Bronzatissima.
0: Ed è già discoteca.
1: Sotto i raggi del sole, come bello sognare, abbracciato con te.
0: Anche Ivan Cattaneo, che ha amato gli anni 60, l'ha rivisitata così.

Qualcuno invece l'ha rivisitata in maniera diversa. La canzone non si chiama Abbronzatissima, lui l'ha richiamata Sotto i raggi del sole. Brusco, forse questa ve la ricordate.

0: al sole senza alzarli mai.
1: Tormenti e tormentoni, questa mattina torniamo al 1963 e allora per il vostro risveglio in questo giorno caldo di fine giugno, Edoardo Vianello, abbronzatissima sulla vostra Rete 1.

0: Abbiamo aperto dunque questa settimana con il tormentone abbronzatissima di Edoardo Vianello. Come sarà invece questa settimana da un punto di vista meteorologico? Beh, l'appuntamento è con Meteo Svizzera, Locarno Monti. Luca Nisi, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, che notizie ci porti? Chiaramente la riflessione di tutti è sempre quando migliora il tempo, quando possiamo dormire un po' di più, quando la notte è più serena. Io credo che sia questione di giorni, no? Qualcosa sta cambiando.
1: Sì, già ieri con l'attività temporalesca che si è sviluppata nelle Alpi e ha lambito anche le regioni del Ticino centro-meridionale, con forti raffiche di vento, ha comunque determinato un primo rimescolamento della massa d'aria. L'abbiamo sentito la scorsa notte, è stata in tutte le regioni nettamente meno calda rispetto ai giorni precedenti, sì, sicuramente delle temperature un po' più piacevoli, anche se sono rimaste ancora elevate alle basse quote del Ticino centro-meridionale. Ad esempio si è registrata un'ulteriore notte tropicale, però appunto le minime stamattina erano sui 20-21 gradi e non più sui 24-25 come giorni scorsi. Oggi la giornata sarà in parte soleggiata su delle Alpi, soprattutto lungo le Alpi. Al momento abbiamo della nuvolosità estesa un po' tutto il territorio cantonale. Nelle prossime ore, soprattutto sul Ticino centro-meridionale, si diraderà questa nuvolosità, lascerà spazio a una giornata abbastanza soleggiata. La nuvolosità sarà un po' più persistente nelle Alpi con lo sviluppo di cumuli e un po' come abbiamo visto nella giornata di ieri, ma probabilmente in maniera meno estesa poi nel corso del pomeriggio, sviluppo di rovesci temporali che, come detto, toccheranno ancora una volta soprattutto le Alpi. Sarà ancora una giornata molto calda, anche se perderemo qualche grado sulle temperature massime, a sud toccheremo i 32, magari localmente i 33 gradi. A nord delle Alpi abbiamo dei rovesci temporali che stanno interessando ampie regioni. Al momento si passerà tempo almeno in parte soleggiato e più asciutto nelle ore centrali della giornata e poi nel corso del pomeriggio l'attività temporalesca si riattiverà con rovesci temporali sparsi, localmente anche di forte intensità, con abbondanti accumuli di pioggia. Anche a nord delle Alpi le temperature sono diminuite grazie a questo rimescolamento della massa d'aria. Abbiamo delle massime che si situeranno sui 28 gradi.
0: Luca Nisi sarà ancora con noi alle 7:20 per il secondo bollettino del giorno, per cui lo salutiamo cordialmente, questione di mezz'ora e appunto sarà di nuovo insieme a noi. Allora, torniamo invece a chiacchierare per quanto riguarda i compleanni del giorno, gli eventi del giorno da non dimenticare. Ho molti personaggi, alcuni un po' dimenticati, ma l'occasione è proprio quella di ripercorrere, riannodare il filo della memoria. Intanto ci sono molte riflessioni da parte vostra sull'intelligenza artificiale e ne parliamo, poi abbiamo tempo di chiacchierare e colgo sicuramente i vostri stimoli. Ma adesso partiamo con chi non è più con noi, ma questo non ci impedisce di ricordare personaggi che hanno fatto parte della nostra vita, per esempio Antoine de Saint-Exupéry, questo scrittore, pilota francese, nato oggi a Lione nel 1900, fu soprannominato l'eroe romantico, personaggio quasi mitico e chiaramente abbiamo tante cose, potremmo raccontare tante cose di lui, ma mi sembra doveroso citare Il Piccolo Principe, questa bellissima storia di questo pilota che precipita nel deserto, incontra un bambino misterioso che arriva da un altro pianeta e lì si comincia a parlare di tutto e tante bellissime frasi. A che ti serve possedere le stelle? Chiese il piccolo principe. Mi serve a essere ricco. E a cosa serve essere ricco? A comperare altre stelle se qualcuno ne trova. Io, disse il piccolo principe, possiedo un fiore che innaffio tutti i giorni e possiedo tre vulcani dei quali spazio il cammino tutte le settimane. È utile ai miei vulcani e al mio fiore che li possegga, ma tu non sei utile alle stelle. Capito? Bellissimo libro, tra l'altro pubblicato in tantissime lingue, è davvero un bel esempio, uno di quei libri che bisognerebbe trovare in tutte le case, tutte. Quindi oggi nasceva questo signore, Antoine de Saint-Exupéry, ma nasceva anche Flo Sandons. Ve la ricordate questa signora?

0: Aveva un nome particolare Flo Sandons, si chiamava Mammola Sandon, originaria di Vicenza, cresciuta negli Stati Uniti e ebbe anni di gavetta nel dopoguerra e poi negli anni 50 ottenne davvero grande successo. Nata nel 1924, nato invece nel 1944 e oggi compie 82 anni, Michele.
1: Se mi vuoi lasciare, dimmi almeno perché. Io non so capire.
0: Il suo vero nome è Gian Michele Maisano, anni 60, voce calda. Qualcuno disse tipo Elvis Presley. Sì, tipo Elvis Presley.
1: Dimmi almeno perché.
0: Perché? 82 anni oggi, molti auguri a lui, molti auguri anche a Federico Zampaglione. Vi dice qualcosa questo nome? Credo proprio di sì. È un altro festeggiato del giorno, è il leader dei Tiro Mancino. Lui è anche un grande appassionato di film, di cinema. Ha fatto dei film d'orrore. Avremo bisogno di un'altra trasmissione per parlarne. Ma riprendiamo Alba Chiara dopo l'informazione delle 7.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7.
1: Buongiorno da Fabio Degli Antoni in studio Venezuela. La leader dell'opposizione Maria Corina Machado ha annunciato che intende tornare presto nel paese devastato dal terremoto della scorsa settimana, in un momento in cui sta salendo la tensione per la gestione degli aiuti umanitari del governo ad interim di Delcy Rodriguez, mentre aumentano le necessità di migliaia di sfollati costretti adesso a vivere in strada. Gli ultimi aggiornamenti da Paolo Manzo.
2: Dammi la mano. 1, 2, 3.
3: In un'ultima disperata corsa contro il tempo, migliaia di soccorritori provenienti da tutto il mondo cercano ancora persone sotto le macerie. Siamo soccorritori dell'esercito messicano, c'è qualcuno? Fate un rumore adesso.
2: Ora!
3: Si grida nella Guaira, la regione più colpita dai due terremoti di mercoledì scorso. Ieri sono state salvate una trentina di persone, come questo ragazzo che è riuscito a respirare per giorni grazie a una fessura tra i detriti. Intanto diventa sempre più difficile la situazione per i venezuelani, che a migliaia sono rimasti senza nulla. Adagiati su materassi, in tende, accampamenti improvvisati, molti dormono all'aperto per il temore di nuove scosse. Abbiamo bisogno di cibo, acqua e anche medicine. Ho mia nonna su una sedia a rotelle, chiede una giovane sopravvissuta. Ma in molti si lamentano della lentezza della distribuzione degli aiuti. Qui non è arrivato nessun aiuto dal governo, servono medicine ed acqua. Protesta un'infermiera che offre il suo aiuto a chi adesso vive in strada. Il governo venezuelano, dal canto suo, mette le mani avanti. Non abbiamo nessun pregiudizio di tipo politico geografico. A chi ci sta offrendo aiuto stiamo dicendo subito di sì, ha dichiarato ieri il presidente del Parlamento Jorge Rodriguez. Finora, secondo le stime ufficiali, sono arrivate in Venezuela 521 tonnellate di aiuti umanitari.
1: In tema di aiuti umanitari, vi ricordo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi da devolvere alle organizzazioni non governative elvetiche attive già sul posto. Si può donare sul sito della catena o negli uffici postali. Parliamo adesso degli dazi statunitensi. Dovrebbe essere la tornata negoziale finale, tanto attesa dall'economia svizzera quanto incerta nei suoi esiti finali. Il responsabile del Dipartimento federale dell'economia e presidente della Confederazione, Guy Parman, incontra a Washington il rappresentante del commercio americano Jamison Greer. Obiettivo: raggiungere un accordo giuridicamente vincolante con l'applicazione dell'aliquota che non superi il 15%. Da Berna, Giampaolo Driussi.
4: Dagli Stati Uniti alla Svizzera più bisonte, pesce e frutti di mare, molto più pollo e altre derrate o merci finora filtrate dalle barriere doganali. Dalla Svizzera agli Stati Uniti 200 miliardi di dollari in investimenti, per lo più dalla farmaceutica, ma anche dal settore ferroviario, quello dell'aviazione e dell'oro. Era il piatto forte dell'intesa siglata nel novembre scorso fra Berna e Washington, che permise di abbassare i dazi di Trump dal 39 al 15%. E oggi una delegazione guidata da Guy Parmelin e dai vertici SECO tornerà a Washington per mostrare che il settore privato si è mosso, che le altre questioni verranno portate avanti, che la bilancia commerciale è ormai raddrizzata, che è insomma ora di firmare qualcosa di vincolante. E il direttore della Camera di Commercio svizzera-americana, Raoul Sagal, raggiunto da RTS, si dice speranzoso, anche perché rispetto agli altri paesi la Svizzera ha dimostrato di stare facendo davvero sul serio. L'obiettivo è ottenere un'aliquota non superiore al 15%, col problema però che le basi per decidere non sono ancora stabili, semmai lo saranno. Definiti dalla Corte Suprema degli Stati Uniti illegali i primi dazi, con una temporanea riduzione al 10% che sta per scadere, Trump ha avviato nuove ispezioni per presunte irregolarità che non sono ancora terminate e in funzione delle quali i dazi saranno più o meno importanti. Tutto questo mentre dal fronte svizzero sono circolate voci secondo le quali un accordo definitivo sulla base del mandato del Consiglio federale non è più il caso che vada perseguito ad ogni costo, non ora. Fonti della NZZ am Sonntag parlano di un possibile tentativo di nuovo rinvio con la firma di una nuova dichiarazione di intenti.
1: Canton Berna adesso, un incendio in corso dalle 4 del mattino circa a Landorf, nei pressi di Könitz, un grande fienile che ospita macchinari agricoli è avvolto dalle fiamme. Le autorità hanno diramato un avviso un avviso tramite Alert Suisse. Ai residenti di Koenitz viene chiesto di chiudere porte e finestre, di spegnere ventilazioni e condizionatori a causa dell'acre fumo. E ieri sera invece è scoppiato un grave incendio al castello di Divonne-les-Bains, appena oltre confine francese. Sul posto un centinaio di pompieri provenienti anche dalle vicine caserme di Nyon e Ginevra. Il castello era già stato gravemente danneggiato da un analogo incendio nel 2017. All'estero, l'esercito israeliano ha distrutto un lungo tunnel costruito da Hezbollah nel Libano meridionale. Lo hanno reso noto il primo ministro Benjamin Netanyahu e il ministro della difesa Israel Katz. Israele ha informato in anticipo, prima di questo raid, gli Stati Uniti. Frattanto il presidente del Parlamento libanese Nabih Berri, alleato del movimento filo iraniano Hezbollah, ha dichiarato che l'accordo quadro siglato con Israele sotto l'egida degli States non sarà adottato. Hezbollah ritiene che non garantisca i diritti del paese e, secondo loro, è basato su diktat e non tutela i diritti del Libano. Firmato venerdì, prevede una pace duratura e il disarmo proprio del movimento, che ha dichiarato nelle ultime ore di riservarsi il diritto di difendere la propria patria in seguito a nuovi attacchi israeliani. Stati Uniti, 3 vigili del fuoco sono morti, altri 2 sono rimasti feriti mentre tentavano di domare un incendio al confine tra Colorado e Utah. Diversi roghi sono scoppiati in questi giorni nella zona a causa della bassa umidità, temperature elevate, forti venti che hanno acquisito maggiori intensità, costringendo i governatori dello Utah e del Colorado a dichiarare lo stato di emergenza. Continuiamo con le notizie. Blackout, restiamo negli Stati Uniti. Blackout e scarsa affluenza, complice anche una domenica di pioggia a Washington, hanno rovinato la festa, la grande fiera voluta dal presidente Donald Trump per celebrare i 250 anni degli Stati Uniti. A 4 giorni dall'apertura, l'evento all'Iconic Mall, che è il parco che collega Capitol Hill e Lincoln Memorial, ha subito un blackout, accentuando la percezione di disorganizzazione. Francia, 2 anni e mezzo dalla sua presentazione, oggi il Parlamento si appresta a dare il via libera definitivo, o dovrebbe essere così, a un disegno di legge per frenare l'ascesa della cosiddetta fast fashion, il cui colosso asiatico Shein è l'esempio emblematico, dalle sanzioni pecuniarie ai divieti di pubblicità. Legislatori e governo hanno lavorato per cercare di arginare questo fenomeno in rapida espansione, considerato che il settore tessile è responsabile del quasi il 10% delle emissioni globali di gas serra. Alcune piattaforme sono accusate di inondare il mercato con prodotti di scarsa qualità e a prezzi stracciati, generando enormi quantità di rifiuti e un notevole inquinamento. Adesso ci sono ancora altre notizie e noi ci risentiamo più tardi.
5: Lo sport.
6: Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Il Canada è la prima qualificata per gli ottavi di finale. Los Angeles ha battuto 1-0 la Sudafrica grazie alla rete confezionata dal suo capitano Stephen Eustachio al 92esimo con un tiro dal limite. Il Canada ha fatto la partita, i sudafricani hanno speculato. Canada che affronterà negli ottavi la vincente della partita tra Marocco ed Olanda. Alle 19 Brasile-Giappone, alle 22:30 in questo lunedì Germania contro Paraguay. 2 vittorie svizzere nella Diamond League d'atletica. Ieri a Parigi Audrey Verrot ha dominato facendo segnare il terzo miglior tempo della storia, record svizzero dunque per la friburghese in 1:53:80. Con un balzo di 4,77 m la bernese Angelica Moser si è imposta invece nell'assalto con l'asta. Restiamo all'atletica perché Annick Kelling ha brillato al meeting di Ratingen in Germania, stabilendo il record svizzero nell'eptathlon con 6.819 punti, 93 in più rispetto al primato che già le apparteneva. Successo anche per Noè Ponti al Sette Colli di Roma, 22:73 nei 50 delfino davanti all'ungherese Christoph Milak. Nel ciclismo doppiata invece per Jan Christ nei campionati svizzeri di Kurt Tell. Dopo la cronometro l'argoviese si è in posto anche nella gara in linea. Domenica di motori, con il successo e il secondo stagionale in Formula 1 al Gran Premio d'Austria di George Russell, l'inglese ha battuto Max Verstappen sulla rediviva Red Bull e l'altra Mercedes del leader della classifica piloti Kimi Antonelli, salito a più 40 su Russell e 46 su Hamilton, quinto ieri a Spielberg. Il 28esimo Gran Premio nella MotoGP è stato quello del successo invece per il giapponese Ogura su Aprilia, impostosi nel Gran Premio d'Olanda davanti a Fernandez e al leader Jorge Martin, salito a più 7 da Bezzecchi, caduto pesantemente nel terzo giro, e a più 16 da Di Gianantonio, ieri quarto ad Assen.
7: Ancora buongiorno a tutti voi. 29 giugno, San Pietro e Paolo, riprendiamo le nostre chiacchiere dopo l'informazione delle 7. E oggi i programmi sono leggermente cambiano, perché appunto è una giornata festiva in Ticino, ci sono delle cose che sono leggermente modificate, ma insomma il grosso del programma rimane identico. La musica c'è, quella di Will Young, per continuare. You know that-

Vi ringrazio davvero. Il Piccolo Principe ha scatenato grande curiosità, grande intensità. Qualcuno mi ricorda che esistono versioni in tutte le lingue, anche in dialetto ticinese. È vero, anch'io devo averlo da qualche parte. Buongiorno Daniel, che invece dal Cantone Argovia ci dice: lavoro, piove, ci sono 20 gradi, che manna. Quindi la pioggia ovviamente molto ben accolta. Ho anch'io la versione originale del Piccolo Principe, mi era costato 10,50 anni fa. Mi sembra che sia stato tradotto anche in dialetto, sì, confermo Lilli. Buongiorno anche a te. Per tutti gli amanti del Piccolo Principe vi segnalo a Soletta un bellissimo museo, ecco, per cui vedete che è proprio nel nostro cuore. Grazie a Flavia, grazie a Laura. Ci salutiamo tutti i nostri ascoltatori. C'è anche Ada da Basilea, Sonia da Sant'Antonino, buongiorno anche a te. Allora, abbiamo prima ricordato alcuni compleanni, abbiamo parlato di Michele, abbiamo parlato di Federico Zampaglione, di Flo Sandons, oggi nasceva anche Giacomo Leopardi, tanto per dirvi un altro nome di quelli che ogni tanto è bello ricordare, ma abbiamo dei compleanni di artisti che oggi compiono proprio gli anni, li festeggiano. 78 anni per esempio per due gemelli che si chiamano Derv e Lincoln Gordon, e loro hanno fatto parte degli Equals, un gruppo R&B che nel 68 ottenne un successo mondiale con questa canzone.

Compiono 78 anni oggi questi due gemelli che hanno fatto parte di questa storica band. Oggi compie 73 anni Colin Hay, la voce dei Men at Work. Ve li ricordate? Ma certo che ve li ricordate. Questi qua.

siamo sempre sotto il segno del cancro. Ultimo personaggio da ricordare, da celebrare, si chiama Nicole Scherzinger. È un'artista, una cantante americana che oggi compie 48 anni.

0: qui con Eros Ramazzotti, Nicole Scherzinger. Compie oggi 48 anni, per cui molti molti auguri anche a lei. Noi direi che siamo pronti a capire come sarà questa giornata, se vi siete appena svegliati, da un punto di vista meteorologico, e allora mi ricollego subito con Meteo Svizzera Locarno Monti. Questa mattina siamo con Luca Nisi, che risaluto chiaramente. Luca, ribongiorno. Ecco la possibilità di aggiornare di nuovo i nostri ascoltatori. Dunque, come si presenta questo lunedì 29 giugno?
1: Sì, buongiorno, ribongiorno a tutti. Confermiamo la giornata un po' più dinamica rispetto ai giorni scorsi, soprattutto a nord delle Alpi. A sud delle Alpi abbiamo avuto della nuvolosità estesa che si sta diradando, soprattutto sul Ticino centro-meridionale, quindi ci sarà un passaggio a tempo abbastanza soleggiato, sviluppo di cumuli nel corso del pomeriggio, un po' come abbiamo visto ieri, ma in maniera meno estesa e meno intensa, ci saranno ancora dei rovesci temporali, ancora una volta tenderanno a interessare soprattutto la fascia alpina, probabilmente il Ticino centro-meridionale rimarrà l'asciutto. Le temperature saranno ancora elevate, anche se abbiamo perso qualche grado sulle minime, l'abbiamo sentito una notte un po' più fresca,

0: oggi le massime potranno ancora toccare i 32-33 gradi. A nord delle Alpi questa mattina inizialmente dei rovesci e temporali sparsi, poi si passerà nelle ore centrali della giornata a tempo almeno in parte soleggiato e asciutto, nuovo sviluppo di cumuli e nel corso del pomeriggio da ovest nuovi rovesci temporali localmente di forte intensità e accompagnati anche da accumuli importanti di pioggia a livello locale. Le temperature nord delle Alpi hanno subito un netto calo, sarà ancora caldo comunque, però vedendo che abbiamo raggiunto dei valori ben oltre i 35 gradi nei scorsi giorni, oggi abbiamo delle massime sui 28, quindi saranno decisamente più sopportabili. In montagna ci saranno dei venti generalmente deboli dal settore ovest, possibili raffiche in prossimità dei temporali, e l'isoterma di 0 gradi la troviamo a 4200 metri.
1: Luca, per chiudere, ogni tanto arrivano, no, nella nostra chat anche delle domande, quindi io oso chiederti qualcosa, magari sono voci, sono diciamo ipotesi. Mi scrivono: ma è vero che i meteorologi prevedono una nuova canicola a metà luglio? Possiamo dire qualcosa allora, in questo senso?
0: Allora, l'informazione circola velocemente oppure c'è qualcuno che comunque è appassionato di meteorologia e dà un'occhiata alle cartine?
1: Okay.
0: Beh, un po' come abbiamo visto nelle scorse estati, se una volta la canicola arrivava ogni tanto è diventata qualcosa di regolare, e se guardiamo gli ultimi estati abbiamo sempre due o tre periodi canicolari per ogni stagione estiva.
1: Sì.
0: Effettivamente, non la settimana prossima ma fra due settimane, si intravede un nuovo rialzo delle temperature, potremmo nuovamente toccare i 33-34 gradi in tutta la Svizzera. Probabilmente sarà un po' meno intensa rispetto a quella appena passata, però ahimè il rischio di parlare ancora di canicola nelle prossime settimane effettivamente è elevato.
1: Ecco, vedono molto lungo i nostri ascoltatori, si informano. Grazie Luca Nisi, buon lavoro, buona giornata, alla prossima occasione.
0: Grazie e buona giornata a tutti.
1: E adesso vediamo qual è la situazione sulle nostre strade.
2: Buongiorno a tutti da Bien e buon inizio di settimana. In Ticino al momento il traffico è scorrevole e non sono segnalati disagi o rallentamenti.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: Buon lavoro anche a Daniele De Mattei. Alle 7:21 minuti c'è una canzone che è diventata sì un tormento ma anche un tormentone. Questa.

Serena Brancale, Levante Delia, Al mio paese è la canzone che ci sta facendo compagnia quest'estate. Tra l'altro continua questa relazione a distanza, beh, distanza relativa, perché siamo sempre connessi con voi, con gli ascoltatori. Ogni mattina ci diamo il buongiorno, ci facciamo i primi saluti, facciamo colazione insieme e commentiamo. Questa è un'altra cosa molto bella. E ogni tanto mi arrivano dei suggerimenti. Per esempio, noi facciamo ogni mattina da una settimana questa rubrica dedicata ai tormentoni, e mi era arrivato già venerdì un consiglio da Paolo, che diceva: guarda che c'è un'altra canzone che sta funzionando molto bene quest'estate, è una canzone di Annalisa. Hai ragione, la canzone di Annalisa dell'estate 26 è questa.

Altro tema molto dibattuto questa mattina da molti di voi è la questione dell'intelligenza artificiale, e credo che sarà un argomento che ci accompagnerà per anni e anni e anni. Sapete che oggi sono passati 19 anni dal debutto del primo, diciamo, importante telefono cellulare che ha cambiato le cose, inserendo immagini, film, cose, fotografie, la possibilità di fare videochiamate, insomma l'iPhone. L'iPhone arrivava oggi esattamente 19 anni fa, era il 29 giugno del 2007. È chiaro, molti fanno notare che c'è una questione anche di consumo di energia con questi enormi computer che ci danno le risposte rapidissime con l'intelligenza artificiale, a volte è veramente quasi inquietante, no, a pensarci, però questo è un fattore legato ai nostri tempi. Comunque, tante riflessioni su questo, vedremo se poi il pubblico apprezzerà le proposte di un film fatto dall'intelligenza artificiale dove non c'è un essere umano sullo schermo. Buona giornata anche a chi ci ascolta dalla provincia di Bergamo. Buongiorno Stefano, che non ama molto la canzone Al mio paese, ed è in effetti il famoso tormento più che tormentone, ti capisco. Buongiorno anche a Patrizia, e buongiorno anche a c'è un altro ascoltatore che mi aveva scritto, a Pietro, oggi Pietro festeggia sia gli anni che l'onomastico, per cui caro Pietro, oggi ti meriti i nostri applausi, per cui applausi per Pietro. Dunque, noi tra pochi minuti ci affidiamo a Adriano Celentano, è il suo momento, comincia la settimana dedicata a lui. E quindi chi è questo? Ah, Manu Chao, insieme a Carol G. 3 minuti e ci siamo. Ospite speciale, la settimana di Adriano Celentano.

un posto nei 10 posti disponibili dello spazio ospite speciale Giorgia, lo abbiamo detto, lo abbiamo annunciato, la prossima settimana sarà dedicata a lei e, come abbiamo fatto la scorsa settimana, vi chiedo quali canzoni di Giorgia vi piacerebbe ascoltare. Ma adesso è il momento del molleggiato.

Si chiama Ospite Speciale, questa rubrica di Alba Chiara Estate che vi terrà compagnia fino alla fine di agosto, ogni giorno, 7:30, giorno più, giorno meno, perché poi se succedono cose particolari, tipo giovedì quando giocherà la Svizzera, dobbiamo ben capire se sarà piazzata alle 7:30, perché la partita inizia alle 5, ma metti che ci sono tempi supplementari e cose del genere, insomma, siamo già pronti da questo punto di vista. Come è pronto Adriano Celentano, classe 1938, per cui molti auguri a lui. Sta vivendo, diciamo, questi anni, ogni tanto appare, manda delle fotografie, manda dei saluti. Lui è nato a Milano il 6 gennaio, giorno della Befana, nel quartiere popolare di Via Gluck, che poi diventò il titolo di una delle sue canzoni più famose. All'inizio, prima di diventare un cantante, ha fatto l'apprendista orologiaio, ma la sua vera passione era la musica, la musica, la musica. Negli anni 50 scopre il rock and roll americano, scopre Elvis Presley, inizia a esibirsi con gli amici, imitando i grandi cantanti americani. Nel 57 debutta in qualche modo nel Festival del Rock and Roll italiano, al Palazzo del Ghiaccio di Milano. Si fa notare non solo per il modo di cantare, ma anche per come si muove, per l'energia, per questa ribellione. Nasce davvero il soprannome Il Molleggiato per il suo modo unico di ballare. Sapete qual è il primo 45 giri di Adriano Celentano? Beh, è proprio una canzone ispirata al mondo del rock and roll, e lato A aveva come canzone Rib It Up, che vi faccio ascoltare.

Siamo tornati al 57 con questo brano. Lato B, dai, vi faccio sentire anche il lato B stamattina. Si chiamava, guarda un po', Jealous Rock. Celentano, lui.

qui eravamo nel 57, ma certamente il 45 giri che lo porta al successo davvero nazionale nel panorama musicale italiano è una canzone intitolata Il tuo bacio è come un rock.

0: Canzone molto importante, fondamentale nella svolta della sua carriera, e lì davvero comincia la sua importante carriera. Poi va a Sanremo, nel 61 fonda il clan Celentano, quindi dimostrando anche di avere un certo spirito imprenditoriale, e poi arrivano canzoni tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60 come 24.000 baci, portata al successo appunto a inizio degli anni 60, diventata poi un vero simbolo della gioventù dell'epoca. Celentano è molto noto non solo per la sua attività come cantante, ma anche come attore. Parleremo di lui come attore nei vari film che ha portato sul grande schermo, ma anche come personaggio televisivo. C'è una questione che riguarda il suo rapporto con i giornalisti che non è mai stato facilissimo. Vi faccio sentire un documento del 1978. Il nostro Giorgio Fieschi andò a Novara a trovare Adriano Celentano, che in quei giorni stava facendo dei concerti in giro per l'Italia, in particolare a Novara. Incontrò Adriano Celentano dietro le quinte e si parlò proprio di stampa, giornalisti, commenti. Sentite il Celentano del 78.
1: Senti Adriano, parliamo in fretta del tuo spettacolo di domenica. Mi sembra che tu non sia molto soddisfatto di quanto hanno scritto certi giornali. Ci sono delle imprecisioni, delle inesattezze.
2: Sì, delle inesattezze dovute non so che cosa, probabilmente a un'invidia per il fatto che
1: c'erano 35.000
2: persone. E quindi si vede che a qualcuno ha dato fastidio che in una domenica d'estate io sia riuscito sotto il sole a riunire queste 30.000 persone.
1: In una piccola città come Novara. Poi.
2: Certo. E quindi insomma le solite cose che danno fastidio, ma d'altra parte si sa che ci sono questi tipi.
1: Perché ce l'hai con i giornalisti?
2: Con i giornalisti? No, non con i giornalisti, con certi giornalisti che non dovrebbero fare giornalisti, perché il giornalismo è una categoria, cioè il giornalismo andrebbe fatto come... Cioè si prende un po' sotto gamba questo mestiere, secondo me.
1: Non
2: e si specula sopra solo per il fatto che magari si ha la penna a scrivere e quell'altro che così che è criticato non può rispondere, non fa. Ecco. Allora, con una certa categoria di giornalisti io ce l'ho.
0: Ecco. No, però il carattere, voglio dire, è piuttosto evidente. Intanto faccio una piccola correzione, grazie Daniela, mi è partito un giovedì alle 5, no, la Svizzera gioca con l'Algeria venerdì alle 5, quindi tutto il discorso che io ho fatto riguarda il 3 luglio, non il 2 luglio, chiedo scusa. Allora, torniamo a Celentano, scegliere le 5 canzoni non è stato facile, mi sono arrivate veramente decine e decine di titoli, qualche canzone le ascolteremo integralmente, qualche canzone no. Per esempio, una canzone che è stata molto richiesta ma non ha avuto i voti sufficienti per arrivare nelle prime 5 è questa.

carriera strepitosa, album, singoli, c'è tanto, tanto. L'ultima canzone pubblicata da Celentano è del 24 ed è una rivisitazione di una sua canzone del 79. L'avete sentita la nuova versione di Amore No? Senti come picchia, senti.

Adriano Celentano è lui il protagonista di Ospite Speciale e devo dire tanti tanti voti a proposito di amore per questa canzone del 1969. Si chiamava Storia d'amore.

È incredibile come a 5 anni uno possa ricordarsi questa canzone. Io avevo 5 anni e questa fisarmonica impazzita alla fine ce l'ho in mente da allora. Poi chiaro, l'ho ascoltata anche dopo. Credo che faccia un po' questo effetto a tanti di voi. Storia d'amore, Adriano Celentano, ospite speciale questa settimana. Lo ascolteremo ancora domani, mercoledì, giovedì, venerdì, eccetera. Quindi prossima settimana Giorgia, per cui se avete cose, informazioni, spunti, canzoni che volete sentire, fatemi sapere. Torno a parlare un attimo del Piccolo Principe, perché poi sono arrivati anche molti altri messaggi. Qualcuno, Cinzia, mi diceva: sai che sulla storia del Piccolo Principe tanti anni fa la docente della scuola dell'infanzia di mio figlio aveva impostato l'anno scolastico, davvero bello. E poi abbiamo citato un museo, ma a proposito di Saint-Exupéry, l'ufficio del turismo di Friburgo organizza una visita guidata nei luoghi dove ha vissuto l'autore qui a Friburgo. È interessante, grazie davvero. Io sono molto curioso, come ben sapete, mi capita spesso di dirlo, e appunto tra le notizie che avevo letto, che ho letto in questo fine settimana, mi ha colpito molto una notizia che ci porta a Trieste, che è una città del nord-est italiano, bella, c'è il mare, ci sono le montagne intorno, insomma è una bella città, a parte un po' di venticello che chiamano Bora, che durante l'inverno, altro che venticello, no, nel senso che è particolarmente efficiente. Però chiaramente, essendo una città sul mare, c'è anche la possibilità di fare il bagno, la spiaggia e tutto quello che caratterizza le città marittime. Non sapevo, e ho letto questa notizia che è finita sui giornali, almeno quelli locali, poi sono stati è stata lanciata a livello nazionale questa notizia, ha raggiunto anche la Svizzera. Il Piccolo, che è un giornale storico di Trieste, ha raccontato che esiste, ma chiaramente i triestini lo sanno già, esiste dai tempi asburgici una regola che riguarda una spiaggia che si chiama Laterna. Viene conosciuta come Pedocin, è un lido pubblico che ha una peculiarità che lo rende unico in Europa. In effetti credo di non sentire storie così da anni. Cioè, fuori dall'Europa esistono queste regole, ma io in Europa non ho mai saputo che ci fosse una spiaggia che è divisa tra uomini e donne. Quindi i bambini e le donne stanno da una parte, gli uomini stanno dall'altra. E se ne è parlato molto, c'è stata una coppia di turisti che, per motivi che adesso non vi sto a raccontare, ma insomma a un certo punto hanno, in particolare la signora, perché era una coppia di un uomo e una donna, hanno attraversato la barriera del tempo e dello spazio e sono finiti nella zona dei maschi. E apriti cielo, insulti di qua, insulti di là, i turisti che dicevano: ma voi siete arretrati, ma come vi permettete, dovete stare di là, insomma siete dei medievali, insomma discussioni nell'estate del 2026 su una cosa di questo genere. Peraltro all'origine di tutta questa storia della divisione tra uomini e donne c'era anche un cotè romantico, perché alla fine gli uomini e le donne potevano trovarsi ma in acqua, quindi dovevano fare un po' di metri all'interno dell'acqua, del mare, per potersi salutare, vedere, ma in spiaggia stavano rigorosamente separati, e questa regola continua a esistere. Ora sono sicuro che qualcuno di voi mi dà dettagli in più, perché funziona sempre così. Voi sapete sempre qualcosa in più.

0: Una ventina d'anni fa di Simon Webby, si chiamava Coming Around Again. Abbiamo già parlato della situazione automobilistica stradale nella Svizzera italiana, tutto sommato tranquilla, ma vediamo qual è la situazione a livello nazionale.
1: Sulle autostrade svizzere al momento segnaliamo colonne o importanti rallentamenti nella Svizzera centrale sulla 14 tra Bocrain e Rozze in direzione di Lucerna, nella regione di Soletta sulla 1 tra Günzen e il raccordo dell'Utterbach in direzione di Berna, in quella di Basilea sulla 3 tra San Gioana e Wiese in direzione di quest'ultimo, a Zurigo sul Nordring tra Folter e Zurigo Est in direzione di San Gallo, sulla 1 da Efreticon a Zurigo Est e sul Vestring in entrambe le direzioni. Infine in Romandia, ancora sulla 1 tra la dogana di Bardonè e Vernier in direzione di Losanna. Da Bien per la redazione di Via Swiss, Daniele De Mattè.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Tornando a ospite speciale, la settimana scorsa vi ho lanciato questa sfida, quella di utilizzare la radio per segnalare il vostro artista preferito, perché vi devo dire la verità, nel weekend ho fatto anche il conteggio delle varie segnalazioni, direi che 7 posti sono definiti, nel senso che sono arrivati talmente tanti voti per questi 7 artisti che non c'è dubbio che avranno uno spazio, ma su 3 posti ho ancora dei dubbi. Quindi se avete in cuore un personaggio che volete sicuramente sentire, vi piacerebbe sentire per un'intera settimana, mandate un audio messaggio, non più di 30 secondi, quindi sintetico, e mi dite il nome di quest'artista e perché dovrebbe avere uno spazio nella nostra rubrica che si chiama Ospite Speciale. Lo hanno fatto la scorsa settimana, mi hanno citato anche dei nomi particolari, qualcuno mi ha scritto per segnalarmi Bersani, non parli mai di Bersani, vergognati, ma non è che dipende da me, io adoro Bersani, è un artista che mi piace moltissimo, però se arrivano segnalazioni potremmo fare una settimana su Bersani. O una settimana, qualcun altro cos'è che mi ha scritto? Ah, Daniele Silvestri anche. Ci vogliono voti, ci vogliono voti! Fate i vostri appelli se vi va, il numero lo sapete. C'è Umberto Tozzi e poi ancora musica.

0: Ma quanto vi voglio bene, ascoltatori di Rete 1. Quanto vi voglio bene. No, è bellissimo questa interazione che si crea ogni mattina. Vi ho chiesto qual è l'artista che vorreste sentire e allora le risposte stanno arrivando. Ve ne faccio sentire subito una, poi magari qualcun altro la sentiamo dopo le 8. C'è questa ascoltatrice di Zurigo che prende la parola e ci dice che vorrebbe sentire, vorrebbe dedicare una settimana a... Vediamo, sentiamola subito insieme. Eccola qua, arriva, arriva. Eccoci qua.
1: Buongiorno Daniele, sono Lotti di Zurigo.
0: Ciao Lotti.
1: Semmai Edoardo Bennato ancora non ci fosse nella lista di quelli che vogliamo sentire alle 7:30 durante le prossime 10 settimane, vorrei tanto che ci sia anche Edoardo Bennato. Grazie di tutto, grazie per la tua trasmissione che è sempre molto interessante e bella. Grazie, grazie, grazie. Buona estate. Ciao.
0: Grazie a te, grazie, grazie. Chissà se Bennato riceverà molti voti.
2: Sono, non sono il capitano.
0: Quelli servono, capito?
2: E allora quando vi chiamo.
0: Altro nome citato, ma non ancora a uno spazio nei 10 magnifici di quest'estate, sono i Pooh. Come la mettiamo?

0: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
1: Ecco le previsioni fino a questa sera: sud abbastanza soleggiato, molto caldo, verso sera alcuni temporali soprattutto nelle Alpi. A nord al primo mattino e poi nuovamente dal pomeriggio rovesce temporali anche di forte intensità. Nelle ore centrali della giornata abbastanza soleggiato, temperatura massima 33 al sud, 28 al nord. Domani martedì per tutta la Svizzera abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli in serata, nelle Alpi alcuni temporali sparsi, nella notte su mercoledì in estensione anche alle altre regioni, temperature minime 22-18 gradi a nord, massime al sud 31 e a nord 28. Sono le 8, è il momento dell'informazione.
2: Il segnale orario con Foxtown Factory Stores Mendrisio, foxtown.com.
3: Rete 1.
4: Buongiorno a tutti e a tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. Dazi statunitensi dovrebbe essere la tornata negoziale finale, tanto attesa dall'economia elvetica quanto incerta nei suoi esiti finali. Il responsabile del Dipartimento Federale dell'Economia e presidente della Confederazione Guy Parman incontra a Washington il rappresentante del commercio americano Jameson Greer. Obiettivo: raggiungere un accordo giuridicamente vincolante con l'applicazione di un'aliquota che non superi il 15%. Da Berna, Giampaolo Driussi.
5: Dagli Stati Uniti alla Svizzera più bisonte, pesce e frutti di mare, molto più pollo e altre derrate o merci finora filtrate dalle barriere doganali. Dalla Svizzera agli Stati Uniti 200 miliardi di dollari in investimenti, per lo più dalla farmaceutica, ma anche dal settore ferroviario, quello dell'aviazione e dell'oro. Era il piatto forte dell'intesa siglata nel novembre scorso fra Berna e Washington, che permise di abbassare i dazi di Trump dal 39 al 15%. E oggi una delegazione guidata da Guy Parmelin e dai vertici SECO tornerà a Washington per mostrare che il settore privato si è mosso, che le altre questioni verranno portate avanti, che la bilancia commerciale è ormai raddrizzata, che è insomma ora di firmare qualcosa di vincolante. E il direttore della Camera di Commercio svizzera-americana, Raoul Sagal, raggiunto da RTS, si dice speranzoso, anche perché rispetto agli altri paesi la Svizzera ha dimostrato di stare facendo davvero sul serio. L'obiettivo è ottenere un'aliquota non superiore al 15%, col problema però che le basi per decidere non sono ancora stabili, semmai lo saranno. Definiti dalla Corte Suprema degli Stati Uniti illegali i primi dazi, con una temporanea riduzione al 10% che sta per scadere, Trump ha avviato nuove ispezioni per presunte irregolarità che non sono ancora terminate e in funzione delle quali i dazi saranno più o meno importanti. Tutto questo mentre dal fronte svizzero sono circolate voci secondo le quali un accordo definitivo sulla base del mandato del Consiglio federale non è più il caso che vada perseguito ad ogni costo, non ora. Fonti della NZZ am Sonntag parlano di un possibile tentativo di nuovo rinvio con la firma di una nuova dichiarazione di intenti.
4: Si attenua oggi un'ondata di caldo in Svizzera, in particolar modo a nord delle Alpi e in Vallese. A sud invece dovrebbe protrarsi fino alla metà di questa settimana. Secondo Meteo Svizzera, l'area di alta pressione che da giorni determina le condizioni e che ha causato temperature record si sposta verso l'Europa orientale. Di conseguenza aria più umida e temporali raggiungono la regione alpina. Canton Berna, un incendio è in corso dalle 4 del mattino circa Landorf, nei pressi di Könitz. Un grande fienile che ospita macchinari agricoli è avvolto dalle fiamme. Le autorità hanno diramato un avviso tramite Alert Swiss, l'app. Ai residenti di Könitz viene chiesto di chiudere porte e finestre, oltre a spegnere ventilazioni e condizionatori a causa dell'acre fumo. E ieri sera è scoppiato un incendio grave invece al castello di Divonne-les-Bains, appena oltre confine francese. Sul posto un centinaio di pompieri provenienti anche dalle caserme vicine di Nyon e Ginevra. Il castello era già stato gravemente danneggiato da un incendio nel gennaio del 2017. Andiamo in Venezuela adesso. La leader dell'opposizione Maria Corina Machado ha annunciato che intende tornare presto nel paese devastato dal terremoto della scorsa settimana, in un momento in cui sta salendo la tensione per la gestione degli aiuti umanitari del governo ad interim di Delcy Rodriguez e mentre aumentano le necessità di migliaia di sfollati costretti adesso a vivere anche in strada. Gli ultimi aggiornamenti con Paolo Manzo.
6: Dammi la mano. Uno, due, tre.
7: In un'ultima disperata corsa contro il tempo, migliaia di soccorritori provenienti da tutto il mondo cercano ancora persone sotto le macerie. Siamo soccorritori dell'esercito messicano, c'è qualcuno? Fate un rumore adesso! Si grida nella Guaira, la regione più colpita dai due terremoti di mercoledì scorso. Ieri sono state salvate una trentina di persone, come questo ragazzo che è riuscito a respirare per giorni grazie a una fessura tra i detriti. Intanto diventa sempre più difficile la situazione per i venezuelani, che a migliaia sono rimasti senza nulla. Adagiati su materassi, in tende, accampamenti improvvisati, molti dormono all'aperto per il timore di nuove scosse.
8: Necessitamo molta comida, acqua.
7: Abbiamo bisogno di cibo, acqua e anche medicine. Ho mia nonna su una sedia a rotelle, chiede una giovane sopravvissuta. Ma in molti si lamentano della lentezza della distribuzione degli aiuti.
9: Acá no ha llegado ninguna ayuda de ningún.
7: Qui non è arrivato nessun aiuto dal governo, servono medicine ed acqua, protesta un'infermiera che offre il suo aiuto a chi adesso vive in strada. Il governo venezuelano, dal canto suo, mette le mani avanti. Non abbiamo nessun pregiudizio di tipo politico geografico. A chi ci sta offrendo aiuto stiamo dicendo subito di sì, ha dichiarato ieri il presidente del Parlamento Jorge Rodriguez. Finora, secondo le stime ufficiali, sono arrivate in Venezuela 521 tonnellate di aiuti umanitari.
4: Vi ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi da devolvere alle organizzazioni non governative elvetiche sul posto che stanno operando. Si può donare sul sito della catena o negli uffici postali. Stati Uniti e Iran hanno concordato di sospendere i reciproci attacchi nello stretto marittimo di Hormuz e di tenere un incontro domani, ma a Doha, lo riferisce il sito Axios, citando un funzionario americano. Inoltre le navi potranno muoversi liberamente mentre proseguiranno i colloqui tecnici. Gli incontri di martedì, quindi a Doha, erano originariamente previsti nel nostro paese, qui in Svizzera, per discutere del programma nucleare iraniano. Dopo la ripresa dei raid di questi giorni, è stato deciso di spostarli in Qatar, concentrandoli sullo stretto di Hormuz. L'esercito israeliano ha distrutto un lungo tunnel costruito da Hezbollah nel Libano meridionale. Lo hanno reso noto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro della difesa Israel Katz. Israele ha informato comunque in anticipo gli Stati Uniti. Frattanto il presidente del Parlamento libanese Nabih Berri, alleato del movimento filo iraniano Hezbollah, ha dichiarato che l'accordo quadro siglato con Israele sotto l'egida degli Stati Uniti non sarà adottato per ora. Hezbollah ritiene che non garantisca i diritti del paese ed è basato su un diktat che non tutela i diritti del Libano. Firmato venerdì, prevede una pace duratura e il disarmo del movimento, che ha dichiarato di riservarsi il diritto di difendere la propria patria in seguito a nuovi attacchi israeliani. Infine, Valtellina e Valchiavenna ieri sera sono state colpite da un nubifragio, forti raffiche di vento e da una grandinata. E questi hanno provocato la caduta di alberi sia sulla ferrovia sia su diverse strade, anche alcune piccole frane che hanno bloccato gli automobilisti. Ancora notizia adesso, non prima di avervi augurato un felice lunedì anche in nostra compagnia.
3: Lo sport.
10: Ben ritrovati, il Canada è la prima squadra qualificata agli ottavi di finale dei mondiali. A Los Angeles ha battuto 1-0 Sudafrica grazie alla rete di Eustachio al 92esimo. Prossima avversaria la vincente di Marocco, Paesi Bassi. Alle 19 invece il programma prevede Brasile-Giappone, alle 22.30 Germania-Paraguay. Nell'atletica due vittorie svizzere nella Diamond League di Parigi. Audrey Verrot ha dominato gli 800 facendo segnare il terzo miglior tempo di sempre, 1:53.80, con un balzo di 4,77 m. La bernese Angelica Moser si è invece imposta nel salto con l'asta. Nel nuoto, successo anche per Noè Ponti al Sette Colli di Roma, 22,73 nei 50 delfino, davanti all'ungherese Christoph Milak. Nel ciclismo, doppietta per Jan Christian nei campionati svizzeri di Kurt Tell. Dopo la cronometro, la Groviese si è imposto anche nella gara in linea. In Infine nei motori è stata una domenica che ha fatto registrare la seconda vittoria stagionale in Formula 1 del britannico Russell sul circuito di Spielberg in Austria. In MotoGP successo per il giapponese Ogura, il più veloce sul circuito di Assen nei Paesi Bassi.
11: In Ticino il traffico è scorrevole e al momento non ci sono particolari disagi alla circolazione da segnalare. Da Bien, per la redazione di Via Swiss, Daniele De Mattè.
3: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.
1: Si chiama Alba Chiara Estate, questo programma, detto anche Alba Chiara Extra Large. Stiamo insieme fino alle 9, dalle 6 per tutta l'estate. E ritorniamo alla musica, dopo l'informazione delle 8. Pronti a ripartire con Michael Bolton? E poi preparatevi perché ho una parola speciale per voi. Ne parliamo tra 4 minuti. Adesso lui urla, per cui lasciamolo urlare con calma. Love is a wonderful thing.

sta diventando appassionante questa sfida tra voi per scegliere i 10 personaggi a cui dedicheremo un'intera settimana, e vi leggo un po' di nomi perché alcuni sono molto citati e devo dire sono già sicuri, i primi 7 sono già sicuri perché hanno ricevuto molti

0: gli ascoltatori. Sentiamo altri due audio e poi vediamo un po' la parola del giorno. Intanto Licia cita un personaggio che non è nei primi sette, ma è stato citato diverse volte. Licia, buongiorno.
1: Daniele, io voto per Battiato. Battiato ha segnato le varie epoche della mia vita, per cui sono molto affezionata a questo cantautore.
0: Sono d'accordo, sono d'accordo.
1: Buon lunedì.
0: Mi piacerebbe molto sentire anche Battiato, perché c'è tanto materiale. Manuela, buongiorno.
2: Buongiorno, carissimo Daniele.
0: Buongiorno, Manuela.
2: Anch'io di nuovo, anche a me piacerebbe moltissimo sentire Bennato nelle prossime 10 settimane.
0: Sì.
2: E soprattutto vorrei ringraziarti per questa trasmissione, per Alba Chiari Extended Version,
0: Extra
2: per
0: large,
2: la tua gentilezza,
0: sì. Grazie.
2: Per l'umore che passi a noi per tutte queste ore mattinate qua.
0: Ma che bello.
2: Guarda, grazie, ciao.
0: Grazie,
2: ciao.
0: A te Manuela, grazie, sono io che ringrazio voi. Allora, la parola di oggi, intanto avete sentito quanti spunti, vedremo, io continuerò a chiedervi dettagli, perché voglio che sia veramente una scelta popolare, di maggioranza. Allora, la parola di oggi, quella che analizziamo tra 3 minuti esatti, ha questa definizione sul vocabolario, per cui vediamo se già vi dà un'idea. Ciascuno dei due punti d'incontro dell'eclittica con il piano dell'equatore celeste, e anche ciascuno dei due istanti, praticamente dei due giorni, in cui il Sole, percorrendo annualmente l'eclittica nel suo moto apparente, passa per essi. Di quale parola parleremo? 3 minuti e ve lo dico. C'è Gaia.

0: Quali parametri useremo per scegliere gli artisti a cui dedicare le settimane di ospite speciale? L'apprezzamento del pubblico, caro Bruno.
1: Salve Oldani, non potete non passare Franco Battiato con oltre

0: 3 milioni di dischi venduti sarebbe veramente un grave errore. Un saluto da Lucerna.
1: 3 milioni, 5 milioni, dipende. Dipende dal gradimento del pubblico. Poi magari questa è una prima esperienza quest'estate. Se vi piace l'idea, potremo continuare a proporre settimane dedicate agli artisti. Allora, mi avete risposto a proposito della parola di oggi, la definizione ve l'ho letta pari pari dal vocabolario. Punti d'incontro dell'eclittica col piano dell'equatore celeste, gli istanti in cui il sole percorrendo l'eclittica passa per essi. Qualcuno dice la tangente, no, non è il solstizio nemmeno. Più persone hanno detto il solstizio, ma in realtà la parola giusta oggi è equinozio, ovvero il momento perfetto dell'equilibrio. Equinozio è una parola particolare perché ha da una parte un significato scientifico, indubbiamente, ma è anche una parola che possiamo usare in ambito poetico, quindi non è una parola, diciamo, che possiamo e che usiamo quotidianamente. Raramente diciamo equinozio, a meno che non vogliamo fare riferimento a quei giorni lì. È il punto esatto in cui il giorno e la notte si bilanciano creando un perfetto equilibrio tra luce e ombra. È una parola latina che arriva appunto da lontano, equinoctium, composto da equus, che vuol dire uguale, e nox, noctis, la notte. Quindi il significato originario è notte uguale, a indicare il momento dell'anno in cui le ore di luce e quelle di buio hanno più o meno la stessa durata. Non sarà mai precisa questo tipo di divisione. E chiaramente ci sono due equinozi, quello di primavera e quello d'autunno. Non sono solo eventi astronomici, ma sono passaggi simbolici, cicli naturali, inizi, trasformazioni. Sapete bene che in molti paesi del mondo si celebra anche in maniera piuttosto festosa, ecco, per cui è una bellissima parola. Come si può usare equinozio? Come vi dicevo, la parte scientifica è abbastanza semplice. Con l'equinozio di primavera le giornate iniziano ad allungarsi, questo è perfetto. Ma si può usare anche a livello anche un po' più poetico, perché equinozio vuole veramente dire equilibrio, per cui tu puoi dire: viveva un equinozio interiore sospeso tra due scelte, e fai la tua bella figura. C'è una mia amica, ha tanti abiti chiari e tanti abiti scuri. Lei, diciamo, celebra questo equinozio tra gli indumenti. Non capirà nessuno, ma voi fate comunque la vostra bella figura. Quel momento sembrava un equinozio, tutto era in perfetto equilibrio. Quindi può essere veramente una metafora potente per indicare l'armonia, il bilanciamento, i passaggi delicati. Quindi gli equinozi, momenti di festa, momenti importanti, equilibrio perfetto, un attimo preciso, universale, in cui la luce e il buio trovano armonia. Ecco perché è una parola che non vale la pena perdere, anche se appunto, facendo parte del linguaggio scientifico, non credo che la perderemo, ma magari questa mattina può essere stato interessante averla ricordata. Quante canzoni hanno scritto dedicate all'equinozio? Pochissimo, ma il signor Guccini, peraltro citato da qualcuno di voi, deve dirci qualcosa. Devi dirci qualcosa, Francesco? Francesco, devi dirci qualcosa stamattina.
2: E devo dire.
1: Di pure, ti ascoltiamo.

Musica Equinozio Bisanzio, si chiamava così la canzone di Francesco Guccini. Mettetela lì da qualche parte. Equinozio è una parola che, se ben usata, migliora anche la nostra conoscenza. Quindi viva l'equinozio!

0: avuto un'impennata clamorosa, stanno arrivando tantissimi messaggi, questo vuol dire che alcuni personaggi sono davvero nel nostro cuore ed è chiaro, sono talmente tanti che sceglierli non è facile. Altro messaggio, buongiorno a questo ascoltatore che addirittura mi chiama signor Oldani. Beh, bellissimo.
1: Buongiorno signor Oldani.
0: Buongiorno a lei.
1: A me non dispiacerebbe appunto sentire sia Battiato che Bennato, che fanno quasi rima.
0: Fanno quasi rima, è vero, è vero. C'è anche Concato, allora a questo punto potremmo fare un bel tris. Grazie per questa segnalazione. Andrea, buongiorno.
2: E dando per scontato mostri sacri come Renato Zero, Vasco, Venditti e Dalla, mi piacerebbe ospitare per una settimana Rino Gaetano. Perché Rino Gaetano, penso che non tutti conoscono la sua vita e
0: sì,
2: è un tanto da dire che ci sta. E poi gli Stadio,
0: sì,
2: perché penso che siano uno dei, forse il gruppo italiano più sottovalutato in assoluto.
0: Sì, sì, sì.
2: Ciao Daniele, Andrea da Poschiavo.
0: Ciao Andrea. Dovremmo avere non 10 settimane ma 47, così ce li facciamo stare tutti. Loro si chiamano La Rappresentante di Lista, canzone molto carina di 4 anni fa. Ciao.

La rappresentante di lista, intanto grazie anche per i suggerimenti che riguardano Giorgia. Prossima settimana Giorgia ha conquistato con tantissimi voti uno spazio, quindi la prossima settimana sarà dedicata a lei. Qualcuno ha citato anche la Mannoia, sono tantissimi personaggi che se la giocheranno. Allora, torno a fare un punto notizia con voi alle 8.32, come sempre guardo insieme a voi i portali, i siti che man mano battono novità, notizie, approfondimenti. Cominciamo dal sito rsi.ch con Iran e Stati Uniti che interrompono le ostilità. Un funzionario statunitense ha annunciato la sospensione degli attacchi reciproci e un nuovo incontro domani, martedì, in Qatar. Questa è la notizia d'apertura in questo momento. Si parla anche di elettricità. Dalla Svizzera le tariffe dell'elettricità dovrebbero diminuire nel 2027, lo afferma un sondaggio condotto dall'Associazione delle aziende elettriche per i privati, i prezzi in calo in media tra il 3 e il 6%. C'è stato un grave incendio nel Canton Berna, ne abbiamo parlato già dall'inizio del programma, fiamme divampate in uno stabile nella località di Könitz, denso fumo, operazioni di spegnimento che sono tuttora in corso. Parliamo d'altro, cambiamo testata e andiamo sul cdt.ch, la versione online del Corriere del Ticino. C'è un abbraccio, un giocatore, un allenatore, Vincent Caven, il doppio ex. Questa Svizzera in fondo l'ha plasmata Petkovic. Il tecnico vodese in nazionale è stato prima collaboratore dell'attuale CT dell'Algeria e poi assistente di Murat Yakin. Per alcuni giocatori sarà un sedicesimo di finale speciale. L'abbraccio tra Vlado e Sciaka rimane un'immagine potentissima, quindi chiaramente grande attesa per la partita della Svizzera venerdì mattina in diretta radiofonica a partire dalle 4:30 con sport e musica, e avremo modo di riparlarne sicuramente. Mondiali 2026, la fase a gironi è già da record, ma quanto hanno bevuto gli scozzesi? Questa è una curiosa notizia di colore che trovate sul Corriere del Ticino. Nella solo Kansas City, nel giorno di Scozia-Brasile, che si è giocata a Miami, i tifosi del Fan Festival hanno tracannato 32.000 birre. E poi ancora notizia di colore sempre sui mondiali e sempre dal Corriere del Ticino: 300.000 hot dog consumati, il torneo più grande di sempre, la FIFA che ha dato alcune statistiche. Passo alla regione, regione.ch. La prima notizia ci porta a Coira, nel Canton Grigioni: 58 furti in auto, un 28enne confessa. Il giovane svizzero accusato di aver causato danni ingenti e rubato per finanziare l'acquisto di droga. Ci sono poi delle brevi notizie che portano poi alle pagine social di questo quotidiano. Barcellona testa l'asfalto fatto con noccioli di olive, riduce le emissioni del 76%. E ancora si parla di calcio, anche qui il Canada entra tra le prime 16. Nella gara a eliminazione diretta del mondiale, i nordamericani hanno battuto in zona Cesarini il Sudafrica, quindi il viaggio del Canada continua. Corriere della Sera per chiudere, corriere.it. Si parla anche qui di clima e di tempo e di caldo. Temperature in calo da mercoledì, cita il Corriere, ma c'è il pericolo di altre ondate. Ne abbiamo parlato noi questa mattina anche con Meteo Svizzera. E poi c'è questo annuncio dell'OMS che parla di oltre 1300 morti per il caldo in Europa. Questa è una notizia che arriva appunto sulle prime pagine del Corriere. Anche 40 anni fa faceva caldo, ma è vero? Così la fisica smonta i luoghi comuni sul meteo. Quindi c'è un'analisi approfondita. Devo dire, il caldo è proprio il tema scelto dal Corriere per la sua apertura. Vi auguro buona lettura col vostro sito e portale preferito. Noi torniamo a cantare, in questo caso in italiano, grazie a Dolce Nera.

0: un messaggio dal tono un po' preoccupato. Mi ha scritto: ma Vasco Rossi avrà la sua settimana di gloria? Sì, Vasco Rossi sarà presente, devo dire. Sono arrivati molti messaggi, però ecco, è sorprendente, no? Vedere anche come certi personaggi importanti magari sono stati un po' dimenticati. Io ho ricevuto pochissimi messaggi, per esempio, per Fabrizio De André, che, voglio dire, no? È un monumento della musica italiana. Ecco, lo dico anche a qualche ascoltatore che mi ha detto: ma possiamo anche scegliere artisti internazionali a livello inglesi, americani? No, è un'estate dedicata agli artisti di musica italiana, per cui qualcuno mi scrive anche Mengoni. Ecco, anche Mengoni è un personaggio di grande popolarità in questo periodo, ed è la prima citazione che vedo arrivare a suo favore, per cui segno anche questa. Daniela invece è un po' nostalgica e lei vorrebbe dedicare una settimana a chi? Sentiamo.
1: Le bellissime canzoni di Edoardo Vianello.
0: Vianello.
1: Sono un po' Matusa, però sono delle bellissime canzoni.
0: Sono d'accordo
1: estive,
0: con te.
1: Degli anni 60, 70, ma non lo so.
0: Sì, 60.
1: Ciao Daniele.
0: Ciao Daniela.
1: Da Daniela.
0: Ciao Daniela. In effetti stamattina abbiamo ascoltato Abbronzatissima, per cui è un po' nei nostri pensieri. Però questa è un'idea, fantastico. Grazie Daniela, grazie. Se volete continuare, 0763211113, noi invece tra poco giochiamo. Gioco senza premi con regalo. Da oggi sì.

0: Ora i nomi sono tanti, torno un attimo, poi magari ci torniamo domani su questo argomento degli artisti a cui dedicare la settimana speciale dell'ospite speciale. Ho capito che però questa formula vi piace, perché questo l'ho capito, poi scegliere i 10 non sarà facile, 7 secondo me sono talmente in alto come votazioni che non dovrebbero avere problemi, però 3 spazi ce li ho ancora. Intanto abbiamo parlato di De André, guarda un po' come a volte il caso, ma il caso non esiste, il caso non esiste.
1: Buongiorno dottor Oldani.
0: Buongiorno dottor
1: non
0: Agostino.
1: Mi chiamo Fabrizio De André.
0: Vedi.
1: Le sue anime salve, disco scritto a 4 mani con Ivano Fossati.
0: Stupendo, stupendo.
1: Buona giornata.
0: Buona giornata. Magari dedicheremo, ecco, questa potrebbe essere un'idea, per Alba Chiara da settembre potremmo dedicare anche una settimana ad un album. Questa potrebbe essere un'idea carina, perché ci sono degli album che davvero hanno fatto la storia. Poi chiaramente arrivano anche nomi alternativi. Achille Lauro, ecco, una settimana Achille Lauro, non lo so, poi per carità non sono io. PFM, anche questa è un nome interessante. Stavo per fare un vocale su De André quando ne hai parlato tu, vedi, canzoni stupende, infatti non può mancare. Pino Daniele, uno dei più grandi artisti italiani, ne abbiamo parlato la settimana scorsa. Non dimenticate Gianni Morandi, vero, vedi, non ci stanno tutti e 10, non ci stanno. Fred Buscaglione, poi aspetta, Guccini, canzoni impegnate. Giorgia, che trasforma ogni canzone in un capolavoro. Giorgia canterà la prossima settimana per noi. E poi mi chiede se lei e Alex Baroni hanno mai cantato insieme. No, in effetti non credo, però sicuramente anche Alex Baroni era un grande talento. Roberto Vecchioni è già prevista, non è tra i 7 che, come dire, sono molto votati. Toto Cutugno, altro nome, e poi Paolo Conte, anche lui mai citato da nessuno. Giorgio Gaber, vedi che bello. Grazie Elena, grazie a tutti voi davvero di cuore. Enrico Ruggeri, dove lo mettiamo? Dove lo mettiamo Enrico Ruggeri? Intanto è in tour, per cui qualcosa da fare c'ha sicuramente anche lui, ha da fare sicuramente. Comunque grazie, mi è piaciuto molto condividere con voi le vostre passioni musicali, continuerò a chiedervelo perché siamo veramente all'inizio di questo percorso dedicato agli ospiti della musica italiana, i grandi protagonisti della musica italiana. Voi sapete che il nostro gioco senza premi è quasi sempre fatto da 3 canzoni italiane, ma quest'oggi faccio un'eccezione. La seconda è una canzone che ci porta altrove, quindi è una canzone cantata in inglese, ma le altre 2 sono rigorosamente in lingua italiana. Allora, 70, 80 e anni 10, quindi queste sono le epoche. Anche questa mattina vi ricordo lo 076-321-1113, ve lo ricordo doppiamente perché da oggi fino alla fine di luglio ogni giorno non solo celebreremo la nostra memoria, i nostri neuroni che ormai si sono svegliati a quest'ora, spero proprio di sì, e ogni giorno estrarremo un nome a caso, quindi senza connessione al fatto che abbiate risposto esattamente o meno, ma uno di voi ogni giorno porterà a casa uno dei nostri regali. E cominciamo la settimana con le mitiche calzettine di Rete 1. Calzettine che non trovate da nessuna parte, sul piede sinistro c'è scritto sinistro, sul piede destro c'è scritto destro, è meraviglioso. Allora, chi cantava questa canzone nel 1971? Io sono pronto, voi siete pronti? Vado!

0: Bobby Solo, mi scrivono. Ma non è Bobby Solo. Brava Carla, Michela, Sandra. Anche per Iole e Bobby Solo, no. Reitano, no.
1: Occhi sicuri, stelle polari, e quel che cerca in noi.
0: Intanto Cristina scrive: se fate una settimana di Achille Lauro o di Toto Cutugno, non posso leggere il resto del messaggio. Cristina, abbi pazienza. Diciamo che non gradirebbe molto, farebbe delle cose da non fare. Little Tony, no.
2: Non fa problemi mai.
0: È Michele, abbiamo parlato di lui questa mattina. È il suo compleanno, oggi compie 82 anni questo signore, e quindi l'abbiamo riscoltato anche con Susan dei Marinai, la canzone di Michele. Bravi, tanti hanno indovinato, ad esempio Angela, ad esempio Bruna, Nadia, Doriana, buongiorno a voi, buongiorno. E buona fortuna per le calzine, figurone che non potete capire. La seconda canzone invece arriva da un artista molto popolare, quindi non dovrebbe essere difficile per voi individuarla, ed è una canzone molto allegra. Parla del ritmo che ti prende, e quando ti prende non ti molla, perché il ritmo è così. Chi cantava questa canzone?
3: Oh!

0: Brunella. Brunella, non dipende da me.
1: È il computer.
0: Francesco Salvi, no?
1: Brava Irma.
0: Bravo Mauro. Chi è questa qui? Nebbia profonda, dice Lilli. Ma come nebbia profonda? Dai. Pensate a Tozzi quando cantava Non ti amo, quell'altra. Ah, sei tu nell'aria, quella là. Molto bene Nel dal Michele. Carla dice nebbia anche per me. Cristina, ci siamo. Yolanda non sbaglia. Ma la Vanoni può mancare. Nel frattempo scrivete anche sulla... la Vanoni ha pochi voti in effetti. Brava Tatiana. Brava Katia. Gloria e Stefan. Gloria e Stefan. Qualcuno mi ha scritto c'è anche nell'Alto dei Cieli. Sì, è vero, anche lei. Anche quello poteva essere un suggerimento molto utile, ma io pensavo a Gloria, manchi tu nell'aria, la canzone di Tozzi. Allora, quindi, questa mattina, Michele con Susan dei Marinai, Rhythm is Gonna Get You di Gloria e Stefan, canzone dell'89. Arriviamo all'ultima, siamo nel 19, questa non dovrebbe essere difficile, è un successo recente, ma soprattutto lui è una voce molto riconoscibile. E poi è una canzone che parla della radio.
2: Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
0: Alza la radio. Lui chi è?

Nessuno sbaglia. Bravi, bravi, bravi. Chetti, Nelda, lui, Cristina, Paolo, Francesca. Paolo e Francesca insieme, bello. Ilaria, Carla, Enec, dai lo dico, Enec, Filippo Neviani, la canzone si chiama Alza la radio ed è bello, è bello. Viva la radio sempre e comunque. Bravi, complimenti, buona fortuna, prime calzine in partenza. Altro giro domani. Giochiamo ancora, sempre alle 8:45, minuto più, minuto meno.

0: Fatevi questa sera barra questa notte la luna piena. Non perdetela. Luna delle fragole, no? Si chiama così, per cui. Noi ci sentiamo domani.
1: Oh, e casomai non vi rivedessi?
0: Casomai.
1: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
0: Chiudo con un grande classico e con un ultimo messaggio che ho letto. Qualcuno, quando ho parlato di Neck, ha detto: com'è bello Neck. Lo capisco.

0: Rete 1.
1: Sono le 9. Buongiorno e benvenuti all'informazione da Raffaele Pedrazzini. Le tariffe dell'elettricità dovrebbero scendere nel 2027. Secondo l'Associazione delle aziende elettriche svizzere, le condizioni di approvvigionamento sono migliorate e molti fornitori acquistano energia con largo anticipo, stabilizzando i prezzi. Per le economie domestiche si prospetta un calo medio tra il 3 e il 6%. Un incendio ora domato è scoppiato all'alba in un centro socio-educativo di Könitz nel canton Berna. Le fiamme hanno danneggiato il tetto dell'edificio, non ci sono feriti, ma una ventina di persone è stata evacuata a titolo precauzionale. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nell'ultima settimana il caldo estremo ha causato circa 1300 morti in Europa. A fornire il dato è il direttore dell'OMS, che ha commentato le cifre ricordando che il continente europeo, a causa del cambiamento climatico, si sta riscaldando due volte più rapidamente della media globale. Giornata decisiva per la Svizzera e il dossier dazi statunitensi. A Washington il presidente della Confederazione Guy Parmalat incontra il rappresentante al commercio americano Greer per quello che potrebbe essere il negoziato finale. Berna punta a un accordo vincolante che limiti i dazi al 15%. Sentiamo Giampaolo Driussi.
2: Dagli Stati Uniti alla Svizzera più bisonte, pesce e frutti di mare, molto più pollo e altre derrate o merci finora filtrate dalle barriere doganali, dalla Svizzera agli Stati Uniti 200 miliardi di dollari in investimenti, per lo più dalla farmaceutica, ma anche dal settore ferroviario, quello dell'aviazione e dell'oro. Era il piatto forte dell'intesa siglata nel novembre scorso fra Berna e Washington, che permise di abbassare i dazi di Trump dal 39 al 15%. E oggi una delegazione guidata da Guy Parmalat e dai vertici SECO tornerà a Washington per mostrare che il settore privato si è mosso, che le altre questioni verranno portate avanti, che la bilancia commerciale ormai è raddrizzata, che insomma ora di firmare qualcosa di vincolante. E il direttore della Camera di Commercio svizzera-americana Raoul Sagal, raggiunto da RTS, si dice speranzoso, anche perché rispetto agli altri paesi la Svizzera ha dimostrato di stare facendo davvero sul serio. L'obiettivo è ottenere un'aliquota non superiore al 15%, col problema però che le basi per decidere non sono ancora stabili, semmai lo saranno. Definiti dalla Corte Suprema degli Stati Uniti illegali i primi dazi, con una temporanea riduzione al 10% che sta per scadere, Trump ha avviato nuove ispezioni per presunte irregolarità che non sono ancora terminate e in funzione delle quali i dazi saranno più o meno importanti. Tutto questo mentre dal fronte svizzero sono circolate voci secondo le quali un accordo definitivo sulla base del mandato del Consiglio federale non è più il caso che vada perseguito ad ogni costo, non ora. Fonti della NZZ am Sonntag parlano di un possibile tentativo di nuovo rinvio con la firma di una nuova dichiarazione di intenti.
1: A quasi una settimana dal devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, cresce la tensione sulla gestione degli aiuti umanitari. La leader dell'opposizione Machado ha annunciato che tornerà presto nel paese, mentre migliaia di sfollati restano senza casa e aumentano le critiche al governo ad interim di Rodriguez. Gli ultimi aggiornamenti da Paolo Manzo.
3: Dammi la mano. 1, 2, 3.
4: In un'ultima disperata corsa contro il tempo, migliaia di soccorritori provenienti da tutto il mondo cercano ancora persone sotto le macerie. Siamo soccorritori dell'esercito messicano, c'è qualcuno? Fate un rumore adesso! Si grida nella Guaira, la regione più colpita dai due terremoti di mercoledì scorso. Ieri sono state salvate una trentina di persone, come questo ragazzo che è riuscito a respirare per giorni grazie a una fessura tra i detriti. Intanto diventa sempre più difficile la situazione per i venezuelani, che a migliaia sono rimasti senza nulla. Adagiati su materassi, in tende, accampamenti improvvisati, molti dormono all'aperto per il timore di nuove scosse. Abbiamo bisogno di cibo, acqua e anche medicine. Ho mia nonna su una sedia a rotelle, chiede una giovane sopravvissuta. Ma in molti si lamentano della lentezza della distribuzione degli aiuti. Qui non è arrivato nessun aiuto dal governo, servono medicine ed acqua, protesta un'infermiera che offre il suo aiuto a chi adesso vive in strada. Il governo venezuelano, dal canto suo, mette le mani avanti. Non abbiamo nessun pregiudizio di tipo politico geografico. A chi ci sta offrendo aiuto stiamo dicendo subito di sì, ha dichiarato ieri il presidente del Parlamento Jorge Rodriguez. Finora, secondo le stime ufficiali, sono arrivate in Venezuela 521 tonnellate di aiuti umanitari.
1: Sul fronte medio orientale, nuovo spiraglio diplomatico tra Stati Uniti e Iran. Le due parti avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci nello stretto di Hormuz e di incontrarsi domani a Doha. Durante la tregua le navi potrebbero tornare a transitare liberamente. I negoziati, inizialmente previsti in Svizzera sul programma nucleare iraniano, sono spostati in Qatar e si concentreranno ora sulla sicurezza nello stretto. Almeno 36 civili, tra cui donne e bambini, sono stati uccisi negli attacchi aerei lanciati dal Pakistan in tre province dell'est dell'Afghanistan. Lo riferisce il governo talebano, che accusa Islamabad di aver colpito aree abitate e denuncia un pesante bilancio tra la popolazione civile. Al sud, abbastanza soleggiato e ancora molto caldo, con possibili temporali in serata, soprattutto sulle Alpi. A nord, invece, rovesci e temporali già al mattino e poi di nuovo al pomeriggio.
0: Lo sport.
5: Ben ritrovati, il Canada è la prima squadra qualificata agli ottavi di finale dei mondiali. A Los Angeles ha battuto 1-0 Sudafrica grazie alla rete di Eustachio al 92esimo. Prossima avversaria la vincente di Marocco, Paesi Bassi. Alle 19 invece il programma prevede Brasile-Giappone, alle 22.30 Germania-Paraguay. Nell'atletica, due vittorie svizzere nella Diamond League di Parigi. Audrey Verrot ha dominato gli 800 facendo segnare il terzo miglior tempo di sempre, 1:53.80, con un balzo di 4,77 m. La bernese Angelica Moser si è invece imposta nel salto con l'asta. Nel nuoto, successo anche per Noè Ponti al Sette Colli di Roma, 22,73 nei 50 delfino davanti all'ungherese Christoph Milak. Nel ciclismo, doppietta per Jan Christian ai campionati svizzeri di Kurt Tell. Dopo la cronometro, la Groviese si è imposto anche nella gara in linea. Infine, nei motori, è stata una domenica che ha fatto registrare la seconda vittoria stagionale in Formula 1 del britannico Russell sul circuito di Spielberg in Austria. In MotoGP, successo per il giapponese Ogura, il più veloce sul circuito di Assen nei Paesi Bassi.
2: Le informazioni sul traffico in Ticino: al momento segnaliamo code sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia.
6: Tutti allo stadio con la Tribù del Calcio. Tutti i colori del Mondiale americano ogni mattina su Rete 1.
7: Con Ochsner Sport, Swisscom e Hyundai.
8: E buongiorno a tutti, benvenuti, bentornati alla Tribù del Calcio, una Tribù del Calcio che ha già fondamentalmente chi arriverà ufficialmente agli ottavi di finale. Stiamo parlando del Canada, che questa notte ha battuto all'ultimo secondo la nazionale
2: Sudafrica.
8: Del Sudafrica.
2: Sei preparato?
8: L'ho vista la partita anche.
2: L'ho visto.
8: Pensa a te.
2: Lui e Fabrizio Casati. Tanti.
8: Buongiorno a tutti, buongiorno Danny Rauseo.
2: Buongiorno. Dunque, come dicevi, si entra nella fase cruciale, sì, nella fase calda, perché adesso chi perde va fuori.
8: È vero.
2: Funziona così adesso.
8: Funziona così.
2: Siamo ai sedicesimi, ancora lungo il percorso verso la finale.
8: Esatto.
2: Che speriamo sia protagonista anche con una squadra rosso-crociata, ma non diciamo
8: nulla. Non dire nulla di queste cose, però sappiamo con chi la Svizzera andrà ai sedicesimi di finale. Sto parlando dell'Algeria, già è una roba assurda, perché comunque a condurre la nazionale algerina ci sono Vlado Petkovic, ex allenatore svizzero, e il nostro Davide Morandi. Cioè, già sta roba eccezionale.
2: Ci conoscono troppo bene, ho paura io di questa cosa.
8: Forse hai ragione, almeno diciamo 4/11 della nazionale svizzera insomma conosce benissimo Petkovic, e ovviamente anche al contrario. Quindi scopriremo quello che succederà. Già da adesso vi invitiamo ufficialmente però a vivere fisicamente con noi i sedicesimi di finale. Saranno alle 5 del mattino, noi saremo in diretta da Piazzale alla Valle a Mendrisio
2: venerdì 3.
8: Sì, ci saranno kefir, cose, caffè, quindi venite, perché secondo me sarà una roba molto divertente.
2: Anche secondo me.
8: Sì,
2: anche secondo
8: sì,
2: me.
8: Sì, sì. Allora partiamo però con la puntata di oggi, anche perché se da una parte sappiamo che il Canada è passato, dall'altra vogliamo ovviamente avere un canadese qui con noi. Allora diamo il benvenuto a Kit Fair. È quel Kit Fair.
0: Buongiorno.
8: Stai bene? Sei in forma?
9: Sì, formissimo.
8: Molto bene. Questa notte invece giocherà la Germania contro il Paraguay al Boston Stadium. E quindi dove vuoi andare?
0: Dove giocano,
8: in
0: Fabri?
8: Al Boston Stadium.
0: Ok.
8: Dove vuoi andare in Ticino a trovare un germanico? È ovviamente ad Ascona. E lui è Peter Bear. Come stai?
10: Buongiorno, grazie.
8: Ciao Pete.
10: Buongiorno.
8: Tutto a posto?
10: Tutto bene.
8: Molto.
0: Sono
8: bene.
0: Due molto sportivi, Fabri, con noi non c'entrano
8: sono
0: molto.
8: Due
0: perché
8: pezzi.
0: Vedo lui ha il fisico. Sì. Kit è un ex sportivo, quindi il fisico ce l'ha da sempre. Quindi.
8: Sì, sì, io da mai. È un po' la differenza.
0: Dovremmo fare allenamento.
8: Hai totalmente ragione. Però partiamo a conoscere un po' quelli che sono i nostri sì. ospiti. Peter, partiamo da te, anche perché stai per giocare, quindi con la Germania. Okay. Tu sei uno che segue le partite di calcio?
10: Allora, come ti ho già spiegato, scadete un po' male perché so che il pallone è rotondo, la partita dura circa 90 sì. minuti più supplementari. Ho tantissimi amici calciatori, come anche Davide Morandi, lavoravo con lui.
8: Ah, vedi?
10: E Paul Schoenwetter, tutta questa banda. Però ecco, io di calcio proprio
8: non è il tuo, non è
10: zero,
8: il tuo. Però zero. Sportivo sei sportivo, cioè sì. tu sei uno da palestra, no?
10: Sì. No, io tiro pesi.
8: Tu tiri pesi.
0: Tira pesi, non è che li lancia, tira nel senso che fa palestra.
8: Allora, noi però siamo curiosi di scoprire le storie, perché fondamentalmente la tribù del calcio non racconta di calcio, ma racconta di storie, di inclusioni, di radici che comunque si fanno sentire. Tu arrivi dalla Germania, raccontami un pochettino la tua
10: no,
8: storia.
10: No, io non arrivo dalla Germania, i miei genitori sono tedeschi, okay. La mamma di Stoccarda Schwabing,
8: sì.
10: Il papà viene dalla Monaco di Baviera,
8: sì.
10: Solamente che il papà era una persona molto semplice, famiglia semplice,
8: sì.
10: La mamma era benestante, aveva un papà molto ricco, il proprietario della Nordmend.
8: Ah, so però, no, cioè, vedo.
10: E sì. si volevano sposare, solamente in Germania a quei tempi c'era la necessità della firma dei genitori, non ci stavano.
8: Perché chiaramente il papà di tua mamma non voleva, insomma,
10: e
8: che
10: così,
8: sposasse col papà.
10: E così sono scappati in Svizzera.
8: Ah, dove in realtà non serviva la firma, giusto? Ah.
10: E si sono sposati e io sono nato a Lugano.
0: E sei uscito da lì, insomma, da questa storia.
10: Sì.
8: Beh, è una storia d'amore.
0: Sei nato a Lugano e adesso abiti ad Ascona.
10: Ad Ascona, da una vita.
0: Mentre Kit Fair dal 87 al 95 a Lambrì, dal 96 al 2005 a Lugano, grande sì. bandiera a Svizzera perché hai giocato anche nella nazionale.
8: Era naturalizzato, sì. sei stato naturalizzato svizzero alla fine.
9: No, la mamma.
8: Tu avevi la mamma svizzera?
9: Mamma svizzera da Berna.
8: Okay.
9: E poi loro sono andate in Canada,
8: sì.
9: cioè la famiglia della mamma, e così è conosciuto mio papà. Giù là è tutto nato così.
0: Sì, adesso tu vivi in Canada,
9: sì.
0: però torni spesso in Svizzera.
9: Spesso in Svizzera, ho la amorosa qua e figlio è qua, studia in America al momento, ma sono qui spesso.
0: Tu abiti a Vancouver?
9: Victoria, sull'isola di Vancouver.
0: E ce la descrivi un po', com'è l'isola di Victoria?
9: Ma l'isola di cioè Vancouver Island è quasi grande come la Svizzera, quasi.
0: giusto per dire.
9: E ci mette un'ora e mezza, un'ora e tre quarti di traghetto da Vancouver, così sono molto vicino a Vancouver. No, sul mare è bellissimo, c'è un microclima in zona, si va a pescare. È una bellissima zona.
0: Sì. Poi ci parlerai anche del pescare, insomma,
8: certo.
0: del salmone, magari anche dei granchi, perché ha avuto anche
9: granchi.
0: Sì.
8: Si fa veramente un po' di tutto. Però quindi tu in un certo qual modo, questo vedi, non lo sapevo, sei tornato in Svizzera, cioè nel senso che comunque con la mamma bernese in un qualche modo è stato dritto il discorso legato al giocare a hockey e
9: sì,
8: arrivare in Svizzera.
9: Sì, c'era un agent che cercava canadese che giocava l'hockey con la possibilità con doppio passaporto, non solo per la Svizzera,
8: certo.
9: faceva tutta l'Europa, e lui ci ha contattato anche a tempi di Antisin, Honegger, siamo arrivati al medesimo momento.
8: Certo.
0: Che storia!
8: Che momento.
0: Storia.
8: Sì, ma poi a me
0: quanti
8: la cosa
0: nomi.
8: Fa impazzire questa roba qua. Cioè lui comunque, tu quando però sei arrivato qui in Ticino, dov'è che abitavi prima in Canada?
9: Ero nel Rocciosi a Furniture.

0: Ci ha lasciato che sia me, anche la Rick Ciumi.
1: Sì, anche Ciumi c'era.
0: Anche Ciumi, eravamo ai tempi nazionale, eccetera. È una grande, è stata una grande novità.
2: Mamma mia. Cioè, quelle cose non si sentivano fino a quell'anno lì.
0: Perché Rick giocava già più di 10 anni, credo, a Lugano, a Dambrì. Sì. Io ero là per 9 stagioni. Sì. Non pensavo di muovermi mai, ma
1: e invece
0: fine, sì. Con John Sledvold
2: è arrivato. È un po' come dalle Montagne Rocciose andare praticamente alla città di Vancouver, che era Lugano.
1: Eh sì, cioè, il paragone è quello, più o meno il paragone è quello. Quando? Ma dopo ci racconti un po' di quelle cose che sono successe, insomma, di questo passaggio, ma anche un po' della tua storia hockeyistica svizzera e ticinese in particolare.
2: Tutto vero, andiamo con un brano musicale e poi entriamo nelle vite dei nostri tifosi. Vi ricordiamo 076 321 1113 per essere dei nostri e per raccontarci un po' come state vivendo il mondiale americano, canadese, messicano.
1: Americano.
2: Andiamo!

0: Era talmente bella questa canzone che non ce la ricordavamo.
1: No, l'altro era l'inno ufficiale dei mondiali del 2014 di Pitbull, We Are One.
0: Sì.
1: Non esattamente memorabili, te lo dico.
0: No. Siamo una cosa sola che tanto si smoscia il microfono.
1: E vabbè, ci siamo. La canzone non è piaciuta.
0: No, non è piaciuta neanche al microfono, non è piaciuta, esatto. Però va bene.

0: Così. Allora, ricordiamo chi sono i nostri ospiti in studio. Keith Fair, che è arrivato direttamente dal Canada in questo periodo in Svizzera, e poi
1: abbiamo Peter Behr invece dal feudo germanico di Ascona, che insomma oggi ha portato delle cose che secondo me davvero fanno il paio con quello che ha portato Keith. Perché noi ogni settimana, ogni giorno, facciamo uno scambio di gagliardetti fondamentalmente, sì, come nelle partite, però abbiamo a che fare con il cibo.
0: Sì.
1: Allora, Pete, che cosa hai portato che rappresenta secondo te la Germania qui in studio e che tra poco noi tutti, soprattutto chi dovrà provare?
2: Allora, prima di tutto, visto che stamattina la trasmissione iniziava alle 9,
1: sì,
2: dicevano vi posso portare i knödel o i krauti.
1: Che però secondo me ci poteva.
0: Io li avrei mangiati volentieri.
1: Abbiamo mangiato di peggio in queste giornate, cioè.
2: Allora mi sono permesso di portarvi un paio di brezel. Però ci sono due tipi, no? Perché praticamente questo è il brezel veramente originale.
1: Okay.
2: Però mi è bruciato nel forno stamattina.
0: Prova a picchiarlo sul tavolo.
1: Dopo pulisci terra.
2: Dopo però, visto che abito da Ascona. No.
1: Giustamente, tu dici lì un po' di prezzo il problema.
0: Io pulisco intanto.
2: Vado al porto e c'è il brezel originale anche.
1: Sì.
2: Vi ho portato i brezel.
1: Ma che bravo.
2: Poi una birra veramente originale, Monaco di Baviera.
1: Certo, giustamente.
2: Un malto.
0: Ci sta. Sì.
2: E la senape, che di solito si mangia con i Weisswurst.
1: Che meraviglia.
2: Questa è eccezionale.
0: Cioè, forte quella senape lì.
1: Sì, sai che mi aspettavo.
0: Un molto forte.
1: I currywurst e cose così me l'aspettavo.
0: Sì.
1: La verità. Però il brezel, secondo me, bene. Anche perché, dicevo, si sposa con quello che ha portato Keith.
0: Sì.
1: Che cosa hai portato tu?
3: Io ho portato due tipi di salmone selvatico del Pacifico, ma sì. L'altro pacchetto qualcuno me l'ha rubato, non sono andato.
1: E poi ha risalito la corrente,
3: l'ho portato a casa.
1: No.
3: E un po' di raffano che si abbina molto bene, ma probabilmente andrà molto bene con i brezel.
1: Vero, no?
0: Facciamo questa unione, vado a prendere il brezel e lo portiamo per assaggiare il salmone.
1: Assolutamente.
0: Però intanto raccontaci anche il tuo legame col salmone, perché per un periodo hai fatto un po' di business da salmone, raccontaci un
3: po'. Sì, come hobby io sono andavo sempre tutte le estate a pescare salmone selvatico nel mare a zona Victoria.
1: Certo.
3: E poi quando ho finito di giocare l'hockey ho iniziato a importare questa specialità canadese, perché è molto buono, selvatico, alta
1: grazie
3: qualità.
1: Mille brezel e salmone, quindi tanta roba. Sì?
3: Sì, poi è stata una bella esperienza, ma dopo un certo punto ho deciso di tornare in Canada.
1: Sì.
3: E son rimasto in Canada fino ad ora.
1: E poi praticamente è finito, però vai ancora a pescare? O?
3: Sì, ogni tanto, sì.
1: Ogni tanto ti piace
3: non
1: ancora?
3: Non tanto come prima,
1: sì.
3: Praticamente tutta l'estate facevo la pesca, invece ogni tanto vado con degli amici o una guida, che conosco le guide.
1: Eh beh, certo, è bellissimo, sì. Bellissimo. Poi voglio dire, da quelle parti il salmone è famosissimo, poi avete anche dei modi, sì, per renderlo affumicato molto particolari, che ci piacciono veramente, sì, tanti.
3: Con la legna della zona.
1: Mamma mia, una roba pazzesca. Ma adesso che cosa fai, Keith, te, praticamente? Perché poi arrivano un sacco di messaggi. C'è per esempio Marisa che dice bellissima la zona dell'isola di Vancouver, arrivata col traghetto da nord, poi attraversato tutta l'isola, bellissima Victoria, da quale ovviamente arriva il nostro Keith, poi ripreso altro traghetto per Vancouver, perché quella è una zona effettivamente, sì, anche bellissima a livello turistico, diciamo. Ma che cosa fai adesso, Keith? Racconta.
3: Adesso praticamente lavoro per me stesso. Ho fatto diversi anni al nord, capi di petrolio, fornendo riscaldamento, se vuoi, con questi boiler grandi,
1: wow,
3: trasportabili. Ho fatto il diploma per, si chiama Power Engineering, e fornivamo appunto riscaldamento per sicurezza, per far sì che le cose non gelino, perché
1: certo,
3: in mezzo all'inverno, meno 40.
1: È certo.
3: E adesso sto guardando vari progetti di permettermi di stare più tempo qui in Ticino.
1: Ah, che bello! Noi contenti di averti qua.
0: Io. È contento anche Davide, che ci ha mandato un aneddoto, cioè è contento ma anche un po' triste. Tu intanto mangia il salmone col brezzo.
1: Ho mangiato
0: te? Sì, ho preso un pezzettino. Allora, Davide dice, Fer, lo vedevo al Betulin dalla Mariella.
3: Sì.
0: Ti risulta?
3: tanti anni fa.
0: E poi nei corridoi della Ressica, quando, quando l'aneddoto è triste, dice: quando il Lugano ha vinto la finale con l'Ambrì, io ero, lui è ovviamente ambripiottese e per quello che era triste, io ero con la squadra TV, perché lavorava con Carpani ai tempi, ad aspettare i giocatori della Ressica, la più brutta giornata della mia vita, per ambripiottese, devi capirlo. E poi sono dovuto andare negli spogliatoi e Fer mi ha offerto una birra. Ecco, è la prima birra che ho rifiutato. Quindi tu hai offerto la birra al nostro collega Davide e poi lui non l'ha presa perché era arrabbiato con te. Stai mangiando?
1: Sto mangiando, buono però.
0: Vuoi anche da bere? Ah, vuoi? Non apriamo la birra però a quest'ora?
1: No, non si può ancora. Allora, dall'altra parte invece, l'altra domanda che ci facciamo è: tu cosa fai adesso invece, caro mio Pete, in quella di Ascona e dintorni? Cioè, di che cosa ti occupi, lo diciamo?
2: Io ad Ascona, niente.
1: Che è una bella vita quella lì. Fa la bella vita asconese.
2: No, io da una vita che sono nel campo immobiliare.
1: Ok.
2: Ma non la vendita di una villa o di un appartamento, io faccio palazzi a reddito, i blocchi completi, ho una società a Nidvaldo, a Ergisville, e per casse pensioni, fondazioni, investiamo praticamente in questi palazzi a reddito e da pochi mesi anche direttore della Vetac, dove praticamente costruiamo un secondo segmento sempre nel ramo palazzi a reddito. E dove sono direttore.
1: Sì, tu hai bisogno di un palazzo a reddito, Roseo?
0: No, però se ha un appartamento così che balla.
1: Che balla poi. Che balla. Sì, lo rendiamo magari abitabile, sì, abitandoci, sì. Capito? L'idea è esattamente quella lì. Allora, scherzi a parte, quando si parla di cose da mangiare, a me viene in mente un'altra specialità molto canadese che magari in pochi conoscono, ma che secondo me è una roba assurda. Se ti dico che la poutine,
3: Montreal, Quebec.
1: Aspetta, tu sai che cos'è la poutine?
0: Sai che no, non ho.
1: Sei serio?
0: Non ho in mente cos'è.
1: Allora, lo vendono come una roba pazzesca, in realtà che cos'è la poutine?
3: Praticamente sono patatine fritte, sì, con sul salsa di rosto e un specie di formaggio della zona.
1: Sì, una roba untissima, vedi? Per capire, e patatine, formaggio e brasato.
0: Il formaggio fuso praticamente.
1: Sì, sì, una roba del genere. Questa è piatto tipico della zona québécoise, insomma, sì, no? Sì. Dove si parla ovviamente anche in francese.
0: Sì.
1: Sì. Mentre a me vengono in mente i vari stinchi, tutto quello che ha a che fare con
0: la carne
1: durante soprattutto, sì, sì, la festa di Monaco, insomma.
2: Schweinshaxe, e poi dopo c'è il pollo con insalate di patate. No, di carne in Germania veramente ce n'è.
1: Mondo.
2: Poi il tedesco non butta via niente.
1: Zero.
2: Le orecchie di maiale, cioè tutto si mangia.
1: Qualsiasi roba.
0: Del maiale infatti non si butta via niente.
1: Ci insegni.
2: Esatto.
1: Tra l'altro tu torni invece ogni tanto.
2: No, quasi, praticamente non torno più perché non ho più parenti in Germania. La nonna è deceduta anni fa e... Cioè, adesso torno per festeggiare, sì, l'Oktoberfest.
1: Vai l'Oktoberfest. Poi, cioè, tra l'altro, tu prima parlavi di Stoccarda. Stoccarda è diventata un po' la nuova Oktoberfest.
2: Giusto.
1: Che piace tantissimo.
2: Sì,
1: no?
2: Sì. È un po' più piccola e un po' più curata. Ecco,
1: sì,
2: diciamo,
1: è vero, vero. Rispetto un po' al delirio, sì, che, sì, si trova da quelle parti.
0: È vero che tu dicevi che ti senti molto svizzero, quindi.
2: Io praticamente.
0: Se pensi a casa è qui.
2: Sì, no, io mi sento. Cioè, non mi sento germanico assolutamente. Anche quando ci sono le partite di calcio, io preferisco. Adesso, purtroppo, i nostri vicini di casa non sono stati qualificati, però se la Svizzera, purtroppo speriamo di no, esce, tengo l'Italia. L'Italia non c'è.
0: Vai per esclusione.
2: Tengo la Francia.
1: Neanche la Germania.
0: Sì, no. fino a che squadra arrivi? Fino a Capoverde arrivi, no, a ti fare, perché è passato il Capoverde.
1: Ma perché la Francia e non la Germania?
2: No, Francia perché io da 32 anni che vado a Saint-Tropez, Costa Azzurra, sì, ho tantissimi amici. Il francese è un popolo eccezionale per quello, per me.
1: E quindi ti tifi per loro. Sì. Allora, facciamo una. Dimmi.
0: Sì, no, fra poco ci sono gli oggetti, però volevo portare i saluti di Roberto Sprughi. Saluta Keith, lo conosci?
3: Sì.
0: E poi anche Sivi. Che
1: la Silvana da Dalpe.
0: Silvana da Dalpe ti saluta. Tu frequenti.
3: Tanti anni fa.
0: La Leventina ormai è stata a casa tua per tanto tempo.
1: Sì. Altro che l'abbiamo capito. Qui comunque fa la storia anche la musica. Andiamo con un po' di musica e poi andiamo a rivedere anche quelle che sono state le azioni fondamentali per quanto riguarda il mondo del calcio. C'è Merck, Cremont, Serena Brancale, i Colors con Partenope.
0: Pensa a te.

0: Stasera chi gioca? Allora Brasile-Giappone e Germania-Paraguay, eh?
1: Esattamente, e quindi voglio dire, qua abbiamo già Brasile-Giappone, secondo me è una bellissima partita, da vedere
0: stasera. Sì. Germania cosa fa stasera?
2: Boh, vince
1: contro Paraguay. Ma che paraguayani sono forti,
2: a parte che la squadra tedesca, visto che è un po' anzianotta,
1: aia,
0: c'è già un po' di
1: c'è
0: polemica,
1: già polemica. D'altronde la tua quarta strada squadra preferita,
2: però i tedeschi come suoi sono un po' dei panzer, escono sempre alla fine.
0: Hai detto squadra anzianotta, allora Kit, tu hai
1: cosa c'entra Kit?
0: No, scusa, non volevo fare il riferimento, no, scusa.
1: Guarda che adesso ti fa un body check.
0: Tu hai finito la carriera a 37-38 anni più o meno,
3: 37
0: adesso,
3: sì.
0: C'è, non so, Ronaldo ne ha 41, Messi 40, quindi hai giocato fino a tardi, diciamo, anche tu, meno male.
3: Ho avuto la fortuna, sì.
0: Sì, sei stato in forma.
1: E di essere
3: di
1: in forma.
3: Avere, tutti questi anni di sport.
0: Sì.
3: Quello certo.
0: Quindi i vecchietti possono fare la storia ancora.
3: E vediamo sempre di più. Ma
1: certo.
3: Il tempo è cambiato, l'alimentazione, anche il regime di come si allenano, tutto cambiato.
0: Sì. Quindi dici, certo, si può arrivare più a lungo, sì, a fine carriera. Sì. Già tu eri un'eccezione nel 2005.
1: Ai vecchi tempi.
0: 2005, sì.
3: Non mi ricordo più.
1: Giustamente. Come passa il tempo quando ci si diverte per la serie.
0: Esatto.
1: Ma dicevamo però, abbiamo una bellissima collaborazione, sì, con la redazione sportiva, ed è per questo motivo che chi ci segue in radio e chi ci segue in televisione su RSI La 2 potrà godersi questo momento di calcio, che è dedicato ovviamente a ieri sera. Vai!
4: Punizione per il Canada, la batte Ostacca, c'è il colpo di testa di Cornelius, sfiora solo il pallone, il centrale di difesa si dispera perché era da solo, solissimo, spuntato alle spalle di tutti, ma è riuscito soltanto ad accennare il contatto con il pallone con la testa, tutto facile per Williams. Batte Ostacchio, esce malissimo il portiere della Sudafrica, poi la palla rimane lì, si salva con un intervento con il petto Williams. Prova il destro da fuori senza trovare la porta a Pollis. Ecco la corsa di Oluwazey, riesce ad andare al tiro, poi anticipato David dal recupero decisivo di Amboccazzi dopo la prima parata di Williams su Oluwazey. Tocco morbido per Jonathan David sulle mani di Williams. Cross, palla messa fuori, Eustachio! Si mettono le mani in faccia i giocatori della Sudafrica, perché dopo una resistenza durata 91 minuti, a 4 minuti dalla fine del recupero, Eustachio piazza da fuori il destro che può valere gli ottavi di finale per il Canada.
1: E infatti così è, ragazzi.
0: Eustachio
1: ha tirato una pappina da tre quarti.
0: Sì, però ha sbagliato il difensore,
1: Io capivo, era anche il 94esimo.
0: Allora vai giù te. E
1: allora fallo te.
0: Allora fallo te.
1: Ricordiamolo ancora una volta, Piazzale alla Valle, venerdì mattina, ore 5. Noi si parte con la cronaca in modalità rete 3. E quindi perché non venire là a essere dei nostri, insomma. Sì. Questa è l'idea.
0: C'è il cornetto, c'è il caffè.
1: Sì, ci siamo noi, pensate. Sì. Che sveglia incredibile. Però, detto questo, Jonathan David non riesce a segnare nemmeno
0: però il fratello è più forte, mi sa.
1: Providence David.
0: Sì, Promise. Providence.
1: Ma in questo no, forse te che era
0: è Promise.
1: Quello è fratello povero che non gioca il calcio. Gioca hockey.
0: Providence è un altro.
1: Sì, forse era una serie
0: televisiva. Il cugino,
1: poi. Sì, povero. Allora, detto questo, noi chiediamo sempre ai nostri ospiti di portare qualcosa che li rappresenti,
0: sì, un oggetto,
1: e che in un qualche modo, insomma, ricordi anche la propria nazione. Allora, Keith, che cosa hai portato te?
3: Ho portato l'unica cosa che ho qua, che sono qui in vacanza, sono qui in vacanza, è la maglia del Legend del Lugano.
0: Sì.
3: Non so se devo alzarlo.
0: No, se vuoi, vai.
1: Fai quello che vuoi.
0: No, non c'è bisogno, dice William.
1: Era nel 2021,
0: si vede,
1: vero?
0: Si vede.
1: Che ti è arrivata quella maglia, 2021 era quando
3: non mi ricordo più.
1: Sì, te lo dico io,
3: sì.
1: me lo ricordo. Quindi hai portato la maglia Legend del Lugano, saranno contenti quelli di Ambrì in questo momento.
3: Continui a sbagliare.
0: Però tu sei legato ad entrambe le squadre, vero? Sei legato a tutte e due le squadre.
1: Per forza.
3: Sì, per forza.
1: Beh, certo, comunque hai fatto la storia sia di una che dell'altra e quindi effettivamente ci sta. Tu invece, Pete, che cosa hai portato?
2: Io ho portato una giacca...
1: Fai vedere, Danny.
0: L'alzo,
1: vedere.
0: L'alzo.
2: Una giacca di tradizione tedesca. Che praticamente certo. Ce ne sono di vario tipo, però sempre colletto verde, i bordi verdi, questa è quella normale che usi in settimana, poi c'è quella elegante che usi di domenica.
1: Danny, puoi metterla? Tra l'altro, poi no, io fa caldo, però
0: potrei... Guarda come ti sta bene.
1: Sì, mi sta molto bene.
0: Bello, tieni. Io metto i pantaloni.
1: Tu metti le rose.
0: Madonna,
2: questi sono dei
0: chili, pesano 800 kg.
2: Infatti io devo sempre ridere all'Oktoberfest perché i nostri che poi vanno all'Oktoberfest li comprano a Temu o da qualche parte, che sono veramente vergognosi.
1: Vergognosi, no? Quelli
2: veri. E questi sono quelli veri che poi costano una fucilata. Più vecchi sono e più acquistano di valore.
0: Sì, li hai lavati una volta?
2: Mai.
0: Mai.
2: Anzi, ci pisci. Cioè,
1: no. L'ha detto. Ma d'altronde l'Oktoberfest è così, cosa vuoi fare? Danny, tutto bene? Dopo
0: tutto
1: ti mandiamo,
0: bene.
1: Ti mandiamo
0: in
1: bene. Sì, sai che pesa tantissimo e fa già caldo solo a vederla.
0: Vero, vero. Anche i pantaloni.
1: Sì. Quindi comunque beh, sono oggetti che effettivamente ricordano molto bene quella che è un po' la vostra storia, mettiamola così, anche perché da quello che ho capito Pete, tu torni in Germania soprattutto per le feste.
2: Sì,
1: come
2: basta, niente.
1: Basta niente.
2: Che poi l'Oktoberfest ce l'abbiamo a Scona.
1: Avete tutto da scuola.
2: Abbiamo tutto.
0: Centro del mondo.
1: Feudo germanico, ma non solo. E in questo momento qua, poi voglio dire, tra il jazz Ascona, tra un sacco di cose, è un bel momento per Ascona.
2: No, è fantastico. No, Ascona, devo dire che io amo Ascona.
1: Sì.
2: Però calcola che Ascona è veramente. Adesso non so le cifre esatte, ma 75% sono svizzeri tedeschi o germanici.
1: Sì.
2: E ogni tanto per ridere dico sempre ai miei amici che vengono a Locarno: guarda che c'è la dogana all'entrata.
1: Di far vedere il passaporto. Sì. Tra l'altro, noi non ci credevamo, ma lui ha portato anche il suo passaporto.
0: È vero, vero.
1: Giusto per far vedere, guardalo lì.
2: Guarda anche con l'atto di nascita a Lugano.
0: Mamma mia, fallo vedere bene.
1: Hai portato l'atto di nascita.
0: L'atto di nascita perché avevi paura che non ti credevamo?
2: Perché. Scherzi a parte, sai che io ho tanti amici in politica, quando ci sono le elezioni vengono a chiedermi i voti.
0: Ah, è vero?
2: Ma io non posso.
1: Cioè, sì. Perché sei germanico, giusto?
0: Solo germanico, sì.
1: Sì, esatto. E quindi da là non hai più amici, praticamente. Solo nel momento precedente. E poi è finita. Cosa facciamo, Danny? Lo facciamo?
0: Facciamo?
1: Facciamo, mandiamo un brano e poi dopo
0: va
1: torniamo
0: bene, poi
1: con
0: ancora.
1: Delle fotografie che vi raccontano e che vogliamo commentare insieme a voi. Andiamo con Bruno Mars, The Lazy Song, direttamente da Paris.
2: Ma oui.
1: Ma oui.

0: Bruno Mars, che in questi giorni era in concerto a Berlino, e si è vestito con la tenuta della nazionale tedesca, lui e i musicisti con la seconda maglia, quella azzurrina, e quindi
1: bello, dai,
0: rendere omaggio.
1: Bisogna dire che i mondiali fanno sempre un po' di storia. Anche dai vari palchi,
0: però
1: attenzione, perché un po' di storia la vogliamo vivere anche noi dei nostri ospiti, e lo facciamo tramite delle foto che abbiamo scoperto, anche tramite dei ganci. Vediamo un pochettino che cosa abbiamo preparato per te.
0: La prima foto,
1: eccola qua. Questa che foto è? Commentala, spiegacela.
2: È ormai da storico Vittoria, è la Valascia nel 99. E no, tutto lì, penso che
1: pubblico
2: sanno la storia, ma è la prima volta nella mia vita vincere un titolo.
1: Certo.
2: È stato un grandissimo momento.
1: Per chi non lo vede in televisione, insomma, c'è Kiffer con il portambrelli storico.
0: Sì, però tu, ricordiamo, giocavi nel Lugano, hai vinto con l'ultima partita ad Ambrì, quindi diciamo alla Valascia non ti hanno visto benissimo.
2: Non ci hanno lasciato neanche girare sotto la curva, ci hanno bloccato un piccolo spazio in mezzo alla pista.
0: Però la gioia era grande, come dici tu, il primo titolo.
2: Sì. Cioè, a un certo punto, quando fai una carriera e non vinci mai, cominci a chiedersi se è colpa tua, se c'è qualcosa.
1: E poi finalmente
2: arriva e ti rilasci un po'.
0: Sì,
1: è vero.
0: Renato ha preparato l'audio del gol.
3: Anderson ha tentato di spostare il gioco da una parte, poi passa davanti alla porta e il Lugano vince il confronto realizzando con Gates Orlando al 16esimo e 0-6.
0: Belle doca,
1: belle doca, dipende che squadra.
0: Esatto.
1: Sai com'è, io starò zitto, non dico nulla, dico solo che arrivo da sopra ceneri. Detto questo, arrivano anche un sacco di messaggi, giustamente. Ora, 1986-1995, Ambrì, goals 78. Te lo ricordavi che erano 78?
0: Quelli che hai fatto tu, possibile.
1: Sì, tuoi?
2: Ma?
1: Dicono così. E poi 95-2005 Lugano, 51 gol.
2: Ma in che senso 51 gol?
1: Quelli che hai fatto, dicono qua, così.
0: È un tuo tifoso che ha le statistiche sotto mano.
1: Esatto, questo è. Prossima fotografia l'abbiamo preparata, vediamo un po' che qual è per chi fa. Beh, anche qua, insomma. Qua invece è il contrario, qua giocavi in Ambrì.
2: Sì, giovanissimo, lì c'è Paolo Iax e Raymond Volder con Lugano. Foto del un altro derby.
0: Sì, vero.
1: I derby poi, insomma, quell'epoca lì erano ancora più incredibili rispetto a quelli che viviamo oggi.
0: Altra foto?
1: Andiamo
0: avanti, curiosi, che così le vediamo tutte insieme per Keith. Ecco, qui hai la coppola in testa.
2: Contro lo Zurigo, credo che sia Dan Hodgson. Sarà un foto del playoff, il nostro famoso incontro con lo Zurigo. Questo è un poster fuori dall'entrata alla corner.
0: Sì. Sì, qui sembri quello degli SDC, sembri tu.
4: È vero.
1: È un mix tra cantante di SDC e Woody Harrelson. Perché quando giocavo a te c'avevi sempre questa espressione che volevi spaccare tutto e sembravi veramente Woody Harrelson, era eccezionale. Altra foto, dai, che andiamo avanti.
0: Sì.
1: Siamo super curiosi.
0: Qui c'è un po' di family.
2: C'è la Petra.
1: Ciao Petra.
2: Qui siamo a Vienna. Con mio figlio Nicholas, che studia in America.
1: Sì.
2: Questo, diversi anni fa, anche questo.
0: Ma tuo figlio cosa studia? Letteratura italiana, è vero?
2: Sì, è vero? Era capace di guadagnarsi una borsa di studio per fare il dottorato a Brown University, che è una molto conosciuta Ivy League, per 6 anni. Eccezionale, molto fiero di lui.
0: Lui ha 27 anni, è curioso studiare letteratura italiana
1: in America.
0: Però, però grande fierezza per tuo figlio. E Petra è la tua compagna, insomma,
2: che
0: ti segue ormai da anni, ti supporta e ti sopporta.
2: Più di 20 anni assieme.
0: Ti supporta o ti sopporta?
2: Dipende, è difficile.
1: Quando lei è qua e lui è in Canada va alla grande.
2: Per quando siamo assieme così tanto, perché sono
1: separati. Ma infatti quella lì è la via, è la via. Sono totalmente d'accordo. Ce ne sono ancora di Keith? No, ma andiamo su Pete.
0: Certo.
1: Peter, attenzione, perché abbiamo anche le tue foto da commentare adesso. Quindi andiamo dalla parte germanica. Prima foto che troviamo, eccola qua. Grazie William. Questa ce la vuoi raccontare? Chi,
4: allora,
1: chi c'è in questa foto?
4: In mezzo è mia sorella Tania.
1: Sì.
4: E poi mia mamma.
1: Oh, che bella.
4: Proprio una mamma tedesca, severa.
1: Severa? Però, è vero. Bella, sì, bella teutonica, nel vero senso.
0: Lì se ti mettiamo la parrucca bionda sembri Sandy Martin in quella foto lì.
1: Beh, ancora adesso un ancora po'. Adesso, Camel by Camel potrebbe cantarla Ibiza in un attimo, ma in realtà poi, vabbè, guarda che Pete, adesso a parte gli scherzi, è vero, quando io dico la bella vita, cioè io se penso veramente a un gagà asconese,
0: ma povero.
1: Ma no, ma nel senso positivo. Oh, okay. Cioè nel senso che secondo me lui fosse, cioè lui è un californiano che è
0: trapiantato ad Ascona.
1: Tedesco ed è ad Ascona, cioè e barche, macchine, vita bella, cioè l'idea è quella lì, ti piace?
4: Sì, no, io vivo la mia vita, devo
1: caspita
4: dire.
1: Io sono geloso, capito?
0: Sì, è tutta gelosia,
1: ma del fisico soprattutto.
0: Sì, no, lo capisco.
1: No, non ho la costanza.
0: Guarda che se ti alleni poi
1: costanza si trova in
0: Germania. Andiamo con l'altra foto.
1: Non ho la costanza.
0: No, capito.
4: Questo è mio papà.
1: Ecco.
4: E vedi, di tedesco non ha proprio niente.
1: È vero, poco. Hai
4: ragione. Sai che mio padre aveva una ditta, aveva diversi negozi e fabbricava ravioli.
1: Serio?
0: Ma i ravioli quelli in scatola già preconfezionati?
4: No, proprio. Lui aveva 47 qualità differenti con, non so, la zucca, cime di rapa, tartufo, salmone. Era tutto, era un negozio in via Pretorio Lugano.
1: Ok.
4: Bellinzona, Locarno, sotto il Globus.
1: Ma vedi che eccezionale, cioè suo figlio che studia italiano in America, tuo papà germanico che invece fa all'italiano da queste parti, è ancora più bello. Prossima foto, vai Willy. Allora, questa è storia.
4: Boh, questo è l'Oktoberfest, il Marienplatz.
0: Descrivi un po' la foto, cos'è questo?
4: Praticamente sono tutte delle tradizioni di famiglie, no? Che praticamente sono gli emblemi del posto.
1: C'è una sorta di albero delle cuccagne, mettiamola così, con tutti quelli che sono gli emblemi delle famiglie storiche che poi fanno partire ovviamente, da quale parte l'Oktoberfest. Poi ancora andiamo con la prossima. Beh, questa
4: questo c'è poco da commentare.
1: Sì, quelli lì sono i Lederhosen mai lavati.
0: Esatto. Allora, descriviamo, qui hai vestito l'abbigliamento che ci hai portato, quindi
4: a parte questa è un'altra giacca, questa è la giacca di domenica.
1: Ah, questa è quella bella da lusso.
0: Questa è quella della domenica che è un po' diversa. Sì. Insomma, la faccia a te è sempre sorridente, però non sempre. Ti piace sorridere?
4: Sono positivo.
0: Sei positivo, bene.
1: Beh, giustamente ci sta anche. Qua invece chi troviamo, con chi sei?
4: Questo è un amico tedesco,
1: okay.
4: Che credo diversi di voi lo conoscete, Stefan Breuer, che poi è proprietario del gruppo Seven.
1: Tutti Seven, certo.
4: Io con lui giriamo in Harley, in barca. Un altro che si gode la vita.
1: Certo, giustamente che salutiamo. E Willy, ti guardo per la serie, non so se ce ne sono altre. Ce ne sono una. Altre.
4: Questo era un giorno in ufficio.
1: In ufficio?
4: Sì, in ufficio con la mia segretaria.
1: Sì.
4: Che anche lei era germanica e piaceva la birra. Infatti, qua è Weisswürst Brezel.
1: I Weisswürst.
4: La famosa senape.
1: La senape, sì. Certo. Sì. Ecco, che si mangia proprio con i Weisswürst. Sì. Tu sei un fan dei Weisswürst?
0: Ma io, se capita, li mangio.
1: Facciamo via la griglia, noi.
0: Diciamo,
1: no?
0: Io preferisco la carne vera. Adesso nulla contro i Weisswürst, però insomma.
1: Hai sentito cosa ha detto?
0: Dai, Weisswurst. Cosa c'è dentro Weisswurst?
4: Cazzo.
0: Dimmi cosa c'è dentro Weisswurst.
4: Proteine.
0: Proteine.
1: Giustamente. Guarda che proteine.
0: Però io un filetto preferisco, ecco.
1: No, c'è dentro la carne dei Weisswurst,
0: A te piacciono, Keith, i Weisswurst?
2: Sì.
1: Ok, cioè, ci sta. Sei l'unico al mondo che dice.
0: No, ma a me piacciono.
1: Ma perché tu sei uno di quelli convinti che nei Weisswurst ci siano gli scarti delle varie.
0: Un pochino c'ho quella roba lì.
1: No.
0: Non è così.
1: Non è così. Vale anche per i nostri, per i vari serverai, certo, quelle robe lì, tutt'altro. Centro carne di prima qualità, poi soprattutto in quelli germanici che sono super famosi a livello mondiale, ancora di più. Ancora una foto, vai. Vabbè, quale hai detto prima?
4: Ah, qui sì.
1: Ok, questa praticamente arriva prima la moto, poi arrivi tu.
4: Giusto, no, qui noi spesso andiamo ai raduni, sì, in Francia, in Germania, Austria.
1: Che moto è questa?
4: Questa è una Harley.
1: Ce l'hai ancora questa qua?
4: No, questa non c'è più, poi c'era un'altra, al momento non ne ho più.
1: Quindi va, niente moto al momento?
4: Al momento no, c'è ancora il cartellino sul posteggio, ma tornerà.
1: Okay. potrebbe arrivare. E poi per guardare le partite dei mondiali?
4: Questo era il 2012 con un amico tedesco, sempre molto esagerato, lui sì. Quando fa le cose non le fa in piccolo. Certo. Eravamo sul Monte Brenno, nel suo giardino, ho detto ma sì dai che mettiamo un retroproiettore, l'abbiamo piantato su sto cartellone, mi ricordo cos'era, 5x4, una roba gigantesca.
0: Cioè venivano tutti lì a vedere la partita, sì, praticamente.
1: Sì, sì. Era un public viewing come sì, quello di Mendrisio che vivremo noi, capito l'idea? Esatto. L'idea è esattamente quella lì, eccezionale. Tu guarda che siamo quasi arrivati addirittura d'arrivo.
0: Hai visto come vola il tempo, però abbiamo ancora un po' di spunti e sì, di domande. Vuoi che li facciamo subito?
1: Io direi di sì.
0: Facciamo subito.
1: Abbiamo dei ganci, no, io guardo te a Kid Fair perché... Okay. Perché sappiamo cose.
0: Qualcuno ci ha mandato delle parole chiave che devi commentarci.
1: Esatto.
0: Vado in ordine?
1: Vai,
0: vado, la raffica. Hai paura?
1: Sì. Ti capisco.
0: Allora, ha scritto Rodi Fiesso ed Alpe.
2: Cosa devo commentare?
1: Che, se ti diciamo queste parole,
0: perché
1: che cosa
0: legato?
1: Pensi? Perché?
2: Primo anno, tanti svizzeri canadesi, anche il McCourt, eccetera, abitavamo sempre su ad Alpe. Allora, per forza devi passare Rolli Fiesso sì, e salire ad Alpe.
0: Sì, ok. Ristorante internazionale ad Ambrì?
2: Era il nostro
0: ritrovo.
2: Ritrovo, pranzo tutti i giorni. Sì, e non... cioè i proprietari erano i nonni del Pestone.
1: Ah, De Vinti.
2: Sì,
1: ok.
2: De Vinti, sì.
1: Vedi che tutto poi torna in un qualche
0: indizio
1: modo.
0: Numero 3, cappotto lungo bianco nel 1992. Cosa ti dice?
2: Oh, delle Olimpiadi,
1: sì, si può raccontare, sì? Si può raccontare.
2: No, perché ci hanno regalato faceva parte del nostro kit della Olimpiade, cioè quel cappotto lunghissimo, sì, sembrava un coniglio bianco. Con,
1: sì, a me ricorda tantissimo, ti ricordi? Beh, a un certo punto facciamo le foto, no?
0: Sì.
1: E c'era Simon Amman con sta roba qua enorme che andava in giù.
0: Ah, sì, tipo un piumino lungo, no? Era così.
1: Sì, sì, sì, sì, era un piumino lunghissimo, sì, arrivava praticamente alle caviglie, una cosa sì, del sì, genere. Era sì, lunghissimo. Sì. E ti piaceva, sì, detta sinceramente?
2: Penso che ce l'ho ancora in plastica in Canada, l'ho regalato alla mamma.
1: Dentro. Questo sono ricordi, sono sì, sì, scherzi. Quei momenti lì a livello sportivo penso che sono quelli che ti ricordi per tutta la vita, come mondiale adesso per i calciatori.
2: Difatti, questi tornei sono eccezionali per sì.
1: Ma tra l'altro in Canada il calcio adesso sta vivendo un po' di più, no? Perché mi ricordo i tempi quando Sebastian Giovinco arrivò a giocare nei Toronto e già un pochettino si diceva ma un po' come in America inizia a salire un po' sì, la febbre sì, del calcio, ma adesso
2: un po' di più, un po' di
1: però
2: più
1: l'hockey sempre, no?
2: Perché c'è il Beckham a Miami, sì, il proprietario
1: perché giocano tutti insieme
0: sì, sì,
2: Messi,
0: sì, sì, sì.
2: Messi gioca anche là, no?
1: Sì. Esatto, un po'
2: sì,
1: comunque si sente un po' di più
2: creando sì, con questo MLS.
1: Beh, però sempre di più
2: sempre di più, sempre di più.
1: Però che funziona sempre meglio.
2: Sì,
1: sì, sicuramente.
2: Sì, sì, in America il football americano, il
1: certo,
2: baseball.
1: Certo, lì non si.
0: Abbiamo detto del salmone, andiamo su un altro indizio. Scintille Bellinzona Sud nel 1999. Cos'è successo a Bellinzona Sud?
2: Con i giocatori che sono scesi dal bus
0: festeggiante
2: diciamo. Con su ancora i patini perché erano
0: in autostrada, so era, cioè nell'area sì, di sosta
2: sì, sì, lì a Gotthard Sud o come
0: sì,
2: si
0: sì,
2: chiama
0: sì, sì,
2: la Movenpick
0: e quindi sono scesi, si sono dimenticati che avevano i patini oppure hanno fatto così per ridere?
2: Fratelli, magari fratelli Vauclair, non mi ricordo più o anche magari Nese anche Andy poteva essere
1: sì prima sì, testata Rauseo e poi dopo giù con le scintille
0: Providence Rhode Island
2: e dove va a scuola mio figlio.
0: Ah, ok, vedi, e poi Lido di Agno
2: sì,
0: sei legato al Lido di Agno?
2: Buon, è vicino a casa e ogni tanto la Petra e io scendiamo a prende l'aperitivo là
1: e c'era poi con sto caldo insomma
2: sì,
1: tanto
2: sì,
1: anche,
2: bello,
1: anche
2: carino, molto carino
1: si sta bene si sta... ma mi ricordo di te anche quando facevamo le feste e il giovedì del Lido di Lugano ti ricordi? Ai tempi andavamo sì, a
2: sì,
1: far festa.
0: Ringraziamo Andre Doll che ci ha dato le dritte grande sì, tuo amico e ha vinto lui insieme
2: sì,
0: a te nel 99
2: sì,
0: quindi
2: sì,
0: è stato un grande anno per tutta la squadra e quindi grazie anche ad Andre che ci ha dato
1: gancio,
0: gli indizi un po' che ti riguardano.
1: Il gancio l'avevamo. siamo. Allora, mancano praticamente 2 minuti alla fine del nostro programma. Noi prima di tutto vogliamo ringraziare ovviamente voi per essere stati dei nostri. Ricordiamo ancora una volta che la Tribù del Calcio continua a raccontare, sì, quelle che sono un po' le radici, le storie, gli usi, i costumi delle varie nazioni che in un qualche modo arrivano qui nella Svizzera. Vogliamo raccontare di come sono arrivate, ma soprattutto vogliamo anche ricordare che Antonio Bolzani vi racconterà invece quello che succederà con la Svizzera. Esatto. Perché Svizzera-Algeria la seguiamo.
0: Esatto, la seguiamo su Rete 1 con Sport e Musica, su Rete 3 con il commento invece da Mendrisio, da Piazzale alla Valle. Poi sì, Antonio venerdì nel post partita, insomma, sarà, speriamo che sia un bel post partita, ma venerdì ci sarà tanto da commentare dopo quella partita.
1: E poi usiamo il mezzo pubblico, guarda, mi stai già guardando
0: male. Mamma mia, ho paura.
1: Sì, perché vogliamo sapere se allo 076 321 1113 c'è all'ascolto in questo momento un o una norvegese, un o un svedese, perché vogliamo averli qua. Ci facciamo fatica un po' a trovarli, incredibile sta cosa. Quindi sì, Norvegia, Svezia, diteci se siete dei nostri, se avete voglia di far parte del nostro programma. 076 321 1113 e poi verrete contattati e vi spieghiamo ovviamente tutto quello che succede. Sei d'accordo?
0: Ricordiamo anche le partite di stasera: Brasile Giappone alle 19 e Germania Paraguay alle 22:30, quindi sì, sono belle partite, eh.
1: Pete, quanto finisce Germania-Paraguay?
0: Pronosticone.
1: Pronostico?
5: 0-1.
1: Ah, però fortissimi, li battiamo poi 0-1. Cioè, mi piace questa roba. Alla fine vedi, è teutonico, altro che
0: arriva. Canada rimane, ormai è già passato.
1: Canada bene.
0: La prossima con chi potrebbe giocare non l'abbiamo.
1: Sì, l'abbiamo detto, ma non me lo ricordo. Marocco o Olanda? Olanda. Paesi Bassi.
0: È difficile lì, perché sono
5: due. Olanda è forte,
1: L'Olanda è forte, però guarda che Marocco c'ha dentro giocatori mica da ridere. Sì. Momo Salah, no?
0: Sì. Insomma. No, Salah è l'Egitto.
1: Salah è egiziano. E chi gioca nel Marocco allora?
0: Marocco gioca Bouaddi, questo centrocampista fortissimo che vogliono tutte le squadre europee.
1: Sì, è sul Milan.
0: Ibrahim Diaz.
1: Ah, forte.
0: Del Real Madrid, che vogliono anche Milan. Lì, lo vuole la Juve, lo vuole il Milan, insomma, lo vogliono un po' tutti. Sì. Visto come sono informato?
1: Adesso sei forte. Wow. Ok, bene. Detto
0: adesso
1: questo,
0: devi finire tutto il salmone col brezel, Fabri. Sì.
1: Sai che è una delle cose più facili del mondo, cioè, nel senso, non vedo assolutamente problemi. Peter Bear, grazie mille davvero.
0: Grazie a voi.
1: Forza Germania, forza Canada, Kit Fer, grandissimo. Grazie per essere
5: grazie
1: stato dei nostri.
5: Divertente.
1: Adesso attacchiamo, tra pochissimo ovviamente arriva anche lo spazio informativo e per noi invece la sigla.
6: La Tribù del Calcio con Oxner Sport, Swisscom e Hyundai.
7: Rete 1.
8: In studio Raffaele Pedrazzini. La polizia cantonale dei Grigioni ha identificato l'autore di 58 furti con scasso avvenuti a Coira tra fine maggio e fine giugno. Si tratta di uno svizzero di 28 anni che ha confessato di aver rotto i finestrini delle vetture parcheggiate per rubare oggetti da rivendere e procurarsi denaro per acquistare droga. I danni causati ammontano a decine di migliaia di franchi. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il caldo estremo ha causato circa 1.300 morti in Europa nell'ultima settimana. Il direttore dell'OMS ricorda che l'Europa è il continente che a causa dei cambiamenti climatici si sta riscaldando più rapidamente, con un aumento delle temperature doppio rispetto alla media globale. Sul fronte medio orientale si apre intanto un nuovo spiraglio diplomatico. Dopo l'intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare gli attacchi nello stretto di Hormuz, Teheran ha annunciato un primo incontro con l'Oman per discutere della futura gestione del passaggio marittimo. Domani a Doha è poi previsto un nuovo faccia a faccia tra delegazioni americane e iraniane. Almeno 36 civili, tra cui donne e bambini, sono stati uccisi nei raid aerei pakistani nell'est dell'Afghanistan. Lo riferisce il governo talebano, che accusa Islamabad di aver colpito aree abitate. I feriti sarebbero almeno 163. Giornata importante anche sul fronte economico. A Washington il presidente della Confederazione Guy Parmelin incontra il rappresentante americano per il commercio Greer per cercare un'intesa sui dazi. La Svizzera punta a un accordo che limiti le tariffe statunitensi al 15%. Continua intanto ad aggravarsi il bilancio del terremoto in Venezuela. Le vittime accertate sono salite ad almeno 1.450. Gli edifici danneggiati sono 774, di cui 189 completamente crollati. Secondo le Nazioni Unite, i dispersi sarebbero ancora 50.000, mentre proseguono senza sosta le operazioni di soccorso. Infine, negli Stati Uniti, decine di migliaia di persone hanno partecipato ieri alle tradizionali parate del Pride a New York e San Francisco. Tra carri e bandiere arcobaleno, le manifestazioni hanno richiamato centinaia di migliaia di spettatori e hanno ricordato i moti di Stonewall del 1969, considerati l'inizio del movimento per i diritti della comunità LGBTQ+. Al sud, abbastanza soleggiato e ancora molto caldo, con possibili temporali in serata, soprattutto sulle Alpi. A nord, invece, rovesci e temporali già al mattino e poi di nuovo al pomeriggio.
7: Lo sport.
5: Cross, palla messa fuori, Eustachio, Eustachio! Si mettono le mani in faccia i giocatori della Sudafrica perché dopo una resistenza durata 91 minuti, a 4 minuti dalla fine del recupero, Eustachio piazza da fuori il destro che può valere gli ottavi di finale per il Canada.
9: Il Canada è la prima nazionale qualificata per gli ottavi di finale della Coppa del Mondo. Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. A Los Angeles ha battuto 1-0 il modesto Sudafrica grazie alla rete del suo capitano al termine di una partita dove ha dominato l'avversario sul piano del gioco. Una delle tre squadre ospitanti attende ora il nome della sua prossima avversaria, che sarà una tra Marocco e Paesi Bassi. Sedicesimi di finale che continuano oggi con due incontri: alle 19 Brasile, Giappone; alle 22:30 Germania, Paraguay. La Svizzera, lo ricordo, gioca venerdì mattina alle 5 contro l'Algeria e chissà che non possa essere il giorno del debutto del prossimo ospite del nostro inviato Paolo Laurenti.
10: Un unico vero acuto per il momento in maglia rossocrociata, ormai 5 anni fa.
11: Il lancio in profondità, Okafor, parte, è velocissimo, va a puntare Di Lorenzo, è un po' solo, entra in area di rigore, lato corto, sempre Okafor, attende l'arrivo di qualche compagno, tocca il pallone all'indietro per Wittmer, la conclusione di Wittmer, è gol! È gol del vantaggio di Wittmer!
10: La cavalcata sulla sinistra per Widmer nel pareggio di Roma contro l'Italia nelle qualificazioni verso il Mondiale in Qatar, poi nessun'altra impronta con la nazionale, anzi infortuni, mancate convocazioni a causa del poco spazio nei vari club, solo panchina all'Europa in Germania dove non brillò per il suo atteggiamento fino alla rottura, poi ricomposta la scorsa primavera con l'allenatore. Solo 3 presenze per Noah Okafor negli ultimi 2 anni, l'ultima delle 2 reti firmate in rosso crociato risale addirittura al 2022. Il fatto che dunque Okafor non sia ancora sceso in campo non lo si può definire un vero e proprio caso, ma qualcuno ha storto il naso, visto che il 26enne portava in dote dalla stagione in Premier League ben 8 reti, tra cui una prestigiosa doppietta al Manchester United, permettendo al Leeds di vincere a Old Trafford dopo 45 anni.
11: Okafor with a volley! Yeah! It's gone in! It's gone in from Okafor!
10: Tutto sommato penso di vivere bene questa situazione. Non sono una bomba all'interno del gruppo pronta a esplodere, come qualcuno mi ha definito, ha rassicurato Okafor. Sono contento dei risultati della squadra. Certo, non è facile per me, vorrei giocare e aiutare i compagni. Rispetto al passato, però, sono cresciuto, maturato e accetto le decisioni dell'allenatore. Cerco di rimanere positivo per farmi trovare pronto e per sostenere la squadra, ha dichiarato Okafor, che però dal suo debutto nel 2019 si era probabilmente immaginato un altro rapporto con la nazionale. Forse non sono sempre stata la persona più facile con cui avere a che fare, ma fa parte del passato. Guardiamo avanti e ora darò tutto in questa Coppa del Mondo. Ha spiegato Okafor, che infine sulle sue condizioni fisiche ha tenuto a chiarire:
12: stai bene, molto bene.
9: Nell'atletica 2 vittorie svizzere nella Diamond League di Parigi. Audrey Verreau ha dominato gli 800 facendo segnare il terzo miglior tempo della storia in 1:53.80 con un balzo di 4,77 m. La bernese Angelica Moser si è invece imposta nel salto con l'asta. Successo anche per Noè Ponti nel nuoto al Sette Colli di Roma, 22,73 nei 50 delfino davanti all'ungherese Christoph Milak. Nel tennis oggi prende il via il terzo slam stagionale a Wimbledon. Belinda Bencic debutta sull'erba londinese contro la britannica Stojsavljevic. Nel ciclismo, doppietta per Jan Christen ai campionati svizzeri di Courtauld. Dopo la cronometro, l'argoviese si è imposto anche nella gara in linea. Infine nei motori, con il successo il secondo stagionale in Formula 1 al Gran Premio d'Austria di George Russell, l'inglese ha battuto Max Verstappen sulla rediviva Red Bull e l'altra Mercedes del leader della classifica Kimi Antonelli, ora più 40 proprio su Russell, più 46 su Hamilton, quinto sul circuito di Spielberg. In MotoGP, successo per il giapponese Ogura su Aprilia, impostosi nel Gran Premio dei Paesi Bassi davanti a Fernandez e al leader Jorge Martin, salito a più 7 da Bezzecchi, caduto pesantemente nel terzo giro, e a più 16 da Di Gian Antonio, ieri solo quarto ad Assen. È tutto per lo sport, buona giornata.
12: Da Antonio Bolzani un cordiale saluto e benvenuti alla prima puntata di questa settimana, la prima puntata di Mille Voci. Staremo insieme fino alle 12, fino a mezzogiorno, con temi e spunti, vari temi e tanti spunti che ci giungono dal territorio, un territorio che anche in estate non smette di farci riflettere, ovviamente sempre con spirito critico, ma è un territorio che ci dà sempre, ci offre sempre interessanti opportunità e interessanti anche occasioni per conoscere e anche per divertirci, per stare insieme. Fra poco parleremo di prevenzione, che non si fa soltanto parlando ai giovani, ma anche coinvolgendoli direttamente, quindi la prevenzione con i giovani. E poi parleremo, andremo a San Bernardino e parleremo di aspetti naturali, naturalistici legati alle torbiere e appunto proprio in occasione di una mostra interattiva a San Bernardino, le torbiere appunto sono, diciamo così, coloro sono insomma molto importanti e quindi ne parleremo, soprattutto di questo, di un progetto intergenerazionale di formazione e sviluppo che contribuisce attivamente appunto allo sviluppo sostenibile a nord e a sud del Passo del San Bernardino. Quindi tutto questo fino alle 11, poi nella seconda parte di Mille Voci, altri spunti e altri temi. Partiamo in musica prima di ascoltare il nostro primo ospite, quindi un brano e poi Radix, Svizzera Italiana e soprattutto la prevenzione.

0: Giovani e partecipazione attiva, una foresta che cresce. Radix Svizzera Italiana racconta i progetti con la gioventù ticinese. Un antico detto recita: fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce. Cosa succede dunque quando l'attenzione si sposta dal malessere, al benessere, quando ci si focalizza sulle qualità, sulla foresta che cresce, mettendo in risalto gli aspetti di salute? Questo tipo di sguardo si può coltivare. Quello che ci ha detto in una conferenza stampa Radix Svizzera Italiana venerdì scorso. E allora, per parlare di prevenzione, che non si fa soltanto parlando ai giovani, ma anche con i giovani, anche coinvolgendoli direttamente, bene, per soffermarci su questo tema importante abbiamo con noi Marco Coppola, che è direttore di Radix Svizzera Italiana. Buongiorno e benvenuto, grazie per essere con noi stamattina.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti e a tutti gli ascoltatori.
0: Questa volta vediamo il bicchiere mezzo pieno, non mezzo vuoto.
1: È sempre difficile, anche riascoltando il nostro stesso comunicato, questa sua introduzione, uno dei problemi quando parliamo dei giovani, di qualunque altro tema come questo, è la generalizzazione. E in qualche modo noi abbiamo cercato a Radix da sempre di valorizzare l'unicità di ogni persona. Cosa voglio dire? Quindi che spesso ci concentriamo sui fatti più problematici, quindi in qualche modo è bene far emergere tutti quegli aspetti positivi che altrimenti un po' come nel caso della foresta che cresce rimangono un po' nel sottobosco, e dall'altra è vero anche che i giovani sono molti e diversi tra di loro.
0: Quindi c'è molta diversità e soprattutto però spesso si tende a generalizzare. Un caso fa più rumore che magari 10.000 casi di cose che funzionano, di cose

0: dei concetti che probabilmente sono conosciuti ma sono importanti, e poi per cercare di coltivare quel ponte che è necessario alla prevenzione verso ogni persona, verso la comunità. Quindi è vero che promuovere le risorse, prevenire i rischi è qualcosa che accade magari sempre un po' lentamente, in sottotono, ma ha molto bisogno dell'alleanza di ciascuno.
1: E sono messaggi quelli che i giovani mandano che non restano necessariamente confinati alla scuola, perché spesso si fa prevenzione e la si fa a scuola durante le ore scolastiche. Allora, non restano necessariamente confinati alla scuola, ma spesso vengono ripresi anche nelle amicizie, nelle relazioni interpersonali, informali di tutti i giorni. Nel corso dell'ultimo anno nella Svizzera italiana sono stati quasi 4.200 gli allievi e gli apprendisti coinvolti, insieme alle loro classi, in attività educative di questo genere. Sono numeri importanti, Marco Coppola, dietro ai quali si trova però un impegno che spesso è poco visibile. Allora, la scuola sì, come luogo di prevenzione e di sensibilizzazione, ma non soltanto.
0: Sì, esatto. Noi oltretutto realizziamo progetti sia in ambito scolastico, come ben diceva, ma anche negli altri ambiti, pensiamo al tempo libero, lo sport, momenti più informali, ma certamente ha colto un punto importante, no? Nei progetti di peer education, cioè di educazione tra pari, che noi realizziamo nelle scuole insieme alla Lega Polmonare Ticinese, sostenuti dall'Ufficio del Medico Cantonale, l'obiettivo è quello di formare un gruppo di allievi che si candidano spontaneamente a partecipare a questi progetti e che poi moltiplicheranno i messaggi di prevenzione, pensiamo sull'alcol, sul tabacco, sulla nicotina, sui fattori di rischio, su comportamenti e così via, e lo faranno sì nelle classi, quindi vengono formati da noi e poi entrano nelle altre classi per promuovere questi messaggi, ma la grande scommessa, la letteratura scientifica ci dà conferma di questo, è che poi quei messaggi diventano loro e quindi loro li promuovono nella loro vita di tutti i giorni, li moltiplicano negli spazi informali, tra amiche e amici, e questa è la cosa altrettanto importante.
1: Quindi coinvolgete attivamente i giovani nelle scuole, certo lo abbiamo detto, negli eventi e anche negli spazi pubblici. E sappiamo che d'estate sono tantissimi gli spazi pubblici che vengono insomma occupati dai giovani, dai giovanissimi, per manifestazioni varie, insomma ci sono tantissime iniziative e quindi i giovani ci vanno, hanno tempo, sono in vacanza e ovviamente questi spazi pubblici diventano anche spazi dei e per i giovani. Ecco, penso ad esempio a Lugano, Lugano Marittima, sarete presenti, andrete, farete insomma opera di prevenzione, di sensibilizzazione, ma soprattutto di coinvolgimento con i giovani.
0: Ma diciamo, rispetto ai comuni, che sono un altro partner importante del nostro lavoro, da diverso tempo abbiamo realizzato sempre in modo partecipativo un label di qualità che si chiama It's Ready e che ha proprio l'obiettivo di certificare quando una manifestazione ha tutta una serie di criteri positivi. Tra questi criteri ci sono quelli della protezione della gioventù, quelli legati alla prevenzione delle dipendenze, ma anche organizzativi e di sicurezza. Come per tutti i label, sono processi graduali, quindi ci sono manifestazioni che hanno già tutti i criteri, quindi chiedono il label e lo ottengono, e altre con le quali si fa un processo di formazione, di sensibilizzazione, di policy interne alle manifestazioni per fare in modo che migliorino aspetti. Guardi, molte volte sono cose di cui non si pensa, non perché non si vuole fare prevenzione o non si vuole proteggere i giovani, ma perché si è concentrati sull'organizzazione dell'evento, su tanti altri aspetti, e alcune cose passano sostanzialmente sottotono. Quindi la sfida di questo genere di progetti, e Lugano è uno di questi comuni che partecipa a questo progetto già dal principio, ci ha aiutato anche a stabilire insieme agli altri comuni e all'ufficio del medico cantonale, alla polizia, a tutti gli attori più importanti, quali criteri fossero veramente, veramente importanti per le manifestazioni. Lugano è una di queste città con cui collaboriamo da più tempo e che ha in atto questo genere di progetti. Ovviamente non tutte le manifestazioni che ci sono a Lugano hanno il label, proprio perché è un processo che va in qualche modo preparato nel tempo, ma per fare l'esempio il Long Lake ce l'ha, ma anche altre, e quindi nel tempo la nostra speranza e anche il nostro invito è quello per gli organizzatori di manifestazioni di richiedere

0: chiedere il label, così di iniziare questo processo insieme a noi e anche di fronte alla popolazione avere come dire, un chiaro messaggio, un'immagine. Io se penso ai genitori che chiamano da noi, che talvolta sono preoccupati, un'immagine chiara di tutte le misure che vengono prese in favore della gioventù.
1: Ecco, ricordiamo, Radix Svizzera Italiana si occupa di programmi locali e regionali per la promozione della salute, di azioni di prevenzione e di informazioni, in particolare sulle dipendenze. Tanti sono i progetti, molte le iniziative. Marco Coppola, a livello di risultati concreti, di riscontri, si può ogni anno fare una sorta di bilancio, le cose vanno meglio. Vedete anche voi che i vostri progetti effettivamente hanno un'utilità molto importante?
0: Direi proprio di sì, sia da un punto di vista dei numeri, alcuni dati li citava già lei, ma pensiamo complessivamente, i nostri messaggi arrivano a quasi 300.000 destinatari e destinatari in tutto in un anno, per cui diciamo con un team abbastanza ridotto riusciamo a realizzare tutta una serie di attività molto importanti. E poi come dicevo prima, gli effetti di questo genere di progetti si possono misurare nel tempo, è come la metafora del buttare dei semi, coltivarli con cura e vedere quei risultati dopo. Noi abbiamo la fortuna molte volte di vedere anche questi risultati nelle persone, quindi faccio l'esempio, alcuni giovani peer che collaborano nei nostri progetti, negli anni li ritroviamo perché poi magari andiamo all'università a tenere delle lezioni, li rivediamo lì, poi ancora dopo nel mondo del lavoro e vediamo dal loro racconto, da quello che loro stessi ci dicono, quanto sono state importanti queste attività. Ovviamente ognuno deve fare la propria parte, quindi non c'è nessuna magia in questo. L'attività è basata scientificamente e la partecipazione attiva oramai sappiamo che è una chiave della prevenzione e della promozione della salute, ma anche i giovani devono fare la loro parte e anche la comunità nel suo complesso.
1: I giovani sono motivati, sono, diciamo così, ben disposti a relazionarsi con altri giovani per cercare di affrontare temi legati alle dipendenze, che spesso sono temi magari un po' tabù o sui quali non si vuole magari parlare troppo.
0: Ha ragione, all'inizio diciamo c'è una motivazione ideale, quindi spesso accettano di principio, no? Di fare i progetti perché si entusiasmano, poi certamente ci sono alcuni elementi un po' più difficili come ha ben detto, cioè quando poi devo pensare di parlare in una classe davanti ad altri giovani o di fare un certo tipo di discorso a volte difficile con altri, allora magari vengono fuori delle paure, delle riflessioni ed è proprio questo il percorso che facciamo con loro, cioè quello di cercare di prendere più consapevolezza ed è anche questo il motivo per cui per loro stessi è un percorso di crescita in poco tempo molto positivo, perché fa venire fuori risorse che loro hanno già, ma che scoprono magari in quel momento per la prima volta o rafforzano. Quindi tutte queste paure, questi problemi che ci possono sempre essere quando uno per la prima volta fa questo tipo di attività, si riescono generalmente a risolvere nel rispetto poi delle caratteristiche che ha ognuno. Molte volte i giovani ci dicono preferiamo andare in due, in quel gruppo, in una classe non da soli, e quasi tutti fanno così, altri invece hanno delle altre caratteristiche, penso anche alle ricerche tra pari e dicono io me la sento di intervistare altri anche da solo o da sola, quindi anche in questo caso non si può generalizzare, ma generalmente i risultati sono positivi.
1: Prendiamo l'esempio il fumo, le dipendenze che riguardano il fumo e a tutti i nuovi modi e a tutti gli strumenti nuovi per fumare. Ecco, da questo punto di vista si vedono ancora diversi giovani, molti giovani che fumano e fumano, diciamo così, anche approfittando di quanto la tecnologia mette loro a disposizione. Sono consapevoli di quanto possa loro far male il fumo?
0: Qui c'è un discorso molto serio da fare perché negli ultimi anni, come ben ha detto anche lei, il punto è che l'industria è diventata sempre più scaltra nel
1: L'industria
0: realizzare
1: del
0: prodotti,
1: tabacco.
0: io penso. L'industria della nicotina, oramai la
1: Sì.
0: chiamiamo così perché produce prodotti di diversa natura, quindi dalle puff bar fino ai sacchetti nicotinici, cioè tutta una serie di prodotti che sono come dire, allettanti per un giovane e di cui si capisce ancora troppo poco, cioè non è ancora così chiaro nelle giovani generazioni perché sono prodotti che emergono come dire, in modo dinamico, velocemente, quindi non è così chiaro. Come lo è per il tabacco classico, che questi prodotti abbiano effettivamente dei rischi. Quindi c'è effettivamente molto da fare e anche velocemente. Quindi noi cerchiamo il più possibile, di tenerci aggiornati e di soprattutto tematizzare tutti questi temi e questi nuovi prodotti con i giovani, di cui loro sono comunque molto interessati e interessanti. E faccio l'esempio: quando noi ragioniamo sul percorso delle dipendenze, diciamo sempre che il facile accesso. Il controllo, quindi sono alcuni elementi importanti nello stabilire se un comportamento è più o meno a rischio. E nel caso, per esempio, delle puff bar, nel momento in cui uno svapa, non sa esattamente quanto lo sta facendo, quanta nicotina, quanto durerà quel prodotto. E questo è un chiaro meccanismo che l'industria della nicotina mette in campo per fare in modo che la persona che consuma non abbia un effettivo controllo. È la differenza. Un po' con altri tipi di prodotti, per cui ecco, abbiamo dei nemici, come dire, degli avversari in questo campo molto forti anche da un punto di vista economico. Il nostro obiettivo non è tanto orientare i comportamenti anche delle giovani generazioni, ma semplicemente renderli più consapevoli affinché possano veramente fare delle libere scelte. Non le dico sul campo della pubblicità, questo è un altro elemento, no? E delle fake news. Oramai questo genere di messaggi sono normalizzati non più con le pubblicità classiche, ma all'interno delle serie TV che guardano i giovani, sui social, quindi un po' dappertutto nel loro ecosistema e quindi è molto importante promuovere il senso critico per permettere delle scelte libere.
1: Di questi temi si è parlato soprattutto in occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco, una giornata indetta dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, mi sembra che era il 30 maggio scorso, se non sbaglio. E tra l'altro voi siete attivi e collaborate anche in modo molto costruttivo con la Lega Polmonare Ticinese, quindi sono tutti temi che vi stanno a cuore e di cui vi occupate frequentemente. E quindi giustamente se ne parla al momento della giornata mondiale senza tabacco, però dovrebbe essere un tema sul quale si continua a parlare o si dovrebbe continuare a parlare ogni giorno.
0: Sì, diciamo, quello della settimana e della giornata del 31 maggio è un'occasione speciale, le dico solo che i nostri stessi peer aiutano negli stand informativi, che sono centinaia i ragazzi e le ragazze che passano per fare i nostri quiz, fare una chiacchierata su questi temi, quindi è un'occasione positiva, ma dall'altra nel nostro cantone abbiamo programmi, quindi se penso al programma cantonale di prevenzione alcol, tabacco e prodotti simili che è appunto coordinato dall'ufficio del medico cantonale, e che sostiene una serie dei progetti nostri della Lega Polmonare, cosa voglio dire? Che queste attività poi durano per tutto l'anno, quindi le nostre attività educative, di sensibilizzazione, microcampagne, consulenze vanno avanti ben oltre le giornate internazionali. È comunque un lavoro progressivo e, come dire, a cui serve sempre una dimensione di tempo per fare in modo che queste risorse in qualche modo si rafforzino.
1: Marco Coppola, c'è un apparato legislativo sullo sfondo, ci sono associazioni come la vostra, come Radix Svizzera Italiana, che si occupano appunto di prevenzione e di sensibilizzazione, ci sono enti privati e enti pubblici, ci sono persone. C'è attorno al tema delle dipendenze davvero un mondo che si muove e che è in movimento, e poi ci sono i giovani, e lo abbiamo detto stamattina, che sono sempre più coinvolti perché si parla non soltanto ai giovani, ma si parla con i giovani o sono i giovani stessi che parlano ad altri giovani. Secondo lei, in questo ambito, cosa si dovrebbe ancora fare? Cosa manca? Cosa si potrebbe rafforzare?
0: Beh, sono molte le cose, però a una tengo particolarmente, così mi aggancio a quello che stavamo dicendo prima. Quando vediamo diciamo l'industria, la pubblicità, l'industria della nicotina, ma anche dell'alcol e delle altre sostanze, quindi sia le industrie legali che, come dire, i traffici illeciti, avere forze anche di carattere economico molto grandi, è evidente che è molto semplice rispondere che è necessario sostenere ancora di più la prevenzione e farlo in modo comunitario, quindi sia sostenerla da un punto di vista politico, economico, aumentandone le risorse, sia dall'altro fare ponte verso la società, come stiamo facendo adesso, il più possibile. Cioè, cosa voglio dire? Che questi messaggi, sia quelli che cercano di fregare le persone per fare in modo che abbiano dei comportamenti a rischio, ma anche i messaggi di prevenzione, hanno bisogno di moltiplicazione, hanno bisogno di conoscenza, hanno bisogno di relazione per funzionare. È tutto fatto molto spesso da rappresentazioni anche negative. Pensiamo a quelle dell'alcol, io tengo sempre a dirlo, quella che l'alcol e il divertimento siano per forza legati tra di loro, no? È una rappresentazione, o che comunque non faccia così tanto male bere o consumare alcol. Sono tutte false informazioni, per cui per riuscire ad avere consapevolezza che non c'è consumo senza rischio, orientare meglio i propri comportamenti, abbiamo veramente bisogno dell'alleanza di tutte e di tutti, cioè che ciascuno si chini su questi temi e cerchi in qualche modo di capirci un pochino di più che non le semplici rappresentazioni magari con cui siamo cresciuti.
1: Cambiando un po' anche le narrazioni che spesso sono fatte di pregiudizi e di luoghi comuni, per divertirsi, per stare insieme, per ridere, per scherzare, bisogna bere.
0: Esattamente, esattamente. Questo come molti altri, no? Che l'alcol aiuti a disinibirci, come dire, utilizzare le sostanze come alternativa delle risorse che comunque possiamo cercare di promuovere in noi stesse e in noi stessi. Ovviamente questo riguarda tutta la popolazione, anche noi adulti, ma in certi momenti della vita, lo è l'adolescenza, che è un momento speciale, straordinario della vita di sviluppo, ma anche in altri momenti di forte cambiamento, cosa accade? Che le nostre risorse diminuiscono, perché il cambiamento è anche una forma di crisi e di questioni che emergono in noi, e allora se diminuiscono le risorse il rischio aumenta. Quindi diciamo la strategia è sempre quella di cercare di aumentare il più possibile sia le risorse individuali che quelle sociali, il poterne parlare con qualcuno, il condividere, non tenere le cose dentro, eccetera eccetera.
1: Quindi partecipazione attiva con e per i giovani, ma soprattutto una partecipazione che sia proprio dei giovani con i giovani, e poi sempre anche lo spirito critico, avere sempre uno spirito critico verso anche tutti i messaggi pubblicitari che bombardano spesso i giovani, soprattutto, ad esempio l'abbiamo detto, per quanto riguarda tutti i nuovi modi di fumare e l'industria della nicotina, i prodotti nicotinici.
0: Sì, esatto. Se chiedessi a lei, a qualunque nostro ascoltatore, ma anche ai giovani stessi, brevemente, quanto ti senti influenzato dalla pubblicità, probabilmente ciascuno di noi risponderebbe poco o nulla, perché è evidente che da un punto di vista psicologico questo genere di messaggi sfruttano l'inconsapevolezza, quindi il fatto che siano ripetitivi, il fatto che siano inseriti in, come dire, in contesti che non sono espliciti, non ti dicono esplicitamente di consumare, di bere, di svapare e così via, ma sono passati in modo subliminale, fa in modo che quelli in qualche modo si cristallizzino nell'immaginazione che ha ciascuno di noi, si normalizzino, e poi nel momento in cui ho la possibilità di consumare e non abbia grandi limiti nel farlo. Quindi cosa voglio dire? Che quella del senso critico è una sfida di consapevolezza che vale per tutte e tutti, di domande, di tornare, come dire, a promuovere più domande che non avere necessariamente molte risposte.
1: Meno certezze, più dubbi.
0: Meno certezze, ma più domande, più confronto aiuta ad ottenere più punti di vista contemporaneamente, a meno rafforzare alcune credenze che a volte vogliono giustificare determinati comportamenti negativi, e a rimanere in qualche modo più consapevoli e più aperti.
1: Nadia ci scrive: complimenti a Radix Svizzera Italiana per la metodologia usata, la trovo geniale, da giovane a giovane, dai giovani ai giovani, un compito importante, auguro tanto successo a questa associazione. Io ringrazio Marco Coppola, direttore
0: grazie
1: di Radix
0: te,
1: Svizzera Italiana, grazie mille per essere stato con noi stamattina a Mille Voci, buon lavoro e buona giornata.
0: Grazie mille, buona giornata.

0: Che bella canzone questa di Fiorella Mannoia, I venti del cuore, davvero uno splendido brano. Parliamo di torbiere. Le torbiere sono ambienti naturali affascinanti, preziosi e allo stesso tempo fragili, conservano biodiversità, custodiscono tracce della storia della vegetazione e del paesaggio, regolano il bilancio idrico e immagazzinano grandi quantità di CO2. Nonostante la loro importanza ecologica e climatica naturalistica, appartengono agli habitat più minacciati della Svizzera. E allora noi stamattina saliamo idealmente a San Bernardino, dove è stata allestita una mostra sulle torbiere, una mostra del WWF. Poi chiederemo alla nostra ospite come mai proprio a San Bernardino, ma è interessante appunto questa esposizione, questo momento per riflettere sulle torbiere. Allora abbiamo in linea Barbara Behr, che è presidente dell'associazione Paradisea. Paradisea è un progetto intergenerazionale di formazione e sviluppo che contribuisce attivamente allo sviluppo sostenibile a nord e a sud del Passo del San Bernardino. Signora Behr, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Allora, come mai proprio a San Bernardino le torbiere sono importanti, ma soprattutto sono minacciate?
1: Esattamente, San Bernardino è un vero hotspot delle torbiere, infatti sul passo si estende una grande zona palustre di importanza nazionale, poi anche scendendo verso il villaggio a sud del paese troviamo torbiere alte di importanza nazionale, anche torbiere basse di importanza nazionale, e addirittura a sud del villaggio si estende inoltre l'area chiamata Paludi del San Bernardino, che è inserita nell'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali di importanza nazionale. Ed ecco che però queste torbiere sono minacciate anche dai cambiamenti climatici, sono anche rimaste poche. In Svizzera circa il 90% di questi habitat naturali sono stati irreparabilmente distrutti e dunque, come diceva, io sono presidente dell'associazione Paradisea e noi cerchiamo di impegnarci per proteggere le ultime torbiere che sono rimaste, che si trovano soprattutto in alta montagna.
0: Quindi salviamo il salvabile. Tra l'altro l'associazione Paradisea collabora con WWF, in questo caso Grigioni e WWF Svizzera. Io ho spiegato brevemente che cosa sono le torbiere. Vuole precisare meglio che cosa sono esattamente le torbiere?
1: Ma molto volentieri, perché sono degli habitat naturali molto particolari. Per esempio, il loro suolo non è un suolo minerale normale, ma è formato dalla torba. La torba è un accumulo di resti vegetali morti, per esempio muschi, erbe, altre piante, che si accumulano appunto sul terreno. Questi depositi di anno dopo anno, soprattutto alla fine della stagione vegetativa, non vengono decomposti da organismi decompositori tipo dall'ombrico. Perché? Perché la torba è zeppa d'acqua, dunque non c'è ossigeno a disposizione. Significa che tutte queste piante morte non vengono decomposte e la torba è un accumulo appunto di materiale morto e ci sono pochissimi nutrienti a disposizione. C'è tantissima acqua e queste sono condizioni peculiari che sono molto difficili per la maggioranza delle piante alle nostre latitudini. Dunque sono degli habitat per piante molto specializzate e si distinguono poi anche le torbiere alte e le torbiere basse. Solitamente le torbiere alte si sviluppano sopra le torbiere basse. Le torbiere basse sono alimentate da acque di falda, o da rosselli, o da fiumi, o da laghetti che contengono dei minerali, mentre le torbiere alte sono alimentate soltanto dalle precipitazioni, dall'umidità dell'aria, dove solitamente non ci sono nutrienti e dunque sono habitat ancora più difficili da popolare.
0: Ecco, qual è l'importanza delle torbiere? Quale importanza hanno le torbiere dal punto di vista della natura, quindi naturalistico, e anche per noi esseri umani. Perché sono importanti? E soprattutto perché è importante salvaguardare le torbiere?
1: E questa è una domanda molto pertinente. Allora, forse la risposta più semplice è proprio perché sono habitat speciali, quasi spariti dal nostro territorio svizzero e dunque la loro biodiversità è minacciata. Questo è un punto. Però anche per gli umani, per noi umani, ci sono diversi aspetti che vanno citati. Prima di tutto sono anche degli archivi della storia della vegetazione e anche della storia degli umani, della nostra civiltà alpina. Perché? Perché appunto, come spiegavo prima, visto che nella torba non vengono decomposti i materiali organici e anche i semi, i pollini che ci cadono rimangono conservati, ecco che gli specialisti sono in grado di ricostruire proprio tutta la vegetazione dell'arco alpino, perché individuando i diversi pollini si può capire quando quali piante hanno popolato il territorio dopo lo scioglimento dei ghiacciai. Dunque sappiamo per esempio che nel Neolitico si trovano pollini di piantaggine, di rumice, ecco che allora gli umani hanno iniziato a ripercorrere le Alpi, oppure nell'Alto Medioevo iniziamo a trovare anche pollini di graminacee, o più tardi, verso circa 2800 anni fa, ecco che si ritrovano i primi pollini di noce o di castagno. Dunque, per questo punto è molto molto interessante anche per fare delle ricerche interdisciplinari. Poi un'altra importanza sicuramente è data dalla capacità delle torbiere di assorbire tantissima acqua e dunque hanno un po' come la funzione di spugna, soprattutto quando ci sono delle precipitazioni fortissime, sono capaci di ritenere l'acqua e poi rilasciarla pian pianino. E le torbiere una volta appunto erano presenti, molto diffuse sui fondovalle, accanto ai fiumi, e lo sappiamo che oramai tutti i fiumi sono canalizzati e dunque tutte queste torbiere sono sparite, e quando abbiamo forti precipitazioni sappiamo che il pericolo di inondazioni sono molto alti. Ecco perché si fanno anche queste rivitalizzazioni dei corsi d'acqua, proprio anche per dare spazio alla natura e avere questo effetto spugna.
0: Sono degli archivi storici in pratica. Ecco, ma dove troviamo ancora delle torbiere nella Svizzera italiana? Io penso al Grigione italiano, a degli esempi in Mesolcina e in Calanca, in Valposchiavo, in Bregaglia, ma anche in Ticino. Quante e quali sono ancora le torbiere viventi?
1: Sì. Allora, in Mesolcina direi che c'è proprio San Bernardino, che è appunto questo hotspot molto molto ricco. Poi in Calanca abbiamo l'Alte de Men sopra Buseno, oppure in Bregaglia, tutto attorno a Maloja, ci sono diverse torbiere alte e di transizione. Poi nella Val Poschiavo troviamo nella Val di Campo diverse torbiere e paludi, soprattutto nella Val Cancian, la Palugranda. E in Ticino, sul Lucomagno, sono molto conosciute le torbiere sul passo del Lucomagno, però anche in Val Piora, presso il lago Cadagno, o sopra Biasca, il bol dalla Pianazzora, sopra Irolo, Piansecco, poi non so perché lo chiamano Piansecco, perché le torbiere sono molto umide, si dovrebbe indagare un pochettino. Poi sopra Chiotta, ad esempio il piano della Bolla, in Valla Vizzarra, in Val di Prato e poi giù nel Mendrisiotto, Besanzio, Livornetto, Genestrerio, Balerna, ci sono diverse paludi e non dimentichiamo evidentemente anche tutto il piano di Magadino.
0: Certo, sappiamo che, lo ha detto lei anche prima, l'ho anticipato, che il surriscaldamento climatico, la crisi climatica gravissima che stiamo vivendo, lo vediamo proprio anche di questi tempi, in queste settimane, e beh, certo non favorisce nemmeno le torbiere che rischiano di scomparire. Allora, quale futuro avranno le torbiere nei prossimi decenni? Si potrà far qualcosa per tutelarle, per salvaguardarle, oppure si può fare ben poco? E appunto a questo proposito, cosa possiamo fare concretamente per conservare le ultime torbiere? Perché lei ha parlato di torbiere, ma non sono tantissime, che abbiamo ancora. cosa, quali sono i sistemi per tutelare, per salvaguardare, per mantenere quello che c'è, per salvare il salvabile?
1: Allora, le torbiere, come giustamente hai detto, sono minacciate un po' dai drenaggi che si sono fatti negli ultimi 100 anni, proprio per guadagnare suolo, per l'agricoltura, per gli insediamenti umani. Sono minacciate anche da calpestio, dai cambiamenti climatici, dalla siccità più frequente, da perdita di acqua, pressione turistica, agricola. Ecco, se si asciugano perdono molte delle loro funzioni e una torbiera secca non accumula più torba, poi può rilasciare anche il carbonio invece di conservarlo, e nei prossimi decenni sarà quindi fondamentale mantenerle. Come mantenerle? Dunque non drenare, non prosciugare, non costruire in questi ambienti, evitare il calpestio fuori dai sentieri, rispettare dunque le zone protette, ma direi anche di informare i turisti, scuole, popolazione locale, sostenere progetti di rinaturazione, dove è necessario chiudere vecchi canali di drenaggio, mantenere alto dunque il livello dell'acqua. E qui per esempio nel Grigioni, che da un anno ha stanziato la strategia biodiversità, ci sono anche dei fondi a disposizione per valorizzare questi territori. Proprio a San Bernardino settimana passata sono arrivate due scolaresche del canton Zurigo e ci hanno dato una mano a falciare queste torbiere, anche rastrellarle, curarle, togliere anche gli arbusti che a loro volta tolgono ulteriormente l'acqua presente. Ecco, le torbiere hanno proprio bisogno della nostra cura.
0: E sì, poi anche di acqua, lei lo ha detto, la siccità è un grosso problema. Tra l'altro ci scrive Luiselle, dice che c'è una torbiera anche in Valle Malvaglia, Quarnei. Grazie Luisella, se volete mandarci dei messaggi ovviamente sono sempre benvenuti e graditi allo 076 321 11 13. Con noi c'è sempre Barbara Ber, che è presidente dell'associazione Paradisea. Io quando lei raccontava delle torbiere pensavo ai ghiacciai, lì la scomparsa è irreversibile, insomma si stanno ritirando in modo veloce ma anche in modo irreversibile. Le torbiere non faranno la stessa fine dei ghiacciai?
1: C'è pericolo, sì, il pericolo c'è. Ogni tanto anche io mi chiedo, ma chissà, stiamo facendo dei lavori, serviranno a qualche cosa? D'altra parte arrendersi non è una soluzione, direi che vale la pena impegnarsi, ma vale anche la pena informare la popolazione, ma anche i turisti, come stiamo facendo qui a San Bernardino, proprio forse per avvicinarli un po' al territorio, perché stiamo perdendo assolutamente il contatto. Siamo comodi nelle nostre case, come dei principi, principesse, stiamo perdendo un po' il contatto con la natura, che è l'unica risorsa che abbiamo.
0: Quindi vale la pena, lei dice, impegnarsi e far qualcosa. Allora veniamo alla mostra che avete inaugurato sabato a San Bernardino, una mostra che è aperta ovviamente a tutti gli interessati. E cosa c'è in questa mostra? Perché fare una mostra e perché organizzarla?
1: Sì, evidentemente il WWF è impegnato nella protezione della natura, e il WWF Grigioni quest'anno festeggia il suo 50° e ha dedicato una mostra proprio alle torbiere, e attraverso questa mostra si possono veramente conoscere tutti i segreti di questi speciali habitat naturali. Ci sono anche degli elementi interattivi, c'è un'installazione audio, ci sono anche i visuali, dunque per fare anche un'esperienza virtuale in una torbiera potrebbe essere un punto di partenza per poi andare a scoprirle sul territorio di San Bernardino. Dunque questa mostra è stata molto apprezzata anche dalle scolaresche, e proprio sabato scorso l'abbiamo inaugurata ufficialmente e ha avuto un bel riscontro. Invitiamo proprio a fare una passeggiata a San Bernardino e a visitarla.
0: Dove si trova la mostra?
1: Si trova nella vecchia scuola alla Colonia, a Cuforta, strada della Cuforta numero 3.
0: Gli orari d'apertura?
1: Se di apertura basta andare all'ente turistico di San Bernardino, che vi daranno la chiave, e potrete poi accedere individualmente a visitarla.
0: Quindi bisogna passare dall'ente turistico.
1: Sì, basta passare all'ente turistico, se la porta è chiusa, e se no potete entrare direttamente, non ci sono degli orari fissi qua alla mensa.
0: E sarà visitabile fino?
1: Fino alla fine di settembre.
0: Bene, quindi c'è parecchio tempo per visitare anche questa mostra. Tra l'altro il Laboratorio Vivente San Bernardino organizza quest'estate anche altre 4 manifestazioni bilingui, italiano e tedesco, legate alle torbiere. Cos'è in breve il Laboratorio Vivente e quando e dove si terranno queste manifestazioni?
1: Ah sì, allora il Laboratorio Vivente è una collaborazione tra SUPSI, Alta Scuola Pedagogica dei Grigioni, l'Alta Scuola Professionale dei Grigioni e poi l'Associazione Paradisea e il Comune a Cavallo del San Bernardino. È una collaborazione che cerca di favorire la ricerca applicata per questi comuni in questione e tra l'altro appunto questo laboratorio favorisce anche delle manifestazioni di informazione e sensibilizzazione sui diversi argomenti, beni culturali e naturali peculiari della regione. È proprio in questo contesto che a Splügen il 7 di agosto si terrà un convegno proprio dedicato alle torbiere dove si spiegheranno proprio come si sono formate, quali sono le premesse anche del territorio perché si possano formare delle torbiere. Ci saranno degli esperti che ci spiegheranno anche il loro valore naturalistico ma anche archeologico, ci sarà l'archeologo del Canton Grigioni e poi anche rappresentanti della Fondazione Biodiversità Grigioni. Poi seguiranno 2 escursioni sul passo e all'Aida Fon, sempre escursioni bilingue come anche questo convegno dove si potrà proprio vivere in prima persona i segreti e la bellezza di questi habitat naturali.
0: Bello, voi insistete giornata, molto su prego sulla
1: dimmi.
0: Quarta giornata. No, vada pure sulla quarta giornata.
1: L'ultima grazie. La quarta giornata poi metteremo proprio mano. Dunque, dopo aver scoperto tutte le peculiarità di questi habitat, ci metteremo a lavorare e faremo anche una giornata di cura di ecovolontariato dove anche l'ente turistico del Moesano ci offrirà una merendina e ognuno potrà dare il suo contributo, un'ora, una giornata, saranno poi tutti benvenuti.
0: Allora, dal 1 giugno a fine settembre 2026 la Colonia di San Bernardino ospita la mostra itinerante Super Talent Moor, sì, le torbiere che talento, promossa sì. dall'Associazione Paradisea in collaborazione con WWF Grigioni e WWF Svizzera. L'esposizione bilingue italiano-tedesco, accessibile a tutte le età, è gratuita e invita appunto a scoprire in modo immersivo e coinvolgente il valore straordinario delle torbiere, torbiere sulle quali ci siamo soffermati e delle quali ci siamo occupati stamattina. Allora, voi dite che il bilinguismo tedesco e italiano gioca un ruolo fondamentale nel sottolineare la diversità culturale della regione e avete ragione, è bello questo vostro spunto, questa vostra iniziativa è sicuramente estremamente interessante, però perché si chiama Super Talent Moor la mostra?
1: Proprio perché queste torbiere hanno un gran talento, appunto ci proteggerebbero se ci fossero dalle inondazioni, accumulano il CO2, sono degli habitat speciali per delle specie minacciate dall'estinzione e dunque ne vale la pena conoscerli.
0: Quindi sottolineate l'aspetto talento più che altro di queste torbiere.
1: Esatto, sì.
0: Barbara Beri, in chiusura abbiamo parlato tantissimo di torbiere. Quando si lavora per il WWF, quando si organizzano queste mostre, quando si fa un allestimento di una mostra come questa, ci vuole anche una buona dose di idealismo, sapendo che lei lo ha detto, lo ha comunque detto fra le righe, si spera che potranno essere salvate le torbiere, però certo il mondo attuale non presenta grandi prospettive per quanto riguarda quelli che sono degli archivi storici e questo credo che sia il dato fondamentale, sono archivi storici imprescindibili, fondamentali anche per le ricerche.
1: Sì, è proprio interessante perché qui si uniscono le scienze naturali anche con le scienze, con la storia, per esempio. Ed è interessante perché queste torbe possono confermare anche delle fonti storiche. E questo
0: quindi è importante anche per la ricerca. C'è una domanda di Nadia che è molto interessante. I biotopi sono delle torbiere?
1: Ma il biotopo, cioè spesso si parla di un biotopo, si pensa a uno stagno.
0: Sì.
1: A uno stagno che può essere stato fatto artificialmente. E le torbiere di solito, naturalmente, si creano proprio appunto accanto all'acqua, che sia acqua corrente o stagna. Ed è lì che si sono formate anche.
0: E come i biotopi torbiere, sono torbiere, sì o no?
1: No,
0: non sono torbiere.
1: Il biotopo di solito è uno stagno.
0: Sì.
1: Può avere, può essere accerchiato da torbiere, ma non necessariamente. No.
0: Grazie, Barbara Beer, presidente dell'associazione Paralisea. Le torbiere dunque hanno talento. Abbiamo parlato della mostra interattiva del WWF che arriva a San Bernardino, che è arrivata a San Bernardino e sarà visitabile fino al prossimo 30 di settembre. Quindi c'è ancora tempo, ci sono ancora due mesi, tre mesi per vederla e soprattutto per vedere poi dal vivo le torbiere. E sono tante soprattutto nel Grigione italiano. Grazie a Barbara Beer e buon lavoro.
1: Grazie mille a voi per l'invito, buona giornata.
0: Buona giornata.
2: Rete 1.
3: In studio Raffaele Pedrazzini. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il caldo estremo ha causato circa 1300 morti in Europa nell'ultima settimana. Il direttore dell'OMS ricorda che l'Europa è il continente che a causa del cambiamento climatico si sta riscaldando più rapidamente, con un aumento delle temperature doppio rispetto alla media globale. Dal 1 luglio sarà più difficile falsificare i numeri di telefono svizzeri. Gli operatori telefonici dovranno infatti contrassegnare come sconosciute o bloccare le chiamate sospette, estendendo la misura anche ai numeri di cellulare. L'obiettivo è contrastare lo spoofing, cioè la truffa con cui i criminali simulano numeri di banche, polizia o altre istituzioni per ingannare le vittime. Le carceri svizzere sono sempre più sovraffollate e questo mette a rischio i diritti fondamentali dei detenuti. È l'allarme lanciato dalla Commissione Nazionale per la Prevenzione della Tortura, secondo cui ricostruire nuovi posti non basta. Servono misure per ridurre il numero delle persone incarcerate, perché il sovraffollamento, avverte il rapporto, peggiora le condizioni di detenzione, aumenta il rischio di violenze e rende più difficile il reinserimento sociale. Le tariffe dell'elettricità dovrebbero scendere nel 2027. Secondo l'associazione di categoria, le condizioni di approvvigionamento sono migliorate e molti fornitori acquistano energia con largo anticipo, stabilizzando i prezzi. Per le economie domestiche si prospetta un calo medio tra il 3 e il 6%. E sempre in ambito energetico, una nuova centrale nucleare in Svizzera non sarebbe oggi economicamente sostenibile. È la conclusione di uno studio del Politecnico di Zurigo e del Paul Scherrer Institute. Secondo i ricercatori, il nucleare potrebbe diventare competitivo solo con forti aiuti statali, minori costi di costruzione e garanzie pubbliche sui rischi finanziari. La catena della solidarietà destinerà gli ultimi 4,7 milioni di franchi raccolti dopo il maltempo del 2024 ai comuni più colpiti in Ticino, nei Grigioni e in Vallese. I fondi serviranno a coprire i costi ancora aperti e a finanziare misure di protezione contro future catastrofi naturali. In totale le donazioni raccolte avevano raggiunto i 13 milioni di franchi. Un incendio ora domato è scoppiato all'alba in un centro socio-educativo di Königs, nel canton Berna. Le fiamme hanno danneggiato il tetto dell'edificio. Le autorità hanno diramato l'allarme alla popolazione alle 5:30, poi revocata. Non ci sono feriti, ma una ventina di persone è stata evacuata a titolo precauzionale. Infine, nei Grigioni, il turismo punta a trasformare la presenza di lupi, linci e orsi in un'opportunità. Quest'estate ad Arosa, in Bassa Engadina, in Valmonastero e in alcune aree protette saranno organizzate escursioni e incontri informativi per aiutare i visitatori a conoscere i grandi predatori e imparare a convivere con loro. Al sud, abbastanza soleggiato e ancora molto caldo, con possibili temporali in serata, soprattutto sulle Alpi. Al nord, invece, possibili rovesci o temporali già nel pomeriggio.
0: La seconda parte di Mille Voci. Un cordiale saluto e buona giornata a voi tutte e voi tutti da Antonio Bolzani. Con me c'è Renato Amadò, che è in regia tecnica, mentre in regia telefonica c'è Tania Ciriaco. Ci siete voi che, come sempre, potete raggiungerci via WhatsApp allo 076 321 11 13. Siamo stati a San Bernardino per parlare di torbiere in Ticino e soprattutto nel Grigioni italiano. Da San Bernardino scendiamo idealmente nel Locarnese e andiamo a Magadino. Magadino per noi di solito, quando pensiamo a Magadino, pensiamo alle bolle di Magadino, pensiamo all'aeroporto di Magadino, ma in estate dobbiamo pensare, lo facciamo da parecchi anni, dobbiamo pensare anche a un importante festival. Il Festival Internazionale di Musica Organistica di Magadino, che ritorna puntualmente ogni anno e forse nel panorama culturale e musicale della Svizzera italiana è un festival magari un po' sottovalutato, ma ha una grande importanza. E appunto questa importanza ce la raccontano i nostri due ospiti che abbiamo al telefono e che volentieri introduciamo. Maurizio Sargenti, presidente dell'Associazione Festival Internazionale di Musica Organistica di Magadino. Buongiorno e benvenuto.
4: Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori.
0: E buongiorno anche a Giuseppe Clericetti, musicologo e già collega giornalista alla RSI, uomo di radio soprattutto per la Rete 2, ma anche di TV per la trasmissione Paganini. Giuseppe, buongiorno, benvenuto.
5: È un grande piacere, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Grazie Giuseppe, è sempre un piacere ascoltarti e soprattutto quando racconti di musica, quando parli di musica. Iniziamo però col presidente, con Sargenti. Allora, la storia del Festival Internazionale di Musica Organistica di Magadino era il 1963. A lei la parola.
4: Sì, qualche anno fa insomma. Il nostro festival appunto nasce nel 1963, penso sia stato un periodo particolarmente favorevole per la musica in generale. E da allora non ha mai smesso di proporre concerti di alto livello, diventando anche una delle manifestazioni organistiche più longeve. Credo che in 60 anni di attività abbiamo quasi avuto 350-400 organisti provenienti da tutto il mondo. Difatti sul nostro organo, se penso, hanno suonato i più grandi, questo potrà confermarmelo poi Giuseppe. Penso a Marcel Dupré, penso a Marie-Claire Alain, Jean Guyot, Langlais, Germani, Haselberg, poi ce ne sono tanti altri. Ma per noi, in particolare per me magadinese, il festival ha rappresentato soprattutto una straordinaria storia, oserei dire, di continuità culturali, perché poche manifestazioni possono vantare 64 edizioni consecutive e una presenza così costante nel panorama musicale internazionale. Quindi, come già detto ben lei prima, siamo il festival organistico più vecchio d'Europa, ma se non addirittura del mondo.
0: Allora, è un festival, Sargenti, che è rimasto fedele alla tradizione oppure si è evoluto?
4: Bella domanda. Il festival è riuscito a fare entrambe le cose: restare fedele alle proprie radici e ad evolversi. La missione originaria è rimasta immutata, era quella di offrire musica organistica interpretata da artisti di prestigio internazionale. Tuttavia la nostra commissione artistica oggi costruisce dei programmi sempre più articolati, spesso legati a un tema conduttore che invita gli interpreti a confrontarsi con nuove prospettive artistiche. Infatti, se sfogliamo l'edizione del 2026, quella di quest'anno, ne è un esempio. Accanto a grandi autori della tradizione come Bach, Buxtehude, Brahms, Schumann e Liszt, possiamo vedere dal programma che sono proposti percorsi originali che mettono il dialogo di epoche stili e sensibilità diverse. Ma io non sono uno specialista di questo, Clericetti potrà svolgere meglio il tema.
0: Certo, l'abbiamo chiamato proprio per questo. Allora, dobbiamo parlare dell'organo, Giuseppe. L'organo è uno strumento sacro per eccellenza che si suona nei luoghi liturgici e di culto, uno strumento musicale tra l'altro già presente nelle nostre chiese fin dal IX secolo. Allora, io ti chiedo, Giuseppe, se è un limite oppure un valore aggiunto il fatto che si abbina l'organo, la musica organistica, alla chiesa.
5: Ma è una domanda molto interessante, Antonio. Però, ed è difficile rispondere, però forse anche un po' sviante, perché bisogna distinguere un po', è da secoli, io direi almeno dall'Ottocento, che esiste anche l'organo per il recital, per il concerto. L'organo si trova anche nelle grandi sale da concerto e sempre più la letteratura per organo è extraliturgica, cioè già in pieno Ottocento vi sono delle figure, soprattutto in Francia, sono grandi nomi, Charles-Marie Widor, César Franck, eccetera, che compongono per il concerto e non per la chiesa.
0: Beh, questo è interessante. Allora, per quanto riguarda invece l'organo in chiesa, Giuseppe Clericetti, l'uso corretto, credo, dell'organo in chiesa deve possedere tre qualità. Il primato del testo, il canto deve sempre primeggiare, il carattere sacro dell'esecuzione strumentale e poi anche il suo valore artistico. È corretto? E ti chiedo anche come si sposano, come si conciliano le parole con la musica quando si parla di organo.
5: Sì, è difficile, il terreno è minato, perché c'è quella parolina che tu hai introdotto, sacro, che può essere coniugata in mille maniere. Che cos'è il sacro per un credente, per un ateo, per una persona che va al concerto e non interessa molto queste cose, capisci? Quindi è molto difficile. Comunque va detto che la letteratura organistica è tra le più vaste in assoluto, no? Perché noi possediamo già delle pagine scritte espressamente per organo addirittura nel 300, nel XIV secolo. Quindi letteratura vastissima per uno strumento, io sottolineerei il fatto che ogni organo è differente dall'altro, no? E ogni organo parla la lingua dell'artigiano che l'ha costruito. Un organo italiano privilegerà le vocali, un organo tedesco evidentemente le consonanti, un organo francese le nasali. Si dice addirittura che l'organo parla, le canne parlano, questo mi sembra interessante.
0: Beh, molto interessante. Difatti tu hai fatto un libro proprio dedicato al festival, o partendo dal Festival Internazionale Organistico di Magadino, 2300 canne, edizioni Poncioni, quindi il libro di Giuseppe Clericetti, dove ripercorri la storia della manifestazione, ma poi ti soffermi anche in particolare sulla storia dell'organo e anche sugli aspetti più tecnici di uno strumento che leggevo che è tra i più difficili da suonare. È uno strumento complesso perché richiede un'enorme indipendenza tra mani e piedi. Mentre le mani suonano sui manuali, i piedi gestiscono la pedaliera, spesso eseguendo linee di basso vere e proprie. Mi confermi?
5: Sì, è proprio così. È una macchina sonora, anzi direi che nella musica è la macchina sonora più importante, più complessa, è il re degli strumenti musicali. Faccio un esempio per questa complessità della macchina sonora. A Bergamo, anzi consiglio a tutti di andare a visitare la chiesa di Sant'Alessandro, nel 1781 una delle case organarie più importanti, i Serassi, noi possediamo in Ticino degli organi Serassi, costruisce un organo a destra dell'altare e un organo a sinistra. C'è una trasmissione interamente meccanica, non c'è nulla di elettrico, che passa nel sottosuolo, è sotterranea di più di 30 metri. Ecco, per capire la complessità di questi strumenti, quindi un organaro deve essere non solamente musicista ma anche falegname, ma deve sapere fondere il metallo, è uno strumento, una professione meravigliosa.
0: Un artigiano della musica, quante canne ha in media un organo, Giuseppe?
5: Ah, difficile, perché possiamo avere un organo di un solo registro, di una sola fila di canne, quindi una sessantina di canne, fino a decine di migliaia di canne. Io mi sono ispirato al numero circa delle canne di Magadino per il titolo del mio libro, che, Antonio, è anche un po' ironico, no?
0: 2300 canne, certo. Lascia aperte molte interpretazioni questo titolo. Tra l'altro, si parla spesso dell'organo molto particolare, penso anche di grande qualità e di grande prestigio, della chiesa di Magadino. E allora parliamo di questo organo, l'organo Mascioni, Giuseppe Clericetti. È un organo che va suonato, ed è suonato anche da specialisti di quell'organo lì, di quella chiesa, insomma, di San Carlo Borromeo.
5: Certamente, certamente. E innanzitutto va detto che l'organo, spesso gli organi sono un po' come delle cipolle, no? Cioè c'è un organo iniziale, poi pian pianino altri organari ci mettono le mani e sovrappongono vari strati estetici, no? Anche l'organo di Magadino è un po' così, il nucleo è addirittura del 1902, Natale Balbiani, un organaro di Milano che era stato scelto dalla comunità di Magadino per costruire l'organo. Ma dicevi bene, Antonio, sono passati da Magadino organisti importantissimi. È nato un po' tutto attraverso la RSI. Attenzione, vorrei sottolineare questo.

0: questa enorme attività della RSI, importantissimo.
1: Tra l'altro, presidente Sargenti, Maurizio Sargenti, c'è un progetto di revisione e di valorizzazione del prestigioso organo Mascioni, che attualmente è composto, se non erro, da 44 registri, e recentemente è stato dotato di un display che permette di selezionare fino a 999 livelli. Allora, parliamo del vostro organo, che è presente nella chiesa di Magadino San Carlo, dedicata appunto di San Carlo Borromeo.
2: Sì, come diceva bene Giuseppe prima, noi siamo orgogliosi di avere questo organo, perché poi ci permette anche di avere un rapporto tra il festival, tra Magadino, tra il Gambarogno e addirittura un rapporto anche con i paesi vicini. Ma vorrei appunto riprendere anche un attimo il perché questo organo è un valore aggiunto. Dicevate bene prima che nasce per accompagnare la liturgia e che è diventato uno strumento straordinario da concerto. Per noi, permettetemi se riprendo questo argomento perché ci teniamo tanto, la sua presenza nella Chiesa non rappresenta un limite, bensì una ricchezza. Ecco perché anche pensiamo di revisionarlo con un intervento importante e di aggiornarlo, in quanto l'acustica, l'architettura e il significato storico e, ben diceva Giuseppe, anche spirituale del luogo, contribuiscono all'esperienza musicale che noi abbiamo il piacere di ascoltare.
1: Certo, un rapporto che il rapporto, se vogliamo, del vostro festival con Magadino e Gambarogno è un rapporto particolare. C'è il silenzio della chiesa di San Carlo Borromeo, il respiro del lago, poi la capacità orchestrale, la potenza, ma anche il suono dell'organo, che sono il segreto, credo, della longevità del vostro festival. Che ha quali costi, Sargenti?
2: È difficile definire quali siano i costi. Ci sono i costi per l'organizzazione del festival, che corrispondono a qualche decina di migliaia di franchi. Poi ci sono i costi anche di manutenzione, perché l'organo non è nostro, è della comunità, è del comune di Gambarogno, ma noi ci impegniamo a garantire l'efficienza di questo organo.
1: Quanto costa un organo?
2: Giuseppe, dammi una mano.
0: Ma appunto, come abbiamo detto, un organo può essere molto piccolo, ci sono degli organi da casa, no? Ci sono degli organi da casa per studiare, e quindi di poche canne, poche migliaia di franchi, fino a milioni di franchi.
1: Ah, addirittura milioni di franchi. E poi, Sargenti, la manutenzione di un organo penso che richieda parecchio tempo, insomma, e deve essere mantenuto un organo bene.
2: Sì, la manutenzione richiede tempo, pazienza ed interventi regolari. Infatti noi una volta all'anno, prima che inizino i concerti, dobbiamo chiedere alla ditta Mascioni di intervenire e di preparare l'organo per gli organisti, che sono molto molto molto esigenti. Ma finalmente, ma anche fortunatamente, abbiamo pensato, e dovrebbe questo realizzarsi con la stagione 2028, di smontare l'organo, rivalutarlo e non solo sotto l'aspetto manutenzione, ma di aggiornarlo per le diverse esigenze musicali.
1: Una revisione quindi continua. Giuseppe Clericetti, abbiamo detto già molto sull'organo, sulle sue specificità. Quanto le nuove tecnologie, l'elettronica anche, compresa anche l'intelligenza artificiale, li hanno trasformato e cambiato la musica d'organo?
0: È interessante, la musica d'organo.

0: Ma io direi che rimane comunque un prodotto di alta specializzazione, di grande artigianato artistico, ecco. Certo, l'intelligenza artificiale è dietro l'angolo, forse attualmente è dietro l'angolo soprattutto della musica pop. Anzi, altro che dietro l'angolo, la musica pop è invasa dall'intelligenza artificiale. Per quanto riguarda la musica cosiddetta classica o d'autore, forse è stato investito ancora poco, no, nell'intelligenza artificiale per vederne i frutti in questo genere di musica. Difficile, buona domanda, difficile rispondere.
1: Difficile risposta. E chi oggi impara a suonare l'organo, Giuseppe? Vi sono dei giovani musicisti che lo studiano nei conservatori? È uno strumento che piace?
0: Sì, direi in media sì. Tra l'altro bisogna ricordare che a Lugano abbiamo una classe d'organo molto importante a livello internazionale. C'è Stefano Molardi, il professore d'organo della classe di Lugano, e non esagero, accorrono studenti da ogni parte d'Europa per le lezioni di Stefano Molardi, che è un grandissimo interprete. E quindi c'è interesse, e attenzione, c'è proprio perché l'organo è uno strumento innanzitutto da concerto, perché se fosse solamente un concerto che aiuta la liturgia, beh, è lì, allora semplicemente non c'è mercato.
1: Ecco, torniamo all'aspetto chiesa. Prego, prego, Sargenti.
2: Giuseppe, posso, mi interessa questo argomento della tecnologia, dell'intelligenza artificiale. Non credi che l'intelligenza artificiale possa aiutare per lo studio, per la ricerca musicologica, la catalogazione del repertorio, ma il cuore della interpretazione rimane comunque profondamente umano? Non pensi che l'emozione che nasce dall'incontro tra un artista, uno strumento, in uno spazio acustico specialmente come il nostro, non riesce ad essere sostituito dalla macchina?
0: Ma sono assolutamente d'accordo. No, Antonio mi chiedeva la musica d'organo, la lettera.
1: La musica d'organo,
0: le composizioni, ecco. No, ma certamente attraverso, diciamo, la tecnologia sono stati fatti dei passi da gigante anche dal punto di vista delle costruzioni dell'organo. Però dal punto di vista della creazione, per ora non si vedono grandi risultati.
1: Ecco, però torniamo all'organo e all'abbinamento con la chiesa, con le chiese. Difatti da domani sera a Magadino poi ci saranno diverse serate, il 3 luglio, il 7 luglio, il 10 luglio, il 14 luglio, il 17 luglio. I concerti avvengono sempre, Sargenti, in chiesa, nella vostra chiesa di San Carlo Borromeo, a parte un concerto che si terrà giusto a Gordola.
2: Sì.
1: Ecco, quindi San Carlo Borromeo, prego, prego.
2: San Carlo Borromeo, quando è venuto a visitare il Ticino, l'ha girato in lungo e in largo, da Magadino fino in cima alla Leventina. Quindi anche noi già in passato abbiamo collaborato con altre realtà, come appunto accennava prima la Chiesa di Gordola. E non è escluso che in futuro creeremo delle altre aperture, ma tuttavia il nostro festival trova la propria identità principalmente nell'organo Mascioni di Magadino, perché è qui che è nato, è qui che ha costruito la sua reputazione internazionale.
1: È nato e cresciuto lì. Giuseppe Clericetti, dicevo prima l'organo e la chiesa, ma si può ascoltare un concerto d'organo anche al di fuori di una chiesa? Vi sono proposte, ad esempio, in Ticino?
0: In Ticino vedo male, perché non abbiamo sale da concerto con la presenza di organo. Abbiamo grandi sale, ma adesso mi viene in mente, non so, la Filarmonia a Parigi, mi viene in mente la grande sala di Amburgo, ma bisogna andare all'estero, no? Qui non abbiamo, nella Svizzera italiana, in Ticino non abbiamo organi fuori dalle chiese. Ma attenzione, io non ho niente contro organo in chiesa, che storicamente è un dato oggettivo, anche perché l'acustica della chiesa per il 90% dei casi è migliore dell'acustica in una sala da concerto. Pensiamo a Lucerna, ecco, a Lucerna, abbiamo il KKL, abbiamo un organo in sala, ma evidentemente l'aspetto acustico gioca un ruolo fondamentale. Certi brani musicali, certe interpretazioni sono scritte in funzione dell'acustica addirittura.
1: E beh, questo è interessante. Abbiamo forse lasciato un po' cadere il discorso legato al canto. Il canto con la musica d'organo, quanto è importante, Giuseppe?
0: Sì,
1: e quanto valorizza o quanto svalorizza la musica poi potente di un organo?
0: Certo, la letteratura organistica prevede anche brani col canto o con altri strumenti musicali, oppure trascrizioni semplicemente. Però la grande parte e soprattutto le composizioni importanti per organo, pensiamo a Bach, che è stato il compositore che nella nostra storia della musica ha maggiormente scritto per organo, le sue composizioni sono innanzitutto per organo solo, ecco, e lì c'è la grande letteratura per organo.
1: Eh sì, se pensi a Bach, pensi anche e soprattutto all'organo. Tra l'altro la tradizione organara è soprattutto occidentale, europea, e ci arriva dalla cultura organara italiana e lombarda soprattutto, Giuseppe.
0: Sì, per quanto riguarda la Svizzera italiana, noi nel Ticino non abbiamo mai avuto case organarie attive e quindi ci siamo sempre rivolti naturalmente verso l'Italia, perché l'organo, il nostro organo parla italiano, come dicevamo prima, e quindi sì, l'organaria soprattutto lombarda, varesina moltissimo, bergamasca. Pensiamo a un caso importante, cito l'organo della Collegiata di Bellinzona. Il nucleo di questo organo ancora oggi deriva dalla seconda metà del Cinquecento, i grandi organari antegnati, quindi siamo in Lombardia. E così è una tradizione che è continuata e che continua ancora oggi. Maurizio Sargenti ha citato i Mascioni, che sono di Varese, quindi ci abbeveriamo alle scuole organarie del nord Italia,
1: lombarde soprattutto, della Lombardia.
0: Sì.
1: E va anche detto che però ogni stato ha la sua scuola organara, la Germania, la Francia, cioè è diversa la musica organara, organistica che si suona in Germania piuttosto che in Francia e piuttosto che in Svizzera.
0: È radicalmente differente. Infatti, per suonare bene una pagina del 600 spagnolo bisogna avere a disposizione un organo spagnolo, non c'è dubbio. E naturalmente per un festival organistico si pone questo problema, perché se noi vogliamo proporre al nostro pubblico, ai fruitori, secoli di tradizione di musica organistica di varie scuole geografiche, come facciamo? Non possiamo avere 5 organi o 6 organi. E quindi si tratta di fare dei compromessi, di accettare dei compromessi con organi come quello di Magadino, che sono eclettici.
1: E nel resto della Svizzera, Svizzera romanda e Svizzera tedesca, l'organo ha un'importanza tanto quanto quella che c'è nella Svizzera italiana?
0: Sì, ci sono organi veramente fondamentali, ne cito solamente uno perché ha attraversato la storia ed è fondamentale, l'organo della Cattedrale de Saint-Nicolas di Friburgo. L'inizio è del 1830 o giù di lì, quando è stato costruito da Alois Moser, quindi un organaro svizzero, era considerato il più grande organo del mondo addirittura, e attualmente è perfettamente restaurato, è stato mantenuto nel suo stile del 1830 e costituisce uno dei più importanti organi al mondo.
1: Poi è nella cattedrale di Friburgo, giusto?
0: Eh sì.
1: Dove c'è anche, Giuseppe, un'acustica che è straordinaria.
0: È notevole l'acustica e nell'apse abside, nel coro della chiesa, della cattedrale, c'è anche un organo del 600, anch'esso perfettamente restaurato, e quindi lì diciamo che possiamo fare musica con grande consapevolezza storica e stilistica anche.
1: Bello. Maurizio Sargenti, in chiusura, il vostro pubblico che da domani verrà ad ascoltare i concerti al Festival Internazionale di Musica Organistica di Magadino è un pubblico di specialisti, di appassionati storici, di puri e duri, insomma, di persone che vivono di e con l'organo, oppure c'è un po' di tutto e di tutte le età?
2: Ma c'è di tutto e di tutte le età, perché abbiamo veramente delle persone che credo che abbiano, come io per esempio, visto nascere e crescere il festival e l'hanno seguito per 60 e rotti anni. Fortunatamente vediamo che ci sono anche dei giovani che si avvicinano a questa musica che è un po' particolare, probabilmente anche per il fatto che avranno scoperto che la musica d'organo non è destinata solo alle liturgie, ma è usufruibile anche per altre orecchie. Quindi c'è un rinnovo, ma c'è comunque sempre lo zoccolo duro che ci accompagna durante questa manifestazione.
1: Bene, auguri quindi al Festival Internazionale di Musica Organistica di Magadino, giunto alla 64esima edizione. Giuseppe Clericetti, dimmi.
0: No, scusa, mi aggancio velocemente, perché sfogliando i programmi delle primissime edizioni, anni 60 e 70, era bellissimo lo spirito con il quale si proponeva il festival, una resistenza alla decadenza del gusto, un rifiuto della superficialità del turismo culturale, dell'omologazione, e ascoltare Bach all'organo era definito un atto rivoluzionario, bellissimo.
1: Non elitario, è rivoluzionario, attenzione.
0: Rivoluzionario, il contrario dell'elite.
1: Bello,
0: il contrario.
1: Quindi una cultura musicale controcorrente.
0: Sì, assolutamente sì.
1: Grazie a Giuseppe Clericetti, musicologo e già collega giornalista, uomo di radio per la Rete 2 di TV, per la trasmissione Paganini, e grazie anche a Maurizio Sargenti, presidente dell'Associazione Festival Internazionale di Musica Organistica di Magadino. Allora auguri all'evento, auguri alla manifestazione, e a entrambi, a Clericetti e Sargenti, buona giornata.
2: Buona giornata.
0: Grazie mille a voi.

0: Un aggiornamento che riguarda la viabilità e la situazione alla galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord fra Quinto e Airolo. Sono segnalate code di 1 chilometro con attese di circa 10 minuti. Poi l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord e informiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Abbiamo parlato a lungo del Festival Internazionale di Musica Organistica di Magadino e ora abbiamo un ospite in studio che saluto molto cordialmente. È un triatleta, giusto?
1: Esatto, corretto.
0: Triatleta Roberto Santa Croce, con il quale ritorniamo indietro al 20 di giugno, una data importante. Il suo è stato un viaggio fatto di fatica, testa e soprattutto sguardo verso gli altri, perché questa gara non è stata soltanto una prova estrema, ma si è rivelata anche una sfida solidale a favore di Inclusione Handicap Ticino. Allora, di che gara stiamo parlando? Lo dice il nostro ospite.
1: È una gara di triathlon, una gara che contempla 3 discipline, una parte in nuoto, una parte in bicicletta e una parte a corsa. Il triathlon è una disciplina con diverse distanze e in questo caso l'evento del 20 di giugno è definito un triathlon estremo perché oltre alle distanze c'era anche un grande dislivello da affrontare, sia in bici che a corsa.
0: Allora, raccontiamolo nei dettagli. Io sono contento che Roberto Santa Croce sia venuto oggi a Comano, così abbiamo tempo di raccontare quello che ha fatto il 20 giugno scorso e appunto è lui che ci racconta questa, io direi, appassionante avventura.
1: Appassionante?
0: Posso dire appassionante perché, io invidio chi come Roberto Santa Croce riesce a fare così tanto e a realizzare un exploit. E allora, si chiama Swissman Extreme Triathlon.
1: Esatto.
0: Extreme Triathlon, esatto. Che è una delle competizioni più impegnative e affascinanti al mondo, in assoluto.
1: In assoluto, sì, è un evento incredibile, oserei dire, che richiama comunque molti partecipanti da tutto il mondo. Eravamo in 250 partenti. È organizzato il 20 di giugno, non una giornata particolare, quindi la giornata più lunga dell'anno in questo caso, proprio perché
0: era molto calda.
1: Era molto calda, particolarmente calda.
0: Allora, lo Swissman è un triathlon di lunga distanza, con uno dei percorsi più spettacolari al mondo, poi lo vediamo, inizia nel sud del paese e attraversa 3 passi alpini fino al cuore della Svizzera. Il traguardo si raggiunge dopo un'ultima salita ai piedi del vasto paesaggio montuoso di Eiger, Mönch e Jungfrau.
1: Esatto.
0: Allora, 20 di giugno, il nostro ospite Roberto Santa Croce è uscito da casa sua, dove abita?
1: A Tenero.
0: A Tenero è andato dove?
1: Mi sono recato ad Ascona, il luogo della partenza. La sveglia era alle 2 di mattina, perché comunque siamo partiti alle 5 dalle isole di Brissago.
0: Quindi alle 2 si è alzato.
1: Alle 2 sono alzato, colazione.
0: Colazione, ripercorriamo proprio la giornata minuto per minuto o quasi.
1: Sì, è stata una giornata veramente lunga e impegnativa. Quindi sveglia alle 2, una colazione per avere qualcosa nello stomaco, un caffè che aiuta comunque a rimanere svegli e insieme alla mia squadra, al mio team di supporto, perché ero comunque seguito da degli amici che mi hanno aiutato in tutto questo percorso, ci siamo recati ad Ascona. Ad Ascona abbiamo preparato quella che è la postazione, la zona a cambio per la bicicletta e poi piano piano verso le 4 siamo saliti sul battello dal porto di Ascona e il battello ci ha portato fino alle isole Brissago, dove la partenza appunto era prevista alle 5 di mattina.
0: Allora, a nuoto?
1: La partenza è a nuoto, quindi dalle isole Brissago fino al bagno pubblico di Ascona, e quindi sono 3,8 chilometri a nuoto per scaldarsi. L'acqua del lago era piacevolmente calda, se posso usare questo termine, e questa è la prima disciplina del triathlon nella versione più lunga, che contempla appunto 3,8 chilometri a nuoto, una partenza al buio anche particolare.
0: Arrivo a Ascona, al bagno pubblico, alle?
1: Indicativamente attorno alle 6:10, credo.
0: Stanco?
1: Sì, il moto è sempre una disciplina impegnativa, diciamo che tra le tre è quella dove di base riesci a gestire meglio lo sforzo per poi affrontare le due che sono sicuramente altrettanto impegnative.
0: Siamo a Ascona, Roberto Santacroce esce dal lago Verbano, bagnato, si asciuga e poi...
1: E poi mi vesto, metto quello che è il completo da bici, quindi pantaloncini,
0: diventa Pogacar.
1: Magari non proprio tutti i watt di Pogacar, ho scoperto che sono alto quanto lui e peso quanto lui, ma le prestazioni sono ben diverse. E quindi si parte in bicicletta e ci dirigiamo verso Bellinzona, saliamo verso Bodio, Faido, arriviamo poi vicino ad Airolo e poi ad Airolo si inizia a salire, si affronta il primo passo alpino per il tramite della Tremola.
0: Il Gottardo,
1: arriviamo sulla cima del Gottardo.
0: Sì. E sulla Tremola, ovviamente.
1: La Tremola, sì. Esatto.
0: Si passa dalla Tremola, si arriva in cima al passo. Bello, insomma.
1: Bello, sì.
0: E siamo alle 9 di mattina.
1: L'orario di preciso non lo ricordo, non è una gara, è vero, ma diciamo che l'orologio, rispettivamente il computer, era qualcosa che mi accompagnavano, ma cercavo di concentrarmi su qualcos'altro.
0: Poi, arrivato su in cima al Gottardo?
1: In cima al Gottardo, comunque rifornimento, bisogna mangiare, bere, anche asciugarsi, cambiare un po' i vestiti se necessario e poi discesa verso Ospental, direzione poi Realp e all'inizio di Realp poi abbiamo iniziato a salire verso il Furca, quindi il secondo passo alpino, anche molto caratteristico e altrettanto impegnativo, oserei dire. Faceva un caldo
0: tremendo,
1: impressionante. Sì. E se la prima parte, il primo passo, sono riuscito a gestirlo abbastanza bene, devo ammettere che il Furca ha lasciato
0: il segno. Sì. Poi dopo il Furca?
1: Dopo il Furca si
0: scende
1: e si arriva fino a Gletsch. E poi da Gletsch si inizia il terzo passo alpino.
0: La Nuferen.
1: E il Grimsel. Abbiamo affrontato il Grimsel. E in cima al Grimsel poi più o meno la tratta in bicicletta era quasi fatta, se posso utilizzare questa espressione, e poi siamo scesi verso Meiringen, prima di Meiringen poi abbiamo svoltato a sinistra in direzione di Brienz, dove abbiamo terminato i 180 km di bicicletta.
0: 180 km con tre passi sulle spalle?
1: 180 km con 3700 metri di dislivello indicativamente.
0: Più o meno l'orario era?
1: Era forse le 3 di pomeriggio.
0: Il sole continuava a splendere.
1: Il sole
0: e il caldo
1: splendeva.
0: Non lasciava a campo.
1: Assolutamente.
0: Vi ha insomma ammazzato.
1: Sì, è stato...
0: Ma mica è finita lì, mica è finita alle 3. Poi dopo ci racconta. Intanto vedo Francesca Margiotta che è pronta per leggervi il notiziario in lingua facile.
2: Le notizie in lingua facile. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, dice che nell'ultima settimana in Europa sono morte circa 1300 persone a causa del caldo. Il direttore dell'OMS dice che la temperatura della Terra sta aumentando ovunque, ma in Europa sta aumentando due volte più velocemente rispetto alle altre regioni. Il motivo di queste alte temperature è collegato ai cambiamenti climatici. I cambiamenti climatici sono causati dalla benzina e dai combustibili di origine fossile usati dagli esseri umani che inquinano l'ambiente. In Venezuela la situazione dopo i terremoti del 24 giugno è sempre più difficile. Le persone morte sono ora quasi 1500. Le persone che non sono ancora state trovate sono circa 50.000 e ci sono moltissimi feriti. I soccorritori continuano a scavare anche grazie agli aiuti che sono arrivati da tutto il mondo, ma ci sono problemi di gestione. Mancano cibo, acqua e tanti prodotti di base per la pulizia e la cura personale. Ieri a New York, negli Stati Uniti, tantissime persone hanno partecipato al corteo per i diritti delle persone LGBTQ+. Le persone LGBTQ+, sono lesbiche, gay, bisessuali, transgender e queer. Al corteo c'erano molti carri colorati e bandiere arcobaleno, che sono il simbolo della comunità LGBTQ+. Il corteo ha ricordato le manifestazioni del 1969 nel quartiere di Stonewall, sempre a New York. Da lì è nato il movimento moderno che lotta per i diritti delle persone LGBTQ+. Ci sono stati cortei simili anche in altre città, come a Losanna e a Milano. L'Associazione delle aziende elettriche svizzere dice che nel 2027 i costi dell'elettricità dovrebbero diminuire. Molte aziende riescono a comprare l'energia con anticipo e le condizioni sono migliorate. Quindi i prezzi sono più stabili. Le famiglie in Svizzera dovrebbero pagare dal 3 al 6% in meno. Questo vuol dire pagare da 3 a 6 franchi in meno ogni 100 franchi di bolletta. Per esempio, se oggi una famiglia paga 1000 franchi all'anno, nel 2027 potrebbe pagare tra 940 e 970 franchi.
0: Ritorniamo quindi con il nostro ospite, che è Roberto Santacroce, che ha 52 anni, giusto?
1: Esatto.
0: Questo
1: sì.
0: Non l'abbiamo detto, ma sembra un ragazzino. E raccontiamo, stiamo raccontando lo Swissman, che è un triathlon di lunga distanza, impegnativo, molto impegnativo, con uno dei percorsi più spettacolari al mondo. Inizia nel sud del paese, lo abbiamo detto, l'abbiamo raccontato, a Brissago, con la prima parte a nuoto e attraversa tre passi alpini in bicicletta fino al cuore della Svizzera. Il traguardo si raggiunge dopo un'ultima salita ai piedi del vasto paesaggio montuoso di Eiger, Mönch e Jungfrau. Allora, abbiamo detto dei tre passi alpini, del nuoto, la prima tappa, poi la seconda tappa in bicicletta. Quanti chilometri ha detto in bicicletta? 180.
1: 180 chilometri.
0: Per un dislivello di?
1: 3700 metri.
0: Gottardo,
1: Furka
0: e Grimsel. Siete a Brienz e sono le 3 del pomeriggio e continua a far caldo. È il 20 di giugno di quest'anno.
1: Esatto, arrivati a Brienz era il momento di indossare le scarpe da corsa, un cappellino per proteggersi dal sole, iniziare la tratta corsa. La terza disciplina di questa manifestazione, di questo evento, è la corsa con una maratona finale, quindi 42,2 chilometri da Brienz fino alla cima della Kleine Scheidegg,
0: quindi in salita.
1: Altrettanto in salita, diciamo che la prima tratta è veramente suggestiva, delle bellissime salite, si passa sotto le cascate, le Giesbachfelle, quindi anche un panorama veramente incredibile, mozzafiato, e poi ci si dirige verso Grindelwald. E quindi qui in questa tratta erano già più o meno 1000 metri di dislivello, e poi da Grindelwald l'ascesa fino ai 2000 e passa metri della Kleine Scheidegg.
0: Quindi 2000 metri ancora di dislivello?
1: 2000 metri di dislivello anche a corsa, sì.
0: Anche a corsa, la maratona ovviamente a corsa. Arrivo?
1: Sono arrivato alla cima della Kleine Scheidegg alle 10:12.
0: Sotto lo Jungfrau?
1: Esatto, sì.
0: La Jungfrau.
1: Un panorama incredibile, montagne
0: dove
1: spettacolari.
0: L'Eiger, il Mönch o più che altro la parte della Jungfrau?
1: La parte della Jungfrau, sì, esatto.
0: A che ora ha detto che è arrivato?
1: Alle 10:12 di sera, sì.
0: Come è arrivato?
1: Sono arrivato esausto, ma sono arrivato felicissimo, neanche tanto per il traguardo raggiunto, ma per il viaggio. Questa è una gara, ma trovo che più che una gara, è qualcosa contro se stessi, è un viaggio, un'esperienza che ti porti dentro per molto tempo, credo.
0: Non tutti sono arrivati in questa 12ª edizione del Triathlon Swissman Extreme, che ha presentato atleti e sostenitori. Una sfida insolita, insomma, per questi atleti e per i sostenitori che hanno corso.
1: Esatto, perché
0: lei,
1: come dicevo prima,
0: non era da solo.
1: Non ero da solo, l'ultima tratta l'abbiamo affrontata insieme e insieme a me c'era...
0: All'ultima tratta, non
1: l'ultima tutto. Tratta, gli ultimi 8 chilometri.
0: Allora, e dicevo prima, allora la sfida insolita era non vento, non piogge, non freddo questa volta, ma puro caldo. 239 atleti provenienti da 35 nazioni hanno affrontato insieme 5.750 metri di dislivello complessivo. effettivi totali, i 226 chilometri insieme, di cui 186 hanno raggiunto il traguardo sulla Kleine Scheidegg. Allora, lei sa che ha vinto un atleta cieco, Petra Sukup, e un'atleta svizzera, tra l'altro è stata la prima fra le donne, Yael van der Geest, sono stati i primi a tagliare il traguardo. Lei ha detto che è arrivato intorno alle 22.12. Era la prima volta che lo faceva?
1: Una gara simile, così estrema, era la prima volta. La distanza di questo triathlon, diciamo che è la definizione dell'Ironman, ne ho già fatti negli anni passati, però una gara così estrema, così impegnativa, era la prima volta.
0: Beh, la domanda è scontata: cosa implica per poter partecipare a una gara così? Cosa bisogna fare come allenamenti? E come si deve arrivare preparati?
1: Ci sono due componenti molto importanti, trovo la parte fisica, quindi l'allenamento che richiede un grande impegno, una grande dedizione, anche comunque molto tempo da investire, questo è un dato di fatto, ma anche la parte mentale. Spesso pensiamo che testa e fisico e corpo non vadano per forza di pari passo, trovo che sia addirittura il contrario, è un legame, è qualcosa che l'uno senza l'altro non potrebbe funzionare.
0: Davvero una cosa sensazionale, bellissima, insomma, un'esperienza credo incredibile, straordinaria. Tra l'altro, lei domani sera racconterà questo viaggio, questa sua avventura, sì, al Velo Caffè di Giubiasco, che è in via Alticino 23, quindi sarà al Velo Caffè di Giubiasco dalle 19. Perché la racconta e perché questa serata?
1: La racconto, anche qui non sarò solo, questo evento, questa gara per me è stata un cambiamento, un punto di partenza a seguito di un incidente avuto l'anno scorso nel marzo del 2025, che poteva cambiare radicalmente la mia vita.
0: E, incidente?
1: Un incidente in bicicletta, sì,
0: mentre si allenava.
1: Mentre mi allenavo, sono caduto in bici, ho fatto una caduta abbastanza rovinosa e ho spezzato completamente la testa del femore. E in quel momento ti rendi conto che effettivamente può cambiare tutto da un secondo all'altro, e ho cercato di posso dire, dare un senso a quanto si è verificata, all'incidente che ho avuto.
0: All'incidente che è andato bene, perché poi è guarito e ha potuto fare il triathlon e lo Swiss Man, però poteva anche andare dall'altra parte,
1: esatto,
0: entrare in un altro mondo, in un altro ambito.
1: Esatto, spesso si utilizza anche il termine sliding door, sì, no? Quindi ti trovi in un momento...
0: C'erano due porte,
1: fortunatamente sono andato nella direzione giusta, se posso utilizzare questo termine, e questo incidente poteva recarmi un infortunio abbastanza serio. La riabilitazione, le varie sedute anche dal fisioterapista mi hanno fatto capire quanto nella sfortuna di quello che è accaduto io sia comunque una persona fortunata, molto molto molto fortunata.
0: Allora, come detto, questa prova estrema si è rivelata anche una sfida solidale a favore di Inclusione Handicap Ticino, che domani sera organizzerà questa serata, chiacchierata, conferenza, sì, con, tra l'altro ci sarà anche con lei Remo Semler,
1: sì,
0: che è una figura molto conosciuta in Ticino per il suo instancabile impegno a favore dello sport per le persone con disabilità. E allora, la parte di solidarietà in cosa consiste concretamente? Lanciamo l'appello
1: volentieri. La parte di solidarietà consiste nel aiutare persone che sono meno fortunate di me. Io mi sono effettivamente reso conto che si può fare tanto con piccoli gesti, e quindi questo momento che mi ha fatto raggiungere una certa consapevolezza mi ha portato a voler aiutare qualcuno per il tramite di una raccolta fondi a favore di Inclusione Handicap Ticino. Questa è l'idea di portare la mia salute, la mia fortuna, aiutando qualcun altro, raccogliendo dei fondi legati all'evento.
0: Quindi concretamente?
1: Concretamente c'è una piattaforma che si chiama progettiamo appunto CH, questa piattaforma raccoglie diverse raccolte fondi, tra cui c'è anche quella che abbiamo organizzato noi, quindi è Swissman per inclusione handicap Ticino. L'obiettivo è quello di raggiungere un importo di 10.000 franchi per sostenere inclusione handicap Ticino. Siamo arrivati già a 5.500 franchi, una cifra incredibile, e di questo ne sono veramente grato. Sono veramente grato a tutti quanti hanno deciso di sostenere in qualsiasi modo la raccolta fondi. E il desiderio è quello di raggiungere questa cifra per fare in modo che Inclusione Handicap Ticino possa continuare con l'impegno grandissimo.
0: Certo, con molte iniziative, con un impegno che è sul territorio molto concreto e molto apprezzato anche. Quindi, chi volesse partecipare a questa azione di solidarietà, a questa iniziativa benefica anche per Inclusione Handicap Ticino, può andare sul sito di Inclusione Handicap Ticino.
1: Può andare sul sito di Inclusione Handicap Ticino, c'è il link alla piattaforma, può andare direttamente sul sito internet www.progettiamo.ch e scegliere questa raccolta fondi.
0: Ogni importo va bene.
1: Va benissimo qualsiasi importo, da un franco.
0: Ecco, ma l'importo è per Inclusione Handicap Ticino, certo, ma poi l'intestazione è Roberto Santa Croce.
1: No, perché la piattaforma è una piattaforma tra l'altro ticinese che non ha alcuno scopo di lucro, quindi tutte le donazioni che vengono fatte dal singolo centesimo saranno a favore di Inclusione Handicap Ticino, non c'è nessun costo da gestire,
0: vanno
1: direttamente a Inclusione Handicap Ticino.
0: Ha scritto una mamma che credo che si chiami Arianna, da quello che vedo nei messaggi WhatsApp che ci stanno arrivando allo 076 321 11 13. Buongiorno, mio figlio Samuele ha concluso lo Swissman alle 23:30. Era il suo primo triathlon con pochissimo allenamento, una giornata anche per noi accompagnatori e accompagnatrici che non dimenticheremo mai. Sono orgogliosa di lui. Davvero bello.
1: Complimenti
0: anche a lui. L'età.
1: L'età?
0: A qualsiasi età si può fare una cosa del genere.
1: Si può fare. Come dicevo prima, ci vuole anche un approccio mentale molto, molto forte. Ci sono momenti dove in un modo o nell'altro desideri fermarti, e se hai un obiettivo ben preciso, un sogno da raggiungere, visualizzando questo sogno puoi continuare ad andare avanti.
0: Il prossimo obiettivo, Roberto Santa Croce?
1: Il prossimo obiettivo è continuare a rimanere in salute. Ho già delle gare in questa stagione a cui parteciperò.
0: Un po' meno impegnative,
1: ma altrettanto divertenti.
0: Complimenti Roberto Santa Croce per quello che ha fatto, per lo Swissman, che ricordiamo un triathlon di lunga distanza con uno dei percorsi più spettacolari al mondo. C'è la parte a nuoto, c'è la parte in bicicletta e poi c'è la parte a corsa nella maratona. Tra le tre discipline, qual è la sua preferita?
1: Quella che mi piace di più è la bicicletta.
0: Poi?
1: La bicicletta, poi la corsa e il nuoto. Comunque, da non nuotatore, è sempre la disciplina più impegnativa di tutte.
0: Grazie per essere stato con noi, Roberto Santa Croce, triatleta. Complimenti per quello che ha fatto. Ricordiamoci allora Inclusione Handicap Ticino. Chi volesse partecipare a questa azione di beneficenza, di sostegno per l'associazione Inclusione Handicap Ticino, lo può fare andando nel sito. Ringrazio anche voi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, ma anche care telespettatrici e cari telespettatori che ci avete seguito. Mille Voci ritorna domani, sempre a partire dalle 10, e sono le 12. È il momento dei titoli dell'informazione. Buona giornata.
3: Rete 1.
4: Buongiorno da Veronica Lippi, ecco di cosa ci occuperemo nella radio giornale delle 12:30. Nuove centrali atomiche in Svizzera sono sostenibili solo se finanziate dallo Stato. Lo dice uno studio del Poli di Zurigo, per cui l'aiuto alle rinnovabili non esclude l'aiuto al nucleare. Pannelli fotovoltaici posati tra i binari, il progetto pilota nel canton Neuchâtel funziona, l'obiettivo ora è di estenderlo a altre zone. Bilancio in chiaroscuro per il PNRR, il piano di rilancio e resilienza italiano termina domani, ha portato tanti investimenti, sono mancati coordinazione e programmazione. Spiegare ai giovani cos'è la mafia, al via in Corsica lezioni nelle scuole superiori, l'obiettivo è formare cittadini e cittadine in grado di opporsi alla criminalità organizzata. A Mondiale di Calcio arrivano i primi scontri tra le grandi, stasera Brasile-Giappone, nella notte l'attesa partita tra i Paesi Bassi e i campioni africani del Marocco.
0: L'aggiornamento che riguarda la viabilità, la situazione alla galleria del San Gottardo, sulla 2 in direzione nord, fra Quinto e Rolo, sono segnalate code di 2 km con attese di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Rolo è chiusa in direzione nord. Informiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Sulla A2 direzione sud, code di 1 km tra Vassen e Göschenen con attese di 10 minuti circa. Nel Canton Grigioni, per caricare l'auto sui treni navetta della Ferreina, ci sono attese di almeno mezz'ora a Saglianz e a Klosters.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali. Rete 1. Meglio di così.
5: Benvenuti a Meglio di Così, ogni giorno un ospite, tre idee e una domanda che ci accompagna fino alla fine. C'è qualche cosa che possiamo guardare da un'altra angolazione oppure fare meglio di come stiamo già facendo? Quindi cos'è che possiamo fare meglio di così? Oggi ho come ospite Julie Kühner, ben arrivata Julie, che è una videomaker. Ti chiedo Julie un pochino come sei arrivata a fare il lavoro che fai oggi.
6: Ciao.
5: Cioè tu sei partita che volevi fare tutt'altro, so che studiavi, esatto, qualcos'altro, vero?
6: Esatto, io volevo partire con uno studio per fare la nutrizionista, un mondo completamente lontano, poi per disguido e ritardi di mail che dovevo mandare per l'ammissione, per fare un test di ammissione, non sono riuscita ad andare, e poi mi sono guardata un po' in giro e ho visto un annuncio del CISA. E mi sono detta perché no, mi sono iscritta e ho avuto modo di appassionarmi, grazie anche ai professori che sono stati veramente pazzeschi, professionisti più che professori, professionisti che sono venuti da noi e ci hanno insegnato il loro lavoro. E così ho fatto poi videomontatrice come specializzazione.
5: Si parte facendo che cosa?
6: Si parte a fare un biennio dove tu fai tutto. Parti a fare regista, come fotografia, suono, montaggio, tutto.
5: Cioè, come dire, one man show, nel senso che tu potresti fare dall'A alla Z proprio un film, cioè dirigerlo, filmarlo, sonorizzarlo, tutto.
6: Sì, in pratica sì, un po' ti forma come videomaker effettivamente, la parola lo dice, il tutto fare del video.
5: Il tutto fare del video, esatto.
6: E poi io ho scelto di specializzarmi in videomontaggio perché era quello che mi ha appassionato di più durante l'anno, gli anni scolastici.
5: Che quello vuol dire proprio tu prendi già delle immagini, non per forza sempre quelle che fai tu, giusto? Tu puoi anche prendere altre immagini,
6: esatto,
5: e decidi tu quindi un po' quali immagini mettere alla storia, quali immagini incollare alla storia.
6: Sì, cioè mettere in sequenza delle immagini per raccontare delle emozioni, una storia, è quello che mi aveva preso maggiormente. Ho avuto una bravissima maestra.
5: Beh, la cosa bellissima è che a volte quando si chiude una porta non bisogna mai lasciarsi andare, ma essere fiduciosi, perché c'è sempre un motivo, come in questo caso, no? Tu sei proprio l'esempio, una strada, diciamo, che non è andata perché la tua strada, il tuo destino era un altro. Quindi primo consiglio che diamo, perché effettivamente oggi come oggi, avendo tutti un cellulare, possiamo filmare, quindi siamo tutti tra virgolette un po' dei cameraman, dei videomaker in erba e ovviamente molto a livello dilettantistico. Cosa puoi darci come primo consiglio? Cioè la prima cosa che tu hai imparato o l'errore da non fare?
6: Ok, la prima cosa che mi sono resa conto di aver sbagliato in passato, e ce lo dicevano i nostri docenti, cioè più che altro, cioè in realtà loro ci facevano fare e poi ci facevano vedere
5: dove era l'errore. Che era,
6: esatto, quindi noi facevamo e poi capivamo subito che cosa, che errori ci avevamo fatto. È quello di gestire la luce in video. Cioè è una cosa che non avevamo pensato, almeno io non ci avevo minimamente pensato, ma se tu vuoi raccontare, filmare per esempio una scena, devi calcolare che ci sono dei tempi di luce. Cioè se non ti dai dei tempi di luce, tu devi sapere che magari dalle 2 fino alle 4 c'è un...
5: una finestra temporale con la luce?
6: Con una luce che rimane, per esempio, dello stesso tono, diciamo, non deve cambiare tono, se no, se cambia tono non è un errore se non è già pensato, cioè nel senso, se tu vuoi cambiare tempo nella storia, il cambio di luce può aiutarti a far cambiare il tempo di una scena. E invece se tu non vuoi cambiare tempo, infatti per esempio nel film R, loro nella scena in spiaggia hanno ricreato proprio la luce del sole in modo tale che potessero controllare quella luce, perché non doveva cambiare il tempo di quella scena. Ma non è realistico, perché tu quando filmi, quando sei in fase di set, ci metti magari mezza giornata a fare una scena, e mezza giornata cambia tantissimo la luce nel corso della giornata.
5: Invece per noi comuni mortali, con il cellulare che andiamo, cosa ne so, ad un pranzo con gli amici, con i parenti, vogliamo, ci sta, no, fare il filmato per poi rivederlo, insomma, come un ricordo. Che cosa dobbiamo fare per quanto riguarda la luce? Dobbiamo magari evitare certi orari?
6: Ma più che altro se c'è una giornata nuvolosa dove si spostano tante nuvole, non sceglierei quella giornata.
5: Ok.
6: Perché magari un momento dopo c'è il sole, il momento dopo invece è subito grigio, e quindi c'è una variazione di luce molto repentina durante il giorno.
5: Nel caso dovesse esserci questa tipologia di variazione di luce, la cosa ideale è mettersi
6: al chiuso.
5: Tutti al chiuso. Ok, quindi esatto. Primo consiglio che ci dai, Julie, è fate attenzione alla luce, non cercate di non avere nello stesso filmato, appunto come diciamo noi nella vita di tutti i giorni, variazioni di illuminazione, quindi o tutti al chiuso o magari tutti all'ombra se si è all'esterno, o cercare di fare magari, non lo so, evitare certi orari in vento.
6: Ma più che altro controllarli.
5: Ci sono
6: delle applicazioni anche che ti aiutano a capire da una fascia oraria a un'altra se la condizione di luce rimane la stessa. Poi magari hai fortuna o magari invece no. E quindi poi dipende appunto da quello che vuoi fare, cioè può bastare magari un'ora di luce uguale come anche no.
5: Insomma, primo consiglio: fate attenzione alla luce, cercate di scegliere un momento dove la luce rimane invariata.

0: Torniamo a parlare con Julie. Oggi parliamo di come fare dei video anche col nostro cellulare meglio di così. Vabbè, Julie, tu sei videomaker, sei una professionista, quindi per te ovviamente è facile, però tu ci stai dando un po' delle dritte oggi, dei consigli pratici su come poter, ecco, fare il video delle vacanze, la foto con i parenti a Natale, al meglio, insomma, per cercare di usare il nostro cellulare, perché ovviamente adesso siamo un po' tutti, no? Dei, tra virgolette, videomaker, riuscire a darci delle dritte. Quindi abbiamo detto, il primo consiglio che hai dato è sulla luce, che vale anche per le foto, immagino.
1: Sì, vale anche per le foto.
0: Quindi per la luce cosa dobbiamo ricordarci?
1: Dobbiamo ricordarci che se ci troviamo in una situazione
0: di troppa luce, dici che quando c'è troppa luce, immagino tipo quegli orari tipo mezzogiorno, le due, quando si è al mare,
1: di
0: ad esempio.
1: Di troppa variazione di luce.
0: Ah, variazione, quindi anche se, per esempio, ecco, siamo al mare, situazione tipo adesso è vacanza, quindi luglio-agosto, mezzogiorno alle due, il luce, la luce spacca proprio.
1: Esatto.
0: Possiamo comunque fare dei video carini e delle belle foto?
1: Sì, certo. Sì,
0: ok, perfetto, quindi non è un problema di troppa luce, l'importante è che non ci sia variazione.
1: Esatto, la troppa luce la si può gestire con la camera o col telefono abbassando il diaframma. È vero, si ottiene magari sempre una luce molto dura sul volto, sul soggetto in questione che si va a filmare.
0: Molto dura che cosa significa?
1: Sono quelle ombre molto
0: marcate,
1: nette, marcate, che si formano proprio perché la luce del sole è molto forte. Invece se abbiamo una situazione di nuvole, la luce è molto soffusa, non abbiamo delle ombre nitide, nette.
0: In realtà veniamo un po' meglio in foto, no? Con delle luci un po' più morbide.
1: Un po' più soffuse. Sì, sì.
0: Così confondiamo un pochino, no? Nascondiamo un po' magari qualche difettuccio
1: esatto.
0: Con la luce morbida. Secondo consiglio, che cosa vuoi darci?
1: Considerare il fuoricampo.
0: Diciamo che cos'è il fuoricampo?
1: Il fuoricampo è tutto quello che non sta nel campo visivo della camera, sia del telefono che di una videocamera o di una fotocamera. Cioè far vivere ciò che è di fuori, senza veramente per forza vederlo. A volte lo si può fare col suono. Per esempio, c'è stato una volta dove a scuola, in un progetto dovevamo filmare una situazione di violenza e noi avevamo usato proprio il fuoricampo, violenza proprio fisica, stupro. Abbiamo filmato semplicemente che l'attore andava verso la donna che voleva aggredire e solo il momento, proprio in montaggio ho proprio tagliato il momento in cui stava per attuare l'atto, cioè stava per avvenire l'atto d'aggressione, e ho fatto vedere i panni che stavano asciugando, perché lei stava stendendo i panni, e sentivamo tutto con il suono quello che stava accadendo. Questo vuol dire dare anche possibilità di immaginare, cioè non per forza i video fanno vedere tutto, può comunque darci modo di far immaginare alla nostra testa quello che può avvenire, a volte anche più duro, a volte perché l'immaginazione può andare oltre a quello che è possibile veramente da creare, da inscenare.
0: Però lo possiamo fare anche nel positivo, adesso
1: anche.
0: Tu hai fatto un esempio non felice, però lo possiamo fare anche in positivo, quindi la scena di una festa, piuttosto
1: esatto.
0: Che di un compleanno o di un matrimonio, possiamo dare l'idea di essere in un ambiente gioioso e ridanciano senza per forza vedere le persone che ridono, ma è questo che intendi, no?
1: Sì, esatto, giocare un po' con l'immaginazione e ciò che vedi, cioè non deve essere per forza correlato

0: Tu ti fai una serie di idee, di immaginazioni di chi potrebbe essere questa persona.
1: Quindi funziona anche per la foto, in realtà è un consiglio che ci dai per dare forse un po' più di tridimensionalità al video, alla storia, ad una foto.
0: Esatto.
1: Quindi questo va bene anche se ci vogliamo fare un selfie, che vogliamo far capire che siamo sempre, facciamo l'esempio della stazione, cioè non mettendoci proprio davanti al vagone, ma solo con un pezzettino, un dettaglio magari.
0: Sì, esatto. Basta non farsi vedere completamente.
1: Quell'alone di mistero funziona sempre.

0: Ultimo consiglio per questa puntata di Meglio di Così che ci regala Julie Kühner, videomaker. Ci dai delle dritte, se ci stai dando delle dritte oggi per riuscire a fare video e foto col nostro cellulare meglio di così, ovvero meglio di quello che facciamo magari di solito. Abbiamo detto la luce è importante, quindi non avere troppa luce, variazione, ecco, come dicevi. Quindi anche una foto, immagino che se sei metà al sole, metà all'ombra, forse non va bene. Decidetevi, o tutto l'ombra o tutto al sole. E poi, seconda cosa, il controcampo, che può essere soprattutto per i video un modo per arricchire anche, no, la vostra storia, quello che volete raccontare, anche in un video corto, breve, per i social, può essere carino. Quindi non svelate tutto dell'ambiente dove vi trovate.
1: Fatevi vivere l'immaginazione.
0: Terzo consiglio sulla postura, pensavo, perché com'è che bisogna tenere il cellulare piuttosto che il corpo?
1: Il cellulare è più leggero, quindi è un po' più facile stabilizzare con la propria forza delle braccia.
0: Però non è che bisogna essere, come dire, forzuti. No?
1: Però comunque secondo me è più consigliabile comprare, in questo caso perché non so...

0: No, aspetta.
1: Cioè, si può comprare un. C'è qualcosa che ci aiuta a stabilizzare il telefono.
0: Esatto, un nastro, quello stile degli occhiali.
1: Ok.
0: Non so spiegarlo meglio. Sì? Che va applicato sul telefono, che spesso è attaccato alla cover del telefono.
1: Ok, sì, è quello che ho anch'io, ad esempio. Però non è elasticizzato il mio, deve essere elastico.
0: Non per anzi. Beh, anche elasticizzato va bene.
1: Però non deve essere.
0: Non deve essere per forza.
1: E questo che cosa ci aiuta? Quindi noi dobbiamo sempre tenere il cellulare attaccato al collo, praticamente.
0: Esatto. E anche spingere il telefono un po', facendo un po' di pressione dietro al collo, aiuta a rimanere stabilizzati meglio.
1: Ok.
0: Cioè, che eviti quei piccoli scatti che con la forza delle braccia è normale che ti vengono.
1: Quindi evitiamo le foto mosse, insomma.
0: Esatto.
1: Così.
0: Esatto. Quindi anche se devi fare un video in movimento puoi farli più stabilizzati, cioè ti aiuta.
1: Quindi anche col video, quindi sia per foto che per video, questo è un consiglio molto utile, molto pratico.
0: Sì, esatto.
1: Quindi di attaccare il telefono al collo come appunto i nastrini, quelli che si usano per gli occhiali, che ci sono appunto adesso per i cellulari attaccati alle cover, quindi è utile non solo a perdere il telefono ma anche a fare dei video più belli.
0: Sì, eventualmente può essere anche un aiuto appoggiarsi con la schiena a una parete. Cioè avere un punto fermo ti aiuta a essere più stabile.
1: E stare seduti, per esempio?
0: Stare seduti, oddio, anche volendo, però non lo consiglio perché la postura è un po' da snowboarder, cioè devi un po' molleggiare con le ginocchia, un po' divaricate le gambe e avere una postura pronta come se dovessi
1: fare uno scatto.
0: Fare uno scatto. No, mio Dio, scatto no.
1: Scatto no, devi prendere qualcosa.
0: Come se ti arrivasse un pallone che tu devi afferrare con due mani di fronte a te, comunque ti metti in quella posizione di stabilità, di corporea proprio, cioè proprio devi sentirti saldo, cioè una persona se ti vuole spingere con una mano sulla spalla, tu devi rimanere fermo, è quella roba lì. Poi non è che devi stare impiantato per terra, perché poi con il video ti devi anche saper muovere e quindi devi andare fluidamente con le gambe, cioè devi essere molto fluido. Il telefono, come anche una videocamera, è l'estensione del tuo corpo. Se lo riesci a percepire come questa estensione, allora riesci a fare un video o una foto più stabilizzata.
1: Quindi niente scatti bruschi.
0: Ci sono anche gli stili dello scatto un po'
1: però diciamo, per noi
0: rovinato.
1: Comuni mortali che siamo nella nostra vita quotidiana, video in famiglia o con gli amici, se facciamo un video come con la postura, come hai detto appena tu, come hai spiegato tu, è meglio, ecco.
0: Sì, è meglio. Sì, è meglio.
1: Perché immagino che per fare gli scatti bisogna essere già dei professionisti.
0: Sì.
1: Per non fare poi un video ciofeca, come si dice.
0: Esatto.
1: Quindi Gili, ricapitolando, grazie mille, 3 consigli utili per fare video e foto, quindi la luce, fate attenzione alla luce. Secondo consiglio, rendete più vivo il vostro video e la vostra foto senza svelare esattamente in maniera proprio dichiarata l'ambiente dove vi trovate, e l'ultimo consiglio che ci hai dato è la postura, quindi belli molleggiati e magari con un nastrino attaccato al collo per tenere fermo il cellulare o la videocamera. Julie, grazie per questi consigli, grazie per essere stata
0: grazie a te.
1: Meglio di così, e quindi la domanda resta la stessa: cosa potrebbe diventare più semplice da domani? Noi ci fermiamo qui, voi portate con voi la risposta. A presto, e ricordate che si può sempre fare meglio di così.

0: La meteo con il Festival Organistico di Magadino. Concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
1: Buongiorno a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Ecco le previsioni per oggi pomeriggio. Dopo una mattinata solo in parte soleggiata, il sud delle Alpi oggi si dividerà in due. Nelle vallate alpine infatti si svilupperà ulteriore nuvolosità cumuliforme e si svilupperanno anche rovesci e temporali sparsi. Nelle regioni più meridionali invece il tempo resterà abbastanza soleggiato e tendenzialmente asciutto. Le massime oggi si situeranno attorno ai 30 gradi. Al nord invece si verificheranno, dapprima sui rilievi e poi ovunque, temporali anche forti e rovesci con accumuli di acqua localmente anche importanti. I valori arriveranno fino a 28 gradi, un po' più freschi quindi rispetto agli scorsi giorni, e per questo è stata revocata l'allerta canicola. Al sud invece è destinata a restare fino a venerdì, anche se è stata abbassata a livello 3. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, martedì 30 giugno. In tutta la Svizzera è prevista una giornata abbastanza soleggiata con successivi cumuli pomeridiani sui rilievi e temporali serali sulle Alpi, temporali che poi nella notte andranno ad estendersi anche alle altre regioni. Le minime attese sono di 22 gradi al sud, 18 al nord, le massime invece resteranno sui 31 gradi a sud e rispettivamente 28 a nord. Con queste informazioni siamo in chiusura, ma non preoccupatevi, questa sera torneremo con aggiornamenti più concreti per quanto riguarda la giornata di domani. Buon pomeriggio a tutte e tutti voi dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 12:30. Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Veronica Lippi. Nuove centrali atomiche in Svizzera sono sostenibili solo se finanziate dallo Stato. Lo dice uno studio del Poli di Zurigo, per cui l'aiuto alle rinnovabili non esclude l'aiuto al nucleare. Pannelli fotovoltaici posati tra i binari, il progetto pilota nel canton Neuchâtel funziona, l'obiettivo ora è estenderlo a altre zone. Bilancio in chiaroscuro per il PNRR, il piano di rilancio e resilienza italiano, ha portato tanti investimenti, sono mancati coordinamento e programmazione. Spiegare ai giovani cos'è la mafia, al via in Corsica lezioni nelle scuole superiori. L'obiettivo è formare cittadini e cittadine in grado di opporsi alla criminalità organizzata. Ai mondiali di calcio arrivano i primi scontri tra le grandi, stasera Brasile e Giappone, nella notte l'attesa partita tra i Paesi Bassi e i campioni africani del Marocco. Apriamo occupandoci di energia, e lo faremo per buona parte di questo radiogiornale. A quali condizioni è conveniente costruire nuove centrali nucleari in Svizzera? E questa è una domanda più che attuale, dato che il Parlamento ha deciso di annullare il divieto di costruzione di nuovi impianti e verosimilmente ci sarà un voto popolare. Ora, uno studio presentato stamattina e condotto dal Politecnico Federale di Zurigo e dall'Istituto Paul Scherrer fornisce qualche scenario finanziario. Allora, Emanuele Ferrari, hai letto lo studio, cosa emerge?
4: Innanzitutto che nelle condizioni attuali realizzare una centrale nucleare non conviene, e se anche in futuro il settore pubblico dovesse continuare a sovvenzionare unicamente le fonti di energie rinnovabili, anche con un costo di costruzione della centrale medio-basso, l'energia nucleare risulterebbe ancora troppo costosa. Lo studio evidenzia inoltre che in teoria la Svizzera potrebbe raggiungere il suo obiettivo emissioni netto zero anche senza nuovi impianti nucleari, risultato che presuppone però uno scambio efficiente di energia elettrica con gli altri paesi. Tutti gli scenari considerati dagli esperti, infatti, indicano che anche in futuro, all'orizzonte del 2050, in inverno la Svizzera dipenderà dalle importazioni di energia dall'estero, importazioni che potrebbero venire ridotte con la realizzazione appunto di nuove centrali nucleari. Ma affinché ciò sia economicamente conveniente, servirebbe un sostegno pubblico per questa fonte di energia, un po' come avviene per le rinnovabili. Alla fine si tratta di mantenere i costi di costruzione per kilowatt di potenza installata tra i 5 e gli 8 mila franchi a fronte degli attuali 12 mila applicati per la costruzione di nuovi reattori in Europa e Stati Uniti.
3: Ma tutto ciò, Emanuele, non è un po' un controsenso, cioè sovvenzionare sia nucleare sia rinnovabili?
4: Per i ricercatori no, nuove centrali nucleari dal loro punto di vista sarebbero tecnicamente compatibili con un sistema energetico basato principalmente sull'energia solare e idroelettrica. I modelli usati calcolano il mix di tecnologie più favorevole per l'approvvigionamento energetico della Svizzera tra un paio di decenni nel rispetto degli obiettivi fissati dalla Confederazione per la produzione energetica da fonti rinnovabili. I risultati dello studio si basano su quattro diversi modelli energetici che calcolano, ad esempio, con quali tecnologie la Svizzera potrebbe coprire nel 2050 il fabbisogno interno di energia elettrica, che sarà ben superiore a quello attuale, nel modo più economico e con le minori emissioni di CO2 possibili. Per gli specialisti una cosa però è chiara: i risultati della loro ricerca devono essere una base sulla quale costruire ora il dibattito politico. La decisione, favorevole o contraria che sia al nucleare, tocca però alla società a prenderla.
3: Queste le premesse di questo studio che approfondiremo poi anche stasera in 6 di sera. E le tariffe dell'elettricità in Svizzera dovrebbero continuare a diminuire anche l'anno prossimo. E questo malgrado il rialzo dei prezzi registrato dall'inizio della guerra in Iran. È quanto emerge da un sondaggio tra i fornitori realizzato dall'Associazione Svizzera delle Aziende Elettriche. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
5: Il quadro definitivo arriverà solo in settembre, ma le prime indicazioni appaiono chiare. Dopo il calo medio del 4% registrato nel 2026, le economie domestiche svizzere dovrebbero risparmiare sulla bolletta dell'elettricità anche nel 2027. Le diminuzioni dovrebbero aggirarsi tra il 3 e il 6%, 2 centesimi al kilowattora, che a seconda del consumo familiare equivalgono a un risparmio annuo tra i 40 e gli 80 franchi circa. E dunque, proprio quando la guerra in Iran questa primavera ha provocato un aumento delle tariffe, non solo di gas e petrolio, ma anche dell'elettricità a breve termine, sul mercato all'ingrosso i prezzi sono in calo. Com'è possibile? Annalisa Jop è responsabile della comunicazione dell'Associazione Svizzera delle Aziende Elettriche.
6: Il motivo principale è che le aziende acquistano l'elettricità con una strategia di approvvigionamento a lungo termine. Questo approccio contribuisce a stabilizzare i prezzi e anche ad attenuare le oscillazioni di breve periodo, anche in un contesto geopolitico complesso.
5: Elettricità acquistata con 2-3 anni di anticipo, una strategia in questo caso pagante, ma con un rischio che le tensioni in Medio Oriente si ripercuotano sulle tariffe fra un paio d'anni. Era già capitato con la crisi energetica provocata dalla guerra in Ucraina, con alcuni fornitori e clienti ritrovatisi a dover comprare nel momento meno favorevole.
3: Parlavamo in apertura anche di energie rinnovabili. Ebbene, produrre energia solare fra i binari si può fare. Lo dimostra il progetto pilota avviato un anno fa a Butte, nel canton Neuchâtel, dove un breve tratto di linea ferroviaria è stato trasformato in superficie fotovoltaica. Il bilancio della sperimentazione è positivo. L'ambizione è quella di riuscire ad aumentare l'approvvigionamento elettrico nazionale utilizzando appunto la rete ferroviaria come spazio produttivo. Prospettive e limiti nel contributo di Anna Valenti.
7: 100 metri di pannelli solari installati lungo la linea ferroviaria della Trans-N a Butte nel canton Neuchâtel. È da qui che parte la sperimentazione svizzera del fotovoltaico fra i binari. In 12 mesi oltre 11.000 treni hanno attraversato il tratto senza problemi, nessuna interferenza sul traffico, nessun abbagliamento per i macchinisti. La produzione, pur simbolica, supera i 16.000 kWh, pari al consumo annuo di 3-4 famiglie.
8: Il progetto pilota ha toujours come principale obiettivo.
7: Il progetto pilota doveva dimostrare che i pannelli possono essere installati tra i binari senza impattare l'esercizio della linea. La priorità era la sicurezza, non la massimizzazione della produzione, spiega Joseph Scuderi, fondatore di Sunways, la startup romanda che ha sviluppato la tecnologia.
8: On est vraiment au niveau le plus basique.
7: Una prima mondiale che nasce dall'idea di sfruttare uno spazio già occupato e rimasto inutilizzato. Secondo Scuderi, il potenziale è molto più ampio.
8: Nous, l'idée c'est de réinjecter dans le réseau de traction des trains.
7: Installando i pannelli sui tratti soleggiati dell'intera rete svizzera si potrebbe arrivare a 1 miliardo di kilowattora all'anno, pari al consumo di 300.000 famiglie. Potremmo coprire il 30% del fabbisogno elettrico dei treni, afferma. una quota che permetterebbe di liberare parte dell'energia idroelettrica conservata nei 3 bacini oggi riservati alla sola alimentazione dei treni e conservarla per l'inverno. Per arrivare a questo risultato manca però un tassello tecnologico decisivo: collegare l'energia prodotta direttamente alla rete di trazione, ossia ai cavi, che utilizzano tensioni e frequenze diverse da quelle della rete pubblica.
8: Jamais personne dans le monde avait le besoin de transporter l'énergie sur des très grandes distances.
7: La tecnologia per la connessione non esiste ancora sul mercato. Nessuno ha mai dovuto trasportare energia fotovoltaica su lunghe distanze lungo una ferrovia, spiega Scuderi. Una parte della soluzione è stata sviluppata con la scuola universitaria professionale della Svizzera occidentale, ma serviranno ancora tempo e investimenti.
8: Ma il nous faut encore un peu d'argent et un peu de temps.
7: Sunways stima che servano circa 3 milioni di franchi, un sostegno istituzionale, cantoni o confederazioni, più deciso. Alla domanda se non siano costi troppo ingenti per arrivare solo a un terzo del fabbisogno necessario, Scuderi replica:
8: allora, bien sûr, 30% l'energia.
7: Il 30% certo non è il 100%, ma è comunque molto. È il 30% di indipendenza. Installare i pannelli lungo tutta la tratta soleggiata significherebbe posare 5 milioni di metri quadrati di fotovoltaico, l'equivalente di coprire tutti i tetti delle case svizzere. Operazione che costerebbe 1 miliardo. La spesa sarebbe la stessa, ma convincere 3 milioni di proprietari è più complicato che convincere 5 o 10 persone che decidono per le FFS.
8: Ma c'è già beaucoup.
7: Interessate al progetto anche le ferrovie francesi e quelle italiane, che stando a Scuderi hanno già stretto accordi con la sua startup.
3: Siamo all'attualità estera. In Venezuela salito a 1500 il numero dei morti delle 2 scosse di terremoto che hanno colpito il paese. Sono decine di migliaia le persone che mancano tuttora all'appello. Numerose sono le squadre di soccorso internazionale al lavoro alla ricerca di corpi sotto le macerie nelle aree più colpite. Vi ricordo che la catena della solidarietà ha avviato una raccolta fondi con donazioni che possono essere effettuate sul sito o presso qualsiasi sportello postale. Io vi segnalo anche che giovedì 2 luglio ci sarà una giornata di raccolta fondi a livello nazionale. I responsabili del commercio dell'Unione Europea, Maroš Šefčovič, e della Cina, Wang Wentao, si incontrano oggi a Bruxelles per affrontare le crescenti tensioni legate alla bilancia commerciale. La dipendenza dell'Europa dai prodotti cinesi è infatti enorme e lo squilibrio tra import ed export ogni giorno supera ormai il 1 miliardo di euro a favore della Cina. Da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
9: Le cifre sono impietose. Secondo Eurostat, l'ufficio statistico dell'UE, il deficit commerciale dei 27 nei confronti di Pechino si è quintuplicato in volume negli ultimi 10 anni ed è più che raddoppiato in valore, raggiungendo l'anno scorso i 360 miliardi di euro e quest'anno dovrebbe addirittura aumentare di un altro 10%. La situazione ormai è insostenibile per i 27 e Maroš Šefčovič, commissario europeo al commercio, si confronta oggi di persona con Wang Wentao, la sua controparte cinese, un invito al dialogo per evitare una vera e propria guerra commerciale. Dallo scorso vertice europeo, la Commissione ha ricevuto mandato di rafforzare la posizione europea nei confronti della Cina, accusata di concorrenza sleale. Secondo i dati dell'OCSE, Pechino sovvenziona le proprie imprese mediamente dalle 3 alle 8 volte quanto l'UE finanzia le proprie. L'inondazione di merci a prezzi imbattibili che ne deriva porta interi settori industriali europei, dall'automobilistico al chimico al siderurgico, al rischio di estinzione. L'UE mira a ridurre le dipendenze strategiche. Sui minerali rari cerca di differenziare i fornitori. Oggi dipende quasi totalmente da Pechino. Per quanto riguarda la concorrenza sleale, Bruxelles sta preparando le contromisure e i 27 hanno già adottato provvedimenti inediti, come il raddoppio dei dazi sull'import di acciaio o un prelievo fisso da 3 euro sui pacchetti dell'e-commerce che le grandi piattaforme cinesi smerciano ai consumatori europei. Ma il punto politico è sempre lo stesso. I 27 sono tutt'altro che unanimi su quanto più duri vogliano essere con Pechino. La Germania, per esempio, è ancora molto cauta e la Spagna sta coltivando una relazione privilegiata con Pechino.
3: Il 30 giugno, cioè domani, scade ufficialmente il grande piano di riforme con fondi europei conosciuto come PNRR, ossia Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. È un progetto che ha permesso all'Italia, prima assegnataria di questa iniziativa, di beneficiare di 194 miliardi di euro tra sovvenzioni e fondo a fondo perso e prestiti. È dunque tempo di bilancio, lo facciamo con Francesca Torrani, corrispondente da Roma. Vogliamo prima di tutto ricordare, Francesca, come nasce e a cosa è servito il PNRR.
10: Dunque, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è nato in risposta alla crisi che la pandemia del Covid generò in tutti i paesi e in Italia sicuramente. La Commissione Europea rispose proprio ad una richiesta italiana quando decise di emettere un debito comune europeo per sostenere la crescita delle nazioni con le difficoltà economiche maggiori. Nel 2021, sotto l'egida dell'allora governo Draghi, venne redatto e approvato definitivamente il PNRR, che fu costola italiana del programma Next Generation EU. 194 miliardi di euro, il valore complessivo del piano, quindi molti soldi da spendere in molti progetti per rilanciare la spesa pubblica e attraverso la spesa pubblica il paese.
3: Ed è stato davvero così? C'è stato questo rilancio?
10: Beh, proprio su queste domande ho sollecitato Marco Leonardi, che è stato consulente del governo Draghi, è un economista, lo sentiremo questa sera in 6 di sera. Intanto quel che si può dire è che molti progetti sono stati certamente realizzati, in alcuni casi però, come nella costruzione di una rete di asili nido sul territorio nazionale, non si è tenuto conto che oltre all'edificazione era necessario il personale per garantire il funzionamento di queste strutture, e oggi soprattutto al sud si rileva proprio questa importante lacuna. Di fatto però il PNRR ha consentito investimenti nella ferrovia, nell'elettrificazione degli autobus, nel progetto Roma Caput Mundi, solo per fare qualche esempio, però il bilancio finale lo si potrà avere solo tra alcuni anni, quando si avrà la visione complessiva dei soldi spesi.
3: Infatti l'hai ricordato tu, l'impatto insomma è a medio-lungo termine, ma ci sono delle prime valutazioni in Italia attorno a questo piano? Che tipo di valutazioni?
10: Ma oggi c'è chi dice che ha portato molti benefici, altri sostengono che non c'è stata una programmazione ideale delle opere da realizzare, perché è stata introdotta un po' la filosofia del prima prendiamo i soldi e poi facciamo i progetti. Per altri ancora è stato un fallimento, se è vero, come è vero che la Commissione Europea nelle raccomandazioni ai Paesi membri fatta nelle scorse settimane ha ripetuto all'Italia gli stessi avvertimenti dell'epoca pre-PNRR, ossia attenzione al debito pubblico troppo elevato, attenzione all'evasione fiscale, all'efficienza pubblica che è ancora scarsa. Ci sono insomma sguardi diversi. Il professor Marco Leonardi, che dicevo sentiremo questa sera, ha individuato nel cambiamento di mentalità dell'Italia nello spendere i soldi pubblici il punto principale positivo del PNRR.
3: Grazie a Francesca Torrani, appunto con lei abbiamo fatto una valutazione, una prima valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano. Era un aereo della Svizzera Pilatus immatricolato in Germania, l'apparecchio precipitato ieri a Nancy con a bordo 11 persone, Nancy in Francia. Parliamo di un tipo di aereo che non ha scatola nera, le autorità francesi sono al lavoro per cercare di capire le cause dello schianto avvenuto poco dopo il decollo. Restiamo in Francia perché in Corsica dal prossimo anno scolastico saranno generalizzate delle lezioni di un tipo molto particolare. Tra le ore dedicate alle normali materie scolastiche, il rettorato ha deciso di inserire anche delle lezioni per evocare il tema della mafia, che è un fenomeno dilagante nella società, ma da combattere ormai anche nelle classi, con un programma che coinvolgerà 16.000 studenti di medie e superiori. Da Parigi sentiamo Alessandro Grandesso.
11: Sulla lavagna scorrono i volti di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Gli studenti, attenti e in silenzio, però, non sono quelli di una scuola in Sicilia, bensì di Bastia, in Corsica. La classe di prima liceo è ancora una classe pilota, sperimentale, ma da settembre le lezioni sulla mafia verranno estese in tutte le altre scuole dell'isola per gli alunni di medie e superiori. L'iniziativa è partita dal rettorato locale, che in autunno ha inviato alcuni responsabili a Roma e a Napoli proprio per ispirarsi ai programmi educativi svolti in Italia e sensibilizzare i giovani sul problema della criminalità organizzata di stampo mafioso, la stessa che dilaga anche in Corsica permeando tutta la società, spesso in un clima di paura e omertà che le autorità intendono infrangere, appunto spiegando gli ingranaggi malavitosi direttamente nelle classi. Ai volti dei due magistrati italiani uccisi dalla mafia nei primi anni 90 escono conosciuti a gran parte dei ragazzi e delle ragazze francesi, segue quindi quello più noto di Chloé Aldrovandi, una diciottenne uccisa un anno fa a Ponteleccia nel nord dell'isola, vittima collaterale di un regolamento di conti. Le lezioni, mezza dozzina in tutto, sul prossimo anno scolastico verranno condotte non solo dagli insegnanti, ma anche insieme a magistrati, poliziotti e politici locali.
12: La question derrière, c'est de quelle société voulons-nous en Corse?
11: L'idea, al di là di prevenire, informare e soprattutto formare il senso di legalità dei futuri cittadini, è anche di capire, come ricorda il rettore Rémy François Paolini, in che tipo di società si vuole vivere in Corsica.
3: Chiudiamo qui il radiogiornale. Io, prima di lasciare la parola ai colleghi dello sport, vi segnalo che a livello meteorologico è stata prolungata fino a venerdì sera in Ticino e nel Moesano l'allerta canicola, che però è scesa di un livello, è scesa a livello 3. L'allarme è stato tolto per tutto il resto della Svizzera. Vi ringrazio per l'ascolto, buon pomeriggio.
13: Lo sport.
14: Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. Prima di tuffarci nel calcio, apriamo con il tennis, perché questa mattina si è aperto il terzo slam stagionale, quello di Wimbledon, e con Belinda Bencic in campo contro la 17enne britannica Stojsaljevic. Bencic, che esattamente in questo momento ha vinto il primo set 6-2. Potete seguire la partita in diretta televisiva sulla 2. Nel calcio, come detto, dopo il Canada, questa sera si saprà chi raggiungerà la nazionale della foglia d'acero negli ottavi di finale della Coppa del Mondo. Due le partite odierne: Brasile-Giappone delle 19 e Germania-Paraguay delle 22:30. Omar Gargantini.
15: Lanciato ieri da Canada-Sudafrica, che ci ha regalato un'inedita prima volta agli ottavi, ma in fondo è anche questo il bello di un mondiale, il torneo oggi entra ufficialmente e finalmente nel vivo. C'è un'espressione tutta sudamericana che rende bene l'idea del cambio radicale di paradigma dopo una prima fase infinita per eliminare 16 squadre appena delle 48 al vie. Questa espressione è mata, letteralmente uccidi, tradotto zero margini di errore, chi vince passa, chi perde muore, nell'accezione logicamente sportiva del termine. E allora la Germania, che fin qui non ha incantato, col Paraguay deve stare attenta, mentre il Brasile, che al contrario dei tedeschi è in chiaro crescendo, col Giappone deve stare da parte sua, addirittura attentissimo. Con Olanda-Marocco, questo è di gran lunga il 16esimo con più appeal e consistenza tecnica, perché i nipponici sono una realtà consolidata che curiosamente proprio dal calcio brasiliano hanno tratto ispirazione per la loro emancipazione. C'è un legame fortissimo nella scia dell'arrivo in Giappone di Zico, prima da giocatore e poi da allenatore, infine commissario tecnico per un quadriennio proprio da la nazionale all'inizio del secolo. Ultimo baluardo di un continente asiatico che ha perso tutti i pezzi, ok, formalmente c'è l'Australia che però è Oceania a tutti gli effetti, il Giappone sogna il colpaccio che ne cambierebbe per davvero status e dimensione. Quando ero bambino guardavo giocare il Brasile, io un po' come peraltro tutti in Giappone, pensavo che fosse imbattibile, spiega Keito Nakamura, uno dei giapponesi più brillanti fin qui. Oggi però quella percezione è cambiata, quel tipo di complesso non c'è più. Anzi, dirò di più, credo che il Giappone sia pronto per vincere il suo primo mondiale. Che forse è un po' esagerato, ma che spiega bene come ormai ogni forma di soggezione sia stata sdoganata. A parole, ma soprattutto con i fatti. Da ottobre in avanti il Giappone ha battuto, per quanto inamichevole, proprio il Brasile, già di Ancelotti, risalendo dallo 0-2 al 3-2, e poi a seguire anche Scozia e soprattutto Inghilterra, prima di mettere paura all'Olanda all'esordio di questo mondiale.
14: Giappone che vuole dunque riscrivere la storia, momenti forti che non sono mancati in casa svizzera nel recente passato. Ci dice di più Paolo Laurenti.
16: In attesa che anche il mese di luglio regali un giorno da ricordare, magari la 7, quando a Vancouver si disputerà l'ottavo di finale, per il momento sono gli ultimi giorni di giugno a far riemergere piacevoli ricordi. Ieri, il 28, ricorrevano i 5 anni dall'impresa di Bucarest, storica qualificazione ai quarti di finale dell'Europeo, battendo ai rigori campione del mondo in carica della Francia, dopo aver rimontato due reti di svantaggio.
17: C'è Gavranovic, il tiro, gol! Il gol di Gavranovic! Il pareggio a 12 secondi dal 90esimo!
16: Oggi invece i colori rosso crociati celebrano Sanremo e San Ruben, pardon. I veri santi del calendario sono San Pietro e Paolo, ma a Berlino 2 anni fa la Svizzera toccò il cielo con un dito, battendo l'Italia con un gol per tempo, firmati appunto da Remo Freuler e Ruben Vargas, dopo una gara dominata dall'inizio all'ultimo minuto che riviviamo con la cronaca di allora.
13: Siamo ancora noi in possesso di palla, Suber allarga sulla sinistra per l'inserimento proprio di Steffen, che va a difendere il pallone, lo gioca all'indietro per Granigiaca, centralmente c'è il libero Siero, si preferisce rimanere a sinistra, Steffen tocca per Zuber, ancora all'indietro per Giaca, è un torello a tutto campo quello che stiamo facendo contro i quasi ex campioni d'Europa. Scher che va centralmente per Duo, finisce qui, finisce 2-0 per la Svizzera, sono le 19.52 del 29 giugno 2024, la Svizzera batte 2-0 l'Italia e scrive una pagina di storia, 2-0 ai campioni d'Europa con una prestazione monumentale.
14: E sempre per il calcio, dopo le dimissioni di Steve Clark dalla panchina della Scozia, anche Ong Myung-bo ha lasciato quella della Corea del Sud dopo pesanti accuse, minacce di morte e persino un'indagine governativa in patria per la mancata qualificazione ai 16esimi di finale del Mondiale. In Svizzera, invece, dopo Bertone, anche Maichtri lascerà il Thun, campione svizzero, il centrocampista elvetico, 8 gol e 3 assist nell'ultima stagione di Super League, ormai un giocatore del Genoa. È tutto per lo sport, buon pomeriggio.

0: Il Vintage Caffè di Rete 1.
1: Ben ritrovati da Marco Trovesi. In apertura della puntata di oggi partiamo dagli anni Ottanta e da uno dei periodi più fervidi per la musica britannica. Fra i protagonisti assoluti dell'epoca ci sono gli Spandau Ballet, che iniziano a suonare alla fine degli anni 70 e debuttano qualche anno dopo con To Cut a Long Story Short, singolo che risente molto delle influenze New Wave e che ha poco a che vedere con ciò che sarà dal terzo disco in poi. Spandau è uno dei 12 distretti di Berlino, meta di un viaggio dell'amico Robert Helms, scrittore e famoso conduttore radiofonico della BBC, che suggerisce al gruppo di adottarne il nome. Gli Spandau Ballet fondamentalmente in 10 anni vendono 25 milioni di album, raggiungendo anche i vertici delle classifiche americane. L'ultimo successo oltreoceano sarà Only When You Leave, primo singolo dall'album Parade, a proposito del quale la critica tesse le lodi per la maturità raggiunta dalla peraltro già bella voce di Tony Hadley.

Gli Spandau Ballet si sono sciolti per la prima volta nel 90 per riunirsi nel 2009, ma dopo 18 anni il leader e cantante Tony Hadley se ne va definitivamente per proseguire la carriera solista. Nel 2025 festeggia i 45 anni di attività artistica con un tour europeo che a fine anno passa anche dalla Svizzera. Only When You Leave ha dato il via al Vintage Café di Rete 1, che ora vi racconta la storia della prossima selezione. Torn nasce negli Stati Uniti come brano rock piuttosto alternativo e graffiante degli Itna Swap. Lo suonano principalmente dal vivo e prima di pubblicarlo ufficialmente viene inciso in danese da Liz Sørensen, che nonostante la lingua lo addolcisce non di poco. Viene poi ripreso dalla norvegese Trin Rein, questa volta in inglese, e fino alla versione che diventerà un successo internazionale grazie alla modella, attrice e cantante Natalie Imbruglia.

Su Rete 1 Vintage Caffè con Marco Trovesi abbiamo ritrovato i Change con il singolo di esordio A Lover's Holiday, che nel 1980 staziona per ben 9 settimane al primo posto della classifica dance americana. Nella storia sarà secondo solo a Thriller di Michael Jackson. Un ottimo traguardo, soprattutto pensando che il progetto Change e la sua musica nascono in Italia, a Bologna, grazie al genio dei produttori Mauro Malavasi e Jacques Fred Petrus, che hanno già sperimentato il successo in ambito disco con i Macho e la Peter Jacques Band. Ora andiamo alla fine degli anni 60 con Simon & Garfunkel.

0: Vintage Café su Rete 1.
1: Have You Seen My Shoes è un bel esempio di come Pino Daniele, e forse nessuno come lui, abbia saputo fondere in modo perfetto le musicalità dell'inglese e del dialetto napoletano. Il brano fa parte del quarto album Vai Mo, il seguito del suo capolavoro Nero a metà. Con lui suonano alcuni amici di sempre, come Tullio De Piscopo alla batteria, James Senese al sax e Tony Esposito alle percussioni. Nessun singolo sarà estratto dal disco, tranne Yes I Know My Way, pubblicato però solo per il mercato francese. Con la prossima selezione torniamo oltreoceano. Sheryl Crow canta del suo errore preferito, riferendosi ad una relazione terminata. Resta un mistero l'identità dell'uomo, molto probabilmente qualcuno tra i personaggi famosi che ha frequentato. Potrebbe essere Eric Clapton o l'attore Owen Wilson o Jacob Dylan, figlio di Bob e leader dei Wallflowers, gruppo che spesso l'ha accompagnata dal vivo. Non lo sapremo mai e, così come è accaduto per You're So Vain di Carly Simon, il dubbio ha fatto sì che se ne continuasse a parlare. My Favorite Mistake.

Il Vintage Café di Rete 1 oggi ha ritrovato i Rolling Stones con Emotional Rescue. Dopo Miss You, la seconda incursione nei suoni della disco che hanno dominato la seconda metà degli anni 70. Mick Jagger canta quasi tutto il brano in falsetto, stile Bee Gees, cosa che lo fa detestare da molti fans e che non piacerà mai a Keith Richards, che comunque nel 1980 ha problemi personali importanti da risolvere e partecipa solo marginalmente alla composizione e alle registrazioni dell'album. Forse anche per questo lo suoneranno dal vivo solo nel 2013 per la prima volta, ben 33 anni dopo l'incisione. Ora torniamo in Gran Bretagna, dove alla fine degli anni 60 arriva dalla Giamaica il cantante Errol Brown. Qui fonda gli Hot Chocolate, che conoscono il successo internazionale nel 75 con la prima canzone non triste scritta da Brown. You Sexy Thing è dedicata alla moglie e sarà l'unico brano della storia ad entrare nella top 10 inglese per 3 decadi consecutive. Lo sarà di nuovo negli anni 80 grazie ad un fortunato remix e negli anni 90 grazie all'inclusione nella colonna sonora di Full Monty, Squattrinati e Organizzati.

0: Vintage Café.
1: Due anni dopo Fortuna, il suo primo successo da solista dopo gli inizi nel gruppo dei De Novo, Mario Venuti pubblica il secondo disco Microclima, un viaggio in un luogo dove si incontrano diverse culture e gli stili musicali che lo hanno formato, dal primo amore per i Beatles fino a Caetano Veloso, amato in modo particolare dopo un lungo viaggio in Brasile. La bossa nova diventerà una costante anche nelle sue produzioni future e Ninia Morena resta uno dei suoi classici di sempre, immancabile nei concerti e anche negli showcase che lo hanno visto protagonista negli spazi della RSI. Nei prossimi minuti ritroviamo i Beautiful South, gruppo britannico nato dalle ceneri degli House Martins e che in 20 anni di attività ha venduto quasi 20 milioni di dischi. Quinch è il sesto album del 98 che vede la partecipazione di Norman Cook, in arte Fatboy Slim, come consulente alla produzione ritmica, e Paul Weller, già dei Jam e degli Style Council, con la sua chitarra. Il primo singolo del disco è Perfect Ten.

Who'll Stop the Rain è uno dei classici dei Creedence Clearwater Revival, tra i gruppi che hanno fatto la storia del rock americano, pur non essendo mai riusciti ad avere una sola numero uno in classifica. I Creedence, come li chiamano i fans, partecipano nel 69 al Festival di Woodstock e la pioggia battente che bagna e infanga il pubblico dà l'idea per la canzone al leader John Fogerty. Chi fermerà la pioggia è stata spesso erroneamente considerata come una canzone di protesta contro la guerra in Vietnam, forse perché nel 78 darà il titolo al film con protagonista Nick Nolte, la cui trama inizia proprio da Saigon. In italiano il titolo diventerà I guerrieri dell'inferno. Chiude questa puntata la leggenda del blues B.B. King, instancabile chitarrista e cantante che fino ai 70 anni ha tenuto una media di almeno 200 concerti all'anno. Nel 69 riprende un brano che negli anni 50 trasmetteva alla radio nei suoi programmi come DJ. Grazie alla sua versione, The Thrill Is Gone diventerà uno standard blues cantato e suonato nel tempo da decine di altri artisti. Vintage Café è in podcast su rsi.ch e come sempre su Rete 1. Un saluto da Marco Trovesi.

0: Rete 1.
1: Sono le 14.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. Le tariffe dell'elettricità in Svizzera dovrebbero continuare a diminuire anche l'anno prossimo, e questo malgrado il rialzo dei prezzi registrato dall'inizio della guerra in Iran. E quanto emerge da un sondaggio tra i fornitori realizzato dall'Associazione Svizzera delle Aziende Elettriche. Ci dice di più Gianluca Olgiati.
3: Il quadro definitivo arriverà solo in settembre, ma le prime indicazioni appaiono chiare. Dopo il calo medio del 4% registrato nel 2026, le economie domestiche svizzere dovrebbero risparmiare sulla bolletta dell'elettricità anche nel 2027. Le diminuzioni dovrebbero aggirarsi tra il 3 e il 6%, 2 centesimi al kilowattora, che a seconda del consumo familiare equivalgono a un risparmio annuo tra i 40 e gli 80 franchi circa. E dunque, proprio quando la guerra in Iran questa primavera ha provocato un aumento delle tariffe, non solo di gas e petrolio, ma anche dell'elettricità a breve termine, sul mercato all'ingrosso i prezzi sono in calo. Com'è possibile? Annalisa Jop è responsabile della comunicazione dell'Associazione Svizzera delle Aziende Elettriche.
4: Il motivo principale è che le aziende acquistano l'elettricità con una strategia di approvvigionamento a lungo termine. Questo approccio contribuisce a stabilizzare i prezzi e anche ad attenuare le oscillazioni di breve periodo, anche in un contesto geopolitico complesso.
3: Elettricità acquistata con 2 o 3 anni di anticipo, una strategia in questo caso pagante, ma con un rischio che le tensioni in Medio Oriente si ripercuotano sulle tariffe fra un paio d'anni. Era già capitato con la crisi energetica provocata dalla guerra in Ucraina, con alcuni fornitori e clienti ritrovatisi a dover comprare nel momento meno favorevole.
2: E sempre in ambito energetico, una nuova centrale nucleare in Svizzera non sarebbe oggi economicamente sostenibile. È la conclusione di uno studio del Politecnico Federale di Zurigo e del Paul Scherrer Institute. Secondo i ricercatori, il nucleare potrebbe diventare competitivo solo con forti aiuti statali, minori costi di costruzione e garanzie pubbliche sui rischi finanziari. Dal 1 luglio sarà più difficile falsificare i numeri di telefono in Svizzera. Gli operatori telefonici dovranno infatti contrassegnare come sconosciute o bloccare le chiamate sospette, estendendo la misura anche ai numeri di cellulare. L'obiettivo è contrastare lo spoofing, cioè la truffa con cui i criminali simulano numeri di banche, polizia o altre istituzioni per ingannare le vittime. La canicola continua a colpire l'Europa, spostandosi verso il centro e l'est del continente. Oggi oltre 130 milioni di persone dovrebbero affrontare temperature superiori ai 35 gradi, con punte fino a 40 in Slovacchia e a Vienna. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il caldo estremo ha causato circa 1300 morti in Europa nell'ultima settimana. Il direttore dell'OMS ricorda che l'Europa è il continente che a causa del cambiamento climatico si sta riscaldando più rapidamente, con un aumento delle temperature doppie rispetto alla media globale. Al sud, questo pomeriggio ancora abbastanza soleggiato e molto caldo, con possibili temporali in serata. Al nord, invece, possibili rovesci e temporali già da questo pomeriggio. Domani, in prevalenza ancora soleggiato e caldo, nel corso della giornata sviluppo di cumuli e in serata qualche temporale sparso. L'allerta canicola prosegue, ora col grado 3 su 5, in Ticino e Mosano, almeno fino a venerdì.
5: Sulla A13, a causa della presenza di un veicolo pesante in avaria, l'entrata di Locarno in direzione della galleria Mappo Morettina è chiusa. Diamo uno sguardo alla situazione alla galleria del San Gottardo. Sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 2 km con attese di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Informiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Sulla A2 direzione sud, code di 1 chilometro tra Vassen e Göschenen con attese di circa 10 minuti. Infine, nei Grigioni, per caricare l'auto sui treni navetta della Feraina, ci sono attese di almeno 1 ora a Salyains.
0: Rete 1.
5: Sono le 14:05 e dunque da me, Francesca Margiotta, l'augurio di un buon pomeriggio. E siamo insieme tutto il pomeriggio, insomma fino alle 18, dopodiché È tardo pomeriggio. Bentrovati, è il 29 di giugno. Li hanno già fatti i miei colleghi gli auguri di buon onomastico, perché non si può dimenticare. Purtroppo ci sono dei nomi che festeggiano in giorni che non ricordiamo, ma San Pietro e Paolo non si dimenticano, anche perché in alcuni luoghi è anche un giorno di riposo per alcuni lavoratori. Buon San Pietro, buon San Paolo, Petra, Pietro, Paola, Paolina, Paolo. Ecco, vi abbiamo augurati e adesso possiamo andare con la musica e la promessa di un pomeriggio con il sorriso, con notizie che ci fanno ben sperare, perché ce n'è tanto bisogno. E con i Cure, che di recente sono tornati in concerto, sempre inossidabili.

Friday I'm in love, venerdì sono innamorato, oggi è lunedì, ma chi è innamorato tutti i giorni della settimana e tra l'altro d'estate a maggior ragione ci vengono in mente gli amori estivi che spesso sono una caratteristica giovanile. Perché? Perché chi va a scuola e poi ha un periodo di vacanza più lungo magari può andarsene a zonzo, magari può farsi più di una vacanza, magari una volta con i genitori, una volta con i nonni, una volta con l'oratorio, una volta con altri gruppi, ed è lì che si incontra quella personcina che ci piace e dunque l'amore estivo è proprio una cosa da vacanza. Può essere anche cittadino, però insomma l'amore estivo nella sua definizione e nel suo stereotipo è un amore che si svolge in estate, quando c'è tempo per fare quelle cose belle che magari chi lavora insomma non ha più tempo di fare. Ma vabbè, non volevo deprimervi, anzi vorrei tenervi allegri con la solita promessa, quella di un po' di storie di persone normali con imprese straordinarie, di buone notizie, di oggetti che usiamo ancora oggi praticamente immutati nei secoli e via dicendo. Non vi anticipo troppo perché poi altrimenti insomma cosa diventa? Diventa solo tutto un grandissimo prologo. Facciamo una cosa, ascoltiamoci questa canzone di Armal Meta nuova che si chiama DeLorean, come la macchina di ritorno al futuro, la macchina fatta in modo che potesse viaggiare nel tempo. Ascoltiamoci cosa dice il testo.

Vedi che c'entrava la macchina di Ritorno al Futuro? Anche perché se dici DeLorean dici tornare al passato. Infatti Ermal Almeta qui dice: se solo avessi la DeLorean per ritornare indietro sui miei passi, per impedirti di ferirmi come tutti gli altri. Su Ermal, non prenderla così. Noi siamo qua di buon umore, non vogliamo essere malinconici, anzi io prima dico amore estivo, amore che insomma per definizione dura una stagione, l'amore delle vacanze dei ragazzi, delle ragazze. E Monica scrive: il mio amore estivo dura dal 1972. Che dire se non che bello e congratulazioni ed evviva, eh? È contento anche Paolo degli auguri, perché si sono un po' dimenticati gli altri. È vero che dalle nostre parti si usa poco festeggiare gli onomastici. Ci sono paesi in cui l'onomastico è praticamente più importante del compleanno e ci sono paesi in cui l'onomastico è un giorno come gli altri, ma io avevo piacere di ricordarlo perché è così, perché è un bel giorno. E salutiamo anche Patrizia, insomma molti si sono già palesati allo 076 321 1113. È vero, l'onomastico si festeggia così un po' a macchia di leopardo nel mondo, ma il compleanno è il compleanno. Figurati i 100 anni di una persona. Perché ieri, siamo in ritardo di un giorno, ma 100 anni e un giorno è un'altra grande occasione da festeggiare. Ha compiuto gli anni uno dei registi più amati e ovviamente più longevi della storia del cinema statunitense. Sto parlando di Mel Brooks, il regista dei film classici da ridere, direi demenziali, che non si possono dimenticare. Da Frankenstein Junior a Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco a Balle Spaziali. Nato il 28 giugno, ovviamente era ieri suo compleanno, 1926 a New York, in una famiglia ebraica. Arriva la Seconda Guerra Mondiale, si arruola nell'esercito e diventa un po' quello che è il simpatico del gruppo. Gli piace intrattenere i suoi compagni di gruppo con le scenette, momenti di cabaret, un barzellettiere, non lo so, però sicuramente gli piaceva far ridere gli altri. E infatti sono proprio i commilitoni che gli dicono: ma perché non lo fai come lavoro? E allora lui, finito il militare, va a fare il cabarettista, diventa abbastanza conosciuto. Sicuramente l'aiuto della città di New York come polo di tante cose, quindi anche del teatro, della comicità, della musica, eccetera, fa sì che lui incontri un conduttore televisivo che si chiamava Sid Caesar, che gli propone di diventare un autore di uno dei varietà più famosi dell'epoca, che si chiamava Your Show of Shows. Durante quell'esperienza lì lui comincia anche a farsi dentro nel campo degli autori comici e arriva persino a lavorare con Woody Allen, per dire un nome molto famoso ancora oggi. Lavora come autore televisivo per una decina d'anni e poi diventa appassionato della scrittura per il cinema. Scrive: per favore non toccate le vecchiette. E tra l'altro la prima scrittura, la prima sceneggiatura che scrive Mel Brooks è un film che vince l'Oscar proprio come sceneggiatura. È il 1969 e questa è una commedia davvero spassosa. Un produttore teatrale di Broadway, è il protagonista di questa commedia, finisce sul lastrico e per racimolare finanziamenti per i suoi spettacoli inizia a corteggiare donne anziane e assai benestanti. Insomma, va avanti così la carriera di Mel Brooks, dal 1969 con questo esordio direttamente Oscar a commedie famosissime. Abbiamo citato Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco, dove ovviamente fa la parodia dei film western, ma anche Frankenstein Junior l'abbiamo citato, è un film che invece fa il verso a tutti quei film che avevano atmosfere e linguaggi classici dei mostri e di Frankenstein o dei vampiri. E poi Balle Spaziali, siamo già al 1987, titolo che prendeva in giro Guerre Stellari, ovviamente la saga fantascientifica di George Lucas. È un uomo che, chi lo ha conosciuto, dice sia un uomo molto spiritoso, che non si prende troppo sul serio, non è un pazzo ma è un originale, è un uomo che ha puntato tutto sulla voglia di ridere e di sorridere. Per esempio, io vi voglio far sentire un paio di cose che non si possono dimenticare.

Bella d'estate, forse non tutti sanno che questa canzone è stata scritta da Lucio Dalla. Era il 1987, il grandissimo Pino Mango la portò in quella che allora era una grandissima manifestazione musicale itinerante in Italia, il Festival Bar, e questa canzone ebbe un successo incredibile, tanto che ce l'ascoltiamo ancora oggi volentieri. È una canzone che racconta di come dalla fine di una storia d'amore ce ne sia sempre uno che esce con le ossa più rotte dell'altro. Questa è una grande verità. Ma parliamo d'amore in un'altra maniera. Ci piace vedere anche quando i personaggi famosi si cimentano in imprese che vogliono sensibilizzare su certe cose per un loro vissuto personale oppure no, ma di solito è così: tu passi attraverso un'esperienza, ne capisci la complessità e allora lì diventi ambasciatore. È così, abbiamo parlato della famiglia reale inglese l'altro giorno per raccontare di come Re Carlo e Camilla non vorrebbero più vivere a palazzo, ma andare in una residenza londinese un pochino più modesta. Abbiamo parlato del fatto che sono stati dichiarati l'ammontare delle imposte sia del re che del principe William. Parliamo della consorte di William, la principessa del Galles Kate, o Catherine che dir si voglia. Lei è passata attraverso la malattia negli scorsi anni ed è diventata un'ambasciatrice anche, che vuole sensibilizzare e anche raccogliere fondi. Allora, ha fatto una bella cosa, oltretutto sicuramente ha fatto bene anche a lei: la sfida delle tre cime. Ha camminato su queste tre cime diventando il primo membro della famiglia reale a riuscirci. Ha scalato in 24 ore le tre montagne più alte della Scozia, Inghilterra e Galles, che sono Ben Nevis, Scafell Pike e Snowdown, e ha raccolto dei fondi per l'ospedale dove è stata curata per un tumore, il Royal Marsden. Dunque ha spiegato che l'impresa non è stata solo una prova di forma fisica, che comunque si è fatta 37 chilometri in solitaria, sempre accompagnata, diciamo supportata dal soccorso alpino lungo il percorso. Però sappiamo che lei è sensibile a questa cosa, alla malattia che ha affrontato in prima persona negli anni scorsi, e ha voluto ricordare che la malattia, e questa è una cosa molto importante, colpisce sì il corpo di una persona, ma coinvolge tutti gli aspetti della nostra mente, della nostra psiche, del nostro spirito, e ovviamente anche tutta la famiglia che ci circonda. E dunque ha fatto questa impresa raccogliendo i fondi sulla pagina dedicata del Royal Marsden, con l'obiettivo di sostenere cure più complete per altri pazienti. Abbiamo detto 23 miglia, cioè circa 37 chilometri, con un dislivello complessivo di oltre 3.000 metri, quindi tanta roba, e ha coperto anche un bel pezzo in auto tra una montagna e l'altra. Ha voluto lanciare in chiusura, quando poi alla fine della sua impresa l'hanno aspettata i genitori col fratello, ovviamente William con i figli, ha lanciato un messaggio di vicinanza a chi affronta la malattia, ricordando che il coraggio significa anche essere presenti e connessi nei momenti più difficili. E insomma, dai, saranno nobili, però alla fine, vedi, sono tutti esseri umani, un corpo come tutti gli altri ce l'hanno anche loro.

per dirla gentilmente, sparisci vuol dire drop dead, è un'esperienza che in inglese vuol dire, ecco, la cosa più gentile che mi è venuta è sparisci, non farti più vedere. Olivia Rodrigo, che è appena uscita il 12 di giugno con un disco dal titolo molto Wertmülleriano, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, sembri abbastanza triste per essere una ragazza così innamorata. Così, sappiatelo che è uscito da pochi giorni e adesso dobbiamo dare uno sguardo alla situazione sulle strade. Sulla A13 l'entrata di Locarno in direzione della galleria Mappo Morettina è stata riaperta. Uno sguardo anche alla situazione alla galleria del San Gottardo, sulla 2 verso nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 2 km con attese di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Sulla 2 direzione sud, 1 km di coda tra Vassen e Göschenen, 10 minuti di attesa circa. Nei Grigioni invece sulla A13 in direzione di Sargans, un veicolo in avaria provoca forti rallentamenti tra Zizers e Landquart. A nord delle Alpi, sulla 2 verso Lucerna, lunghe code sono segnalate tra Arisdorf e la Galleria del Belchen a causa di un veicolo in avaria. Sono da prevedere ritardi di almeno 1 ora e mezza su questa tratta.

Rosario Di Bella, canzonetta del 1995 che ci resta appiccicata anche per questo parapapparapapà che lo canti insieme. Com'è difficile amarsi, caro Rosario, che però oggi non festeggi l'onomastico. Allora io ho esordito dicendo, chiedendo, ma vi hanno fatto gli auguri Pietri, Petre, Paole, Paoli? Perché ci si ricorda di alcuni onomastici, di altri assolutamente no, dal momento comunque che questo è un giorno un po' più di festa rispetto ad altri, non ce ne vogliano gli altri santi, non abbiamo scelto noi di questa epoca, quindi state sereni. Ma a questo punto io approfitterei, perché su una pubblicazione ho trovato la storia di un Pietro geograficamente ticinese che può stare benissimo nell'appuntamento persone normali con storie straordinarie. Qua però ci tocca andare indietro parecchio nel tempo. Ho detto un Pietro ticinese solo in senso geografico perché quando è nato nel 600 lui non era ancora ufficialmente all'interno del Canton Ticino. Nasce nel 1660 nella zona della Val Rovana, era parte del baliaggio di Locarno, non era però il Ticino, perché il Ticino nasce solo nel 1803. Arriva alla vita questo Pietro Morettini in una famiglia povera. Eravamo lì, in mezzo alle montagne, ai colli, ai fiumi, ai laghi, famiglia povera, d'altra parte questa era una regione molto povera e lo è stato per secoli, padre però maestro scalpellino. Cosa vuol dire? Che se sei nato povero, in questo caso però hai una fortuna, quella di potertene andare in giro, perché a un certo punto suo padre parte per la Francia per trovare lavoro e lui, 14enne, lo segue, arriva a Besançon e impara anche lui dal padre a fare lo scalpellino. Arriva un ingegnere militare e lo nota, dice ma sto ragazzo è in gamba, e se lo porta dietro a imparare a fare l'ingegnere, e così comincia la carriera di Pietro Morettini dalla Val Rovana direttamente alla carriera internazionale come ingegnere militare. Lavora in Francia e prende parte anche a un assedio, l'assedio di Namur nel 1692. Rimane in città dopo la conquista per ricostruire le fortificazioni, si sposa con una francese che mette al mondo 11 figli, però quando la cittadina passa nuovamente sotto controllo anglo-olandese, lui naturalmente per poter continuare a lavorare deve fare buon viso a cattivo gioco e cambiare schieramento. E poi va appunto anche nei Paesi Bassi, quindi viaggia tra Francia e i Paesi Bassi praticamente per tutta la carriera, anche in Italia. Nel 1703 torna a Locarno, ci resta 15 anni, lui non era solo un tecnico stimato ma anche un uomo d'affari, e cosa fa? Investe in terreni quello che aveva guadagnato in giro negli altri paesi. Lavora per il duca Vittorio Amedeo di Savoia, progetta canali verso l'Osone, immagina persino una via navigabile tra Rotterdam e Venezia attraverso la Valle della Maggia, un progetto che però non si realizzò. In Svizzera fu molto attivo nei cantoni cattolici, soprattutto gli si deve l'Urnerloch, che è il primo tunnel stradale della Svizzera, scavato tra il 1707 e il 1708 vicino ad Andermatt, un tunnel di 64 metri, oggi fa tenerezza, però fu un'opera molto importante per quella regione lì, perché evitava il passaggio in una gola pericolosa e garantiva più linearmente un transito delle merci. Poi progetta anche le fortificazioni per vari centri cattolici. L'unica opera militare svizzera ancora visibile oggi in parte è la Mayenschanze a Wassen, costruita nel 1710 e utile già durante la seconda guerra di Wilmergen 712. Stiamo andando dietro a fare un po' di storia. Comunque passa alla Repubblica di Genova, vi lavora come primo ingegnere e direttore delle fortificazioni, poi va anche in Corsica, Daiaccio, Bonifacio, altri luoghi corsi, e ci sono tanti esempi della sua opera in giro per Liguria, Corsica, Gavi Ligure, la Polveriera, il Palazzo della Sibilla nella fortezza del Priamar di Savona. Ecco, lui torna però alla fine della sua vita in Ticino, torna a Locarno, non è ancora Ticino, 1737. Ha 76 anni e poco dopo il suo ritorno si spegne lì. Nel complesso realizza almeno 40 fortificazioni e strutture e circa un centinaio di progetti. Un ingegnere militare che ha avuto veramente grande successo in Europa. Una figura eccezionale, nasce in un piccolo paese di una valle discosta
riesce ad arrivare ad essere un ingegnere militare capace di muoversi tra Francia, Paesi Bassi, Svizzera, Stato Pontificio e Genova con competenze tecniche davvero fuori dal comune. E così è un Pietro ticinese geograficamente che abbiamo voluto ricordare oggi, facendo un po' di storia, così se non vi ricordate la seconda guerra di Will Mergen, andate a guardare il libro, andate su internet e così fate un ripassino anche di quando nasce il Ticino nel 1803, della storia di Napoleone e tutto il resto, eh? Così, lo so che non lo farete, non vi vedo tanto.

Alti e Alfa, simili nell'attitudine, uno ovviamente grande fan dell'altro, Alfa che ha sempre detto di dover pagare tributo a Jovanotti in quanto musicista che lo ha ispirato. Pensa che bello quando tu, giovane artista che si affaccia in una nuova carriera, puoi lavorare con il tuo idolo, e quindi Jovanotti con Alfa producono questa canzone Buon Vento, che è una canzone che ha voglia di gioia, che ci porta un po' di malinconia luminosa, come la definisce Alfa, no? Un brano che racconta di un viaggio in mare, metafora del bisogno di muoversi alla ricerca di sé, e ancora una volta il Mediterraneo, che è un mare tanto raccontato nella poesia, nella musica, che è come la vita, un mare che è sempre in movimento, un mare che dall'antichità ha messo in contatto diverse estremità delle terre emerse. Quindi insomma un mare che sì, magari avrà le burrasche, non si possono evitare, e allora bisogna cercare il modo di attraversarle, eh? Quanta filosofia alle 14:51 di un lunedì quasi fine giugno. Che noi abbiamo voglia di andare indietro dal nuovo nuovo, questa è la nostra di attitudine, ci piace anche molto e speriamo che voi l'apprezziate, insomma proporvi cose nuove e poi proporvi grandi classici del passato come questo che ci porta nell'Austria di un cantante che ahi noi non c'è più ma ci ha lasciato 2 o 3 successoni, Falco, c'era bisogno di dirlo.

che lui fosse tedesco solo perché cantava in tedesco, dimenticando che i paesi germanofoni sono tanti altri, tipo l'Austria. E dunque abbiamo dovuto resettare la nostra considerazione di Falco ricordandoci che era austriaco. Io invece vi voglio ricordare, visto che manca poco all'informazione delle 15, che raccolgo ogni giorno, ogni volta che sono in onda, raccolgo da voi dei messaggi, se avete voglia e avete la memoria di quel momento lì della vostra vita. 076 321 1113. Cosa credevate da piccoli? Ormai settimana scorsa ci siamo anche molto divertiti a sentire che cosa credevano alcuni di noi che ci hanno scritto o mandato dei messaggi vocali. Mi ha fatto molto sorridere e credo in qualche modo di averlo pensato anch'io a un certo punto della mia infanzia, che dal televisore potessero vederci, o addirittura che facessero degli spettacoli solo per noi dal tubo catodico che c'era quando ero bambina, io ovviamente, quando erano bambini anche alcuni di voi. Spero di non essere la sola, ecco. E dunque 076 321 1113, se vi vengono in mente altre cose di cui eravate convinti da piccolini perché naturalmente avevate un'esperienza del mondo non ancora completa, eravamo forse ingenui ma eravamo tanto carini e ci piace sorriderne. Ne ho già lì alcune selezionate settimana scorsa per voi oggi. Questo è Craig David con 7 Days alle 14:56 qui su Rete 1.

0: siamo arrivati all'appuntamento informativo.
1: Rete 1.
0: Sono le 15.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. In Germania è di 5 morti il bilancio della sparatoria avvenuta nel primo pomeriggio a Stad in Bassa Sassonia. Ci sarebbero anche diversi feriti, ma il bilancio non è ancora definitivo. Secondo i media tedeschi, i colpi sono stati esplosi all'interno di un centro giovanile nel centro storico della cittadina. La polizia ha arrestato due persone sospette di essere coinvolte nella sparatoria. Nei Grigioni si torna a discutere di come limitare il traffico di aggiramento nei paesi lungo le autostrade A13 e A28. Alcuni gran consiglieri propongono di adottare il modello già sperimentato a Biersfelden, nel canton Basilea Campania, dove chi attraversa i quartieri senza fermarsi viene multato. Il governo retico però invita alla prudenza. Le principali strade grigionesi sono di competenza federale e prima di valutare un progetto pilota vuole attendere che siano chiariti gli aspetti giuridici del sistema già in uso a Biersfelden. Le carceri svizzere sono sempre più sovraffollate e questo mette a rischio i diritti fondamentali dei detenuti. È l'allarme lanciato dalla Commissione Nazionale per la Prevenzione della Tortura, secondo cui costruire nuovi posti non basta. Servono misure per ridurre il numero delle persone incarcerate. Il sovraffollamento, avverte il rapporto, peggiora le condizioni di detenzione, aumenta il rischio di violenze e rende più difficile il reinserimento sociale. La canicola è finita al nord delle Alpi, ma non l'emergenza siccità. Preoccupa soprattutto la mancanza di piogge. Giugno si chiude con precipitazioni ben al di sotto della media e in diverse regioni sono già scattate limitazioni all'uso dell'acqua. Gli esperti avvertono che la situazione potrebbe aggravarsi nelle prossime settimane se non arriveranno precipitazioni significative. E sempre sul fronte ambientale, i ghiacciai svizzeri hanno esaurito oggi le riserve di neve accumulate durante l'inverno. Significa che da ora in avanti ogni giornata erode direttamente il ghiaccio, accelerando così la perdita di massa e così negli anni la loro scomparsa. Gli esperti del Politecnico Federale di Zurigo parlano di un segnale preoccupante legato da una parte al cambiamento climatico e poi dall'altra alle temperature eccezionalmente elevate registrate nelle ultime settimane. Al sud abbastanza soleggiato e ancora molto caldo, con possibili temporali in serata soprattutto sulle Alpi. Al nord invece possibili rovesci o temporali già nel pomeriggio. Domani in prevalenza soleggiato e caldo, nel corso della giornata sviluppo di cumuli e in serata lungo le Alpi qualche temporale sparso. L'allerta canicola prosegue, ora col grado 3 su 5 in Ticino e Moesano almeno fino a venerdì.
0: La situazione viaria alla Galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 2 km con attese di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Informiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. A nord delle Alpi sulla A2 in direzione di Lucerna lunghe code sono segnalate tra Arisdorf e la Galleria del Belchen a causa di un veicolo in avaria. Sono da prevedere ritardi di almeno 1 ora e mezza su questo tratto.
1: Rete 1.
0: E alle 15:04 di nuovo un buon pomeriggio da Francesca Margiotta con una canzone strappacuore bellissima di Sinéad O'Connor del 1990, scritta da Prince.

0: Questo è il significato di una canzone mogia, ma bellissima. L'ha scritta Prince, l'ha cantata Sinead O'Connor. Nessuno dei due c'è più, è più tra noi, ma la canzone rimane molto forte nei nostri ricordi e anche nel nostro cuore, perché è davvero una bella canzone. Ma vogliamo sorridere un po'? Vogliamo parlare delle cose che credevate da piccoli? A volte qualcuno, anche crescendo, devo dire che questo messaggio vocale non lo voglio conservare per domani, ve lo vorrei far sentire subito, perché anche a me lo dicevano. Vediamo se lo sentiamo, no? Non è questo, attenzione, ho sbagliato canale! Sapete che io col canale del mixer, adesso ce la posso fare invece, lo possiamo ascoltare. Sentite qua cosa dice lui.
1: Sì, ciao, sono l'Albi. Una cosa che mi ricordo ancora dell'infanzia era che mi crescevano le piante di mele dalle orecchie, perché mia mamma mi diceva, ma mandare giù i noccioli delle mele che ti crescono la pianta dalle orecchie, oh, un incubo, eh! Sono arrivato quasi al militare con le mele che mi uscivano dalle orecchie.
0: È vero, lo dicevano anche a me, chissà perché. La verità è che i semi della mela sono tossici, ma in quantità enormi, uno deve mangiare dei chili di mela. E Albi poi ha aggiunto in un messaggino, chissà perché solo le mele. È vero, l'uva per esempio no. Comunque è vero, il seme di mela è leggermente tossico, ma se mangiato appunto a chili, anche le fave di tonka sono tossiche, ma te ne devi mangiare 8-10 tutte insieme, come si fa? Sono orrendamente amare, tra l'altro, se ne mangi così tante. Ma torniamo a voi. Allora, io così questo appello lo perdonatemi se sono noiosa, ma si sa, sono una persona noiosa, quindi non è che è una novità per me. Ogni pomeriggio vi ricorderò lo 076 321 1113 per rispolverare nei vostri ricordi quella volta o quel periodo in cui credevate una certa cosa e poi avete scoperto non essere così. I messaggi che vi leggo adesso sono della settimana scorsa, perché chiaramente c'è stato il weekend di mezzo. Questo è molto carino. È Lucy, una nostra ascoltatrice, che credeva che le casette che erano vicino agli orti, e cioè i depositi attrezzi, fossero abitate, e lei voleva andarci a vivere. A dispetto dei compagni e delle compagne di scuola che volevano il castello, la tenuta enorme, lei invece voleva andare a abitare in una casettina degli attrezzi vicino agli orti. Però aveva uno spirito assai bucolico, possiamo dire così. Poi, altri cosa credevate da piccoli giunti la settimana scorsa? Credeva il nostro ascoltatore che gli attori il cui personaggio muore in un film morissero per davvero, cioè che si sacrificassero per la loro arte. Lui aveva capito bene il concetto di attore, non pensava che una serie TV fosse un documentario, però pensava, caspita, quegli attori sacrificano la loro vita per un ruolo, che professionisti. Certo che poi se li rivedevi in un altro film cosa pensavi? Comunque un altro pensava che scavando molto nella sabbia avrebbe raggiunto il nucleo terrestre. Devi scavare tanto, prima raggiungi il petrolio, tra l'altro, di solito. Un'amica pensava che l'insegnante dormisse in classe, questo è il messaggio delatorio, cioè una mia amica pensava che l'insegnante dormisse in classe perché quando arrivavamo c'era, e anche quando partivamo c'era sempre, dormirà in classe. Fine con questa che secondo me, adesso andate a pensarci bene, è una cosa che credevamo tutti. Pensavo che l'olio di gomito fosse un vero olio che arrivasse dai nostri gomiti, ma io che non facevo niente non lo potevo vedere. L'olio di gomito. È letteralmente un bambino cosa deve credere, no?

Con Giusy Ferreri siamo arrivati alle 15:14, io sto raccogliendoli. Domani ce ne saranno parecchi, perché mi state scrivendo in molti sulle cose che credevate da piccoli e sono divertenti, e mi piace pensare che di giorno in giorno con questa cosa voi stiate un po' spolverando i ricordi d'infanzia, perché da piccoli credi una cosa, perché sei un bambino semplice, non hai ancora imparato il mondo, e poi scopri che il mondo funziona in un'altra maniera e a volte te le dimentichi quelle piccole cose, e poi invece quando qualcuno te ne racconta una, ah ma già, anch'io. Vabbè, parliamo di buone notizie, perché le mettiamo assieme proprio perché vogliamo passare il pomeriggio così, con notizie che ci fanno ben sperare, se non altro, anche quando riguardano cose grosse, importanti, e ci sono di mezzo multinazionali molto potenti contro le quali a volte si schiera un piccolo paesino, come in questo caso. Andiamo al 2024. 2024, 2 anni fa, siamo in Colombia, vicino a Bogotà. Quell'anno la cittadina di La Calera viene colpita da una grave siccità che costringe i residenti a razionare l'acqua per le necessità quotidiane. Proprio nel notiziario delle 15 si parlava di come anche in alcune regioni del nostro paese si comincia seriamente a discutere di moderare lo sperpero d'acqua. Vabbè, a Calera peggio. La situazione diventa ancora più paradossale quando tutta la popolazione viene a sapere che, nonostante la scarsità, un'azienda affiliata al gruppo Coca-Cola continua a imbottigliare grandi quantità di acqua nella zona, vendendola poi con un altro marchio, non quello della bevanda marrone. La Calera, che si trova in un bacino che si chiama Chingaza, fornisce il 70% circa dell'acqua potabile alla capitale. Tuttavia, a causa del Niño, tra il 2023 e il 2024 i livelli idrici sono crollati fino al 15%, un minimo storico, un numero che fa davvero molta paura. E così i cittadini hanno scoperto questi squilibri, mentre le famiglie pagavano tariffe elevate per l'acqua e dovevano tirare la cinghia con l'acqua, l'azienda ne usufruiva a costi più bassi e imbottigliava comunque grandi quantità d'acqua. L'indignazione ha dato origine a una mobilitazione durata 1 anno e mezzo, per questo ne parliamo adesso. Attivisti e residenti hanno organizzato proteste, lanciato petizioni e campagne sui social per opporsi al rinnovo della concessione idrica dell'azienda. Una battaglia, ovviamente, come potete immaginare, piena di tensioni. Da una parte la popolazione, che difendeva questa azienda per il suo contributo economico e occupazionale, chissà quante persone di questo paese ci lavoravano, ma anche altri che invece guardavano all'acqua come un bene molto prezioso per tutti. Alcuni attivisti hanno anche subito delle minacce, delle intimidazioni e tentativi di diffamazione. Insomma, arriva fino all'aprile di quest'anno, nonostante le difficoltà, la pressione pubblica, è arrivata la decisione delle autorità regionali, che hanno rinnovato sì la concessione all'azienda, quindi l'azienda non è andata da un'altra parte, però con forti limitazioni: riduzione significativa della quantità di acqua prelevabile, diminuzione delle sorgenti utilizzabili, durata dimezzata della concessione e possibilità di sospenderla in caso di siccità. Hanno tirato sicuramente un sospiro di sollievo gli abitanti della Calera. Anche è chiaro che restano dubbi sul controllo effettivo dell'uso dell'acqua, però il fatto che delle autorità ufficiali si siano scomodate per questa decisione, per gli attivisti lo fa diventare un primo passo molto importante, e il caso evidenzia un conflitto che comunque è sempre più

La nuova dei pinguini tattici nucleari si chiama Sorry, scusa, lo siento. Parole diverse, ma stesso universo. Allora, sono le 15:26 qui a Rete 1, mentre arrivano copiosissimi oggi, sto facendo fatica a incollarli sul foglio di lavoro, i vostri messaggi che ricordano che cosa credevate da piccoli. Questo è un appuntamento che mi fa sorridere tutti i giorni, ma devo dire che qualcuno è con me, dice le storielle, dice Curzio, le storielle delle credenze infantili mi fanno sorridere. È vero, è carino, no? Pensare, poi chi ha dei nipotini o dei figli piccoli la vive nella quotidianità questa cosa carina. Beh, fa caldo, l'abbiamo già detto mille volte, fa anche molto caldo, fa anche troppo caldo probabilmente. Non parliamo del fatto che rilevamenti del caldo ci dicano che sono gli anni più caldi mai registrati da quando si è cominciato a prendere nota, ma certo che col caldo uno può fare il ghiacciolo fatto in casa, oppure andare al frigo, metterci dentro la testa, tirar fuori dei gamberetti surgelati e ciucciarli, che così, oppure leccare le melanzane alla parmigiana ancora congelate. Ed è per questo, per portare del fresco, che vi voglio portare tra gli Inuit, dove arrivò un tizio di Brooklyn, quindi un tizio newyorkese, che fu quello che praticamente per primo mise in commercio i surgelati. Allora, e fu una trota congelata dagli Inuit che gli cambiò per sempre le idee. Si chiamava Clarence Birdseye, uomo rivoluzionario nato nel 1912, che si recò nel nord-est del Canada e rimase lì per anni imparando usi e conoscenze delle popolazioni indigene. Mentre gli indigeni facevano le loro cosine, lui si accorse di un metodo di conservazione del pesce tanto semplice quanto geniali. I pesci estratti da un foro, estratte da un foro nel ghiaccio, si congelavano quasi all'istante nell'aria polare, dunque molto in fretta. Una volta scongelata e cucinata, la trota risultava ancora fresca nel sapore e nella consistenza, e lui capì il principio fondamentale della surgelazione, cioè congelare in fretta significa preservare meglio il cibo. La spiegazione scientifica sta nella formazione dei cristalli di ghiaccio. Se il congelamento è lento, si formano cristalli grandi che danneggiano le cellule del cibo, che poi quando si scongela è molle e acquoso. Se invece il congelamento è veloce, i cristalli restano piccoli e il prodotto conserva meglio la sua struttura e dunque anche il gusto e la qualità. Da questa intuizione del signor Birdseye nasce nel 1923 un'azienda che porta proprio il suo cognome, Birdseye, destinata a trasformare un'idea pionieristica in un'industria globale da centinaia di miliardi di dollari. Ma lui non si limitò a copiare un metodo, dovette inventare i macchinari, perché i contenitori isolanti, i materiali resistenti al freddo e anche colle, inchiostri, plastiche, lì ancora non esistevano proprio le nostre plastiche di oggi, comunque imballaggi capaci di sopportare il gelo e lo scongelamento. E alla fine il signor Clarence Birdseye depositò circa 200 brevetti in questo scherzetto che era aprire il mercato ai surgelati, anche se i surgelati all'inizio non andavano un granché. Diffidenza, ma anche problemi pratici. Le case non avevano congelatori adeguati, i trasporti refrigerati erano quasi inesistenti e anche lo spazio nei frigoriferi era minimo. E dunque ci fu un inizio difficile e il signor Birdseye che cercò di superare lo stigma chiamando i suoi prodotti cibi scongelati. La svolta arrivò nella Seconda Guerra Mondiale, quando l'esercito americano sviluppò dei sistemi per conservare e trasportare il cibo alle truppe, e quindi dopo la guerra arrivò il frigorifero congelatore a due porte, quello classico, e col fatto anche che le donne cominciarono sempre di più a entrare nel mondo del lavoro, i surgelati così pratici divennero sempre più popolari e dunque questi alimenti erano presentati anche come un grande risparmio di tempo per le famiglie. Arrivò in televisione anche la pubblicità del TV dinner, cioè della cena televisiva. Nel 1954 i fratelli Swanson prepararono il primo pasto completo,
da passare direttamente dal freezer al forno. Poi quando arrivò al forno a microonde, tutta un'altra storia, una storia che il signor Birdseye non vide. Morì nel 1956 e non avrebbe forse immaginato che la sua azienda avrebbe finito per vendere anche piatti pronti come lasagne o pollo saltato in padella. Eppure contributo decisivo che ha cambiato il modo in cui conserviamo il cibo, lo trasportiamo e lo consumiamo. A me è venuto da pensare alla nevera, quel posto che era addirittura in molte case, il buco nel quale si metteva il ghiaccio perché rimanesse lì anche durante la bella stagione per conservare i cibi. Ma una questione industriale è un'altra questione. Insomma, l'invenzione o il furto di idea dagli Inuit del signor Clarence Birdseye ha migliorato sicuramente la sicurezza alimentare, allungando la vita dei prodotti, ha anche ridotto la stagionalità e ha lasciato un senso profondo e molto grande dell'industria alimentare moderna. E adesso tutti a mangiare un bel cucchiaio di minestrone congelato che a quest'ora rinfresca. Eh sì, perché se lo puoi mangiare scongelato non puoi mangiarlo già così sgranocchiando i cubetti di carota?

0: I'm Like a Bird, la serenità in questa canzone di Nelly Furtado. Alle 15.36 vi avviso, tra poco andiamo a guardare un altro di quegli oggetti che restano immutati da secoli e sono ancora tra i nostri oggetti favoriti di tutti i giorni. Abbiamo parlato della forchetta, per esempio, abbiamo parlato del pettine, oggetti che forse cambiano nei materiali e nei colori, ma la cui impostazione di base, diciamo l'ingegneria di base che sta così in fondo al progetto iniziale, è sempre quella. Tra poco facciamo un disegnino, così,
1: come
0: anche se alla radio.
1: Adesso non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

anche voi mette un po' a disagio il non uso del congiuntivo di ultimo in romantica? No, lui è un grande artista, tra l'altro si chiamerà Ultimo, ma è uno dei primi in Italia. La sua attività dal vivo porta nei palazzetti e negli stadi generazioni diverse di fan, dai figli ai nonni, dai genitori che soprattutto accompagnano i figli molto giovani che amano Ultimo. Però in questa canzone "Spero che hai trovato la tua strada" non si può sentire, caro Ultimo. È vero però che la lingua, come già abbiamo più volte detto e sentito dire, evolve, dunque la necessità stretta del congiuntivo ormai non viene più vista, quando il congiuntivo presente "spero che tu abbia trovato la tua strada, Ultimo", si usa ormai "spero che hai". Poi lui è un cantautore, dunque la licenza poetica è sempre ammessa, altrimenti non esisterebbe neanche la frase fatta. Vogliamo parlare di questa cosa che mi diverte? Io sto in questi giorni, in questi pomeriggi estivi, voglio parlarvi di cose che mi diverte pensare, come tra le nostre mani ci siano oggetti che sono uguali da tempo in memore, o almeno in questo caso dal 500, dal 1500, non 500 senza il 1000 davanti. E sto parlando delle matite. La matita con la grafite, materiale usato per le mine appunto, che ha storia e caratteristiche meno scontate di quanto sembri. Allora, innanzitutto, cos'è la grafite? Quella cosa che scrive con le matite che troviamo un po' dappertutto e con le quali amiamo fare disegni, e oggi addirittura possiamo scegliere diverse durezze delle matite, quindi chi ama disegnare o scrivere magari non sceglie la HB che è durissima, ma sceglie una 4B che è una matita morbida morbida. Allora, la grafite è un minerale composto da carbonio come il diamante, però non vale meno, è una struttura diversa che lo rende morbido, sfaldabile e capace di lasciare tracce grigie su una superficie, ed è per questo che la sua caratteristica principale lo rende ideale per scrivere e fare dei disegni. La grafite fu scoperta nel 1565 in Inghilterra, a Cumberland, e inizialmente veniva usata per scopi non di scrittura, ma per marchiare il bestiame. Solo dopo si iniziò a utilizzarla per scrivere, prima in modo rudimentale e poi inserendola in supporti di legno, dando origine alle prime matite. Allora, infatti, furono gli italiani Simonio e l'indiana Bernacotti che nella seconda metà del Cinquecento, loro sono passati un po' al dimenticatoio, però cosa hanno fatto? Hanno inserito la grafite in bastoncini di legno, rendendola più pratica e resistente. Non ti sporcavi le mani, non si rompeva perché era all'interno di un supporto più rigido, cioè hanno fatto un gran lavoro. E poi dobbiamo andare avanti di un po' di anni, arrivare al 1762, per vedere la produzione industriale con i tedeschi della Faber-Castell, mentre la vera innovazione arriva nel 1795 con Nicolas Conté, che mescolò, e qua arriva la chicca che ci porta ai giorni nostri, mescolò grafite e argilla per ottenere mine di diversa durezza. Ed è così, la matita che conosciamo oggi è una matita la cui grafite puoi scegliere a seconda della morbidezza e della durezza, a seconda di quello che ci devi fare. Oggi la grafite può essere ancora naturale, estratta da miniere, ma anche artificiale, prodotta riscaldando materiali ricchi di carbonio. Per realizzare le matite, la grafite viene macinata, mescolata con l'argilla, come dicevamo prima, alla maniera della fine del Settecento, modellata in mine, cotta ad alte temperature e infine inserita appunto nei famosi bastoncini di legno. Ovviamente la grafite è usata anche per ambiti industriali, la usano nell'industria, nelle centrali nucleari, nella ceramica, nei lubrificanti e nei materiali antiruggine. Però, insomma, sapete, è lì così, dalla seconda metà del Cinquecento. Tra l'altro, piccola curiosità, il giallo di alcune matite moderne, quelle che per molto hanno girato con l'esterno giallo, è stato introdotto in Austria e in Ungheria e serviva a indicare la qualità della grafite e la provenienza asiatica, richiamando i colori della casa d'Asburgo. Venuta voglia di fare un disegnino con la matita. Voi fate i pasticcetti con la matita quando telefonate? Io tantissimi.

Due violenti terremoti hanno scosso il Venezuela. Si tratta dei terremoti più potenti che il paese abbia mai subito da oltre un secolo. La situazione è drammatica per migliaia di persone che già vivono in condizioni molto precarie. La catena della solidarietà lancia un appello alle donazioni per sostenere la popolazione venezuelana in questa tragedia. Abbiamo bisogno di voi. Potete fare le vostre donazioni attraverso il sito catenadellasolidarietà.ch o presso uno sportello postale con la menzione Terremoto in Venezuela. E grazie, sin da ora, per il vostro aiuto.

C'è peut-être les anges, per la gioia di chi ama anche la musica francese, la musica cantata in francese, anche se Gérard Lenormand ha pubblicato anche tanta musica in altre lingue, in tedesco, in italiano, in inglese. Questo cantautore francese nato nel Calvados, che noi conosciamo prevalentemente per la bevanda alcolica, però insomma nato lì parecchi anni fa, nel 1945, e che poi ha avuto una brillante carriera in certi anni, negli anni 60 soprattutto, ha scritto anche per Brigitte Bardot. Ecco, niente, era C'est peut-être les anges, una canzone in francese che precede il mio capo coperto di cenere o di polvere di grafite, se meglio credete, perché sono stata un po' ripresa da due o tre di voi che mi hanno detto: ma come, la matita HB non è durissima, è un perfetto compromesso tra morbida e dura, è di durezza media, ne esistono molto più dure. Io però, visto che tra le cose che credevamo da piccoli e tutto il resto, sono evidentemente un po' voltata a guardare il passato mio, e ricordo che da bambina, quando facevo le scuole elementari e mi davano una matita HB, era una matita con la quale facevo i buchi nei quaderni, perché è vero che i bambini, soprattutto i bambini che sono ai primi anni di scuola, non hanno ancora, spesso non ce l'hanno, il peso giusto col quale scrivere o colorare, no? Per cui tendono a calcare un po', e con quella matita che già aveva un tratto abbastanza leggero, per essere bella visibile dovevi schiacciare, e facevo i buchi nel quaderno. Cioè, i quaderni erano, poverini, vittime di cose diverse per le quali ci sgridavano sempre, però alla fine Allora le orecchie al quaderno, il quaderno con le orecchie vuol dire che è tenuto male. I buchi con le matite, o i disegni su cui coloravi calcando troppo, che facevano proprio quegli avvallamenti pesantissimi. E come dimenticare le matite per cancellare l'inchiostro, che in realtà non lo cancellavano affatto, ma facevano anche loro un bel buco nel foglio. Quindi oggi traumi infantili come se piovesse. Sì, piovesse, ma non piove ancora, almeno qua a sud non piove.

Radio, però il nome è assolutamente da riportare alla Svizzera italiana, con la K, Kili Radio. Io ho trovato qualcosa anche sulla loro biografia su un sito sempre utile per le novità di musica svizzera, mx3.ch, una band ticinese che si inserisce nel rock adulto, come potete sentire dai suoni, ma anche con suoni pop e funk. Così, frutto della collaborazione tra quattro musicisti affiatati, e si sente musica anche un po' solare, anche se in Calanca piove, ci dice Arianna, perché io prima dicevo come piovesse, magari piovesse, e invece in Calanca piove. Sono le prime notizie in tempo reale di gocce d'acqua che scendono nella Svizzera italiana. E grazie anche a chi mi si è visto concorde con me, che da bambino ha distrutto quaderni esattamente nella maniera in cui ho raccontato, arricciandoli, bucandoli, cancellando forte. Poveri quaderni.

0: Alan Sorrenti con Jenny B. Paradiso o Paradiso Beach. Sono le 16, è arrivato il momento dell'informazione.
1: Rete 1.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. In Germania due persone sono state fermate dopo la sparatoria avvenuta oggi a Stade, vicino ad Amburgo, costata la vita a 5 adulti. Secondo la polizia i fatti sono avvenuti in un centro giovanile che ospita anche alloggi per madri e bambini. Ci sarebbero inoltre diversi feriti, ma il bilancio non è ancora definitivo. L'allarme è però nel frattempo rientrato e le indagini sono ora in corso. Un alpinista è morto ieri mattina sul Piz Palü in Alta Engadina dopo essere scivolato durante la discesa lungo il pilastro est. L'uomo, che faceva parte di una cordata di tre persone, è precipitato per circa 300 metri su una parete rocciosa. La rega ha potuto soltanto constatarne il decesso. I ghiacciai svizzeri hanno già esaurito le riserve di neve accumulate durante l'inverno. Questo significa che da oggi si registra una perdita netta di ghiaccio. Dalle Alpi scorrono a valle circa 400 metri cubi d'acqua, cioè quasi 500.000 di litri al secondo. Il punto di perdita netta è quest'anno tra i più precoci di sempre, dopo settimane di caldo eccezionale. Un segnale che conferma l'accelerazione dello scioglimento dei ghiacciai. Sul fronte medio orientale resta incerto il calendario dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Teheran afferma che non è ancora stato fissato un nuovo incontro e che questa settimana non sono previsti colloqui tecnici, mentre il presidente americano Donald Trump continua a indicare domani a Doha come data del faccia a faccia. Intanto l'Iran ha avviato in Oman i primi colloqui sulla futura gestione dello stretto di Hormuz dopo la tregua raggiunta con Washington. In Svizzera gli anziani con un passato migratorio incontrano maggiori difficoltà nel chiedere aiuto quando subiscono violenza domestica. Lo evidenzia uno studio nazionale della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Occidentale, HESSO, secondo cui pesano soprattutto barriere linguistiche, isolamento, dipendenza economica e scarsa conoscenza dei servizi disponibili. Sempre più svizzeri investono in criptovalute. Secondo un sondaggio dell'Alta Scuola di Lucerna, quasi una persona su cinque possiede oggi Bitcoin o altre valute digitali, una quota in aumento rispetto all'anno scorso. Lo studio invita però alla prudenza. Molti nuovi investitori entrano sul mercato quando i prezzi sono già molto alti, aumentando così il rischio di subire perdite nelle successive fasi di ribasso. Previsioni per domani, in prevalenza soleggiato e caldo. Nel corso della giornata sviluppo di cumuli e in serata lungo le Alpi qualche temporale sparso, scusate. L'allerta canicola prosegue, ora col grado 3 su 5 in Ticino e Moesano, almeno fino a venerdì.
0: La situazione alla Galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 2 km con attese di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Informiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Uno sguardo a nord delle Alpi sulla 2 in direzione di Lucerna. Lunghe code sono segnalate tra Sissach e la Galleria del Belchen a causa di un veicolo in avaria. I ritardi sono di almeno un'ora. E code anche sulla A3 tra Aust e Aiken in direzione di Zurigo. Code infine anche in Romandia sulla A1 tra Gran Saconè e Nyon in entrambe le direzioni a causa di un incendio, con ritardi fino a un'ora.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: È così che dobbiamo tirare in mezzo un argomento abbastanza noto, i Four Non Blondes, questa canzone WhatsApp 1993. Benvenuto Davide Riva.
1: Grazie, buongiorno Fra.
0: No, dicevo, questa canzone era uno dei miei cavalli di battaglia con la chitarra e torniamo come ogni estate a pensare con, come dire, senso di solidarietà a chi suona o suonava la chitarra nei gruppi di amici e non coccava mai, perché lui o lei suonava la chitarra, ero io, e gli altri si appropinquavano.
1: Però investivi sul futuro, perché comunque il chitarrista, quello che comunque aveva quella creatività, diventava un po' anche il leader del gruppo.
0: Quindi piace che guardi sempre il bicchiere mezzo pieno.
1: Ma no, perché effettivamente sono delle dinamiche che uno trovava nell'amicizia, trovava nelle vacanze, ma poi che se uno a guardar bene ritrova anche nella quotidianità, nel lavoro, in quella che è un po' l'idea imprenditoriale. E sicuramente quello che riaprono quelle canzoni sono quegli atteggiamenti del passato, quelli che oggi non ritroviamo più, perché è cambiato il tempo, sono cambiate anche ovviamente le modalità con cui ci si collega, non si va più a suonare al campanello, non vedi più gente giocare nei cortili, è raro trovare dei prati rovinati perché i bambini li hanno mangiati,
0: cioè,
1: con il pallone.
0: Quindi tu dici che non si suona più la chitarra tra amici alle feste sulle rive?
1: Ma non lo so, questo potremmo chiedere al nostro pubblico, perché
0: sì,
1: effettivamente io è tanto che non vedo più quei falò o quei momenti di aggregazione in cui prendevi una pizza, andavi a cantare, a ballare, e era un altro modo. Poi non c'è un meglio o un peggio, ci sono fasi della vita, ci sono delle condizioni diverse, probabilmente anche noi all'età dei ragazzi di oggi avremmo fatto esattamente le stesse cose.
0: È il momento un jeans e una maglietta di Davide Riva questo.
1: No,
0: qua
1: perché
0: oggi
1: ogni tanto mi pongo questa domanda, anche perché tutti hanno le stesse problematiche quando dicono sempre una volta era diverso, però oggi siamo noi quelli che lo dicono, una volta lo sentivamo, quindi vuol dire che è vero.
0: C'era
1: che
0: anche
1: è diverso.
0: C'era qualcuno che dopo, quando è arrivata l'automobile, ha detto ecco, con i carri era meglio. È chiaro, no?
1: È vero, infatti, se pensi, non è un caso che l'unità di misura dei cavalli vapore è fatta proprio in quel modo, perché chi l'ha inventato doveva far capire a quello che era il cambiamento, a quelli che fino a quell'istante stavano utilizzando i cavalli per arare i campi, quanto fosse simile la potenza di un motore rispetto a qualcosa di concreto.
0: Ok, allora adesso ci ascoltiamo una canzone, caro Davide, però io prima ti faccio il riassunto della puntata precedente.
1: Vai.
0: Cioè quello che stava succedendo qui tra me e chi ci ascolta
1: tra le 14 e le 16.
0: Sì, poco fa. Allora, abbiamo, prima di tutto dobbiamo ringraziare chi ci segnala le località della Svizzera italiana in cui sta piovendo,
1: perché ho visto che effettivamente ci sono alcuni temporali.
0: Cioè noi usciamo che piove, tra l'altro, probabilmente uno scroscio arriva giusto sulle, tipo nuvoletta di Fantozzi, ma in questo caso refrigerante. E dunque Arianna prima ci ha detto che sta piovendo in Calanca, e anche Milli ci ha detto che sta piovendo in Lavizzara già da un'ora. E dunque, ecco, queste sono le nostre funzioni.
1: Due zone molto belle e incredibilmente sottovalutate, secondo me.
0: Bellissime, veramente. E poi, tornando invece al nostro bambino interiore, no, più che altro ai bambini che ricordiamo di essere stati, i disastri che facevamo coi quaderni. E abbiamo elencato quelle due o tre cose che potevano distruggere il quaderno. Poi dopo andiamo a capire che una cosa non era come l'avevamo pensata, almeno no, era come l'aveva pensata qualcun altro, ma non ce l'avevano detto, e noi l'abbiamo sempre usata nel modo sbagliato.

0: E dunque dobbiamo ringraziare anche Isa che manda una fotografia direttamente da passeggera, dall'autostrada a Giornico. Piove alla grande anche lì, e dunque tra l'altro ci sono diversi mezzi pesanti che stanno transitando, per cui una situazione di traffico, insomma, sembrerebbe abbastanza intenso. Così abbiamo fatto due piccioni con una fava, Davide.
1: Scusa che adesso accendo anche il microfono, così si sente. Giornico è un altro dei paesi che mi piacciono molto, perché lì fanno questa corsa delle sette chiese, ci sono tantissime chiese, quindi è un paese molto molto bello dal punto di vista architettonico. E tra l'altro proprio oggi ho un'intervista legata a un libro che ha a che fare con una cattedrale, quindi siamo comunque all'interno dello stesso argomento.
0: Mamma mia, quante ne sa, ma quante ne fa. Davide Riva è un uomo estremamente pieno di energia e mi sento stanca solamente a sentire le tue imprese. Invece, ecco, ti riporto quello che si diceva prima. Da bambini, con le matite, sia per colorare sia per scrivere, quelle con la mina, si facevano dei grandanni sul foglio, perché o calcavi e facevi lo strappo nel foglio, oppure disegnavi, coloravi e facevi l'avvallamento. Poi c'erano le orecchie, anche quelle anche sul libro, però le orecchie del quaderno erano sintomo di tua trascuratezza.
1: Sì, oppure era per poter evidenziare un punto particolare.
0: Però non si faceva. Almeno a me dicevano no, guai, non si fanno. E poi, per chiudere, cancellavamo. Quando cancellavamo, cercando di cancellare l'inchiostro, facevamo direttamente il buco, perché usavamo quella parte più scura. Di solito la gomma ha due colori, quella parte più scura e più piccola era molto ruvida.
1: È vero, però il problema è di chi l'ha costruita, perché loro ti davano lo spazio, quella parte blu, la parte rossa. La parte rossa funzionava con la matita, quindi davi per scontato che la parte blu fosse fatta per
0: l'inchiostro. E invece no!
1: E allora perché l'hanno fatta insieme?
0: Perché la parte blu della gomma era pensata, scusate, ma adesso vi roviniamo l'infanzia retroattivamente. Cioè, non ci hanno detto che sì, era per cancellare la matita e non l'inchiostro, ma su supporti duri o rigidi,
1: anche dai muri, per esempio.
0: Sì,
1: perché prendeva gli appunti per chi era un artigiano.
0: Sì, o dai cartoncini pesanti.
1: Però allora scrivetelo al momento della vendita, perché altrimenti uno studente giustamente fa uno più uno. È molto semplice, molto basic. Addirittura c'era quella, se non sbaglio, esagonale, che era una specie
0: che
1: di ruota.
0: Aveva più colori?
1: No, era una specie di ruota
0: rosa,
1: molto fine, e quindi cercavi di cancellare in maniera anche minuziosa.
0: Sì?
1: Eppure la stessa faceva più danni ancora dell'altra.
0: E poi ce n'era una invece blu, fatta come un disco, che serviva in teoria per cancellare quando scrivevi con la macchina per scrivere. Anche lì grandi buchi. Secondo me noi comuni mortali non abbiamo capito niente delle parti della gomma che non fosse quella rosa o bianca.
1: Tra l'altro, sai perché la tastiera oggi si dice che ha la tastiera QWERTY, no? Che ha si chiama così perché ha la posizione delle prime lettere, partendo dall'alto a sinistra, scritta QWERTY o QWERTY in alcuni casi, perché aveva proprio dalla macchina da scrivere, avevano fatto delle prove e quella disposizione delle lettere era quella che creava meno inceppamenti nella macchina stessa.
0: Sì.
1: Da lì è diventata poi la tastiera del computer, e quindi oggi noi utilizziamo con la stessa logica che si è imparata ai tempi in cui,
0: certo,
1: dovevi digitare sul nastro.
0: Oggi non abbiamo più il problema dello scrivere con la macchina per scrivere e cancellare. Poi in effetti, quando ancora c'erano le macchine per scrivere, sono arrivati i Tipex, come si chiamano, lo sbianchino, insomma.
1: Sì.
0: O il rotolo proprio dal quale tiravi fuori la strisciolina bianca che si attaccava al foglio, oppure anche solo il liquido che poi indurendo copriva, però si vedeva che c'era.
1: Gli errori, l'abbiamo detto nelle scorse settimane, fanno parte del percorso
0: ragione
1: di crescita.
0: Comunque, ecco, poi con le gomme ci si faceva di tutto, perché Patrizia ci dice che adorava temperare le matite e, quando erano ben affilate, fare i buchi nella gomma. Quanto abbiamo pasticciato da bambini. Pasticceranno ancora adesso?
1: Sicuramente.
0: Ma dai, ma certo.

0: Allora, io sono uscita a mettere fuori il naso dalla finestra, Davide, per vedere che tempo faceva anche qui sopra Comano. Nuvoloni neri, visto che
1: bello.
0: Sei contento? Allora,
1: sì.
0: Arriva anche un messaggio con foto sempre della nostra ascoltatrice che da Giornico è arrivata a Lodrino, dice anche peggio. Diluvia, c'è vento forte, quindi massima attenzione.
1: Anche per chi è in giro a fare passeggiate, perché tante volte uno si preoccupa del brutto tempo, ma non solo perché può scivolare, perché possono cadere dei rami, per esempio, se sei sotto gli alberi.

0: anche in montagna bisogna guardare un po' anche tutta quella che è l'attività atmosferica.
1: I tuoni e i lampi fanno paura sempre se sei in montagna un pochino, no?
0: 29 giugno oggi è San Pietro e Paolo. Qualcuno ha fatto la barca di San Pietro perché era la notte in cui farla, in cui si vede il veliero con l'albume dell'uovo, ma soprattutto oggi è un giorno particolare perché è la vigilia del tuo compleanno.
1: Eccolo là, grazie.
0: Perché domani si aggiunge un anno in più, Fra, quindi festeggeremo insieme anche il tuo compleanno. Oggi quello di Cristian Testoni, grande amico e collega, a cui mandiamo anche un grande abbraccio.
1: 4 anni come le Olimpiadi. Invece no.
0: Che poi tu pensa, ecco, quando parliamo anche di Olimpiadi, noi confondiamo Olimpiadi con Giochi Olimpici, perché i Giochi Olimpici sono quelli che avvengono ogni 4 anni. L'Olimpiade è il periodo che trascorre tra un gioco olimpico e l'altro.
1: Mamma mia,
0: quindi
1: sei
0: usiamo
1: foriero
0: come sinonimi,
1: di cose
0: curiose. Ma non è la stessa, sono la stessa cosa. Mentre la parola compleanno, che domani ti vedrà protagonista, oggi è invece dedicata, per esempio, a Giacomo Leopardi, perché è nato 228 anni fa, Oriana Fallaci e Antoine de Saint-Exupéry, che ha scritto Il Piccolo Principe, uno dei libri più belli che tutti dovrebbero leggere e rileggere più volte.
1: Però domani, attenzione, è il compleanno anche di Mike Tyson insieme al mio, quindi attenzione a non farci arrabbiare.
0: No, e soprattutto di non staccare un pezzettino d'orecchio come fece lui in passato. Però la parola compleanno è curioso perché in base al luogo in cui viene pronunciata ha un significato anche diverso, perché fondamentalmente deriva dalla parola riempire, quindi completare e portare a termine un anno, cioè compiere un anno è passato un anno. Però gli inglesi dicono birthday, quindi il giorno della nascita. I francesi invece dicono anniversaire, quindi la ricorrenza annuale, mentre lo spagnolo torna a essere molto simile alle lingue latine, quindi si rifà al fatto di aver aggiunto un altro anno in più. Domani quindi che propositi farai?
1: Nessuno. mi stai mettendo a disagio, non lo so. Penso il buon
0: preparare.
1: Proposito è di finire il programma domani alle 6 e trovarmi con delle persone amiche e brindare a questa giornata. Però sai che io le feste di compleanno, quelle poche che ho fatto, le ho sempre fatte
0: Allora diciamo anche alla gente
1: lontani.
0: Domani, magari per chi sta compiendo gli anni oggi o domani si ricorderà del tuo, di portare una frase, un messaggio, anche perché gli amici sono quelli che ci circondano anche in questo istante, con cui condividiamo queste 2 ore assieme.
1: Grazie Davide, grazie mille, così il disagio è completo. Comunque volevo anche salutare Roberto, che manda un messaggio in cui ci dice che lui è un uomo super attivo, 16-18 ore di lavoro al giorno, ma come? Non capisce quando la gente dice che è stanca. Lui fa una media di 800 km al giorno. È un tuo parente lui, Roberto, la stanchezza è solo nella
0: 800
1: testa.
0: 800 km guidando tutti i giorni?
1: Immagino di sì, non
0: che lavoro fa? Il
1: non lo so.
0: Camionista?
1: È
0: il
1: vero,
0: consegna...
1: che lavoro fai Roberto? Diccelo, era un momento di motivazione così. Senti qua la motivazione.
0: Ah, ma che spettacolo, questi sono i Queen.
1: Sì, questa canzone è diventata molto famosa anche perché nel ritornello ci sono quei 2 battiti che hanno fatto sì che ai loro concerti, quando c'era Radio Gaga, la gente alzava le braccia e batteva le mani in concomitanza con quel punto lì. E ci sono immagini bellissime di folle che sollevano le mani tutte insieme. Siamo belli quando siamo tutti insieme per motivi piacevoli come un concerto.
0: Era l'84.
1: Sì, sì.

0: qualcosa per voi.
1: Con Natale in anticipo.
2: Moon Stars Festival.
0: Ridillo.
1: Natale in anticipo.
0: Con Moon and Stars. Sì, perché abbiamo la possibilità di regalarvi dei biglietti per dei concerti, un concerto in particolare, giovedì 9 luglio alle 7:30, quindi alle 19:30 in Piazza Grande a Locarno, sarà il momento in cui si esibiranno Sal da Vinci, Emi Schilla e Arcomi. Dunque oggi vi regaliamo due biglietti a una persona, dunque una persona può vincere un biglietto per sé, per un accompagnatore, accompagnatrice, ma dovete rispondere a una domanda facile facile che ogni giorno ci inventeremo per voi. E preparate già l'area dei messaggi del vostro telefono scrivendo, prima ancora della risposta, così nome, cognome e indirizzo email, perché il vincitore riceverà i biglietti via email. Quindi nome, cognome, indirizzo mail. La domanda è facile, facile, facile. Allora, Arcomi è lo pseudonimo di A. Marco, B. Mirko, 3. Non è uno pseudonimo. 076-321-1113, nome, cognome, indirizzo email. E noi ovviamente abbiamo citato questo trio, cominciamo a farvi ascoltare questa canzone di Sal da Vinci di un paio di anni fa. Rossetto e caffè. Lo dico in napoletano, ma magari lo dice in italiano. Rossetto e caffè, dai.

0: E mentre cantava Saldavinci è anche arrivata una lunga sequela di risposte a questa domandina che vi permetterà per oggi, poi continuiamo a regalare nei prossimi giorni a uno di voi di andare a vedere Saldavinci e Mischille a Ercomi giovedì 9 luglio in Piazza Grande a Locarno. E ha vinto Giorgio, perché ha risposto, tra le risposte esatte è stato il più veloce anche, però la risposta giusta era questa: è Mirko, il vero nome di Arcomi Mirko, che si chiama Mirko Emanuele Martorana, rapper e cantautore italiano che si esibirà appunto con gli altri due succitati il 9 di luglio. E dunque per quest'oggi sarà Giorgio a vedersi arrivare via email i biglietti per questo evento, ma poi ci saranno altre occasioni. Caro Davide, di cosa parliamo adesso?
1: Parliamo di una ricorrenza, perché abbiamo detto appunto che domani sarà il tuo compleanno.
0: Ancora?
1: Per qualcuno questo viene chiamato appunto anche un anniversario. Beh, 19 anni fa il mondo tecnologico cambiava, perché veniva lanciato sul mercato il melafonino, che veniva proprio definito così, poi tradotto nelle varie lingue era l'iPhone, che cambiava radicalmente il modo di metterci in contatto con la società. Noi siamo partiti oggi dicendo che non vediamo più i bambini e i ragazzini giocare magari in un giardino o trovarsi nei cortili a fare gli stessi giochi di una volta, anche perché questo mezzo di comunicazione si è trasformato da semplice telefono in dispositivo con multifunzioni.
0: Certo.
1: Scomparivano i tasti, cominciava a esserci il touch, avevi la possibilità di andare direttamente in internet e quindi di collegarti con il mondo. È stato un lancio che ha cambiato ovviamente l'evoluzione di questa azienda, ma i concorrenti poi, per cercare di rincorrere questa linea guida, hanno ovviamente a loro volta poi introdotto altre forme, perché se vi ricordate bene inizialmente la gara era al telefonino più piccolo.
0: Perché è stato così, per anni abbiamo visto ridursi i telefonini fino a quasi delle monetone,
1: per poi dopo tornare a ingrandirsi.
0: Sì?
1: Perché il touch, lo schermo, la possibilità di poter osservare, fare delle fotografie, vedere dei video, connettersi magari anche con noi, con la radio, con il Play RSI, quindi poter osservare, vivere in diretta attraverso un dispositivo, stesso contenuto ma contenitore diverso. Mondo che cambia, 19 anni sono passati, milioni, miliardi di esemplari sono stati venduti. Cosa è rimasto di tutto questo?
0: È rimasto un grande beneficio e anche un limite, come le cose normali, diciamo, no? Ha portato una grande evoluzione veloce e anche la possibilità per noi di fare così tante cose senza dover né scomodare un computer né i nostri piedi e andare.
1: Quindi il bilancio del telefonino in sé ha portato soprattutto benefici, o quello che ha tolto è superiore?
0: Beh, un oggetto
1: ciò
0: è ciò di che ci fai, no? Comunque io mi ricordo di te, caro Davide, che avevi nei primi tempi di queste tecnologie avevi un telefono grosso come una piastrella, ne avevi uno gigante, avevi una specie di oggi sono piccoli tablet. Tu ci parlavi con quell'affare lì, era piatto e grosso come una piastrella del mio bagno, era enorme.
1: È verissimo,
0: ricordi?
1: Me lo ricordo anch'io. Oggi a ripensare a ritroso mi sembrava così scomodo,
0: neanche in una tasca dei pantaloni.
1: No, però lo utilizzavo per telefonare, mi piaceva l'idea di avere questa interconnessione con tutto. Oggi riguardo con un po' di nostalgia, è arrivato il telefonino, però forse troppo in fretta e forse qualcosa ci ha tolto.

0: Ti chiedevi se il telefono, insomma, nostalgici della prima stagione del telefonino, prima che arrivassero gli smartphone con tutte le loro possibilità, e i Keen cantavano nel 2004: chiunque sta cambiando e nemmeno io mi sento tanto più lo stesso.
1: Sta cambiando anche il clima, infatti in questi giorni c'è una foto che sta spopolando, in alcuni casi è anche un video in cui si vedono delle cascate scendere praticamente dalla vetta del Cervino. Tanti hanno pensato allo scioglimento della neve, quindi quegli eventi che hanno causato anche delle tragedie in passato. In realtà cos'è accaduto? È accaduto che lo zero termico è rimasto praticamente talmente in alto che dove solitamente nevica o scendono cristalli di ghiaccio, questa volta ha piovuto sul Cervino. Essendo la sua parete grande, enorme, molto rocciosa, si vedevano proprio queste cascate che hanno fatto, come immagine, il giro del mondo, ci hanno fatto riflettere su quanto caldo ha coinvolto l'Europa in questo periodo, ma soprattutto su come stia cambiando anche tutto l'insieme del clima, della meteorologia e di come un'immagine può essere a volte più forte di tanti altri programmi.
0: Sì, l'isoterma di 0 gradi, il famoso punto dal quale in poi dovrebbe esserci la neve, insomma sotto gli 0 gradi sarà stato, diciamo, in quella zona lì dove ha piovuto, perché ricordiamo che il Cervino è alto quasi 4500 metri, quindi
1: esatto,
0: chiaramente
1: era più alta di 4500, ma se non ricordo male, fra poco lo richiederemo,
0: lì dove ha piovuto forse era un po' più basso,
1: poteva essere. Pensa. O magari può essere il fatto che non si forma in quel caso, anche se l'isoterma è proprio 0 gradi, appena sopra queste nuvole non riescano a formare cristalli,
0: esatto,
1: di ghiaccio, ma si sciolgano poi arrivando su a contatto anche con la pietra stessa.
0: Ma tanto tranquillo che tra poco, a proposito del tempo che fa, e continuano ad arrivarci segnalazioni di piogge di qua e di là, per esempio anche a Valle di Blenio, Nara, fino a Malvaglia piove e grandina, ci dice Fabio proprio in un messaggio arrivato 5 minuti fa. Tra poco andiamo a vedere come va, e soprattutto ci interessa prevedere, cioè che loro prevedano per noi, e non saremo
1: in alto mare.

0: Noi sappiamo di non essere in alto mare quando consultiamo i nostri colleghi di Locarno Monti. Buonasera e benvenuto Luca Nisi.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, questo pomeriggio qui nella messaggeria di Rete 1 è un pomeriggio in cui abbiamo ricevuto molti messaggi per quel che riguarda il sud delle Alpi di temporali, grandine, piogge, vento, qua e là, un po' a macchia di leopardo. Cosa ci dici?
1: Sì, si sono sviluppati sulla cresta alpina inizialmente delle cellule temporalesche che via via hanno guadagnato la fascia prealpina, quindi spostandosi per quanto riguarda il sud delle Alpi verso sud e raggiungendo proprio in questo momento anche il Luganese e probabilmente entro la prossima ora raggiungerà anche il Mendrisiotto. Sono delle cellule temporalesche che localmente possono avere anche ad una certa intensità, abbiamo avuto anche noi di qualche foto di grandine attorno al centimetro, però ecco, non sono le cellule temporalesche che abbiamo visto anche più violenti anche un paio di settimane fa, come quelle che ha attraversato il Mendrisiotto con grandine di 4-5 centimetri, quindi temporale intenso, consono per la massa d'aria e per il periodo estivo che abbiamo esteso un po' su tutta la fascia alpina. Al momento l'attività sembra essere un po' più concentrata sulle Alpi al sud rispetto al nord delle Alpi, però appunto la serata non è ancora terminata.
0: Però gli assicuratori in linea di massima possono star tranquilli?
1: Ma diciamo che con la situazione di questa sera penso di sì, se non magari a livello locale. Poi nei prossimi giorni, soprattutto a nord delle Alpi, il passaggio di fronte freddo previsto nella notte su mercoledì, ecco, potrebbe dare qualche grattacapo in più. Sud delle Alpi sembra dovremmo rimanere al riparo di questo fronte. Però andando con ordine, questa sera ulteriori rovesci temporali che si attenueranno nel corso della serata, nella notte, passaggio a tempo ovunque asciutto con diminuzione della nuvolosità. Domani una giornata in tutta la Svizzera prevalentemente soleggiata con uno sviluppo di cumuli più rapido al nord delle Alpi, dove nel pomeriggio inizieranno i primi rovesci temporali localmente anche di una certa intensità. A sud delle Alpi, a differenza di oggi e ieri, l'attività dovrebbe iniziare un po' più tardivamente, quindi a partire dall'Alto Ticino, Val Bregaglia, Val Poschiavo e Engadina solo nel corso del tardo pomeriggio in serata, e si estenderanno un po' in tutte le regioni solo nella notte su mercoledì. A mercoledì sarà una giornata che probabilmente interromperà questa lunga serie di giornate canicolari anche al sud, con una giornata solo in parte soleggiata e un'attività di rovesci temporali presente già dal mattino.
2: Luca, scusi, ho una domanda legata proprio ai temporali, ma il temporale quando arriva, quanto rinfresca? Nel senso, quanto è determinare per poi cambiare anche quella sensazione di canicola? C'è una questione di durata o perché va a diminuire questa massa che ci sta comunque colpendo in queste settimane?
1: Ma diciamo, la cellula temporalesca con le precipitazioni non porta solo acqua o grandine verso il basso, ma porta anche dell'aria più fresca. Tutto dipende dall'estensione. Se si tratta di una singola cellula temporalesca, prendiamo l'esempio del Ticino, chiaramente il raffrescamento sarà solo temporaneo e molto molto locale. Quello che abbiamo visto ieri pomeriggio e oggi, ecco, sono decine di cellule temporalesche che interessano le nostre regioni, quindi questo trasporto di aria più fresca dall'alto verso il basso è un po' più efficiente, quindi ecco, il rimescolamento lo si sente. Abbiamo avuto una notte nettamente più fresca l'ultima rispetto alle precedenti, e la prossima notte sarà lo stesso.
0: Grazie Luca. Vuoi finire, Davide?
2: No, stavo cercando di far capire un po' anche al pubblico, probabilmente è un po' come avere una sola finestra da dove entra un po' d'aria fresca, invece quando sono tante finestre riescono a raffreddare anche le mura di casa e quindi rimane un po' più a lungo anche quella sensazione. Quindi da quello che ho capito...
1: La similitudine va molto bene, direi, rende l'idea.
0: Sai, visto che Luca abbiamo parlato poco fa della pioggia sul Cervino e quindi anche in altitudini insospettate, dov'è, a che punto sta l'isoterma degli zero gradi, che ci fa sempre compagnia, diciamo, ci piace sempre.
1: Sì, no, siamo molto lontani dai valori di qualche giorno fa, quando è stata immortalata quella foto molto spettacolare. Devo dire, siamo sui 4200-4300 metri, che siamo ben lontani dai valori record che abbiamo registrato negli ultimi anni di 5300 metri. Chiaramente siamo ancora all'inizio dell'estate, si vede che il mese di luglio, almeno la prima parte, sarà ancora calda, probabilmente non a livelli di quanto abbiamo visto lo scorso fine settimana, però sarà ancora calda e soprattutto sembra che l'isoterma tenda nuovamente in alzarsi.
0: Grazie Luca, interessante, allora te lo richiederemo quando nei prossimi appuntamenti. Luca Nisi, grazie mille, buon lavoro a te e ai colleghi di Locarno Monti.
1: Grazie mille e buona serata a tutti.

0: E tra poco da un Raffaele Gualazzi passiamo a un altro Raffaele che è arrivato per leggerci l'informazione delle 17.
1: Rete 1.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. Tragedia nel Locarnese, un uomo di 75 anni domiciliato nel Canton Berna è morto oggi dopo essere annegato al largo della spiaggia di Porto Runco. Il corpo è stato recuperato a una quindicina di metri di profondità. Inutili tentativi di rianimazione dei soccorritori del Salva. Sul posto è intervenuto anche il care team per assistere i familiari e le persone coinvolte. In Germania due persone sono state fermate dopo la sparatoria avvenuta oggi a Stad, vicino ad Amburgo, costata la vita a 5 adulti. Secondo la polizia i fatti sono avvenuti in un centro giovanile che ospita anche alloggi per madri e bambini. Ci sarebbero inoltre diversi feriti, ma il bilancio non è ancora definitivo. L'allarme è nel frattempo rientrato e le indagini sono in corso. Nel 2025 in Svizzera è stato riciclato un quantitativo record di apparecchi elettrici ed elettronici, oltre 144.000 tonnellate, il 6% in più rispetto all'anno precedente. Secondo le organizzazioni di settore, il riciclo ha permesso di recuperare soprattutto metalli e plastiche e di ridurre di circa l'1% l'impatto ambientale complessivo del paese. A quali condizioni è conveniente costruire nuove centrali nucleari in Svizzera? Una domanda più che attuale, dato che il Parlamento ha deciso di annullare il divieto di costruzione di nuovi impianti e verosimilmente ci sarà un voto popolare. Ora, uno studio presentato questa mattina e condotto dal Politecnico Federale di Zurigo e dall'Istituto Paul Scherrer fornisce qualche indicazione. Sentiamo André Bardov, professore all'ETA e portavoce del tema di ricerca.
3: An der Stelle sind die Modelle übereinstimmen, dass es sich heute nicht lohnt.
4: I modelli usati per lo studio sono concordi. Alle condizioni attuali, nuove centrali nucleari in Svizzera non sarebbero economicamente competitive. Manca un sostegno finanziario della Confederazione, analogo a quello che ricevono le energie rinnovabili, e manca una copertura pubblica dei rischi di finanziamento.
2: La canicola si attenua nell'Europa occidentale ma continua a colpire il centro e l'est del continente. Oggi oltre 130 milioni di persone affrontano temperature superiori ai 35 gradi, con punte fino a 40 in Slovacchia e in Bosnia. In Svizzera l'allerta è stata revocata a nord delle Alpi, mentre in Ticino e Mesolcino resta in vigore, anche se ridotta al grado 3 su 5. In Francia intanto si apre la polemica politica sul pesante bilancio umano dell'ondata di caldo. Domani in prevalenza soleggiato e caldo, nel corso della giornata sviluppi di cumuli e in serata lungo le Alpi temporali o rovesci sparsi.
0: La situazione alla galleria del San Gottardo. Sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 2 km al portale sud della galleria con attese di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Vi informiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. A nord delle Alpi sulla 2 in direzione di Lucerna lunghe code sono segnalate tra Sissach e la galleria del Belchen. Code infine anche in Romandia sulla A1 tra Meyrin e Nyon in entrambe le direzioni.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. You got it!

0: Così siamo diventati una rete che via WhatsApp parla di tempo, ma non tanto per fare il discorso d'ascensore, ma per vedere come si spostano queste nubi nere. Dice Enza che zona Chiasso, Valle di Muggio, già cielo nero e Chiasso vento. Insomma, dall'Alto Ticino sta scendendo verso il Mendrisiotto, come giustamente ci hanno detto anche da Locarno Monti.
1: Meno di due ore all'evento che coloro che hanno amato i cartoni animati tanti anni fa stavano aspettando, perché dopo 40 anni alle 19 andrà in scena la partita Brasile-Giappone. Per chi conosce Holly e Benji,
0: Holly si allena tirando i
1: bravissima,
0: rigori.
1: Bravissima, sai che quella sfida tra Brasile e Giappone è stata già giocata in passato, proprio 40 anni fa. Le squadre vanno sul 2-2 e ai tempi supplementari Oliver Hutton riesce proprio a segnare, a portare alla vittoria la propria nazionale. Quindi stasera il web è già inondato da quelli che sono un po' i fumetti, i meme legati a questo evento, stanno tutti attendendo quello che accadrà. Tra l'altro, una curiosità sul Giappone, perché mi sono chiesto, visto che io spesso parlo molto veloce, ma qual è la lingua più veloce in assoluto, quella che dà la percezione di essere parlata più velocemente? È proprio il giapponese, perché il giapponese è la prima sul podio. Poi chi metteresti nel secondo e terzo posto?
0: Te?
1: Io?
0: Allora, non lo so, beh, metterei una lingua asiatica, ancora tipo il thailandese.
1: No, è europea la seconda.
0: Ah.
1: Ed è lo spagnolo. Pensa che il francese è al terzo posto, mentre l'italiano è al quarto posto. Cioè, i giapponesi dicono 7,84 sillabe pronunciate al secondo, mentre gli spagnoli 7,82, gli italiani 6,99.
0: Poi però dipende da chi sta parlando.
1: Ovviamente.
0: Se vai in Giappone nel monastero dove vive il santone flemmatico, ti parlerà lentamente anche se la sua lingua fluisce più veloce.
1: Però c'è anche una spiegazione, perché in realtà il contenuto è simile in tutte le lingue, perché, per fare un esempio, in inglese condensano più significato in ogni singola unità sonora rispetto alle altre lingue. Quindi, per dire uno stesso concetto, alcune lingue sono più veloci, ma in realtà dicono la stessa quantità di parole contenute. Quindi siamo tutti più o meno simili, solo che quando c'è un linguaggio che ha delle parole con delle sillabe più dense, deve parlare più velocemente.
0: Per farcele stare. Poi in effetti la capacità di comprensione umana in teoria è uguale in tutto il globo, quindi i concetti vanno anche si possono dire, si devono capire in qualche modo, no?
1: Guarda, mi ricordo una volta un esame di una domanda che era proprio nata legata anche ai nostri pensieri, e c'era questo professor Mosconi, se non ricordo male, che parlava di questo pensiero discorsivo. Diceva: le persone ragionano con le parole. Cioè, quando tu fai un pensiero in questo istante, se state pensando devo andare a comprare il pane oppure dove potrò organizzare le prossime vacanze, il vostro cervello sta ragionando attraverso il discorso, non attraverso,
0: certo,
1: le immagini. Mentre invece persone come i bambini, che non hanno ancora imparato il linguaggio, ragionano attraverso quelle che sono delle immagini o delle sensazioni. Provate a riflettere: come pensate voi a ciò che state pianificando? State pensando, elaborando una frase anche quando siete in silenzio, oppure a voi bastano semplici immagini per organizzare la vostra vita?
0: È difficile da dire, chi lo sa. Adesso ci sono i di Rotta su Cuba che ci portano le notti d'estate. Hai detto fra due ore inizia questa partita, hai tirato in mezzo Holly e Benji che ci hanno fatto sognare da bambini, e dunque sei arrivato al Giappone. Mamma mia, quanti concetti densi.

0: Abbiamo parlato dei cartoni animati giapponesi, tirando in mezzo Holly e Benji, e ci è arrivato un assist involontario dalla nostra scaletta con Big in Japan, una canzone degli Alphaville del 1984. Si sente che ha un'età questa canzone, eh?
1: Una canzone però che ha fascino. E poi, collegandoci al Giappone, non possiamo non parlare dei mondiali. Perché considerate che è vero, il calcio è uno sport, ma quest'anno la FIFA distribuirà 871 milioni di dollari alle squadre, alle 48 squadre che si sono qualificate. Quindi parliamo anche di un affare commerciale. Passiamo dai 9 milioni delle squadre eliminate al primo turno ai 50 milioni di chi vincerà la Coppa, di chi potrà alzare il trofeo. Ed è per questo che vi racconto che cosa accadde nel 1966, perché siamo all'interno sempre della storia dei mondiali, e questo è uno degli episodi più importanti per il cambiamento tecnologico del calcio. Parliamo del gol fantasma della finale del 1966.
0: Siamo in Inghilterra. 60 anni fa, tondi
1: 60
0: tondi.
1: Anni fa. Siamo in Inghilterra, stadio di Wembley, e in campo ci sono la nazionale di casa, l'Inghilterra, e la Germania Ovest in una finale che è destinata a entrare nella leggenda. La partita è tesa e combattuta, si arriva ai tempi supplementari sul punteggio di 2-2. Poi arriva il momento che ancora oggi fa discutere. Il tiro di Geoff Hurst colpisce la traversa, il pallone rimbalza verso il basso e torna in campo. Ed è qui che nasce il dubbio eterno, perché l'arbitro convalida il gol dopo aver consultato il guardalinee. La decisione però è controversa. Il pallone ha davvero superato completamente la linea? Le immagini dell'epoca non sono chiare, non c'è nessuna immagine che può chiarire, però quel gol praticamente porta e apre alla vittoria finale dell'Inghilterra per 4-2, perché questo era il 3-2, e cambia completamente le sorti di quel torneo. Un dibattito che comincia quindi a farsi spazio all'interno del mondo calcistico, per

0: guardare
1: infatti,
0: il dettaglio.
1: Non può essere un lavoro umano. Oggi ci sono dei sensori all'interno del pallone stesso, quindi sulle porte vengono messi dei dispositivi e quindi si può in tempo reale stabilire se la palla è entrata o non è entrata. All'arbitro arriva anche un messaggio sull'orologio stesso e quindi questa diatriba ha portato a questo cambiamento. Però non è solo questione di romanticismo, ma è proprio perché in ballo, considerate, 50 milioni di dollari solo per la vittoria, poi tutti i benefit che derivano ovviamente dall'immagine,
0: certo,
1: dagli sponsor, da tutto quello che poi è conseguenziale alla vittoria stessa.
0: Alzi la coppa che è pesante, ma è anche pesante quello che c'è dietro?
1: Assolutamente, anche perché in alcuni casi, come è stato per il Brasile in passato, può cambiare anche le sorti della società. La gente aspettava e aspetta in certi casi una vittoria per il prestigio, per avere l'orgoglio,
0: certo,
1: nazionale, che cambia o no a seconda che si possa vincere o meno una partita.

0: mano, ci siamo.
1: Ti amo. No, Davide, stai calmo. È il titolo della canzone di Michele Zarrillo, una nuova che abbiamo presentato proprio qualche giorno fa qui su Rete 1.
2: Quello di una rosa blu.
1: Sì, quello lì dell'elefante e la farfalla.
2: I 5 giorni che ti ho perso.
1: Mamma mia, vedi che alla fine in 2 facciamo 4 canzoni di Zarrillo che abbiamo sotto e quindi lo conosciamo. Hai parlato di calcio, di questa storia che ha dato il via anche a nuovo impegno nel cercare in modo di arbitrare correttamente, il più perfettamente possibile, una partita. E invece ti voglio parlare dell'album delle Figu.
2: Ah, che bello.
1: Ma tra l'altro tu fino a che età l'hai fatto?
2: Non l'ho fatto per tantissimo, però ho giocato moltissimo a figurine, a lungo e a sopra. Mi ricordo che una volta si bleffava anche, si mettevano delle piccole placche

0: l'interno delle figurine per lanciare più lontano, c'erano tutte le tecnologie, quelle fatte proprio in casa.
1: Quindi giocavi a lanciare le figurine così in orizzontale perché arrivassero più lontano,
0: esatto,
1: possibile.
0: Esatto, giocavi a lungo o a sopra, almeno io giocavo, okay, a quei due giochi lì, o a muro.
1: Ma vedi, ecco, tu mi apri degli orizzonti che ormai è un po' tardi per me per aprire. Intanto però io volevo raccontarvi una storiella, perché non tutti i bambini sono fortunati e possono avere la possibilità di andare a comprare figurine finché l'album non è pieno. E succede in Perù che questo ragazzino che si chiama Mattias, 11 anni, che tra l'altro ama molto disegnare, all'inizio di maggio chiede alla madre che fa la cuoca se può comprare l'album delle figurine, il famoso album Panini fino all'anno prossimo, fra due o tre anni. E la mamma gli ha dovuto spiegare che quella è una spesa un po' superflua per la loro famiglia che vive in condizioni di povertà. E quindi il bambino non si è arreso, ha preso fogli, matite, pennarelli, colori, quelli che aveva anche a scuola, che aveva a casa, e ha cominciato a costruirlo lui, il suo album personale. Sì, si è messo a disegnare pagina dopo pagina gli stemmi delle diverse nazioni, gli stadi, i calciatori, da Messi a Ronaldo, da Mbappé a Yamal, e persino si è messo a costruire con la carta le bustine delle figurine. Quindi si è fatto da solo le bustine delle figurine. Sì, così bravo che, se è vero che mancano i soldi, ormai a nessuno manca più una connessione, quindi la sua mamma ha postato su un social il video di lui che prepara questo album fatto in casa e di una frase che ha scritto tra le pagine di questo album. È una frase che spezza il cuore, ha scritto: perdono per la mia povertà. Ovviamente non spezza solo il nostro di cuore, commuove milioni di persone questa cosa, giunge fino alla Panini che promette al ragazzino che avrà il suo album e immagino anche una bella fornitura di figurine, voglio sperare, tutto per sé. Ha potuto anche incontrare un paese del Perù, un giocatore del suo paese, il Perù, e però dice che comunque lui sogna ancora di continuare a disegnare, perché disegna per passione ma vuole farne un lavoro. Che sia l'architetto, il pittore o il grafico, lui sogna ancora di usare questa sua arte e magari vedere un mondiale dal vivo un giorno. È una storia che ti ha un po' fatto incrinare
0: il cuoricino. Molto, perché io ricordo ancora il profumo proprio di quell'adesivo che c'è dietro le figurine quando le aprivi, sì, e quella magia di trovare una figurina mancante e la delusione quando invece era un doppione. Sì, quando c'erano poi gli scudetti, quando c'erano quelle colorate diversamente. Che bei tempi.

0: Le Wilson Phillips, dobbiamo così contenerle un po', il brano dura un'eternità e mezzo e abbiamo scalpitante qui in studio con noi Lorenzo Boscolo per lo sport.
1: Evviva, buon pomeriggio a tutti quanti. No, mi sono rinfrescato un po' come tutti, è arrivata la pioggia almeno sopra i nostri tetti, era ora, dai, si sta un po' meglio. Vedremo questa sera del grande calcio, punto di domanda, beh, si prospetta una bella serata, chi ama il calcio, beh, intanto arriva il Brasile contro Giappone, punto di domanda, punto interrogativo, perché questo Giappone comunque ha fatto capire a tutti quanti che non è più il piccolo Giappone, una piccola selezione venuta ai mondiali come altre tante. Questi sono tosti ed il Brasile è stato avvisato, anche se a mio parere ho visto un Carlo Ancelotti un po' più sicuro e soprattutto un Brasile leggermente in crescita, non è tra i favoriti, non è l'Argentina, non è soprattutto la Francia, però è pur sempre il Brasile ed è pur sempre una squadra che quando si gioca dall'altra parte dell'Oceano Atlantico sa fare bene, non
0: tu
1: a caso.
0: Tu ti ricordavi, Lorenzo, che un classico, ma di già lo di, era un classicone di Holly e Benji l'incontro Brasile-Giappone?
1: No, questo non lo so, non conosco la cultura giapponese davvero, sì, so cos'è quel cartone animato, ma non ne ho mai vista una puntata fino
0: oggi si
1: fondo,
0: celebra per
1: so.
0: Davvero,
1: okay. Ok, e chi vinceva? Il Giappone, immagino.
2: Vinceva il Giappone 3-2 ai supplementari. Con il gol del protagonista del cartone animato.
1: Ok,
0: vabbè.
1: Carletto Ancelotti sicuramente farà le corna, insomma. Dopodiché questa partita inizia alle 19, mentre alle 22:30 c'è la Mannschaft, la Germania che sfida sempre nei sedicesimi il Paraguay. Qui non dovrebbero esserci grandi sorprese. E poi però vediamo, pur sempre un mondiale, pur sempre una partita secca, ma la Germania dovrebbe arrivare direttamente all'ottavo. E poi c'è una sfida imperdibile, dunque tutti svegli alle 3 del mattino prossimo con Olanda-Marocco. Questa è una partita che sulla carta è abbastanza equilibrata,
2: anzi forse il Marocco è avvantaggiato,
1: certo, potrebbe essere avvantaggiato, certo, hai ragione Davide. Voilà, questo per quanto riguarda il calcio, dunque per gli amanti del calcio ce n'è per i beati, mentre è iniziato Wimbledon, l'erbetta di Wimbledon con una parziale sorpresa. Jannik Sinner è in difficoltà, era già stato in difficoltà alla Roland Garros, ha iniziato così a Sinner 2-7-1 per il serbo Miomir Kecmanovic, che è pur sempre il numero 50 dei valori planetari, anche se
2: 2-2 proprio adesso,
1: 2-2 è arrivato il 6-2, grazie Davide, abbiamo lo schermo.
0: Siete
1: dietro
0: fantastici.
1: Di noi, grazie, attentissimo, dunque 2-2 a livello di contabilità, dunque dopo il tiebreak perso nel terzo set, il numero uno al mondo sta riprendendo in mano le sorti di questo primo
2: turno. E poi sull'erba spesso si vedono delle sorprese, perché ci sono giocatori che magari trovano quelle settimane della vita e possono creare la sorpresa, raramente poi vincono il torneo, però possono eliminare dei grandi campioni.
1: È successo con Federer, è successo con tanti big nel passato e succederà ancora, hai ragione, anche perché ce ne sono, cioè c'è tanto cemento, c'è tanto sintetico, c'è tanta terra rossa, ma di erba praticamente quasi solo lì, qualche torneo in Germania.
2: Non sbaglio, una volta forse a Contone c'era un campo in erba.
1: Addirittura.
0: Il famoso torneo il torneo ATP.
2: No, mi si è aperto un cassetto di un campo da tennis a Contone.
0: Detto questo, c'è qualcos'altro da segnalare, Lorenzo?
1: Ci sono diverse notizie, ascoltateci, altrimenti anticipiamo di un'ora Rete 1 Sport, abbiamo anche dei contributi legati al mondiale, alle 18:40 saremo in onda con altri contributi, altre notizie.
0: Quindi in coda 6 di sera, grazie Lorenzo, buon lavoro. Noi andiamo a Bien per dare uno sguardo alla situazione sulle strade. Buonasera anche a Ilaria Schwegler.
3: Buonasera a tutti voi.
0: Allora, cara Ilaria, vediamo un po' come sta andando questa serata. La gente torna dal lavoro, probabilmente c'è un po' di traffico.
3: Allora, in Ticino la situazione è molto tranquilla per ora.
0: Okay.
3: E andiamo subito quindi a nord delle Alpi, dove ci sono invece code nella regione di Argovia, sulla 1 a partire da Dieticon in direzione di Berna, a causa di un incidente prima della galleria del Bareg. Sulla 1 a partire da Meganville in direzione di Berna, a causa di un precedente incidente prima di Arau Ovest, con ritardi fino a 45 minuti. Code anche in Romandia sulla 1 tra Meyrin e Coppé in direzione di Losanna, sempre sulla 1 tra l'aeroporto di Ginevra e la dogana di Bardonnay in direzione della Francia e infine sulla 9 tra Viège Ovest e Gampersteg in direzione di Sierre.
0: Grazie Ilaria, buon lavoro a te e colleghi della redazione di Via Suisse, buona serata.
3: Grazie anche a voi.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: si chiamano The Wave, cioè l'onda, e sono in sette, arrivano da Londra. Questa canzone ha un po' delle sonorità anche del passato, e con l'album che esce a metà agosto, Sunshine, chissà cosa ci promettono. Forse il titolo è Luce del Sole, Sunshine, il singolo è The Wave, l'onda, sarà un disco un po' estivo, chi lo sa.
1: Ma speriamo, così sembra, sì. Però porta comunque allegria in questa giornata uggiosa, questa parola utilizzata anche nelle canzoni. Ma siamo arrivati al momento libro, per chi magari adesso è a casa, rinfrescato anche dalla pioggia che è arrivata e ha voglia di aprire un libro. Beh, in questo caso, se aprite questo libro, ci vuole un po' di tempo per finirlo, però vi assicuro che è uno di quei libri che regalano grandi emozioni, in cui ci si medesima, si vivono storie di vita, perché parliamo dei Pilastri della Terra.
0: Oh, che bello!
1: Pubblicato nell'89, ambientato nel XII secolo, e sul suo sfondo si intrecciano le guerre, lotte per il trono, gli intrighi politici e religiosi, e ruota tutto intorno a questa grandiosa cattedrale in questa città immaginaria di Kingsbridge. E il protagonista, Tom Builder, che è un muratore, però lui sogna di realizzare una cattedrale destinata a durare nei secoli. Mille difficoltà, poi trova lavoro attraverso il priorato del posto, e lì cominciano a intrecciarsi un po' queste storie con Tom, che è il capomastro, Philip, che è il priore, Jack, che è un giovane costruttore da un talento straordinario che è destinato a rivoluzionare le tecniche dell'edilizia del tempo, e poi altri come Aliena, William, Waterland. E i temi principali sono proprio quello: il sogno di costruire qualcosa che sopravviva al tempo, l'ambizione e il desiderio di potere, l'amore e i sacrifici personali, la giustizia contro la corruzione, la fede e il rapporto tra chiesa e politica, e il progresso tecnico nell'architettura medievale. Ma perché è diventato un grande classico? Perché unisce eventi storici e personaggi di fantasia, perché ricostruisce con grandissima precisione e dettaglio la vita quotidiana del Medioevo, mantiene alta la suspense grazie a continui colpi di scena, e la costruzione della cattedrale diventa il simbolo della perseveranza umana.
0: È un libro molto bello, consta di oltre 1000 pagine, va detto, perché io l'ho letto giovanissima. Mia mamma ha la passione per la lettura, e quando ero ragazzina, bambina, ha sempre voluto trasmettermela. A un certo punto, io avevo 11-12 anni, e lei arriva con questo mattone a forma di libro, o libro a forma di mattone, e me lo dà da leggere. Io ovviamente molto ribelle, su mi arriva sto libro, pesava 3 kg, e invece poi quando sono entrata in questa vicenda, c'è il mistero, ci sono le storie familiari, c'è la storia delle cattedrali, c'è davvero di tutto, anche le usanze del tempo sono un po' ricostruite, raccontate, è veramente un libro immersivo.
1: In una frase potremmo dire che I Pilastri della Terra racconta come il sogno di costruire una cattedrale riesca a unire le vite di persone molto diverse, tra amore, vendetta, fede e lotte per il potere, in uno dei periodi più turbolenti del Medioevo inglese.
0: L'abbiamo detto l'autore?
1: Ken Follett.
0: Eh sì.

0: Sai che abbiamo tirato fuori i pilastri della terra e ovviamente l'autore Ken Follett, signore nato anche lui a giugno nel 1949, però che ha scritto almeno una trentina di romanzi, forse di più, e anche delle opere tipo in trilogia. Per esempio, tu hai citato I pilastri della terra, che è stato il suo primo successone planetario, 1989, però poi c'è la serie di Kingsbridge.
1: Sì.
0: Quindi
1: sì.
0: Quello lì è il primo di 5. Se conto bene, 2 qua. Aspetta, è 1, 2, 3, 4. Perché col dito devo contare. Ho paura, diffido della mia vista. È il primo, diciamo, di 5 romanzoni che lo portano dal 1989 al 2023. Con Le armi della luce, a parlare sempre, diciamo, di quel tipo di circostanze lì.
1: Sì, ho letto quasi tutti i libri di Ken Follett e devo dire che lui ha fatto anche una trilogia del Novecento in cui ho imparato di più da quello che lui ha scritto rispetto ai libri, lo devo dire ahimè, della scuola, perché ho capito perché è partita la prima guerra mondiale, perché è arrivata la seconda, la guerra fredda, perché lui riesce a intrecciare proprio della storia, c'è una grandissima documentazione alle spalle rispetto all'intreccio di queste famiglie che arrivano dalle varie nazioni d'Europa che sono coinvolte in questo caso nei vari conflitti.
0: Infatti questa trilogia consta della caduta dei giganti, l'inverno del mondo e i giorni dell'eternità.
1: Esatto.
0: E tra l'altro in effetti molti dicono che di lui non si noti mai la parte politica per la quale fa il tifo, però leggendo tra le righe di questi tre libri un po' forse si può capire. Però è anche uno che con i suoi libri ha dato, a parte che mi chiedo come si facciano a scrivere così tanti libri in una carriera, immagino che abbia molti aiutanti per quel che riguarda le fonti, la verifica delle fonti. Forse Ken Follett è un'azienda più che un personaggio.
1: Indubbiamente,
0: che ha una redazione.
1: Pensa che Wilbur Smith, un altro grande scrittore, in realtà ha una casa in cui all'interno sono contenuti quasi tutti gli animali che lui rende protagonisti nei suoi racconti.
0: E comunque, a proposito di personaggi dai grandi libri, ci sono stati molti adattamenti televisivi e cinematografici dai libri di Ken Follett, dunque dalla Cruna del Lago al Codice Rebecca ai Pilastri della Terra, che ha avuto
1: una miniserie.
0: Infatti me la ricordo perché l'avevo vista, anche Mondo senza fine, che è il secondo dei 5 romanzi proprio sulla pentalogia, potremmo dire, di Kingsbridge. Mi avete incuriosito, nel frattempo ha scritto Tiziano a proposito di questo libro: ti auguriamo di poterti godere anche gli altri, perché sono veramente molto grossi.
1: Assolutamente.
0: Ma godibili.
1: Vedrai che dopo averlo letto dirai: ho fatto bene a cominciare con la prima pagina.

0: caro Davide, è arrivato il momento di salutare in questo ritmo in levare.
1: E dare poi appuntamento domani per il tuo compleanno, che festeggeremo a ritmo di musica. Quanti ne fai? 18?
0: No, purtroppo un paio di più, solo un paio di più.
1: Ma ogni anno è un pilastro di saggezza, non della terra.
0: Pilastro della terra, certo. Grazie mille anche a tutti voi che ci avete ascoltati e sopportati anche questo pomeriggio. Io torno alle 14 domani e Davide arriva alle 16.
1: E domani parleremo di cicogne.
0: Quelle che portano i bambini?
1: Sì, sai quanto pesa un nido di cicogna?
0: No.
1: Fino a una tonnellata.
0: Mamma mia.
2: La meteo con Foxtown Factory Stores Mendrisio. Foxtown.com.
3: Buonasera a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Ecco le previsioni per domani, martedì 30 giugno. In tutta la Svizzera è prevista una giornata abbastanza soleggiata, con successivi cumuli pomeridiani sui rilievi e temporali serali sulle Alpi. Temporali che poi nella notte andranno ad estendersi anche alle altre regioni. Le minime attese sono di 22 gradi al sud e 18 al nord, le massime invece saranno di 31 e rispettivamente 28 gradi. Per questo motivo Meteo Svizzera ha revocato l'allerta canicola a nord delle Alpi, mentre l'ha allungata fino a venerdì a sud, seppur abbassandola a livello 3. E con queste informazioni siamo in chiusura. Buona serata a tutte e tutti voi e a domani. Dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 18. Di sera.
5: Sei morti e un numero per ora imprecisato di feriti, alcuni gravi, e questo è il bilancio della sparatoria avvenuta vicino a un centro per giovani donne incinte nel nord della Germania. Due persone sono state arrestate, per il momento non sono noti i motivi del gesto. Inizieremo questa edizione dunque dalla cronaca che arriva dalla Germania. Allora buonasera da Luca Berti, e poi andremo negli Stati Uniti, dove inizia oggi il viaggio di Parmal alla ricerca di un'intesa sulla questione commerciale. Di mezzo, lo sappiamo, ci sono i dazi imposti dal presidente statunitense Trump. L'incontro è previsto nella notte e noi cercheremo di capire quali sono le aspettative. Andremo anche in Venezuela, dove continuano le scosse di assestamento dopo il devastante terremoto del 24 giugno che ha causato oltre 1450 vittime accertate. Tra i soccorritori ci sono anche quattro ticinesi.
6: Siamo appena fuori la città di Caracas, siamo accampati in uno stadio e la situazione in molti quartieri è veramente disastrata, dove centinaia e centinaia di palazzi, case sono crollati.
5: Questa è la testimonianza di Stefano Meroni, uno dei quattro ticinesi in Venezuela per aiutare la popolazione toccata dal terremoto. Lo sentiremo in una intervista. Parleremo anche dei nucleari in Svizzera, perché una ricerca del Politecnico di Zurigo e dell'Istituto Paul Scherrer dice che la costruzione di nuove centrali atomiche non è redditizia. Come si giunge a questa conclusione? Lo abbiamo chiesto a uno degli autori. E poi il caldo, la canicola, l'avete sentito, è terminata oggi in buona parte della Svizzera, prosegue ridotta in Ticino, almeno fino a venerdì. I temi posti dai cambiamenti climatici sono molti, tra questi anche quello delle abitazioni. Allora, quali margini ci sono per inquilini e proprietari per mitigare gli effetti del caldo? Lo vedremo. Intanto, benvenute e benvenuti a 6 di sera. In apertura dunque la Germania, Stade, città della Bassa Sassonia. Sei persone hanno perso la vita in una sparatoria avvenuta vicino ad un centro rifugio per giovani donne incinte. Ci colleghiamo subito con Walter Raue in diretta da Berlino. Allora, cosa sappiamo dell'accaduto, Walter?
7: Sì, la sparatoria è avvenuta oggi in un centro appunto di accoglienza per giovani donne incinte, dove si trovano però anche alcune comunità abitative assistite per giovani madri e i loro figli. Un luogo dove le giovani donne dovrebbero trovare normalmente un rifugio sicuro, ma che oggi si è trasformato davvero in una trappola. Intorno alle 12:15 alcuni testimoni hanno sentito provenire dall'interno della struttura alcune grida e subito dopo hanno sentito una serie di colpi di arma da fuoco. fuoco. Secondo quanto reso noto dalla polizia di Stade, una cittadina di 50.000 abitanti a 40 km a ovest di Amburgo, nel corso della sparatoria sono state uccise 6 persone adulte e ferite un numero ancora imprecisato di altre persone, alcune delle quali però destano ancora in condizioni disperate nell'ospedale. La polizia corsa subito sul posto avrebbe poi notato a bordo di un'auto parcheggiata nelle vicinanze un uomo e una donna. All'ordine della gente di scendere dalla macchina, i due avrebbero tentato di fuggire con la vettura. Gli agenti hanno poi subito sparato alle gomme, riuscendo a bloccare la vettura e ad arrestare i due. L'uomo a bordo sarebbe effettivamente l'autore della strage. Sull'identità delle vittime e dell'aggressore non sono state ancora rese note le formalità, i dettagli, insomma, ma secondo ultime indiscrezioni un possibile retroscena del terribile episodio potrebbe essere stato la sottrazione di un bambino alla custodia parentelare dei loro genitori e il suo affidamento alla struttura dove oggi è avvenuta la strage. Ma è solo un'indiscrezione che ancora deve trovare conferma. Alle 19:30 è prevista a Stade questa sera una conferenza stampa della polizia.
5: Allora noi vi daremo tutti i dettagli che emergeranno anche dalla conferenza stampa nei prossimi appuntamenti informativi su Rete 1. Intanto grazie a Walter Rau in diretta da Berlino. Noi voltiamo pagina. Il presidente della Confederazione e ministro dell'economia Guy Parmelin è a Washington, prima tappa di un viaggio in Nord America che lo porterà anche in Canada e in Messico. Al centro delle discussioni nella capitale statunitense c'è ovviamente la delicata questione dei dazi doganali, visto che l'attuale tassazione al 10% scadrà il prossimo 24 luglio. Andrea Vosti, nostro corrispondente negli Stati Uniti, cosa possiamo aspettarci da questa visita?
8: Buonasera, ma diciamo subito che malgrado le nostre sollecitazioni l'entourage di Guy Parmelin non ha anticipato nulla sui contenuti delle discussioni. Sembra pertanto improbabile che oggi a Washington venga annunciato o firmato un accordo definitivo conclusivo per mettere fine alla vertenza sui dazi. Ne sapremo comunque di più nella conferenza stampa convocata tra 6 ore all'ambasciata svizzera. L'attuale tassazione al 10% è entrata in vigore dopo che a febbraio la Corte Suprema aveva definito illegali i dazi della Casa Bianca, dazi che ricordo per la Svizzera erano arrivati addirittura al 39%. L'attuale tassazione, dicevo, scadrà tra qualche settimana, il 24 luglio. Il Consiglio federale punta a un'aliquota non superiore al 15%, come stabilito nella dichiarazione di intenti firmata lo scorso novembre, un'aliquota che sarebbe alla pari con quella imposta da Washington all'Unione Europea. Su queste lunghe, lunghissime trattative gravano però delle ombre. Il rappresentante per il commercio dell'amministrazione Trump, Jamison Greer, ha infatti aperto 2 indagini contro la Confederazione per pratiche commerciali sleali o discriminatorie. Il Consiglio federale respinge le accuse, ma la pressione su Berna rimane molto alta.
5: Andrea, dicevi di queste inchieste sulla Confederazione e peraltro su una 60ina di altri paesi per pratiche commerciali sleali. E di cosa si tratta di preciso? E cosa rischia la Svizzera?
8: Dunque, si tratta di 2 indagini distinte avviate ai sensi della sezione 301 dello US Trade Act, una legge del 1974 che regola le politiche commerciali delle amministrazioni statunitensi. La prima inchiesta si concentra sulla presunta sovracapacità strutturale della produzione industriale svizzera, sovracapacità che danneggerebbe la base manifatturiera statunitense. La seconda indagine, che oltre alla Svizzera coinvolge una 60ina di altri paesi, accusa invece la Confederazione di non fare abbastanza per contrastare l'importazione di merci realizzate con il lavoro forzato o minorile, un'accusa che il governo ha già respinto in maniera categorica. Per ciascuna di queste 2 inchieste, l'Ufficio del rappresentante per il commercio ha chiesto l'applicazione di dazi punitivi del 12,5%, che andrebbero dunque a sommarsi al 10% attualmente già in vigore. Ecco, basta davvero fare 2 calcoli per capire quanto sia delicata la missione a Washington di Guy Parmelin e quanto la posta in gioco sia importante per l'intera economia svizzera.
5: Andrea Vosti sul viaggio appunto del presidente della Confederazione a Washington. E ora la notizia di un annegamento giunta in redazione nel pomeriggio. Un uomo di 75 anni, domiciliato nel Canton Berna, ha perso la vita questo pomeriggio appunto attorno alle 14 nelle acque del Lago Maggiore a Ronco sopra Ascona mentre stava facendo il bagno al largo della spiaggia di Porto Ronco. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo, ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. In Venezuela, in particolare nella capitale Caracas, continua ad essere colpita da scosse di assestamento dopo il terremoto che ha sconvolto il paese lo scorso 24 giugno. Oltre 1.450 le vittime accertate, mentre continuano le operazioni di soccorso alla ricerca di sopravvissuti. Sono 25.000 i soccorritori all'opera, tra cui un'ottantina di specialisti svizzeri con 8 cani da ricerca, e tra i soccorritori Alessio Veronelli ha raggiunto Stefano Meroni, uno dei 4 ticinesi partiti per il Venezuela con la catena svizzera di salvataggio.
6: Siamo appena fuori la città di Caracas, siamo accampati in uno stadio e la situazione in molti quartieri è veramente disastrata, dove centinaia e centinaia di palazzi, case sono crollati.
9: Così a prima vista, quali sono le necessità più urgenti, più impellenti?
6: Per la popolazione di sicuro adesso è voilà, tutto quello che è un po' cibo da bere, i bisogni primari, non hanno comunque più un tetto sopra di loro dove poter vivere, quindi ecco, questi aiuti umanitari in questo senso secondo me adesso è la priorità. E poi ovviamente in parallelo vanno avanti comunque ancora le azioni di soccorso.
9: Quali compiti sono stati assegnati al team svizzero?
6: Il team svizzero principalmente appunto è qui per delle azioni di soccorso, quindi vuol dire ricercare, localizzare eventuali superstiti sotto le macerie. Poi il team ha ricevuto altre attività che deve svolgere, però ecco, la principale è proprio quello di ricercare e salvare il più possibile.
9: Siete sul posto da qualche giorno, è possibile dire quanto rimarrete? Avete già una data di ritorno? Come funziona in questi casi?
6: Di regola abbiamo un impiego che è della durata circa di 10 giorni. Adesso specificatamente per questo impiego e al momento non abbiamo ancora nessun dato preciso di quando torneremo in Svizzera.
9: Stefano Meroni, di solito queste cose vengono anche coordinate, immagino, con le autorità locali, con altri team per non, tra virgolette, pestarsi i piedi. Funziona con le autorità locali?
6: Esattamente, allora c'è ben primis appunto le autorità locali che gestiscono un po' tutto e poi le Nazioni Unite danno una mano proprio su larga scala a coordinare l'arrivo e le partenze dei vari team e poi soprattutto anche dove i team impiegano sui vari settori delle macerie, e la collaborazione tra i team è sempre una cosa spettacolare da vivere perché si va d'accordo proprio a primo acchito senza doversi troppo spiegare, anche con lingue diverse, anche a gesti, da buon ticinese riusciamo a capirci con tutti.
9: Lei non è la prima esperienza di questo genere, mi diceva nel 2003 era in Algeria, però quando ci si trova in situazioni di catastrofe insomma non è mai facile.
6: No, sono veramente situazioni particolari, possono essere anche scioccanti. Tutto quello che si vede e si nota in queste situazioni è qualcosa alla quale non siamo veramente pronti, diciamo. Sì, ci si allena, eccetera, però quando poi la si vive sul posto è sicuramente toccante e provante anche dal punto di vista psicologico.
5: Questo era Stefano Meroni, soccorritore ticinese attivo in questo momento in Venezuela. Noi ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi da devolvere alle ONG svizzere attive sul posto. Si può donare sul sito della catena o negli uffici postali con la menzione terremoti in Venezuela. Noi adesso torniamo a parlare del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il grande piano di riforme con fondi europei di cui l'Italia ha beneficiato e che arriva a scadenza domani. Nel radiogiornale delle 12.30 avevamo inquadrato e ricordato di che cosa si tratta e a cosa è servito questo piano. Adesso facciamo un bilancio e diamo uno sguardo al futuro. La corrispondente da Roma, Francesca Torrani, ha intervistato Marco Leonardi, economista e professore all'Università degli Studi di Milano e che è stato anche consigliere di Mario Draghi. Fu infatti proprio sotto governo di Mario Draghi che fu lanciato il Piano Nazionale. Sentiamo.
10: Professor Leonardi, 194 miliardi di euro per aumentare la spesa pubblica e per migliorare il paese, per renderlo più moderno. È stato così? Quei soldi hanno davvero riformato l'Italia nei settori in cui era più debole?
11: Un bilancio del PNRR completo ovviamente sarà possibile tra qualche anno. Molti dicono che tutta questa spesa pubblica, che magari non è proprio 194 milioni, sarà un po' meno, molta di questa spesa non avrebbe avuto degli effetti permanenti sulla qualità della scuola, della sanità. Io vorrei sottolineare che però un effetto permanente, sperabilmente permanente, lo ha avuto nella capacità delle amministrazioni pubbliche italiane di fare investimenti pubblici, cioè di costruire scuole, ospedali, infrastrutture, ferrovie, eccetera.
10: Perché prima del PNRR le amministrazioni pubbliche non erano capaci?
11: Non erano capaci di spendere. In realtà i soldi ci sono sempre stati, perché gli investimenti pubblici sono finanziati con la programmazione europea e con i fondi di coesione. Non erano capaci di spendere, e questo perché non avevano il personale, non avevano la capacità tecnica. PNRR ha resuscitato la capacità di spesa delle amministrazioni pubbliche.
10: Quindi, se capisco bene, secondo lei il PNRR ha portato soprattutto un cambiamento di mentalità nel paese?
11: Sì. Così il cambiamento di mentalità è il cambiamento di procedura di spesa e di attenzione politica, perché la procedura di spesa è molto diversa nel PNRR rispetto ai fondi ordinari per gli investimenti, che quelli ordinari vengono pagati a rimborso dopo 7 anni, invece il PNRR funziona con appuntamenti semestrali, quindi l'attenzione anche soltanto politica e amministrativa è molto diversa, è molto maggiore nel metodo PNRR, tra virgolette.
10: Professor Leonardi, in cosa chi critica il PNRR ha ragione?
11: Sicuramente i detrattori del PNRR hanno ragione nel dire: guardate che però l'Italia non è cambiata sostanzialmente, cioè come dice, ma la scuola italiana è migliorata? No. La sanità italiana è migliorata? No. Forse qualcuno dice anche peggiorata. Però nelle cose che si vedono, cioè le infrastrutture, le ferrovie, l'edilizia scolastica, l'edilizia ospedaliera, quelle sì che si vedono le opere fatte col PNRR, sono state tante, questo è indubbio.
10: Senta, le critiche secondo cui si è pensato solo a prendere i soldi senza avere davvero una visione rispetto agli investimenti?
11: Ah, questo è sempre così, quando uno era abituato a spendere 10 e poi improvvisamente a 20, magari non è capace, non ha i progetti per spendere 20, però qual era l'alternativa? Non prendere i 20 era un po' impossibile dal punto di vista politico, perché noi abbiamo sempre, tuttora insistiamo perché l'Europa si doti di progetti comuni, di fondi comuni, quindi è ben difficile dire di no una volta che dopo tanta insistenza se li hanno concessi. Poi i progetti non c'erano, c'erano molti progetti nel cassetto, questi sicuramente ci sono sempre stati e appunto sono quelli che non sei mai riuscito a fare. Certo li hai dovuti spendere in fretta, ma il PNRR è costruito così, in 6 anni dovevi fare tante cose.
10: Ancora una domanda, professor Marco Leonardi, cosa succederà domani, nel senso dopo questo 30 giugno, quando l'Italia non avrà più il PNRR su cui appoggiarsi?
11: Ma guardi, la speranza è che appunto avremo imparato a spendere meglio, abbiamo un sacco di fondi di coesione che il settennato non è finito, è il 21-27, già si parla della nuova programmazione 28-34, ma noi abbiamo ancora un sacco di soldi della 21-27, quindi sono decine di miliardi che dovranno in questi anni, prima della nuova programmazione, fare da ponte, no? E quindi appunto i soldi non mancano mai per gli investimenti, il problema è sei capace di spenderlo, fai dei progetti che servono, certo non avrai tutti i soldi del PNRR, ma a me quello non mi preoccupa, quello che mi preoccupa è che magari non avrai la stessa attenzione politica a tutti i livelli, non avrai la stessa possibilità di assumere nei comuni i tecnici che ti fanno i progetti, tutte queste cose vanno sistemate, vado da imparare dal PNRR tutte le cose positive che ci ho lasciato.
5: Questo era Marco Leonardi, economista e professore all'Università degli Studi di Milano. Ci occupiamo adesso di energia, perché ne abbiamo anche riferito nel radiogiornale. Uno studio svolto dal Politecnico Federale di Zurigo e dall'Istituto Paul Scherrer ha di fatto rivelato come nuove centrali nucleari in Svizzera non sarebbero economicamente competitive alle condizioni attuali. Sul tema si è pronunciato nell'ultima sessione il Parlamento svizzero, che aveva di fatto tolto il divieto per la costruzione di nuove centrali atomiche, ed è un tema su cui si andrà anche presumibilmente andate a votare. Per i ricercatori, il nostro paese, anche senza l'atomo, può raggiungere i propri obiettivi climatici entro il 2050. In inverno continuerebbe però a dipendere dalle importazioni di elettricità da altri paesi. Ma come si arriva a queste conclusioni? Emanuele Ferrari, le ho chiesto a André Bardow, professore al Politecnico e portavoce del team di ricerca. Sentiamo.
12: Il gruppo di 19 ricercatori ha analizzato tutta una serie di aspetti che vanno da quelli più tecnici dell'energia nucleare a quelli economici, passando da sistemi energetici a differenti tipi di calcolo. In questo caso è fondamentale sottolineare che, mentre generalmente questi studi si basano su un unico modello e il risultato viene considerato la verità, nel nostro caso abbiamo usato 4 modelli diversi. E quando tutti e 4 davano la stessa risposta, ad esempio che alle condizioni attuali una nuova centrale nucleare non sarebbe redditizia, beh, allora l'abbiamo considerata come affidabile per quanto riguarda gli aspetti economici dell'energia nucleare.
13: Cosa deve cambiare allora affinché sia economicamente interessante investire nell'atomo?
12: Innanzitutto i costi devono scendere. Nel calcolo sono compresi realizzazione, gestione e smaltimento. Attualmente ci si muove tra un minimo di 5.000 franchi per kilowatt di potenza installata a un massimo di 12.000. Attorno agli 8.000, che tradotto vorrebbe dire che una centrale con la potenza di Gösgen avrebbe un costo di 8 miliardi di franchi, ecco, attorno agli 8.000 è il limite che permette ancora una redditività. Serve poi un sostegno della Confederazione, analogo a quello fornito per le rinnovabili, e terzo aspetto, una copertura pubblica dei rischi di finanziamento.
13: Ma non è un controsenso sostenere sia le rinnovabili sia il nucleare?
14: Das hört man immer wieder. Atom und solar und erneuerbare.
12: Questa affermazione la si sente regolarmente, ma il nostro studio mostra chiaramente che le fonti d'energia non si escludono a vicenda, anzi possono fare da backup l'un l'altra. I modelli mostrano un chiaro sviluppo, ad esempio del solare, anche con nuove centrali atomiche. Possiamo quindi parlare di una pacifica convivenza.
14: Kernkraft, solar und Wasserkraft geht durchaus zusammen.
13: Dallo studio emerge pure che la Svizzera potrebbe raggiungere il suo obiettivo emissioni netto zero anche senza nuovi impianti nucleari. Cosa bisogna fare allora?
12: Su questo punto noi non ci esprimiamo. Abbiamo fornito le basi scientifiche, fornito indicazioni su possibili condizioni, tenendo conto di differenti aspetti. Ora tocca all'opinione pubblica e alla politica, approfittando di queste informazioni, condurre una discussione e prendere una decisione fondata.
14: Hoffentlich eine fondierte Debatte und am Ende die Entscheidung fällen.

0: nucleare senza un massiccio sostegno finanziario dello Stato non è realistica. Con queste parole Marie-France Roth-Paquier, consigliera nazionale del centro, chiedeva il rinvio del controprogetto al Consiglio federale, causa l'assenza totale di cifre, stime o scenari realistici sull'impatto che avrebbe avuto l'ok alla costruzione di nuove centrali nucleari vietata dal popolo nel 2017. Adottare il controprogetto senza porsi la questione del finanziamento crea incertezza, aveva sottolineato la centrista, sostenuta da parte del suo partito, da Verdi Liberali e Sinistra, preoccupazione condivisa da una risicata maggioranza dell'Aula che 100 voti contro 97 ha voluto che il Consiglio federale approfondisse la questione. Un rinvio respinto a grande maggioranza invece dal Consiglio degli Stati, che già lo scorso ottobre si era pronunciato a favore del ritorno dell'atomo. Le ragioni le riassume il consigliere agli Stati Thierry Burkhardt.
1: Es ist deshalb sehr hypothetisch.
0: Discutere ora del finanziamento sarebbe prematuro. Oggi il finanziamento di una nuova centrale è considerato impossibile da stimare perché un impianto arriverebbe solo nel 2040 e la tecnologia evolve troppo rapidamente per fornire cifre attendibili. Argomenti condivisi anche dall'UDC e dal consigliere federale Albert Rösti, che ha difeso così la sua posizione. Nessuno metterà un franco finché nella legge c'è un divieto. Al momento non abbiamo nessun progetto, quindi nessun costo da stimare. Occorre prima stabilire in principio, ha sottolineato il responsabile del Dipartimento Energia durante l'intero dibattito. Tuttavia, ha promesso un rapporto sui costi, anche se del tutto ipotetico, insiste, entro la fine dell'anno. Garanzia che forse ha convinto il nazionale, visto che tornato in aula, il controprogetto è stato adottato con 108 voti contro 57, allineandosi dunque agli stati. Tuttavia la perplessità e le preoccupazioni sulla questione del possibile ingente sostegno finanziario di cui necessiteranno le nuove centrali restano e molto probabilmente saranno anche il tasto su cui batterà il comitato che domani presenterà il referendum contro la riapertura dell'atomo in Svizzera.
2: In Ticino, nel Moesano, è stata prolungata l'allerta canicola almeno fino a venerdì. Il grado di allerta è sceso da forte a marcato e sotto i 600 metri. Si prevedono temperature fino a 33 gradi di giorno e fra i 18 e i 22 durante la notte. Nonostante il calo del grado d'allerta, sono comunque cifre elevate che hanno un impatto anche sulla qualità di vita nelle abitazioni. Allora, noi ci siamo chiesti se la politica si stia muovendo per adeguare, per esempio, il diritto di locazione al cambiamento climatico. Il servizio è di Francesca Calcagno.
3: Un'abitazione troppo calda può essere un difetto oppure no? La legge dice quando una casa è troppo fredda, sotto i 20-21 gradi, ma non quando è troppo calda. Vuol dire che anche se da giorni nel tuo appartamento ci sono 30 gradi o più, non si può automaticamente parlare di difetto e quindi ottenere una riduzione dell'affitto. Adriano Venuti è il vicepresidente dell'Associazione Svizzera degli Inquilini.
4: Questo probabilmente è dovuto al fatto che in generale il diritto di locazione si muove molto lentamente. E il tema del surriscaldamento delle abitazioni è un tema degli ultimi anni e il legislatore non si è ancora calato in maniera sufficientemente seria sul tema. Quindi al momento ci sono stati tentativi di andare in tribunale a far valere il difetto dell'ente locato, ma non si ottiene un granché perché non è un vero e proprio difetto.
3: E voi vi state muovendo dal punto di vista politico per cercare appunto di portare questo tema nell'agenda?
4: Io penso che il tema del surriscaldamento sia un tema molto ampio che va affrontato a 360 gradi per tutti gli aspetti della vita quotidiana, l'abitare, il lavorare, ci devono essere garanzie a tutela della salute delle persone.
3: Recentemente sul piano federale è stata liquidata una mozione della deputata dei Verdi svizzeri Franziska Rieser che chiedeva appunto regole più chiare per una riduzione degli affitti in caso di temperature interne eccessive. Sul piano ticinese invece non abbiamo trovato cenno di atti parlamentari sul tema per quanto riguarda gli edifici privati. Eppure ormai se ne parla da anni. Ancora il vicepresidente dell'Associazione Svizzera degli Inquilini Adriano Venuti.
4: Siamo forse in ritardo anche noi. Dopo siamo anche coscienti del fatto che un'eventuale richiesta di questo tipo che va a cozzare, diciamo, con gli interessi della parte economica, dei costruttori, dei proprietari fondiari, sappiamo anche che è molto difficile farla passare a livello politico.
3: Proprio pochi giorni fa la sezione ticinese dell'Associazione dei Proprietari Fondiari ha pubblicato un articolo dal titolo «Caldo estivo nell'appartamento in affitto, mantenere il sangue freddo». Ricorda agli inquilini che hanno la responsabilità di preservare il

0: fresco e che anche il loro comportamento pesa nella valutazione sul difetto e quindi su un'eventuale possibilità di rivedere l'affitto. Si dice però anche che tapparelle, persiane, tende da sole, finestre difettose o la mancanza di adeguate possibilità di aereazione devono essere riparate dal proprietario.
1: Questo pone però anche un altro tipo di problema: è necessario che del caldo si tenga conto anche quando si progetta o si ristruttura. È un cambiamento non da poco per un settore che per decenni ha costruito pensando soprattutto al freddo e al comfort invernale. Allora Maria Iannuzzi ne ha parlato con Stefan Emery, che è architetto, docente all'Università di Friburgo e co-presidente dell'associazione Architect pour le Climat.
2: Il caldo è una nuova priorità per il settore edilizio, si tende ancora a sottovalutarlo?
3: Alors ça devient une préoccupation centrale.
4: Sta diventando chiaramente una preoccupazione centrale. Vent'anni fa l'attenzione era quasi esclusivamente rivolta al freddo, mentre da alcuni anni è evidente che dobbiamo imparare a proteggerci anche dal caldo. Questo ci obbliga a ripensare il modo di costruire. Non basta installare aria condizionata, il punto è progettare edifici che siano in grado di difendersi dal calore. Questo significa lavorare su materiali, ad esempio la terra cruda o materiali più resistenti al calore, e sulla progettazione, aperture ben studiate, meno superfici vetrate esposte. In fondo stiamo riscoprendo principi già noti in altre regioni del mondo, dove si è sempre costruito tenendo conto del caldo. È in questa direzione che vogliamo andare, soluzioni low-tech in cui è l'edificio stesso a garantire il comfort, senza ricorrere a sistemi tecnici energivori.
2: Le norme attuali sono adeguate a questa nuova realtà o vanno ripensate?
4: Le norme in gran parte sono ancora pensate per il freddo, molto meno per l'estate. In Svizzera, inoltre, l'uso della climatizzazione è limitato. Non si può utilizzarla per qualsiasi cosa. La sfida è complessa e dobbiamo agire su due fronti: adattare rapidamente gli edifici esistenti e ripensare il modo in cui costruiamo gli edifici di domani. Le norme possono aiutare, ma a volte rischiano di frenare, soprattutto quando si tratta dei materiali. Molti prodotti oggi utilizzati sono a base di petrolio e hanno un impatto climatico significativo. È da 30 anni che sappiamo dell'inevitabilità del cambiamento climatico, ma il problema è che il settore edilizio cambia lentamente.
2: Nella formazione il tema del surriscaldamento è centrale.
4: Oggi sì, sta diventando un tema centrale. Nelle scuole di architettura, ad esempio, si lavora sempre di più su soluzioni naturali per rinfrescare gli edifici. Ventilazione notturna, circolazione dell'aria, strategie che fino a pochi anni fa erano poco considerate. Parallelamente cresce anche l'attenzione al riuso degli edifici. Demolire significa perdere una grande quantità di energia grigia. Per questo oggi si insiste di più su adattare, trasformare e riqualificare. Questi temi sono ormai molto presenti nella formazione e nel dibattito professionale, ma portare queste nuove pratiche nella realtà resta però difficile. Il divario è ancora significativo.
1: Per l'edizione di stasera preparata assieme a Roberto Porta è tutto. Da parte mia, Luca Berti e di tutta la redazione, grazie per l'ascolto e buona serata.
5: Sport. Coppa del Mondo di calcio, sono due le sfide programmate per i sedicesimi di finale in questa serata di giugno. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Alle 19, dunque, tra meno di mezz'ora, Brasile contro Giappone a Houston, a seguire poi alle 22:30 Germania contro Paraguay. Nella notte, un gustoso Olanda contro Marocco. Le due duelleranno a partire dalle 3. In sottofondo tra poco invece la fisarmonica del Maradona, diciamo così, di questo strumento, Astor Piazzolla, e allora nel prossimo contributo firmato da Giordano De Lucia torniamo al mondiale quello dell'Argentina in modo particolare.
6: C'è un filo invisibile che unisce il mondiale del 1986 a quello del 2026. Parte da Villa Fiorito, la periferia più povera di Buenos Aires, e arriva fino alla nazionale argentina. Quel filo oggi ha il volto di Facundo Medina, il difensore dell'Albiceleste, nato a pochi isolati dalla casa dove è cresciuto Diego Armando Maradona. Da bambino però quel legame gli pesava.
7: No sé, a mí me daba vergüenza, te juro que me daba vergüenza decir que...
6: Mi vergognavo quando mi chiedevano da dove venissi, racconta Facundo Medina. Dicevo Lomas e poi insistevano, Lomas dove? Fiorito. E subito arrivava il paragone con Maradona. Oggi quella vergogna ha lasciato lo spazio all'orgoglio, perché Villa Fiorito non è soltanto il quartiere del più grande calciatore argentino di sempre, è anche il luogo che ha forgiato il carattere di Medina. Nel quartiere dovevamo sopravvivere, quindi ho dovuto procurarmi un carretto e lavorare come tutti gli altri. Andavo a raccogliere cartone con tutti i miei zii alle 4 o alle 5 del pomeriggio e tornavamo alle 9 o alle 10 di sera.
7: A veces è difficile.
6: Poi gli allenamenti, la scuola, il sogno del calcio e il trasferimento al River Plate, ma senza mai dimenticare le proprie radici. Ogni fine settimana tornava a giocare il torneo del quartiere con gli amici del Cauchitos di Fiorito, la stessa squadra dove aveva mosso i primi passi anche Maradona. In questi giorni, proprio a Villa Fiorito, gli abitanti gli hanno dedicato un murale. Per il quartiere è simbolo di una nuova generazione capace di inseguire gli stessi sogni. 40 anni dopo il trionfo di Maradona in Messico, un altro mancino nato a Fiorito veste la maglia dell'Argentina al Mondiale. Medina non vuole essere il nuovo Diego, ma porta con sé gli stessi valori: sacrificio, appartenenza e orgoglio per un quartiere che continua a sfornare campioni e che ancora una volta sogna di arrivare sul tetto del mondo.
5: Astor Piazzolla e il servizio firmato da Giordano De Lucia. Vi ricordo il programma, vi ricordo anche potete gustarvi i mondiali in modo particolare su RSI La 2, tra poco alle 19 Brasile contro Giappone e poi alle 22:30 Germania contro Paraguay. Per chi volesse c'è anche la notte alle 3 Olanda contro Marocco. Passiamo al torneo di Wimbledon, iniziato quest'oggi. Nessun problema per Belinda Bencic, la numero 11 dei valori planetari alla femminile, ha passato il turno con un secco 6-2, 6-1, rifilato a una delle wild card, ossia Mika Stoja Savicevic, la numero 276, che dunque dice addio al torneo della Grande Slam. Entrata in materia difficoltosa, riuscita comunque nei 5 set invece per il numero 1 al mondo, Jannik Sinner, messo in difficoltà dalla serbo, comunque numero 50 al mondo, Miomir Kecmanovic, 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3, increscendo dunque Jannik Sinner, che accede al secondo turno del torneo del Grande Slam di Wimbledon. Mercato dell'hockey movimentato sull'asse Berna-Losanna, c'è stato uno scambio di giocatori, se ne parlava da parecchio tempo. Oggi l'ufficialità, poi il portiere Connor Hughes da Losanna giocherà per il Berna, dunque è andato a Berna, mentre il difensore ex Lugano Romain Löffel è andato direttamente a Losanna. Losanna, tra l'altro, che da Kloten ha fatto rientrare l'estremo difensore, la giovane Ewan Huet, il figlio di Cristobal, che è anche il capo degli allenatori dei portieri in quella di Losanna. Questa era l'ultima notizia, vi auguro una buona serata.

0: A nord delle Alpi code nella Svizzera centrale sulla A14 a partire da Gisikon-Roth in direzione di Lucerna a causa di un precedente incidente, ad Argovia sulla A1 tra Dietikon e Bielefeld in direzione di Berna e a Basilea sulla A2 a partire da Agnau in direzione di Lucerna con ritardi fino a 30 minuti. Code anche in Romandia sulla A1 tra Rol e Aubon in direzione di Losanna a causa di un incidente e in direzione opposta tra Écublens e Morges Est. Sempre sulla A1 tra l'aeroporto di Ginevra e la dogana di Bardonnay in direzione della Francia. Un'informazione per quanto riguarda i cantieri: sulla A13 la galleria del San Bernardino viene chiusa stasera dalle ore 22 alle 5 da questa notte fino a venerdì mattina per lavori stradali. Infine ricordiamo che il passo dell'Albula sarà chiuso sempre per lavori questa notte dalle ore 19 alle ore 5 di domani mattina. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Ilaria Schwegler.
1: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

0: Rete 1. Grigioni Sera.
1: St. Moritz, dopo un lungo braccio di ferro, via libera alla costruzione di 31 appartamenti per residenti. Buonasera da Patrick Colombo. Lotta alla carenza di abitazioni per residenti. A St. Moritz, via libera al comune per la costruzione di 31 appartamenti da affittare a prezzi accessibili nel complesso Du Lac, nei pressi della casa per anziani, inaugurata 2 anni fa. L'edificio residenziale dovrebbe essere pronto entro un paio d'anni. Uno scenario che fino a pochi giorni fa Stefano Barbusca era tutt'altro che scontato.
2: Sì, perché nel 2024 contro questo progetto era stata presentata un'opposizione e un certo ritardo nella realizzazione è stato inevitabile. Ma grazie al dialogo tra il municipio e i cittadini che avevano avviato la vertenza, spiega il vice sindaco della località engadinese Reto Matossi, in giugno l'opposizione è stata ritirata e questo permette di evitare un ulteriore allungamento dei tempi.
3: Noi abbiamo avuto la possibilità di parlare con quelle che hanno fatto la Einsprache e dopo ci abbiamo messo al tavolo insieme e abbiamo parlato cosa si può fare, cosa non si può fare, abbiamo trovato una via buona per tutte e due partite che noi possiamo continuare e loro sono adesso anche contenti.
2: E così presto i lavori potranno entrare nel vivo.
3: Alla fine dell'estate possiamo cominciare a fare quelle cose di betone e poi prossima primavera si può dopo costruire la casa e se tutto va bene metà del 28 siamo pronti con tutti gli appartamenti.
2: 31 unità abitative da 2,5 a 5,5 locali, con prezzi degli affitti legati sia alle dimensioni degli alloggi sia al reddito dei residenti, proprio come nel caso dei 19 appartamenti in corso di realizzazione nell'area Signal. Per gestirli, il comune, aggiunge Reto Matossi, è intenzionato a costituire una fondazione.
3: L'idea è proprio quello che adesso che noi abbiamo già tanti appartamenti della comune, adesso arrivano questi 50 appartamenti in più e noi facciamo adesso tutto la comune, però è molto complicato e noi pensiamo che è molto meglio se c'è dietro una società, una Stiftung propria professionale.
2: Fondazione che potrebbe rivelarsi utile per occuparsi in futuro anche di altri edifici. Grazie alla promozione di 3 ulteriori progetti, l'esecutivo punta sulla realizzazione, in totale, di quasi 200 appartamenti per la popolazione locale e per coloro che scelgono non solo di lavorare, ma anche di vivere a St. Moritz.
1: Tutto questo mentre dal barometro immobiliare della Banca Cantonale Grigione pubblicato nei giorni scorsi emerge un'altra analisi impietosa della situazione attuale. Stefano, nel complesso ci sono addirittura dei peggioramenti.
2: È proprio così. Cominciamo dagli affitti, che sono diventati ancora più cari. In base all'analisi degli annunci pubblicati, i canoni di locazione sono aumentati del 2,6% su base annua. E così un appartamento in affitto con una superficie abitabile di 90 metri quadrati viene offerto nei Grigioni a circa 1.880 franchi al mese, spese accessorie escluse. I costi per gli inquilini sono quindi del 5% circa superiori alla media svizzera. Spostandosi sulla mappa del cantone, il livello dei canoni di locazione varia notevolmente da una regione all'altra. Si va dai 2.500 franchi al mese dell'Alta Engadina ai 1.405 della Valposchiavo, passando, ad esempio, per i 1.970 della Prettigovia e 1.905 della regione Plessur. Prezzi in rialzo, dicevamo, e persistente carenza di alloggi. Il tasso di abitazioni sfitte nei Grigioni è pari allo 0,6%. In molti comuni va addirittura peggio, la disponibilità di spazi abitativi è quasi esaurita. A Coira e Lanquart, ad esempio, il tasso di abitazioni sfitte è inferiore allo 0,25%. Altrettanto bassa è la quota nei comuni di Klosters, Davos, Albula e Oberfatz. Tutto questo mentre a livello nazionale si attesta all'1%. Anche i prezzi delle abitazioni di proprietà sono aumentati con un più 3,8% rispetto all'anno precedente.
1: Anche Grono entra nell'azionariato di Repower Moesano. Secondo quanto comunicato stamane dall'azienda energetica, il comune mesolcinese ha acquistato il 10% delle quote della società anonima fondata nel 2024. Ignoto il valore della transazione, da noi contattata Repower non ha voluto fornire dettagli sulla cifra stanziata da Grono. Di certo sale al 30% la quota di azioni di Repower Moesano in mano a comuni della regione. A detenere parte del capitale sociale, oltre a Grono, sono Calanca, Cama e Buseno. La volontà di Repower è di mantenere a lungo termine il controllo della propria filiale nel Moesano con almeno il 51% delle azioni. In un mese, tra la fine di maggio e pochi giorni fa, ha svaligiato 58 veicoli parcheggiati in autorimesse nella città di Coira. Per impossessarsi degli oggetti di valore avvistati nelle vetture, rompeva i finestrini laterali. La lunga serie di furti con scasso è stata interrotta dall'arresto eseguito dalla polizia cantonale. In manette è finito un 28enne di nazionalità svizzera che agli inquirenti ha dichiarato di aver commesso i reati per poter finanziare il suo consumo di droghe. Il valore della refurtiva è di alcune migliaia di franchi, maggiore è per contro l'entità dei danni causati. In chiusura, la tragica notizia di un decesso avvenuto ieri mattina in territorio di Pontresina. A perdere la vita un alpinista che, mentre stava scendendo dalla cima orientale del Piz Palù assieme ad altre persone, è scivolato sul fondo ripido e nevoso per poi precipitare da una parete rocciosa. Dopo una caduta di circa 300 metri, per l'uomo non vi è stato nulla da fare. L'identità della vittima, ci ha fatto sapere poco fa la polizia cantonale, è ancora in fase di accertamento. Con questo per oggi è tutto, a risentirci.
4: Sei minuti, buonasera a tutti voi da parte di Marco Trovesi. Tra poco mi raggiunge Nicola Colotti, saremo insieme fino alle 21 per il primo effetto sera della settimana, perché poi alle 21 ritroviamo Carla Norgauer con Lunedì Notte.

0: musica mette aperto le danze della nostra serata. Cher con If I Could Turn Back Time. Intanto qui su uno schermo stiamo seguendo la partita Brasile-Giappone. Siamo al decimo minuto di gioco.
1: Non cominciare a fare concorrenza.
0: Non voglio certamente fare il cronista sportivo, ma
1: non per quello, perché sennò tutti poi switchano sulla partita. Allora fate come sempre, mettete il video della partita e tenete la radio in sottofondo.
0: Certo, solo il video della partita, esatto, con l'audio azzerato. La partita è interessante anche perché ricalca in qualche modo un celebre manga incentrato sul calcio e sulla crescita professionale dei due protagonisti Ollie e Benji. Una della serie, la puntata finale si concludeva con l'incontro Giappone-Brasile vinto poi dal Giappone.
1: Ecco, adesso voglio poi vedere come va a finire. Allora, le probabilità che il Giappone batta il Brasile sono un pochino inferiori, sì, rispetto a quelle per le quali il Brasile potrebbe vincere, ma sappiamo che ai mondiali ci possono sempre essere sorprese, però è anche vero che essendo iniziata la fase a eliminazione diretta sono partite per le quali non c'è appello.
0: Esatto, quindi c'è un po' più di tensione nell'aria.
1: O dai tutto o dai nulla. Adesso io non so se tu vuoi cominciare subito con tutto il pippone manga che poi ci porta anche... Però...
0: No, perché in Giappone si è svolto un evento importante e storico,
1: sì.
0: In questi giorni del 1966, quindi 60 anni fa.
1: Ma se cominciassimo magari facendo gli auguri a tutti i Pietro e i Paolo in ascolto, visto che oggi è San Pietro,
0: Pietro e Paolo, sì.
1: Io ho appena mandato gli auguri.
0: Buon onomastico.
1: Al mio amico Paolo Attivissimo, che se fosse all'ascolto saluto cordialmente. E quindi non lo so, per chi magari oggi ha avuto una giornata un po' più tranquilla si sarà anche accorto che le temperature, almeno nella regione, diciamo, del sottoceneri, ma credo anche del sopraceneri, si sono radicalmente abbassate.
0: Sopraceneri già ieri, Biasca, ecco, è passata nel giro di un'ora dai 37 ai 19 gradi con la grandine, e qui siamo passati dai 31-32 a metà di questo pomeriggio ai 20.
1: Vabbè, se state pensando a una imminente fine del mondo, dati i cambiamenti atmosferici improvvisi che vanno da un estremo all'altro, non inquietatevi, perché oggi ho scoperto che la fine del mondo è stata, diciamo, posticipata, almeno dal punto di vista astronomico, ma magari ci veniamo dopo. Per quanto riguarda invece il calcio, vi sveleremo alcuni retroscena interessanti legati anche all'intelligenza artificiale, ma poi la musica, ovviamente.
0: Certo, restate con noi, 0763211113, il nostro numero WhatsApp. Un caro saluto e buona serata a Lussi. Ritroviamo Nina Zilli, che ha un grande amore per le atmosfere degli anni 60 della musica italiana. L'ascoltiamo con 50.000.

0: Effetto sera sulla Rete 1 anche con l'inconfondibile voce di Nina Zilli. Si parlava di Giappone, parliamo del Nippon Budokan.
1: Tu sappi che con questa storia adesso tu mi hai provocato praticamente un'eruzione vulcanica di ricordi, aneddoti e cose che i nostri 27-28 ascoltatori magari si sorbiranno a pezzetti se avremo il tempo di farli, perché effettivamente l'idea di parlare del Giappone e di parlare delle tradizioni giapponesi e del contro-scontro con la musica occidentale effettivamente si presta a qualche riflessione, sì. Ma soprattutto perché poi c'è anche in fondo una ricorrenza in questo senso, giusto?
0: Sì, perché in questi giorni del 1966, quindi esattamente 60 anni fa, i Beatles si esibiscono per l'unica volta, erano alla vigilia ormai dello scioglimento, in Giappone, in un'arena originariamente costruita per le arti marziali e non per la musica. E questo darà vita a numerose polemiche, tanto che per misure di sicurezza i Beatles resteranno chiusi praticamente nella suite d'albergo per qualche giorno e ne approfitteranno per dipingere insieme a otto mani, in questo caso, un quadro astratto, Images of a Woman, che in qualche modo ha fatto storia, una specie di tesamento non musicale dei quattro di Liverpool, come si dice. Ma
1: che però non ha nulla a che vedere col Giappone.
0: No.
1: È stato ispirato anche dalla...
0: Un quadro astratto, si sono messi in cerchio intorno a una classica lampada giapponese e hanno cominciato a scarabocchiare, ma hanno improvvisato, insomma...
1: Insomma, noi stiamo parlando di un tempio, diciamo, musicale legato ovviamente al significato dei Beatles, ma stiamo parlando anche di un tempio dello sport giapponese, perché questo Nippon Budokan effettivamente rappresentava un luogo estremamente significativo per il Giappone. Perché
0: quasi sacro, per certi versi.
1: Forse perché è un po' insito nella cultura giapponese,
0: sì, sì,
1: di trasformare luoghi particolarmente significativi dal punto di vista storico in qualcosa quasi di sacrale, ma stiamo parlando in realtà di un edificio che era stato costruito apposta per le Olimpiadi del,
0: sì,
1: 1964, questo Nippon Budokan. Tra l'altro Budokan è un'arte marziale, una variante del karate o karate, a dipendenza di come lo vogliate pronunciare. E ovviamente, se andate a guardare le fotografie di questo edificio, potete
0: Tokyo,
1: facilmente intuire che ha una architettura che ricorda neanche tanto vagamente il tipico stile architettonico dei templi giapponesi,
0: sì.
1: Quindi è probabile che ci sia questa sacralizzazione anche attraverso l'idea dell'architetto.
0: Tra l'altro ha un'acustica che è studiata in modo particolare, un'acustica particolarmente efficace, che si è rivelata molto utile anche per la musica.
1: Adesso ti metto in difficoltà. Primo, lo dici perché ci sei stato?
0: No, perché l'ho letto.
1: Ecco, perché sennò cominciamo a mettere giù.
0: No, ma anche perché ci sono stati registrati degli album dal vivo storici.
1: Ecco, allora dopo, invece, adesso questa domanda era provocatoria e anche un po' per così ironizzare, ma se ci fossi stato beato te, io in Giappone non ci sono mai stato, ci sono sicuramente ascoltatori che ci saranno, che conosceranno il Giappone molto meglio di noi. Invece l'altra domanda che mi sorge spontanea è: ma se stiamo parlando di un palazzetto sportivo, per quale motivo ha anche un'acustica particolarmente curata? Per sentire meglio le urla degli atleti mentre se le danno di santa ragione?
0: Me lo sono chiesto anch'io. Magari fa parte dello stile architettonico giapponese, che tiene in conto anche l'acustica.
1: E ho forse anche un'altra possibile spiegazione che si lega ai grandi... Intanto diamo sempre un'occhiata alla partita. Che si lega anche alle grandi manifestazioni sportive. Forse i giapponesi, proprio perché erano già lungimiranti, poi probabilmente anche con un'architettura

0: una mia ipotesi. Detto questo, perché questo concerto merita di essere ricordato?
1: Beh, perché è stata l'unica esibizione dei Beatles in Giappone, prima e unica volta. Ha fatto storia perché ha aperto le porte del Nippon Budokan alla musica. Mm-hmm. Questo causò parecchie polemiche da parte dei tradizionalisti giapponesi, considerarono questo episodio un sacrilegio. E nonostante questo, appunto, i Beatles aprirono la strada alla musica internazionale e il Budokan è diventato una delle arene rock più famose della storia. Bob Dylan vi ha inciso il celebre Bob Dylan at Budokan. I Deep Purple di Live Made in Japan hanno registrato buona parte del loro storico album al Budokan. Eric Clapton è stato il primo artista occidentale a raggiungere il traguardo dei 100 concerti suonati in questa arena. E per i musicisti giapponesi, tutt'oggi fare un concerto al Budokan rappresenta il superamento dello stato di esordiente, quindi la consacrazione a star nazionale. I Beatles, appunto, come detto, per questioni di sicurezza, viste le proteste, si richiusero nel Tokyo Hilton Hotel per questi 3 giorni. In 3 giorni si esibirono 5 volte, 5 concerti da 30 minuti l'uno, con una scaletta ben precisa. E la cosa particolare è che il pubblico era molto composto, come vuole la tradizione giapponese, rispetto agli isterismi a cui i Beatles ormai erano già abituati. Quindi la folla rimaneva in religioso silenzio tra un brano e l'altro per ascoltare la musica, e i Beatles tra l'altro si rendono conto con un certo imbarazzo di quanto l'esecuzione dal vivo fosse fuori tempo, perché non avevano le spie, quelle casse sul palco che permettono di ascoltare il suono, diciamo, in diretta e senza il ritardo dovuto alla distanza. Tra i brani in scaletta vi propongo poi ritorniamo magari a parlare ancora del Budokan.
0: Dopo parliamo magari un attimo ancora delle Olimpiadi del 64, che sono state così importanti per il Giappone, e poi ti ricorderò una cosa che avevamo forse già ricordato, legata all'influenza di una certa cultura occidentale sul Giappone attraverso così una figura diciamo legata al cinema. Ma teniamo il tutto, diciamo, un po' in sospeso.
1: Ne parliamo.
0: Prima ascoltiamoci i Beatles.
1: La scaletta dei 5 concerti dei Beatles, ripeto, da soli 30 minuti, si apre con Rock and Roll Music, cover di Chuck Berry, tra i loro classici Day Tripper, Yesterday, I Wanna Be Your Man e questa Nowhere Man. He's a-

0: Un saluto a Ore che ci chiama ancora tardini, anche se fino a settembre non faremo più tardi. E un saluto ad Albi che ci ha mandato un vocale molto interessante, magari tra poco lo ascolteremo, che ci parla un po' del raffronto tra la Svizzera e il Giappone e dice: il Giappone è come la Svizzera 20 anni fa. In poche parole, a livello socio-culturale.
1: Sì, anche se la sua visione è un po' tanto pessimistica, sì. Perché da un lato non bisogna idealizzare il Giappone, che pure è cambiato molto anche come paese, come realtà socio-economica, ma bisogna comunque sottolineare il fatto che il riferimento a questo concerto dei Beatles, che è del 1966 e che arriva quindi 2 anni dopo le Olimpiadi di Tokyo del 1964
0: e la costruzione,
1: una Budokan, rappresenta comunque un momento importante per il Giappone, perché di quelle Olimpiadi io non ho un ricordo personale, perché non ero ancora nato, ma ce l'ho attraverso, diciamo, ricordi di famiglia, per così dire. Mm-hmm. E ricordo quanto la delegazione svizzera che partecipò alle Olimpiadi di Tokyo del 64 dovette affrontare un viaggio infinito, perché all'epoca non si andava direttamente dall'Europa al Giappone, bisognava fare lunghi scali in India, poi a Singapore, insomma era un viaggio anche abbastanza, diciamo, ostico da affrontare. Ed è vero che poi si arrivava in un pianeta quasi un altro pianeta, verrebbe da dire, perché era ancora il Giappone dove le donne giravano ancora con il kimono, dove c'erano ancora le geishe nei locali.
0: Sì, sì.
1: Era però un Giappone, e questo forse preme ricordarlo, che stava cercando disperatamente di dare una nuova immagine di sé dopo l'epoca buia della Seconda Guerra Mondiale. Cioè, non dobbiamo dimenticare che il Giappone aveva fatto parte delle potenze dell'asse e quindi era stata una delle potenze sconfitte, malamente sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale.
0: Che peraltro conduce per 1-0 con il Brasile, appena segnato.
1: Come peraltro io ho pronosticato. Ho detto che secondo me il Giappone avrebbe segnato per primo. Però vabbè, insomma, vediamo come va a finire. Certo che se il Brasile non dovesse farcela sarebbe uno
0: lutto nazionale, credo.
1: Sì. Così vedremo se le previsioni fatte dall'intelligenza artificiale cominciano a subire già dei primi contraccolpi. Ma tornando a quello che dicevo prima, effettivamente le Olimpiadi di Tokyo del 64 rappresentarono anche una vetrina per il Giappone, che faceva di tutto per presentare una nuova veste moderna e modernista di un paese altrimenti ancora molto legato alle sue tradizioni più, diciamo, antiche, perché tanto antiche lo erano e tanti effetti poi produssero anche nell'etica militare che portò poi il governo giapponese a decidere l'atto, diciamo, proditorio di attacco agli Stati Uniti il 7 dicembre del 41 a Pearl Harbor, e quindi tutto quello che ne è derivato, e poi subì questo disastro incommensurabile e per molti versi assolutamente ingiustificabile, cioè le due bombe atomiche che colpirono Hiroshima e Nagasaki nel 45. Quindi era un Giappone che era passato attraverso tutte queste trasformazioni, e quando arriviamo alle Olimpiadi del 64 non siamo neanche a 20 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, non siamo neanche a 20 anni dal momento in cui l'imperatore Hirohito aveva cessato la sua sacralità, quasi potremmo definirla quasi da dio dell'Olimpo, una sorta di sacralità fideistica che era stata statuita addirittura per decreto plenipotenziario degli americani, il famoso generale MacArthur, che aveva preso, diciamo, la sovrintendenza del governo giapponese, e gli americani avevano occupato il Giappone. Bene, avevano stabilito che l'imperatore non dovesse più essere una figura sacrale intoccabile. Quindi i giapponesi scoprono questa nuova modernità, si presentano con le Olimpiadi di Tokyo, danno questa immagine di efficienza e di capacità, e dai ricordi che ho narratimi da chi fu presente a quelle Olimpiadi, fu davvero un cambiamento epocale, una trasformazione che già facevano capire come il Giappone sarebbe diventato una superpotenza, come poi è diventata, economicamente negli anni 70-80. ci sarebbe un altro piccolo aneddoto legato alla presenza di artisti occidentali in Giappone, ma questa cosa che te la racconto dopo.
0: Bene, adesso viaggiamo per il mondo con Karol G e Manu Chao.
2: Salita del volo con destino

0: 19:39, effetto sera sulla Rete 1. La voce di Giorgia alle prese con un pezzo di storia della musica italiana. Un'ora solo ti vorrei è stata scritta nel 1938. E di quell'anno la prima incisione della canzone da parte di Nuccia Natali, sarà ripresa poi svariate volte negli anni, versione famosa quella di Ornella Vanoni del 1967. Un saluto a Patrizia, buona serata anche a Luca, che dice a proposito del Budokan, non so se ne avete già parlato, sì, ne abbiamo accennato, lì è stato registrato anche parte del più grande live album rock della storia, Made in Japan dei Deep Purple. E parlavamo all'inizio, insomma, del discorso sul Nippon Budokan di Tokyo, partiva dallo storico concerto e primo concerto rock tenuto dai Beatles nel 1966. In realtà si è trattato di una serie, 5 storici concerti che si sono svolti in questi giorni a cavallo di giugno e luglio di esattamente 60 anni fa. Ma
1: d'altronde, se ho letto bene, il Budokan, insomma, questo palazzetto dello sport potrebbe contenere fino a 14.500 sì, spettatori. Ha una struttura che ricorda vagamente la Royal Albert Hall di Londra, che costruita molto prima, perché si va ancora al XIX secolo, era stata prevista addirittura per poter contenere fino a 30.000 persone, poi si dovette rinunciare per questioni di costi, ma ancora oggi effettivamente la Royal Albert Hall, se vedete anche concerti rock che vengono fatti o rock classici, ha un suo colpo d'occhio, perché sono queste arene circolari splendide con questi spalti e comunque non ne contiene neanche la metà, perché siamo sui al massimo credo 7.000 che ne può contenere la Royal Albert Hall.
0: Stiamo parlando comunque di alcuni tra i tempi musicali massimi a livello globale.
1: Sì, dopo
0: entrambi lo sono.
1: Andare a organizzare un concerto, diciamo, di gruppi occidentali in Giappone è un po' più complicato che non organizzarlo alla Royal Albert Hall, ma insomma, questo dipende anche dal baricentro della cultura e della musica. Ed è per quello che mi preme ricordare che queste commistioni culturali, che a volte possono sembrare inusitate, perché effettivamente posso immaginare lo stupore dei Beatles che si presentano su un palco in Giappone e vedono tutti gli spettatori che restano lì come se fossero shintoisticamente, no, disciplinati da una loro morale quasi filosofico-religiosa, no? Per cui i giapponesi hanno questi atteggiamenti sempre molto formali, l'inchino, eccetera.
0: E i Beatles arrivavano da successo strepitoso in Europa con ragazzine in delirio, e altrettanto era già successo anche negli Stati Uniti.
1: E chi l'avrebbe detto che invece poi nel 1971, quindi non bisognerà aspettare molti anni, il Giappone impazzirà letteralmente per un attore che abbiamo anche ricordato, tra l'altro scomparso lo scorso anno, un attore svedese che si chiamava Björn Andresen e che è il protagonista di uno dei film più sicuramente importanti di Luchino Visconti, ma potremmo dire anche della storia del cinema, che è Morte a Venezia. Mm-hmm. Un film che può piacere o non piacere, Visconti, insomma, per chi lo conosce sappiamo che tipo di regista è, ma Visconti, che aveva cercato spasmodicamente un giovane dai tratti efebici per interpretare la parte di Tatsu, che è il protagonista del film, scovò in modo anche piuttosto sgradevole, perché fece un provino di cui sono rimaste tra l'altro delle immagini che oggi fa abbastanza accapponare la pelle. Non c'erano ancora le, diciamo,
0: i Me Too
1: nel cinema, e si sa che Visconti era piuttosto un dittatore, era anche un prevaricatore. Ma questo giovane Björn Andresen, che venne portato in giro in Europa quasi come un fenomeno estetico da presentare, su questo sicuramente Visconti ci marciò fin troppo, poi andò in Giappone, e in Giappone venne accolto come una star, al punto che poi ci è tornato diverse volte. Ma questo delirio di folla attorno a questo giovane dai tratti efebici nordici occidentali ispirò poi anche una famosa, già allora credo nota, disegnatrice di manga, che è l'autrice di un manga divenuto famoso anche perché ce n'è stata la versione, credo, cartoon televisiva, che è Lady Oscar.
0: Eh beh.
1: Allora, per chi conosce Lady Oscar e ha presente le fattezze di questo personaggio, beh, se non lo sa, ma penso che molti lo sappiano già, ad ispirare l'autrice, che è Ryoko Ikeda, fu proprio la presenza di Björn Andresen in tournée in Giappone, dove le folle di ragazzini e ragazzini e ragazzine andavano in delirio per la presenza di questo giovane che aveva ovviamente questi tratti somatici che potrebbero sembrare quasi antitetici rispetto al, diciamo, al tipo estetico giapponese. E quindi questa autrice di manga, Ryoko Ikeda, trovò ispirazione nelle fattezze di Björn Andresen per creare il personaggio di Lady Oscar. E ripeto, siamo all'inizio degli anni 70, quindi è passato ben poco dal famoso concerto dei Beatles del 66, ben poco dalle Olimpiadi del 64, ed è un Giappone che appunto si sta trasformando in qualcosa di diverso rispetto alla sua cultura ancestrale, che lo teneva legato a degli schemi e a delle tradizioni che erano estremamente codificate. Ecco, diciamo che è un aspetto che andava forse ricordato, anche per ricordare la figura di Björn Andresen, che ha avuto una vita poi difficile, sfortunata. Era una persona di grande sensibilità, è stato girato un bellissimo documentario sulla storia della sua vita e ne viene fuori un personaggio veramente toccante. Ecco, quindi quando è scomparso, tutti ce lo ricordiamo come il bellissimo Tachiu in Morte a Venezia, ma dietro tanta bellezza c'era anche tanta fragilità.
2: Sì. A proposito di manga, l'abbiamo già accennato questa sera, è diventato virale in questi giorni sui social la storica finale del manga Holly e Benji, in cui Giappone sfida e batte la selezione verde-oro. Quasi al termine del primo tempo.
1: Ma tu gliele vuoi proprio tirare stasera?
2: Sì, 4 minuti di recupero. Beh, insomma, il Giappone comunque conduce ancora per 1-0. Siamo quasi al termine del primo tempo.
1: Sì, va bene, vediamo.
2: Mario Bondi and the High Five Quintet, This is What You Are. Effetto sera sulla Rete 1. Take me

0: Raffaele Riefoli in Arte Raff e Interminatamente. Con lui siamo tornati a, da non crederci, 35 anni fa, 1991.
1: Titolo che potrebbe ricordare un po' Cettola qualunque, insomma, però è divertente comunque, beh, si possono fare avverbi con qualunque cosa. Insomma, tra un poco avremo l'aggiornamento del notiziario delle 20 e ovviamente verrà ribadito che il Giappone sta vincendo 1-0.
0: Sono finiti anche i tempi supplementari, quindi è finito il primo tempo, pochi istanti fa.
1: Comunque, se siete curiosi di sapere se esistono programmi di intelligenza artificiale in grado di prevedere quali saranno le finaliste dei mondiali di calcio, restate con noi che poi vi racconto che
0: hai cosa fatto una bella domanda. Gli hai posto una bella domanda.
1: Sì, come avrebbe fatto probabilmente un quindicenne, ma sono interessanti le risposte che ho ricevuto. Quindi se siete curiosi di sapere che cosa dicono i programmi di intelligenza artificiale sui probabili finalisti dei mondiali, noi torniamo dopo il notiziario delle 20.
0: Intanto un po' di musica di casa nostra dai Grigioni, 77 Bombay Street. Questo è Low on Air.

0: Rete 1.
1: Sono le 20. Studio Fabiano Rizzi. Si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime delle scosse di terremoto che mercoledì hanno squassato il nord del Venezuela. 1.450 i morti certificati finora, 3.150 i feriti, 50.000 i dispersi. E chi è scampato alle fasi iniziali della tragedia si trova ora esposto a scosse d'assestamento e rischio epidemie. 25.000 i soccorritori che continuano a scavare tra le macerie alla ricerca dei sopravvissuti. Nel fine settimana 33 persone sono state estratte vive dopo giorni passati sotto i calcinacci. Ultimo in ordine di tempo, un 21enne imprigionato da più di 4 giorni, il cui salvataggio ha richiesto 43 ore di lavoro. Impegnati nei soccorsi anche un'ottantina di specialisti svizzeri con 8 cani da ricerca. Ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi destinati alle ONG svizzere attive sul posto. Si può donare sul sito della catena stessa o negli uffici postali. È di 6 morti e diversi feriti il bilancio della sparatoria avvenuta in Germania in una casa famiglia di Stade, città di 50.000 abitanti nella Bassa Sassonia. Il presunto assassino, come comunicato dalla polizia locale, è un 45enne in conflitto con le autorità per la custodia della figlia di 3 mesi. Le vittime sono dipendenti del centro d'accoglienza. Dall'interno, un 75enne del Canton Berna è annegato nel pomeriggio al largo di Porto Ronco, nel Locarnese. Lo comunica alla polizia ticinese, precisando che la scomparsa di un bagnante era stata segnalata verso le 14, facendo scattare subito i soccorsi. L'uomo è stato recuperato a una 15 metri di profondità, privo di sensi, vani i prolungati tentativi di rianimarlo. Incidente mortale della circolazione ieri pomeriggio in Vallese, dove un'auto è uscita di strada sulla strada del Passo della Furca finendo nel sottostante Rodano, lo ha reso noto oggi la polizia vallesana. A perdere la vita il conducente 64enne cittadino francese, ferita e ricoverata all'ospedale di Berna la persona che viaggiava con lui. Ancora dall'estero, sono arrivate in Nigeria le 18 statuette dell'antico regno del Benin, datate tra il XVI e il XVIII secolo, restituite da 3 musei svizzeri. A Lagos, alla cerimonia di riconsegna, c'era anche la consigliera federale Elisabeth Bomschneider, che con la ministra nigeriana della cultura ha firmato un accordo per rafforzare la protezione del patrimonio. Le previsioni del tempo per domani. In tutto il paese abbastanza soleggiato, con temporali serali sparsi e con temperature comprese tra 18 e 30 gradi. In Ticino, fino a venerdì, resta in vigore un'allerta canicola di grado 3 su 5 sotto i 600 metri.
2: Lo sport.
3: Houston, abbiamo un problema, starà urlando qualche tifoso del Brasile. Campionati del mondo di calcio, siamo nell'imminenza dell'inizio del secondo tempo a Houston, appunto, ed il Giappone sta battendo 1-0 il Brasile. Fa testo la rete realizzata al 29esimo minuto, chiaramente, del primo tempo, con un tiro dal limite del centrocampista della Magonza, del Mainz, dunque Bundesliga, Sano. Dunque Giappone 1, Brasile 0. Vi è da immaginare che all'inizio del secondo tempo Carlo Ancelotti provvederà a qualche cambio utile. Mondiali che poi proseguiranno alle 22:30, Germania contro Paraguay, questo è il 16° di finale, e poi nella notte, vi ricordo, alle 3 per la precisione, Olanda contro Marocco. Usciamo dai campionati del mondo per segnalare l'inizio di Wimbledon. Siamo dunque alla tennis sull'erba londinese, nessun problema per Belinda Bencic, in 2 set accede al secondo turno. Qualche problemino d'entrata nel primo turno per il numero 1 al mondo, per Jannik Sinner, che ha dovuto ricorrere al 5° set, poi vinto agilmente 6-3 per eliminare al primo turno appunto il numero 50 dei valori planetari, ossia la serbo Miomir Kecmanovic.
4: La strada da Acqua Calda al Passo del Lucomagno è chiusa in entrambe le direzioni a causa di una frana. Rete 1, buona serata con Effetto Sera, con Marco Trovesi che vi parla e Nicola Colotti. Siamo insieme sino alle 21 e poi torna Carla Nogauer con Lunedì Notte. Ora Kelly Joyce e Viva la Vie.

0: A proposito di scialpi, Lucy poco fa ci ha mandato un messaggio vocale, dice: ogni tanto un rock and rolling si sente nella vostra programmazione, ma non mi capita da un'eternità di sentire Cigarettes and Coffee, aggiungerei niente più. Me la ricordo molto bene e mi diceva magari quando nel prossimo appuntamento con la musica dei nonni avrò occasione di richiedervela. Di nuovo buona serata Lucy, lui è Nicola Colotti, io sono Marco Trovesi. Per poco meno di un'ora, effetto sera qui sulla Rete 1.
1: E non potrò dire che a me non è capitato spesso di sentire la frase Houston, abbiamo un problema. E il caro collega Lorenzo Bosco l'ha fatto bene, sì, a ricordarla, visto che la sede della partita, sì, che vede in vantaggio ancora il Giappone 1-0 sul Brasile è Houston.
0: Houston, il Brasile ha un problema.
1: Sì, perché se non poteva dire anche, non so io, San Paolo abbiamo un problema. No, in realtà poi la frase sarebbe corretta, non è Houston abbiamo un problema, che però è entrata, diciamo, nella vulgata, ma in realtà la frase originale detta da uno dei tre astronauti di Apollo 13 è: Houston, abbiamo avuto un problema. Houston, we have had a problem. Però, vabbè, queste sono piccole precisazioni.
0: Però nel linguaggio comune ormai è entrato.
1: Ormai è diventata così. Beh, così come, sai, per esempio, che c'è una discussione che si protrae da decenni con addirittura l'utilizzo di software dedicati per cercare di capire se Neil Armstrong, nel momento in cui posò il suo piede che, se non ricordo male,
0: taglia
1: era il sinistro, vabbè, insomma,
0: taglia del piede, misura del piede,
1: beh, non è calcolabile perché avendo, diciamo,
0: avendo il piedone,
1: aveva il piedone con insomma gli stivaloni moon boots che si usavano con le tute, e qui stiamo parlando quindi del primo allunaggio umano sulla superficie lunare la notte tra il 20 e il 21 luglio del 1969, pronunciò una famosa frase che si trova su tutte le magliette insieme a quella di Houston abbiamo un problema, ed è disse un piccolo passo per l'uomo, un grande balzo per l'umanità. Però in inglese la frase, che noi abbiamo tra l'altro nei nostri archivi radiofonici, registrata dalla diretta radiofonica dei fratelli Judica Cordiglia, che seguivano per la radio Monteceneri le dirette degli allunaggi in quegli anni, e sapete che invece non abbiamo le immagini dei primi passi dell'uomo, degli esseri umani sulla Luna, perché la diretta, che era condotta da Marco Blatter ed Eugenio Bigatto, non venne registrata. Ce l'abbiamo invece negli archivi radiofonici.
0: Qualcuno si era dimenticato di schiacciare il play.
1: Ma in realtà è una questione controversa, forse non si usava fare registrazioni di dirette, perché poi erano comunque cose anche abbastanza complicate dal punto di vista tecnico. Ce l'abbiamo in compenso negli archivi della radio, ed effettivamente i due fratelli Judica Cordiglia, che seguivano la diretta captando il segnale da Houston, riuscirono persino a coprire con il loro commento il momento in cui Neil Armstrong pronuncia la famosa frase, quindi la si sente a malapena sotto le voci dei due fratelli che commentavano. E non si è mai saputo con precisione se Neil Armstrong abbia detto "One small step for a man, a giant leap for mankind", o quella amen se la sia, quel a che è l'articolo indeterminativo, sì, se lo sia mangiato. E quindi se ha detto one small step for man, one giant leap for mankind,
0: quindi per gli uomini in generale,
1: suona, ecco,
0: appunto, man plurale,
1: man plurale,
0: amen,
1: ecco,
0: singolare, okay.
1: E quindi da allora ci si accapiglia con, ti ripeto, analisi fonetiche fatte addirittura con dei software per capire se effettivamente Armstrong quel se l'è mangiato oppure non è stato captato, perché ovviamente la telecomunicazione radio da 400.000 chilometri più o meno aveva qualche piccolo disturbo, ed effettivamente proprio nel momento in cui lui pronuncia questa frase, se andate a risentirla anche sugli archivi audio della NASA, vi accorgete che c'è un piccolo slittamento, una piccola interferenza.
0: Comunque a Houston per il Brasile c'è un piccolo problema in meno, perché ha appena segnato il primo gol, quindi siamo sulla situazione di parità da pochi istanti.
1: Ah,
0: tipo in delirio, ovviamente.
1: Ok, ok. Cioè, stai dicendo che in questo momento Brasile e Giappone stanno 1-1.
0: 1-1. Siamo al 55esimo di gioco.
1: Vediamo come andrà, anche perché l'allenatore del Brasile, se non ricordo male,
0: Ancelotti.
1: È Ancelotti, il più pagato allenatore straniero di una squadra di calcio nella storia, cioè una roba, sì, guadagna uno sproposito. Vabbè, segno del rimescolamento delle carte a livello internazionale, in fondo questi mondiali anche questo ci dicono. Di come sta cambiando il calcio, di come sta cambiando il mondo.
0: Sì, perché leggevo, io sono profano, quasi totalmente profano, ma squadre come Capoverde, per esempio, che hanno passato il turno, sono arrivati ai sedicesimi di finale, rappresentano comunque una sorpresa.
1: Vabbè, c'è anche un livellamento, poi oltretutto c'è una transumanza notevole, perché ci sono squadre che vanno in campo con giocatori che nessuno di loro gioca in una squadra del campionato
0: nazionale.
1: Della nazionale,
0: che erano tutti all'estero,
1: per
0: quindi,
1: dire.
0: Sì,
1: c'è una. Vabbè, ma insomma, verrebbe da dire campionato che vai, il mondo che trovi.
0: Campionato sempre più globalizzato.
1: Sì, e forse anche un pochino lungo, visto che sono 40 rotte partite. Tuttavia, io torno alla domanda che avevo posto, lanciato nell'etere prima, e cioè: ci sono programmi di intelligenza artificiale in grado di prevedere le due finaliste dei mondiali di calcio attualmente in corso? Se sì, secondo quali criteri e con quale grado di affidabilità per gli scommettitori? Perché sapete che esistono non soltanto siti internet, ma anche, diciamo, templi della scommessa, tanto per non citarne uno, Londra, dove si scommette su tutto. E quindi quelli che scommettono ovviamente sulla finalista, le finaliste o la vincitrice dei mondiali, poi arrivano a puntare anche cifre enormi. Vabbè, la risposta che mi ha dato il sistema di intelligenza artificiale non ve la dico, perché adesso ci ascoltiamo un po' di musica.

0: Kiss Rain, Bill Myers. Beh, non tutti hanno baciato la pioggia come qui nel Sottoceneri, che ha rinfrescato un pochino in queste ultime ore la temperatura. La strada da Camperio al Passo del Lucomagno è chiusa in entrambe le direzioni a causa di una frana. Le 20 e 25 minuti, siete all'ascolto di Effetto Sera qui sulla Rete 1. Di nuovo buonasera a tutti voi. Allora Nicola, parlare di questa domanda, la domanda delle domande in queste settimane che è posto l'intelligenza artificiale.
1: Sì, su allora, avvertenza per gli utilizzatori, mentre io cercando di non farmi venire il torcicollo, perché forse voi non sapete, ma nello studio dal quale stiamo trasmettendo, Marco ha una perfetta visuale sullo schermo televisivo.
0: No, e poi ho quattro monitor davanti a me.
1: Ecco, mentre io per vedere il risultato della partita in corso tra Brasile e Giappone praticamente mi devo arrotolare il collo come una giraffa
0: a 180 gradi
1: per vedere se sul tabellino che appare in sovraimpressione il risultato è sempre 1-1. No, dicevo, avvertenza per gli utilizzatori. Quando ponete delle domande ai sistemi di intelligenza artificiale, in questo caso il più semplice che avevo a cui accedere era quello di Google, cercate di essere abbastanza precisi nel porre la domanda, così avrete anche i cosiddetti prompt, così vi danno almeno una visione abbastanza chiara della questione. E quindi io l'altra sera ho detto faccio una prova, un po' come un adolescente, lo riconosco, però dopo ho scoperto cose interessanti. E quindi il mio prompt era: ci sono programmi di intelligenza artificiale in grado di prevedere le due finaliste dei mondiali di calcio attualmente in corso? Se sì, secondo quali criteri e con quale grado di affidabilità per gli scommettitori? Beh, la risposta mi ha abbastanza sorpreso. Allora, innanzitutto, sì, esistono numerosi programmi e modelli di intelligenza artificiale attivamente impegnati nel prevedere le due finaliste dei mondiali di calcio 2026. Si registra una convergenza, almeno allo stadio attuale, quando è finita, diciamo, la prima parte, sono cominciati i sedicesimi di finale, quindi eliminazione diretta, ma si registra una convergenza statistica senza precedenti, dice il programma. La stragrande maggioranza dei modelli predice come finalissima più probabile Spagna contro Argentina, seguita a brevissima distanza dall'accoppiata Francia contro Spagna o contro Brasile. Poi mixate il tutto, servite caldo e vedete se volete fare degli incroci, però insomma queste sono un po' le previsioni.
0: Senza grandi sorprese quindi rispetto alla tradizione, insomma le squadre bene o male sono quelle.
1: Beh, è improbabile che i sistemi di intelligenza artificiale diano come finalista dei mondiali Capoverde, però potrebbe anche succedere, o la Svizzera, e potrebbe anche succedere, ma sulla Svizzera ci vengo dopo. Comunque i modelli utilizzati si dividono principalmente in due

0: categorie. Ci sono dei supercomputer predittivi specializzati, come l'algoritmo Opta Analyst, o strumenti proprietari come quello della Gazzetta, che si chiama Gazzetta AI Predictor, e i grandi modelli linguistici, Large Language Model, commerciali, quindi come ChatGPT, Claude, Gemini e Grok, testati in simulazioni avanzate. I criteri sono estremamente articolati, si va da metriche di performance avanzate con analisi dei singoli giocatori tramite sistemi accurati di precisione dei passaggi sotto pressione, mappe di calore, si va per esempio ad analizzare il valore della rosa, perché in questo mondiale il primo a 48 squadre, quindi la lunghezza della panchina è un criterio cruciale, oppure il fattore tabellone e il cosiddetto ranking, perché l'intelligenza artificiale calcola i percorsi storici dinamici. Un'ottima squadra può essere penalizzata se il suo lato del tabellone prevede scontri diretti precoci contro altre big, e poi ci sono i dati storici e il cosiddetto pedigree. Dopo ci sono anche le variabili incommensurabili. Non so se avete letto che la stessa BBC ha dedicato molto spazio all'eliminazione dell'Iran, parlando in fondo di una delle vicende più tristi legate alla storia dei mondiali, perché alla fine dell'Iran si è detto che è stato penalizzato in tutti i modi, e anche la partita che ha portato alla sua eliminazione effettivamente ha fatto storcere il naso a più di uno, e questo purtroppo, questa è l'aria che tira di questi tempi.
1: È stato penalizzato a livello logistico, a livello psicologico, sicuramente.
0: Quando poi entra in gioco la politica e l'economia, ecco che qualsiasi programma di intelligenza artificiale non può arrivare a prevedere anche questi fattori. Poi effettivamente il grado di affidabilità per gli scommettitori, per i giocatori insomma che si dilettano di scommesse, l'affidabilità dell'intelligenza artificiale è definibile come estremamente utile per trovare valore, ma totalmente fallimentare se usata come oracolo infallibile. Quindi tenete conto anche di questo aspetto. Da ultimo, perché l'intelligenza artificiale non ti molla quando ti prende, no? ti azzanna le caviglie, mi dice: c'è una nazionale specifica o un possibile accoppiamento nei sedicesimi di finale di cui vorresti conoscere le probabilità esatte di passaggio del turno calcolate dagli algoritmi? Ora, è facilmente immaginabile che avrei potuto chiedere un pronostico sulla partita Svizzera-Algeria che si terrà venerdì prossimo a orari, credo, diciamo antelucani, perché sarà all'alba, credo, e chiedere eventualmente quale potrebbe essere il risultato, diciamo, alla fine per la Svizzera. Però è chiaro, la partita con l'Algeria è o la va o la spacca. Faccio notare che ad allenare l'Algeria c'è un certo Petkovic, che è l'ex allenatore della nazionale. Allora, toccando ferro, però molti osservatori di solito dicono: attenzione alla legge dell'ex, che non è una legge aritmetica o diciamo algoritmica. Tuttavia nel calcio gioca sempre un possibile ruolo, non fosse altro che a livello psicologico. Però forza Svizzera venerdì contro l'Algeria non dovrebbe essere un ostacolo insormontabile. Vedremo. Tanto vediamo come va a finire col Brasile.
1: Mina, vai e vai e vai. Sono passati ormai 21 anni dal suo grande successo.

0: e ci siamo.
1: Nevermind Music Fest, Long Lake Festival, Bellinzona Blues Festival, Valle Maggia Magic Blues. Dal vero, dal vivo, insieme, nei luoghi della musica. Incontriamoci lì. rsi.ch/eventi

0: Derek and the Dominos, uno dei gruppi in cui ha militato, come si direbbe, Eric Clapton. E in realtà la canzone non era dedicata a una Leila, bensì a una Patty ben specifica, Patty Boyd, modella già compagna dell'amico di Eric Clapton, George Harrison. Alla fine si sposeranno, ma i due comunque rimarranno grandi amici. Siamo quasi ai titoli di coda per questa sera.
1: Ma come?
0: Eh sì.
1: Oh Marco,
0: edizione breve.
1: Tu sei troppa fretta, io ho ancora tantissime cose da raccontare, continuo a farmi un po' di torcicolo per guardare il risultato.
0: Siamo sempre sull'1-1.
1: Siamo sempre su
0: intanto 1-1. Siamo al 69esimo minuto,
1: Vabbè, dopo semmai si va ai supplementari, sì. così è la legge dell'eliminazione diretta. Tu mi porti avanti di una ventina di minuti, quando io invece volevo portarti avanti di qualcosa come 4 miliardi e mezzo di anni. Vedi che prospettive diverse che abbiamo.
0: Che data è? Tra 4 milioni e mezzo di
1: 4
0: anni?
1: 4 miliardi.
0: Miliardi?
1: Miliardi. Sì,
0: che data ricorrerà?
1: Ne faccio solo un accenno perché la questione... Però... ci stiamo guardando intorno, vediamo queste ondate di calore che sono a dir poco devastanti e che appunto gli esperti di clima e di meteorologia ci dicono, guardate che la tendenza ormai è da andare incontro a fenomeni atmosferici e climatici sempre più estremi, e questo è il segno anche dei mutamenti climatici. Poi c'è la questione della penuria, eventualmente già verificata in parte in alcuni cantoni svizzeri, anche in Ticino si comincia a guardare con maggiore attenzione al risparmio di acqua, perché anche l'acqua ovviamente, stante lunghi periodi di siccità, diventa un problema. C'è la questione dell'approvvigionamento energetico, tutta la questione sul quali futuri energetici attendono un paese come la Svizzera, ma non soltanto, in una fase di incertezza anche geopolitica, ma soprattutto dal punto di vista della produzione di energia elettrica, perché ricordiamoci che le risorse naturali che abbiamo a disposizione non sono infinite, perché in un pianeta finito le risorse sono finite. Poi quale possano essere l'evoluzione della demografia a livello globale, delle risorse a disposizione per gli abitanti della Terra, gli equilibri demografici, quelli sociologici, e insomma scenari anche potenzialmente un po' apocalittici. Allora, quelli che dicono, citando una famosa frase di John Maynard Keynes, grande economista inglese, vabbè, insomma, che è stato uno dei padri, diciamo, dell'economia moderna, diceva, quando gli chiedevano delle previsioni, diceva: in economia in generale, diciamo, l'unica previsione certa che si può fare è che a lungo termine saremo tutti morti. Che ovviamente è una battuta molto british, però effettivamente, sì, da un punto di vista astrofisico, l'unica previsione che si può fare è che a lungo termine la Terra non sopravviverà, o meglio, noi non sopravviveremo sulla Terra. Allora, adesso però c'era tutta una questione di su quali scenari si potevano prospettare, cioè, detto in soldoni, il nostro Sole, la nostra stella, che in questo momento ci sta riscaldando secondo i suoi criteri, ma siamo noi che poi peggioriamo le cose modificando gli equilibri della nostra atmosfera, sì, sta vivendo, diciamo, la sua fase di maturità, insomma ha raggiunto l'età adulta, in quella che viene definita la sequenza principale, insomma produce calore, è una stella gialla di piccole medie dimensioni rispetto ad altre stelle dell'universo, ma ha una sua vita e questa vita si concluderà prima o poi. Siamo più o meno a metà della storia. Tra 4 miliardi e mezzo, 5 miliardi di anni, il nostro Sole comincerà prima un'espansione diventando una gigante rossa che però piano piano perderà forza, diciamo, di calore, e poi sotto la gravità, la sua autogravità, si concentrerà diventando una nana bianca, cioè una piccola stella che molto concentrata, che potrebbe sopravvivere addirittura per centinaia di miliardi di anni.
0: Come quelle che vediamo, sì, attualmente in cielo, insomma.
1: No,
0: non la stessa cosa. No.
1: Le nane bianche sono stelle molto particolari, poi emettono delle radiazioni, le si può studiare in diversi modi, ma in buona sostanza, se volete un esempio di invece dello stadio precedente di Gigante Rossa, se guardate il cielo in questo periodo e vedete la costellazione dello Scorpione che si trova facilmente guardando verso sud-ovest, noterete che c'è una stellina rossa. Questa stellina è Antares. Antares è una gigante rossa ed è così grande in questo momento che se fosse al centro al posto del nostro Sole, noi saremmo dentro nei suoi strati più esterni. Non è però quello che viene previsto in realtà con un nuovo studio che è stato condotto recentemente e pubblicato sulla rivista Astronomy and Astrophysics. Il destino che dovrebbe toccare a noi, che siamo a circa 150 milioni di chilometri dal nostro Sole e che fino, diciamo, alle acquisizioni più recenti, diciamo in previsione tra 4 miliardi e mezzo di anni dovremmo essere risucchiati da questa espansione del Sole che, diventando una gigante rossa e poi implodendo progressivamente, ci dovrebbe in qualche modo inglobare e quindi praticamente annichilirci. Ma il problema è che tra 4 miliardi e mezzo di anni, primo, non ci sarà nessuno a vederlo, nessuno di noi, probabilmente non ci sarà nessun essere umano, perché l'estinzione del genere umano avverrà probabilmente molto prima, o avremo magari avuto la possibilità di emigrare su altri corpi celesti, ed ecco perché ci stiamo, diciamo,
0: prodigando nel cercarne
1: di altri. Ma il problema è che, insomma, è tutto assolutamente teorico. Ma quello che è interessante è che effettivamente era previsto un finale abbastanza distruttivo del pianeta Terra, invece il pianeta Terra potrebbe persino sopravvivere alla fine del nostro Sole e noi restare, o meglio, la Terra, restare un corpo inerte che graviterà intorno a questa nana bianca, probabilmente a una distanza molto maggiore rispetto a quella che ha la Terra in questo momento, ma saremo un corpo inerte, praticamente un sasso, perché tutta l'acqua del nostro pianeta sarà evaporata nel frattempo, perché quando la stella si ingrossa e diventa più, diciamo, coinvolgente nelle aree limitrofe, praticamente provocherà il prosciugamento di tutta l'acqua che c'è sul pianeta Terra.
0: Ci sarà un altro passaggio, cioè quello della copertura quasi totale del pianeta da parte dell'acqua. Altre previsioni, questo più a breve termine però.
1: Beh sì, ma quello perché sarebbe dovuto eventualmente allo scioglimento dei ghiacci, ma questa è una dinamica molto più a corto termine.
0: Esatto.
1: E poi comunque notare anche che la storia anche geologica della Terra ha una sua andatura rispetto all'evoluzione del nostro Sole, perché se voi immaginate com'era la Terra, che ne so io, anche solo 100.000 anni fa, era completamente diversa rispetto a come è oggi, e immaginare...
0: C'era la Pangea.
1: Bisogna forse andare un pochino più indietro, però è vero che ci sono aree che oggi sono, diciamo, ben delimitate di terra geograficamente. Per esempio, fino a 20-25 mila anni fa, praticamente tutta la penisola italiana era collegata al Nord Africa e collegata anche in gran parte ai Balcani, perché, e poi immaginate i nostri, i nostri predecessori, i nostri progenitori allo stato, diciamo, primordiale, che riuscirono a migrare dalle zone dell'Africa, delle quali siamo tutti noi originari, le zone dell'Afar, attraverso una penisola che si era comunque creata e che quindi permise loro di lasciare il continente africano, entrare comunque nella zona, diciamo, della penisola arabica e poi da lì colonizzare il resto del mondo passando in Roma. Questi sono tempi lunghissimi che riguardano, diciamo, la geologia, la formazione e la complessa dinamica anche dei continenti e delle specie che abitano il nostro pianeta. Inesorabile invece il destino del nostro Sole. Il nostro Sole è una macchina termodinamica che ha delle condizioni estremamente complesse, è una macchina di plasma e tendenzialmente la gravità a un certo punto lo fa comprimere e dopo un'espansione che provocherà per noi qualcosa di distruttivo diventerà questa piccola nana bianca, e se noi come esseri umani non ci saremo più, forse la nostra Terra continuerà bene o male a sopravviverci. Lunga vita quindi al nostro pianeta in qualunque forma.
0: Nei prossimi minuti Giulia insieme a Biagio Antonacci e l'ultima canzone, ed è l'ultima canzone prima dei nostri saluti.

0: Stavamo guardando la tele.
1: Stavamo guardando la tele. Siamo alla radio, ma stavamo guardando la
2: stai tirando al Brasile. Siamo arrivati al 90esimo, sono ancora 0-0.
0: Siamo al 90esimo.
2: Eh sì, hanno ancora 6 minuti di recupero, però insomma, sono già al 90esimo e sono ancora 1-1. E magari c'è il rischio che vadano pure i supplementari. Vediamo, vabbè, adesso.
1: Non aggiungo altro.
2: Non aggiungiamo altro, vabbè, perché sennò c'è il rischio Cancelotti ti corre dietro.
1: Vabbè. Non Gawere, c'è in studio qui con noi.
2: Sì.
1: Tra pochi minuti per.
2: Vi lasciamo con la sua dolcezza dopo le nostre asperità e i nostri arzigogoli, però alle 21 comunque avete un aggiornamento e quindi l'informazione del notiziario e noi ci risentiamo presto o in una forma o in un'altra, non è ancora ben chiaro, ma ci risentiamo presto.
1: Un saluto da Marco Trovesi
2: e da Nicola Colotti, grazie di essere stati con noi.
1: A presto, ottima continuazione di serata con la Rete 1, state con noi.

0: Rete 1.
1: Sono le 21. In studio Federico Talarico. 5 giorni dopo il sisma che ha colpito il Venezuela, alcune aree devastate stanno ancora aspettando i soccorsi e gli aiuti del governo. Il bilancio, sempre in divenire, conta più di 1.700 morti, più di 5.000 feriti e più di 15.000 persone sfollate. Circa 800 gli edifici colpiti. E io vi ricordo che per dare un aiuto alla popolazione venezuelana è in corso la raccolta fondi della Catena della Solidarietà. Le donazioni possono essere effettuate sul sito della catena o presso qualsiasi sportello postale. Sempre dagli esteri c'è una controversia per l'affidamento della figlia dietro al dramma che si è consumato oggi a Stade, in Germania. Il presunto assassino ha aperto il fuoco in un centro giovanile che ospita madri vittime di violenza o in condizioni di disagio, uccidendo 6 assistenti sociali. Tra le vittime non figurano la madre e la figlia. L'uomo è stato fermato poco dopo l'azione della polizia insieme ad altre 2 persone, la cui posizione è ancora al vaglio degli inquirenti. Per la cronaca regionale, oggi si sono registrati 2 incidenti mortali. Stamattina verso le 10 un alpinista è morto cadendo dal Pizpalu, durante la discesa è scivolato cadendo su una parete per circa 300 metri. Un equipaggio della Rega ha potuto solo localizzare l'alpinista ormai deceduto. La polizia alpina della Polizia Cantonale dei Grigioni sta chiarendo le circostanze della caduta insieme alla Procura Pubblica. L'altro incidente è avvenuto nel pomeriggio attorno alle 14 quando un uomo di 75 anni domiciliato nel Canton Berna ha perso la vita nelle acque del Lago Maggiore a Porto Ronco nel Locarnese. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Dall'interno il Tribunale Penale Economico di Friburgo ha condannato a 5 anni e mezzo di carcere Pascal Jossi. L'imprenditore è stato ritenuto colpevole di truffa e altri reati economici, oltre che di incendio intenzionale. Nel 2012 aveva fondato un'azienda per mettere satelliti in orbita a costi ridotti e per sviluppare una navicella spaziale svizzera. Azienda che aveva raccolto molti finanziamenti e che poi è fallita, lasciando un buco da più di 30 milioni di franchi. Le previsioni del tempo per domani: in tutto il paese abbastanza soleggiato, con temporali serali sparsi e con temperature comprese tra 18 e 30 gradi. In Ticino fino a venerdì resta in vigore un'allerta canicola di grado 3 su 5 sotto i 600 metri.
0: Lo sport.
2: Il Brasile, la seconda selezione qualificata per gli ottavi di finale, partita finita qualche istante fa a Houston contro il Giappone, 2-1 il risultato finale per una formazione, quella diretta da Carlo Ancelotti, che ha cambiato volto a partire dal secondo tempo. Nel primo tempo dominio quasi territoriale per il Giappone alla 29esimo grazie ad un tiro dal limite in vantaggio 1-0 grazie a Sano, la giocatore della Magonza. Poi però nel secondo tempo, come detto, la Brasile ha cambiato pelle. Casemiro al 56esimo ha raccolto l'assist di Gabriel, spolverata lì nell'area di porta e testa della giocatore del Manchester United per l'1-1. E poi nelle battute conclusive al 96esimo Martinelli, subentrato nella ripresa, ha realizzato con un tiro in piena area il gol del successo brasiliano, che dunque accede agli ottavi e affronterà la vincente della sfida tra Norvegia e Costa d'Avorio, in programma domani alle 19. A seguire invece, per rimanere al programma odierno, a Boston alle 22:30 Germania contro Paraguay. Chi vince giocherà contro la vincente di Francia, Svezia, in programma domani alle 23. E poi c'è ancora una partita però durante la prossima notte alle 3. C'è Olanda contro Marocco a partire dalle 3 del mattino, come detto.
3: A nord delle Alpi si raccomanda prudenza per la presenza di pedoni sulla A15 Brüttisellen-Uster tra Wangen e Volkertswil. Prestate attenzione in entrambi i sensi di marcia. In Valle di Blegno invece la strada del Passo del Lucomagno è momentaneamente chiusa tra Camperio e il Passo nelle due direzioni a causa di una frana.
4: due violenti terremoti hanno scosso il Venezuela. Si tratta dei terremoti più potenti che il paese abbia mai subito da oltre un secolo. La situazione è drammatica per migliaia di persone che già vivono in condizioni molto precarie. La catena della solidarietà lancia un appello alle donazioni per sostenere la popolazione venezuelana in questa tragedia. Abbiamo bisogno di voi. Potete fare le vostre donazioni attraverso il sito catenadellasolidarietà.ch o presso uno sportello postale con la menzione Terremoto in Venezuela. E grazie, sin da ora, per il vostro aiuto.

Ebbene sì, la voce che avete appena sentito in questo importante appello è quella della sottoscritta. Buonasera, bentornati a Lunedì Notte da Carla Norgauer. Non è evidentemente facile, dopo aver ascoltato, dopo aver anche registrato un appello del genere, tornare così al microfono e parlare della voglia di essere felici. Lo faremo comunque ancora nei dettagli. Giovedì prossimo, proprio la SSR, in collaborazione con la Catena della Solidarietà, aprirà una giornata di raccolta fondi, quindi giovedì 2 luglio passeremo la giornata insieme per cercare il vostro aiuto a sostegno della popolazione del Venezuela. Non vogliamo dimenticarcene, li mettiamo semplicemente in un posto protetto del nostro cuore e dei nostri pensieri, perché il tema di questa sera vuole portarci a sorridere. Malgrado tutte le notizie che stiamo ricevendo a destra e a sinistra, Lunedì Notte vuole essere una sorta di pausa nella frenesia, una sorta quindi di isola protetta, e questa sera speriamo anche un po' felice, dove voi potete venire a raccontarci le vostre storie. Questo è il vostro programma, un programma che risponde allo 076 321 1113. Io sono appunto Carla Norgauer e vi do il bentornato Lunedì Notte. Mi siete mancati nelle ultime due settimane, speriamo che non ricapiti, ma d'altronde dobbiamo seguire anche le correnti degli eventi estivi, degli eventi sportivi che ci portano a vedere partite come quella appena conclusa, veramente sul filo di lana, con una vittoria per il Brasile, o a trovare improvvisamente due meravigliosi compagni di viaggio che vi hanno portato fino a qua, come Marco e Nicola. Sono usciti abbastanza felici, mi sono sembrati giustamente contenti dell'ora passata insieme a voi, e allora fatelo anche con me. 076 321 1113. Io sono qui da sola, ma non sola, perché appunto vorremmo parlare di felicità e vorrei farlo con voi. Allora, inizierei con le parole di Jean-Jacques Rousseau, per sicurezza. Lui dice che tutti gli esseri umani vogliono essere felici. Peraltro, per poter raggiungere una tale condizione, bisogna cominciare col capire che cosa si intende per felicità. E allora è vero che la felicità tutti la cercano, tutti dicono di volerla, ma se io vi chiedessi davvero, secondo voi, qual è il segreto, quali sono i segreti della felicità? Beh, c'è chi dice che è una scelta, chi la trova nelle piccole cose, chi la lega a qualcuno, chi pensa che sia fragile, temporanea, chi la vive come una ricerca continua. Quella di stasera non vorrebbe mai e non lo sarà essere una lezione sulla felicità, però diciamo che è una sorta di ricerca condivisa tra voi e io e gli ospiti che ci raggiungeranno anche da fuori in questo lunedì notte. Quindi diciamo che la felicità deve restare un po' come un mistero, deve restare come un mistero e non come una formula sicuramente. Quindi non parleremo di felicità perfetta, ma di frammenti, di piccole rivelazioni, magari anche di errori che ci portano ad essere in qualche modo felici, perché non esiste una sola felicità, questo è sicuro. E lo faremo anche in musica, lo faremo con estratti da film. Questa sera ascolteremo anche il pensiero di Roberto Benigni sulla felicità in apertura di seconda ora, però appunto lo faremo tanto anche in musica, che questa è una delle abitudini di Lunedì Notte che ci piace molto, raccontare i nostri temi anche attraverso le canzoni. E non possiamo fare diversamente questa sera, non possiamo davvero che non aprire con una canzone dal titolo Felice, che è Happy di Pharrell Williams. Però lo stesso Pharrell ha raccontato che mentre lavorava la colonna sonora di Despicable Me, Cattivissimo Me 2, lui aveva scritto 9 canzoni e tutte queste canzoni sono state rifiutate. Era completamente bloccato e a un certo punto lui stesso si chiede: ma come fai a scrivere una canzone su una persona così felice che niente può abbatterla? E la risposta è stata quasi sarcastica. Addirittura lui ha detto che quella canzone in quel momento mi ha spezzato. That broke me, proprio veramente mi ha spezzato, mi ha fatto male, mi ha diviso in due, insomma, perché non sapeva da che parte iniziare. Quindi alla fine quella di Pharrell Williams è un invito a restare positivi anche quando arrivano le brutte e le cattive notizie. È un'idea di felicità come resilienza, non come perfezione, una specie di spinta collettiva, perché poi lui ci chiede anche di to clap along, quindi di battere le mani tutti assieme. È piuttosto una felicità condivisa, quindi quasi un gesto, non tanto sono felice, ma scelgo di non farmi schiacciare. Quindi Happy non dice la vita è perfetta, dice
anche così io posso ballarci dentro. E allora balliamo.

Come on, cap along allora. Happy, felici, la felicità. Cos'è la felicità? Cosa ci rende felici? Quali sono i segreti? E ci accorgiamo sempre di essere felici. 076-321-1113. Enza, giustamente Enza, grazie mille. Giustamente Enza ci scrive: la felicità bisogna costruirsela e accettare le piccole cose come piccoli regali. Ma cosa vi rende felici, voglio sapere Enza? Quali sono queste piccole cose, questi piccoli regali che vi danno la felicità? Beh, per Ore è semplice, veramente semplice. È il suono che fa, questo suono un po' metallico, questa macchinetta che spara inchiostro nella pelle. Quindi la felicità di Ore invece sono i suoi tatuaggi. Tra l'altro l'ultimo tatuaggio che ha scelto Ore credo che abbia dei simboli meravigliosi di felicità, Ore, che sono proprio l'arcobaleno e l'unicorno, e quindi tu stai raccontando la tua storia attraverso i tuoi tatuaggi e la racconti con dei simboli positivi, scegliendo proprio dei simboli positivi e portatori in qualche modo di sorrisi e di felicità, perché questo vuole essere la rivoluzione di questo lunedì notte, di un lunedì, l'ultimo lunedì del mese di giugno. Quindi noi rivoluzionari che scegliamo di fermarci a parlare, di fermarci ad ascoltare in questo mondo frenetico, in questo mondo dalle tante notizie continue e troppo spesso negative, noi il lunedì notte ci fermiamo e cerchiamo di regalarci energia positiva l'un l'altro attraverso il vostro numero di telefono 076 321 1113, e ricordandoci che tra l'altro spesso e volentieri la felicità arriva quando non sei lì a misurarla. Sono quei piccoli momenti quotidiani, come dice Enza, è una felicità in attesa, magari una notte insonne dove la passi a chiacchierare, a parlare con i tuoi migliori amici, le tue migliori amiche, l'altra metà di te, perché no? Oppure un incontro inaspettato, un incontro stupefacente, ma come dicevamo prima, magari anche da un errore si può imparare e si può tornare ad essere felici. La felicità non la riconosci mentre ce l'hai, è vero, ce lo racconta anche la prossima canzone, ma quando scompare? Questa è una canzone che parla di felicità, ma senza felicità, perché a volte è proprio quando la perdiamo che capiamo che forma aveva. E la frase chiave proprio di questo brano è: non ricordo più che sapore ha la felicità.

0: Questa è decisamente una storia d'amore infelice, per quello che non ricorda più che sapore ha la felicità. Ma anche noi non dovremmo fermarci, non dovremmo dimenticarla. Lo ripeteremo più volte questa sera, non dovremmo dimenticare la nostra felicità. Allora, a proposito del sapore della felicità, non ci sono ricette universali, non ci daremo ricette universali questa sera, ma forse una sorta di intuizioni, perché no? Tipo una lista della spesa, no? Una lista un po' così, un po' poetica, ricordarci che ci dobbiamo fermare, come facciamo noi rivoluzionari del lunedì notte, ricordarci magari di accettare, ricordarci di perdere il controllo ogni tanto, di avere dei legami, di coltivare anche dei silenzi, di fare qualcosa di inutile ma bello. Quindi questa sera noi non vorremmo dare risposte, ma aprire possibilità, e lo facciamo anche con i nostri meravigliosi ospiti. Allora, è vero che cercheremo comunque di dirci e di lasciarci qualcosa a fine serata, e per questo abbiamo sempre bisogno di un piccolo aiuto, di qualcuno della popolazione, di qualcuno dei rivoluzionari del lunedì notte. Lei è già stata nostra ospite, è una counselor relazionale, lei lavora tanto sull'ascolto, sulla crescita personale e sull'alta sensibilità. La tela bianca è il nome del suo spazio progetto di counseling, perché lei vede la vita come una tela ancora da dipingere. Quindi, e se la felicità non fosse qualcosa da trovare, ma qualcosa da dipingere come su una tela bianca giorno per giorno? Fosca Garattini, bentornata lunedì notte.
1: Grazie mille Carla, grazie. Sì, come dici bene, appunto, non è un luogo da raggiungere la felicità, quindi spesso la immaginiamo in questo modo, ma è forse più simile

0: felicità, cioè non uno solo.
1: Diciamo che per me non ha un solo colore, potrebbe cambiare da persona a persona, potrebbe essere un giallo luminoso, scintillante, ma potrebbe essere magari per qualcuno anche, non so, un azzurro, una felicità più pacata, una felicità più riflessiva, molto più anche, diciamo, più introspettiva, delicata. La felicità appunto non è univoca, per ognuno è fatta in modo diverso e non per tutti è là, appunto è la bellezza di questa, è proprio che non per tutti è la stessa.
0: Quindi anche le forme, anche, e poi magari non dobbiamo riempire tutta la nostra tela, possiamo anche lasciare degli spazi vuoti. La felicità non deve essere assolutista.
1: No, assolutamente, no. Gli spazi, guarda, ci permettono di respirare, quindi il fatto che la tela non sia completa, ma che ci siano questi spazi di ascolto, chiamiamoli così, di respiro, ci permettono veramente di tornare ad ascoltarci e di scegliere poi i colori che fanno del bene, che quindi ci nutrono e che ci permettono di fare questo viaggio, no? Viaggio perché fatto, come dicevamo prima, di momenti.
0: Mm-hmm. Tu lavori con l'immagine della tela bianca, l'abbiamo detto, tra l'altro la nostra Ore allo 076 321 1113 ci ha mandato le fotografie dei suoi tatuaggi, perché per lei la sua pelle è la sua tela bianca, quindi è lì dove lei sta scrivendo e sta disegnando la sua vita. Quindi la felicità in questo caso fa parte del disegno o arriva mentre dipingiamo?
1: Secondo me è un percorso, quindi arriva mentre dipingiamo, no? Spesso è nascosta appunto proprio nel gesto, no? Nel processo, nella strada che si percorre verso, diciamo così, quello che per noi può essere il risultato finale, perché non è un risultato finale. È proprio l'importanza della felicità, è riuscire a trovarla quindi durante questo percorso.
0: Mm-hmm. Ecco, però cosa succede quando magari qualcuno guarda la propria tela bianca e vede solo degli errori?
1: Ah, questo succede spesso, anche perché siamo molto bravi a vedere e dare risalto soprattutto ai nostri errori, dimenticandoci di vedere di quanto è già stato dipinto, no? Di quanto è già stato creato, ed è proprio questo il percorso di counsel, ti permette di vedere la tua vita anche da un'altra prospettiva, riuscendo quindi a cogliere quelle sfumature che magari non riesci a vedere in quel momento, e ti permette sì di dire ok, mi siedo da questa parte questa volta e vediamo un po' quello che riesco ad osservare, perché è già dentro di noi, no? Questa capacità, questa risposta. Il counseling fa questo, ti accompagna, ti prende per mano e proprio ti permette di vedere questi colori insieme a te.
0: E quindi possiamo dirci che possiamo anche ridipingere la felicità anche dopo dei momenti difficili.
1: Oh, sì, soprattutto servono anche quelli, mm-hmm. perché i momenti difficili ti permettono di vedere, di riuscire a trovare poi anche la felicità, perché altrimenti non riusciremmo a riconoscerla, non riusciremo a trovare la luce dopo magari il periodo più buio. Ci vuole anche il buio e non possiamo far finta di nulla, che le difficoltà nella vita non esistano. Esistono, certo, possiamo anche aver commesso errori o quello che chiamiamoli come vogliamo, ma quello che magari appunto oggi chiamiamo errore in un futuro vicino può diventare comunque parte del disegno, no? Questo momento, e ci permette magari di vedere poi i colori anche attraverso un'altra profondità e non proprio solo a livello di tela, ma andare anche giustamente più nel profondo.
0: Più nel profondo, quindi è un punto di partenza questa nostra tela, chiaramente non di arrivo, ce lo dici spesso, o comunque un passaggio. Ma,
1: sì.
0: Ma a te, Fosca, capita mai di incontrare persone che dicono non sono felice, ma non ti sanno spiegare perché?
1: Sì, questo accade spesso perché siamo spesso anche in ascolto soprattutto delle aspettative degli altri, no? Quindi poco focalizzati su di noi. E quindi questo accade più spesso di quanto ci immaginiamo, perché sì, va così, un po' il ritmo, un po' il tutto, il sistema, e quindi spesso ci si ritrova banalmente ad aver smesso di ascoltarci. E questo a volte non permette di riuscire a cogliere la felicità nelle piccole cose quotidiane che incontriamo, no? Nella nostra giornata.

0: e osserviamo magari più le cose che non funzionano e non tanto quelle che invece ci provocano un piacere. Banalmente il sorriso di qualcuno che incrociamo per strada, qualcuno che ci fa passare dalla fila alla cassa, cioè magari cose che sembrano banali, ma sono dei gesti che anche attraverso l'osservazione della gratitudine ci permette veramente di saper cogliere anche delle piccole cose, no? Quindi il canto di un uccellino piuttosto che il colore di un fiore, ecco, delle cose che magari non riusciamo più a vedere perché siamo focalizzati su altro e su altri.
1: Ma quindi, per tornare però a quello che tu dicevi, chi ti fa passare la cassa o chi ti lascia sedere sul bus, semplicemente ti fa un sorriso, ti saluta, quindi la nostra felicità dipende molto anche dagli altri?
0: Allora, siamo esseri relazionali, quindi dipendiamo, cioè, anche dalla relazione con gli altri, ma lasciare agli altri la decisione, la possibilità di decidere della nostra felicità è un po' come cedere loro il pennello e dire ok, potete colorare voi la mia tela in base a come voi state, io mi adatterò. Ecco, questo no. Quindi l'importante è la relazione, ma sempre nell'ascolto di sé, quindi mettendo al primo posto ciò che mi fa star bene, in modo da poter star bene anche con gli altri e poter dare anche dei gesti di cura verso gli altri.
1: È importante. Allora, è vero che però viviamo in un mondo dove la felicità sembra sempre più visibile, deve essere visibile, no? Se pensiamo anche al mondo dei social. E vorrei proprio, se tu hai ancora qualche minuto da concederci, parlarne con te dopo aver ascoltato una persona che ha cercato, credo, in diversi modi, in più modi purtroppo fallimentari, la propria felicità. Questo è It's My Party di Amy Winehouse, e sappiamo questo grandissimo talento. Esatto, a volte credo che anche questi doni che ci vengono fatti dal destino o da chi per esso, insomma, come quello di una voce, come quella di Amy Winehouse, una forza, un carisma così potente, possono essere molto difficili poi da mantenere sulle spalle. Quindi ha avuto una vita breve, poco felice, però lei a noi ha dato tantissime emozioni. Fosca, resta con noi, questo è It's My Party.

0: La versione di Amy Winehouse di un brano del 1963 di Leslie Gore, It's My Party, la mia festa, e piango se voglio. Magari fare quello che si vuole, riuscire a fare quello che si vuole nel limite del possibile, del rispetto degli altri, potrebbe anche essere un'idea di felicità, perché è di questo che parliamo questa sera. Questa sera vogliamo fermarci e iniettarci l'un l'altro energie positive, quindi scambiarci i piccoli segreti di felicità. Allo 076 321 11 13 voi ci state dicendo sostanzialmente anche quello che sostiene la nostra Fosca Garattini, la nostra counselor, e cioè che la felicità è fatta di piccole cose, però poi spesso capita, Fosca, che quelle piccole cose, quei piccoli momenti, quando arrivano non ce ne accorgiamo e restiamo,
1: esatto,
0: lì così.
1: Sì. Esatto, ci sfuggono, quindi è proprio l'importanza di fermarsi, no? Di riuscire a cogliere l'attimo, di riuscire a cogliere ciò che ci circonda, anche perché è tutto, passa tutto molto velocemente, quindi spesso e volentieri diamo più attenzione alle cose che non funzionano che non tanto quelle invece belle che ci rendono felici. Ecco, quindi proviamo a cambiare questo tipo di prospettiva e cominciamo a notarle queste cose belle, perché ce ne sono comunque tante che ci circondano.
0: È vero, è vero. Però a volte c'è qualcosa, cioè è possibile però a volte essere felici e tristi nello stesso momento.
1: Oh sì, assolutamente. Sì, sì, non è che un'emozione scuda l'altra. Assolutamente, ci sono delle emozioni che possiamo vivere, non so, dolore e felicità. Penso magari a una nascita, no? Mm-hmm. Penso a, cioè, ci sono, ecco, come dicevo, una non esclude l'altra, ci possono essere più emozioni da vivere in un momento solo, quindi l'emozione, non lo so, la nostalgia, ma comunque la felicità. Ecco, non per forza deve essere qualcosa che sminuisca o piuttosto che annulli l'altra, anzi si potenzia.
0: Ma infatti nella sua canzone Amy Winehouse cantava I cry if I want to, piango, è la mia festa e piango se volte, ma spesso ci capita di piangere di felicità, di piangere dalla gioia.
1: Sì, è vero, penso che sia una delle cose più belle,
0: sì, che
1: no? Piangere dalla gioia, è veramente, siamo all'apice di questa grande emozione, sì.
0: È vero, però dicevamo prima, Fosca, che viviamo in un mondo in cui la felicità sembra sempre visibile, eh? Pensiamo ai social, le foto che postiamo, le stories che raccontiamo, deve esserci tutta questa felicità pubblica, resa pubblica, ma questo ci allontana o ci avvicina alla nostra di felicità?
1: Dipende l'uso che ne facciamo, credo. Trovo comunque che sì, sia una vetrina che amplifica, diciamo, delle tele costruite, ecco, magari costruite appositamente con tanto di filtro, che non parlo di filtri solo dell'immagine, parlo proprio di filtri emozionali, no? Perché non sai mai esattamente dietro un'immagine cosa ci sia, quello che è, cioè precedeva appunto lo scatto, no? Il pensiero che ci sia prima di quello, è un po' come vendersi una tela un po', da un certo punto di vista un po' artefatta, soprattutto per il fatto di doverla condividere con il mondo, no? E quindi non è più tua, non è più il tuo momento, e questo può anche causare effettivamente una felicità un po' effimera, no? Che si vuole magari raggiungere pensando che quella sia la felicità, soprattutto se la si immagina più materiale, più da una felicità sociale per appartenere al gruppo, e quindi io trovo che andando più nell'individualità, quindi pensando di più a se stessi, alla persona, di ciò che a me fa felice, e ciò che rende me felice, ci permette di rimanere, ecco, in contatto con noi. Poi è chiaro che facciamo, come dicevo prima, siamo esseri relazionali, quindi sicuramente può essere interessante e stimolante anche da certi punti di vista. Dipende cosa ne fai di queste immagini, no?
0: Ecco, però per tornare un attimo al tuo lavoro di ascolto, e tu dici quello che ci rende felici, tu hai notato un elemento comune nelle persone che riescono a sentirci felici? Abbiamo degli elementi comuni che ci appartengono un po' a tutti quando riguarda la felicità?
1: La consapevolezza, vorrei dire, è l'essere in grado di cogliere e di vedere anche, diciamo, il bicchiere mezzo pieno, no? Non solo il bicchiere mezzo vuoto, imparare a veramente a dare una visione da un'altra angolazione, è una cosa che si impara, non sempre lo si,
0: certo,
1: non lo darei proprio per acquisito, ecco.
0: Certo.
1: Però ecco, questo aiuta molto e lo ritrovo, ecco, in persone che hanno la capacità di rallentare, fermarsi e osservare. Ecco, la felicità si riesce a cogliere in maniera più sottile e in maniera più facile, magari vorrei anche dire.
0: Siamo proprio in un'epoca troppo frenetica, Fosca, siamo davvero in un'epoca,
1: sì,
0: troppo frenetica, non ci fermiamo mai.
1: Sì, il rallentare è fondamentale, perché il rallentare ci permette di osservare, di guardarci, sì, in giro e di cogliere dei dettagli che altrimenti ci sfuggono, no? Quindi anche come metafora, chiaramente, non
0: certo,
1: solo, è importante, sì, rallentare, prendersi il tempo del respiro, no? Come si diceva prima, quindi se la tela non è tutta colorata, che ha degli spazi vuoti, assolutamente ben vengano questi spazi, perché ci permettono proprio di fermarci, ok, osservare, e non per forza vanno riempiti, abbiamo sempre bisogno di riempire con qualcosa, a volte va bene così,
0: va bene così, mi piace questo va bene così. Ma quanto conta essere ascoltati per sentirsi felici? Ora, consapevolezza, questa è una cosa che mi piace molto, ma l'essere ascoltati?
1: È un grande dono, secondo me essere ascoltati è un dono, fa parte della cura dell'altro, della cura di sé. Ed è un dono che abbiamo, ognuno di noi ce l'ha, ognuno di noi può donarlo, ognuno di noi può riceverlo poi in un modo o nell'altro, da chi è vicino, da chi magari invece ha il nostro ruolo, no? di ascolto, di dialogo, ma sì, l'ascolto fa parte di noi, ma anche per poter ascoltare dobbiamo rallentare, quindi perché siamo banalmente, a volte poniamo delle domande ma senza soffermarci sulla risposta, quindi siamo già concentrati mentre l'altra persona risponde,
0: certo,
1: a ok, adesso io cosa le dovrò dire, piuttosto che siamo già proiettati in avanti e non siamo lì, poi magari ti dici esattamente cosa mi ha detto. Non, perché
0: dobbiamo stare calmi, Fosca, dobbiamo stare calmi,
1: sì,
0: state calmi,
1: sì,
0: stiamo calmi,
1: siamo tutti un po' più tranquilli, un bel respiro, rallentiamo,
0: certo,
1: mettiamoci in ascolto e doniamo il nostro ascolto, perché fa la differenza, e proviamoci, perché è veramente, lo si sente quando si è in dialogo con qualcuno e questa persona si apre a noi e fa la differenza, la persona che abbiamo davanti a noi lo sente quando noi siamo in ascolto.
0: Sì, sì, è vero, davvero, lo percepisce, non è mai una questione del numero di parole che si dicono, è l'ascolto tutta un'altra cosa.
1: No.
0: Io me le sono segnato,
1: sì,
0: consapevolezza, fermarsi e dare ascolto. Mi sono trattenuta a queste cose, però prima di salutarti, Fosca, perché so che c'è una cena deliziosa che ti aspetta, è molto delicata, che ti aspetta, ti faccio un'ultima domanda che vorrei girare anche chi ci sta ascoltando da casa, e quindi che giro anche a voi attraverso lo 076 321 1113. Quando è stata l'ultima volta che ti sei sentita felice senza un motivo preciso?
1: Ora, vorrei dire ora, sono felice di questo momento, di questa chiacchierata, nella speranza di aver potuto portare dei colori, ecco, magari agli ascoltatori, permettendo loro di saper cogliere le sfumature meravigliose che comunque ci sono attorno a noi, quindi ecco, ora sono felice, sì.
0: A me davvero le portate. Queste tre pennellate me le porterò a casa questa sera e cercherò di farne tesoro, davvero. E quindi per mantenere la tua felicità, perché appunto adesso ti aspetta una bella cena con la tua famiglia, che so essere veramente un oggetto molto prezioso per te. Ti dedico questa canzone di Claudio Baglioni, torniamo indietro nel tempo, al 1985, eravamo entrambe già nate, credo, e questo Baglioni non descrive una vita ideale, questo è importante, anzi lui ci dice che ci sono contraddizioni, ci sono fragilità, ci sono momenti imperfetti, ma quello che ci dice sostanzialmente in questa canzone Baglioni è lì che succede la vita vera e la felicità. La felicità può anche non essere perfetta, però è la vita, perché la vita... E adesso.
1: Okay. Adesso.
0: E adesso, come te Fosca, io ti ringrazio davvero di cuore per questa bella chiacchierata, per averci dato delle perle sulle quali riflettere e spero mettere in pratica in questo mondo
1: grazie
0: così frenetico. Grazie a te.
1: Grazie di cuore.
0: Puoi cantarla.
1: È stato un gran piacere.
0: La vita è adesso, è tutta tua.
1: Grazie.

Io spero l'abbiate ascoltata a tutto volume, veramente a tutto volume, questa La vita adesso di Claudio Baglioni. John Powell ha detto: sono convinto che cerchiamo la felicità nei posti sbagliati ed abbiamo riposto le nostre speranze su persone o cose che semplicemente non possono soddisfarci. Per quanto mi riguarda, sullo specchio sopra il lavandino ho scritto questa frase: ecco il viso della persona da cui dipende la tua felicità.

E non sono l'unico, ci canta Sam Smith, e non siamo gli unici a essere felici per le piccole cose, come ci ha ricordato preziosamente questa sera Fosca Garattini della Tela Bianca, perché io, per esempio, come lei ha detto, io sono felice in questo momento, in questa serata, con questa chiacchierata, e devo dire che io lo sono sempre al lunedì, proprio perché ci prendiamo il tempo anche per fermarci tutti assieme e ascoltarci. Voi ascoltate me, io ascolto i vostri messaggi, e per me davvero sono piccoli doni, sono piccoli frammenti di felicità. Patrizia che manda i suoi saluti, e ne sono felicissima perché era un po' che non ci sentivamo con Patrizia. E poi Lorien che manda le fotografie dei fiori. I fiori sono felicità, è vero. Fermarsi a guardare un fiore, prendersi il tempo per capire cosa si sta provando in quei momenti. Quindi è importante ritrovare questa consapevolezza, ma ripartire da noi, perché come abbiamo detto nella citazione di John Powell, alla fine siamo noi, è da noi che dipende gran parte della nostra felicità, se non quasi tutta. E Curzio che ci scrive dal Wisconsin, da Kenosha, lui dice: beh, bella domanda Carlina, la felicità anche momentanea si fonda sempre su qualcosa anche di effimero, dice lui, ma mi auguro che tanti ascoltatori stasera abbiano lo spirito di lasciarsi abbracciare dalla felicità. È vero, questa è un'osservazione molto importante che fa Curzio, e sulla quale potremmo soffermarci a ragionare anche un po'. Ci può far paura la felicità? C'era una bella canzone di Tiziano Ferro, poi magari la cerco se riesco a trovarla, che diceva proprio che può far paura anche la felicità. Avete mai fatto caso, per esempio, quando incontriamo qualcuno, magari un vecchio amico, ma anche un semplice vicino di casa che non vediamo da un po', e ci soffermiamo a fare le classiche quattro chiacchiere chiedendo come stai? Alla risposta bene, mai nessuno di noi chiede perché. O non ci viene mai chiesto perché. Alla risposta come stai? Male. Ci si ferma ad ascoltare. A volte magari sarebbe bello condividere anche dei momenti felici, capire che cosa ci ha reso felici, che cosa ci ha fatto stare bene, e condividerlo anche con le altre persone. Quindi è importante ascoltarci. Non soltanto magari quando c'è qualcosa di triste, anche se, come ci dice Patrizia, ogni tanto i dolori mi fanno compagnia, però cerco di abbracciare questa felicità, di avere questo spirito positivo. Perché anche questo è importante, è riuscire in qualche modo a essere un po' resilienti. La felicità può essere questa. Poi lo scopriremo questa sera. Probabilmente non possiamo essere felici tutti i giorni della nostra vita. Ci sono dei momenti dove siamo felici, dei momenti dove magari siamo sereni. Vedremo anche questo, nelle prossime due ore, la differenza tra felicità e serenità. Ma soprattutto raccontateci le vostre piccole perle preziose di felicità, dei momenti dove siete stati felici, ma se volete condividere anche l'infelicità. Noi siamo qua per questo. Lunedì notte è una sorta di grande famiglia, è un club, è una congrega, è veramente un gruppo di rivoluzionari che vogliono provare ad essere felici questa sera. Quindi 076 321 11 13 e mandateci i vostri messaggi. È 076 321 11 13. Cos'è per voi la felicità? Cosa vi rende felici? Dove la trovate? Se l'andate a cercare, o se invece vi arriva inaspettata, qual è l'ultima volta che siete stati felici apparentemente senza una motivazione? Ma è capitato così, per caso, che vi è arrivato tra lusco e brusco un momento di felicità. John Lennon raccontava sempre questo aneddoto: a scuola mi domandarono cosa volessi fare da grande o cosa volessi essere da grande. Io scrissi essere felice, mi dissero che non avevo capito il compito e io risposi che loro non avevano capito la vita. Questo era John Lennon. Adesso noi ci ascoltiamo in Macaco con Volar e poi ci ritroveremo subito dopo il prossimo momento di informazione.

0: Rete 1.
1: Sono le 22.
2: In studio Federico Talarico. Stamattina verso le 10 un alpinista è morto cadendo dal Pizpalu durante la discesa. L'equipaggio della Rega ha potuto solo localizzare l'alpinista, ormai deceduto. La polizia retica sta chiarendo le circostanze della caduta. Un uomo è annegato questo pomeriggio nel Lago Maggiore. Il 75enne domiciliato nel Canton Berna si stava bagnando a Porto Ronco, nel Locarnese. Nulla da fare per i soccorritori che hanno tentato di rianimarlo. Sono almeno 400.000 gli sfollati libanesi tornati a casa, lo rende noto il ministro degli affari sociali del Libano, aggiungendo che è sceso anche il numero di persone ospitate nei centri d'accoglienza. Sempre secondo lui, il governo sta lavorando a un piano di ricostruzione globale senza fornire altri dettagli. Intanto da Israele il ministro della difesa ha dichiarato la distruzione della quasi totalità dei villaggi sciiti nel sud del Libano. Sull'altro fronte i raid israeliani di oggi a Gaza hanno ucciso 5 persone. Il territorio palestinese continua a essere bersaglio di attacchi ricorrenti nonostante la tregua. Sempre dall'estero, raid aerei russi causano almeno 9 morti e decine di feriti. Si sono concentrati sulle città ucraine di Dnipro, Zaporizhia e Kharkiv, comunicano le rispettive autorità locali. Il presidente ucraino Zelensky ha denunciato gli attacchi e ribadito la necessità del suo paese di rafforzare la difesa antimissili. Dall'interno, il controprogetto all'iniziativa Stop al Blackout riapre alla ricostruzione di centrali nucleari, cosa accolta con soddisfazione dai promotori della raccolta firme che sono pronti a ritirare il loro testo. Ritiro che avverrà però solo dopo il sì alle urne del controprogetto. Una coalizione di centrosinistra lancerà martedì un referendum per mantenere il divieto. Le previsioni del tempo per domani: in tutto il paese abbastanza soleggiato, con temporali serali sparsi e con temperature comprese tra 18 e 30 gradi. In Ticino fino a venerdì resta in vigore un'allerta canicola di grado 3 su 5 sotto i 600 metri.
0: Lo sport.
3: Mondiale di calcio e la Brasile gira la partita nel secondo tempo con la Giappone e si qualifica per gli ottavi di finale. A Houston 2-1 finale per un Brasile colpito da un ottimo Giappone nel primo tempo, in rete con Asano al 29esimo. Nella ripresa la Seleção di Ancelotti cambia volto, domina e pareggia al 56esimo con un colpo di testa di Casemiro. Nel recupero al 96esimo Martinelli finalizza una triangolazione in area, regalando così gli ottavi, dove i verdeoro sfideranno la vincente di Norvegia. Costa d'Avorio in programma domani alle 19. Ricordo, tra meno di mezz'ora alle 20:30 a Boston c'è il terzo 16esimo di finale tra Germania e Paraguay.
4: Accontentarsi dell'abbastanza bene quando si può fare meglio di così. Non è una predica, non è una lezione. Sono consigli leggeri e pratici per cavare il meglio da quello che hai già, per un punto di vista nuovo, per trasformare le difficoltà in opportunità. Non per cambiare tutto, solo per farlo meglio di così. Meglio di così, con Clarissa Tami. Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 12:30.

0: felicità. Sì, la felicità. A proposito di felicità, cercatela tutti i giorni, continuamente. Anzi, chiunque mi ascolti ora, si metta in cerca della felicità ora, in questo momento stesso, perché è lì, ce l'avete, ce l'abbiamo, perché l'hanno data a tutti noi, ce l'hanno data in dono quando eravamo piccoli, ce l'hanno data in regalo, in dote, ed era un regalo così bello che l'abbiamo nascosto, come fanno i cani con l'osso quando lo nascondono, e molti di noi l'hanno nascosto così bene che non si ricordano dove l'hanno messo, ma ce l'abbiamo, ce l'avete. Guardate in tutti i ripostigli, gli scaffali, gli scomparti della vostra anima, buttate tutto all'aria, i cassetti, i comodini che ci avete dentro, vedrete che esce fuori, c'è la felicità, provate a voltarvi di scatto, magari la pigliate di sorpresa, ma è lì. Dobbiamo pensarci sempre alla felicità, e anche se lei qualche volta si dimentica di noi, noi non ci dobbiamo mai dimenticare di lei, fino all'ultimo giorno della nostra vita. E anche se lei qualche volta si dimentica di noi, noi non ci dobbiamo mai dimenticare di lei, fino all'ultimo giorno della nostra vita. Fino all'ultimo giorno della nostra vita.
1: Bentornati a Lunedì Notte, apriamo la nostra seconda ora insieme con uno spettacolare Roberto Benigni. Questo Lunedì Notte, l'ultimo Lunedì Notte del mese di giugno, è dedicato alla ricerca della felicità, ai piccoli segreti della felicità. Questo discorso di Roberto Benigni è stato tratto dai 10 comandamenti che andò in onda su Rai 1 il 16 dicembre del 2014. Era una serata evento in diretta e il suo monologo sulla felicità è diventato uno dei momenti più ricordati dalla televisione italiana recente. Non era un discorso a parte, ma era inserito dentro appunto uno spettacolo più grande, dove lui parlava di vita, di amore, di senso dell'esistenza, insomma, ma a un certo punto si è fermato, improvvisando praticamente, che è tipico anche di Roberto Benigni, una delle sue abilità, si è soffermato appunto su questa parola, la felicità. Quindi non l'ha detto in un'intervista, non l'ha scritto in un libro, l'ha detto in diretta, davanti a milioni di persone, come se fosse qualcosa di urgente, qualcosa da dire adesso. Quindi il discorso di Benigni sulla felicità è davvero potente, perché non spiega di fatto cos'è la felicità, non ci svela i segreti, non ci dà consigli, ma ci costringe a cercarla. Benigni dice una cosa molto forte: non dobbiamo inventare la felicità, ce l'abbiamo già, secondo lui appunto, l'avete sentito, ci è stata data in dono da bambini, ma crescendo l'abbiamo nascosta dentro di noi, quindi non è lontana, è dimenticata. Non basta aspettarla, cercatela tutti i giorni continuamente, ci dice Benigni. La felicità è un lavoro quotidiano, quasi un allenamento. Lui ha questa immagine bellissima, lui dice che anche se la felicità si dimentica di noi, noi non dobbiamo dimenticarci di lei, cioè ci saranno momenti bui, momenti difficili, ci saranno sempre e ci saranno per tutti, ma non dobbiamo assolutamente perdere il riferimento. Vivere davvero è più importante che avere tutto. Una delle idee più forti è che è più rischioso non iniziare a vivere che morire. La felicità non sta nel controllo, ma nel buttarsi nella vita, ci dice Benigni. Nel suo discorso lui torna sempre questo, no? Amare, condividere, rendere gli altri felici. Quindi la felicità non è solo individuale, è qualcosa che deve circolare, che dobbiamo far vibrare nell'aria in continuazione. È come il fatto di ridere, cosa che a lui molto cara. Ridere per lui è un atto di resistenza. È proprio il suo modo di stare al mondo, no? Ridere non è superficialità, ridere è una scelta. Anche quando tutto è difficile, restare nella gioia è proprio un atto coraggioso, ci dice Benigni. Quindi la felicità non va costruita da zero, perché ce l'hai già. Va cercata ogni giorno, non aspettata, va cercata, va ricordata anche quando sparisce, perché è vivere, amare, esserci. Quindi, secondo Benigni, la felicità non è qualcosa che dobbiamo diventare, è qualcosa che dobbiamo smettere di dimenticare, quindi qualcosa che ci dobbiamo ricordare di essere, dobbiamo ricordarci di essere felici. E voi state rendendo me felice questa sera, eh? Romina, che ha condiviso, che mi ha scritto allo 076 321 11 13 parole che mi hanno accarezzato proprio il cuore, eh? E poi ancora Carlo che scrive: io mi alzo alla mattina, sono sempre felice. Quindi Carlo, spero che però tu riesca poi anche nel corso della giornata a mantenere la tua felicità, però alzarsi col piede giusto è già una cosa molto molto importante, eh? decisamente importante. E poi per voi la felicità, quindi questa voglia di vivere la vita a pieno, come ci ricorda Roberto Benigni, che cos'è? Questa sera cercheremo di raccontarcelo anche in musica, come facciamo ogni lunedì notte. La prossima canzone dice una cosa molto precisa: ciò che ti rende felice, potere, successo, controllo, cioè ciò che ti rende felice tra virgolette, evidentemente, tipo potere, successo, controllo, non dura. Il potere è fragile, la gloria è temporanea e la vita cambia improvvisamente. I castles built on sand, quindi i castelli costruiti sulla sabbia, tutto ciò su cui costruisci senza un fondo vero, crolla inevitabilmente. E allora perché i Coldplay hanno deciso di cantare questo inno alla vita? Perché viva la vita? Qui sta il punto più bello. Il titolo è quasi ironico, ma è anche liberatorio. Hai perso tutto, non sei più nulla, eppure la vita resta. Viva la vita, non perché sia sempre bella, ma perché resta, anche quando non resta più nient'altro. Viva la vita!

0: Viva la vida dei Coldplay, viva la vida. Allora, Patrizia ci scrive: la felicità che ho provato più grande è stato il diventare mamma delle mie figlie e avere accanto le persone a cui ho sognato sempre. E poi, giorno dopo giorno, per me è felicità vedere le mie figlie crescere e realizzarsi. Però mi ha reso felice anche aver avuto la possibilità di venire nei vostri studi, sia radiofonici che televisivi, e conoscerci in una buona parte di voi, quindi, e fare delle buone azioni mi rende felice. Quindi questo è vero, è fare del bene agli altri, ne parleremo ancora in questo lunedì notte ricco di felicità, e grazie mille Patrizia. Allora, stanotte parliamo di felicità, ma vorremmo parlare di felicità con qualcuno che si chiama felice. Ma essere felice, o meglio chiamarsi felice, basta per esserlo davvero? Elio Felice, buonasera.
1: Buonasera Carla, buonasera chi ci ascolta.
0: Bentornato a lunedì notte, Elio Felice.
1: Fantastico, grazie.
0: Allora, Elio Felice non è solo il presidente della Commissione Musica della Federazione Bandistica Ticinese, è anche un insegnante, un papà di 4 figli, ma appunto si chiama Elio Felice. Allora, ma ti sei mai sentito obbligato a essere felice per via del tuo cognome?
1: No, penso che no. Allora, sicuramente no, come chiunque ha nome e un cognome, anch'io ho portato il mio quasi senza pensare al vero senso di queste due parole, Elio Felice. A un certo punto, quasi per colpa tua, è diventato un nome solo, come Marcantonio, ecco, esatto. Elio Felice.
0: È un nome solo comunque, ma quindi ti piace il tuo cognome o ogni tanto ti pesa?
1: No, mi piace, ne sono contento, è un termine che ho cercato di sviscerare anche proprio poi per collegare la mia vita al senso del mio nome, come secondo me è bello dirsi che bisogna essere all'altezza di quel che si è, del proprio nome.
0: E quindi tu devi essere felice, insomma, ma chissà quante volte ti hanno fatto la battuta: Elio, sei davvero felice?
1: Magari quando cadi nel pozzo perdente, certo, certamente, non sempre ovviamente, ma è bello perché è un modo anche di ricentrarsi su, in fondo, su quelle pillole di felicità che ognuno di noi vive e che possono essere veramente il riferimento, quella stella verso la quale si può tornare con i propri atti, con i propri gesti, con le proprie azioni, insomma.
0: Però ti è mai capitato di sentirti in contrasto con il tuo cognome?
1: Sì, certo. Si può causare l'infelicità, si può essere infelice, adesso questa non so se l'hai capita, ma fa niente. Facciamo tutti finta di no. E certo, però quello che intendevo dire è che il moto verso una nuova felicità è la parte più importante, questo viaggio che ci porta verso un nuovo assetto di felicità, è quello che si spera sempre arrivi dopo le fasi, dopo i momenti, dopo gli episodi infelici.
0: Quindi in qualche modo però il tuo cognome un po' ti influenza, va? Ti spinge ad andare verso la felicità. Ma pensi che anche il modo in cui gli altri ti vedono cambia un po' quando tu ti presenti? Piacere, Elio Felice.
1: Sì, certo, ma mi sono anche chiesto da dove potesse venire, no? Io ovviamente l'ho ereditato da mio papà e lui dal suo papà, eccetera eccetera, però chissà se era una battuta che voleva dire, no, tipo il gobbo perché era gobbo, o il contrario, no? E dunque mi sono anche chiesto questo, però appunto quello che sento è davvero mi è stata instillata comunque questa volontà non di essere felice in modo falso, ma domandarsi cos'è la felicità e come si può, ecco, muoverti, attraversare la vita facendo del bene e non vivendo se stessi, per se stessi la felicità, ma piuttosto provando a diffonderla, no?
0: Mm-hmm. Ma quindi pensi che se tu non ti chiamassi felice di cognome penseresti alla felicità in modo diverso?
1: Sì, sarebbe uno dei concetti così. Allora, alla fine questa, tra virgolette, etichetta può diventare davvero un motto per anche ristabilire abbastanza in fretta, in modo rapido, le situazioni infelici, no? Questo sì, è qualcosa che ho scoperto, è diventata una mia forza.
0: Mm-hmm. però adesso, adesso noi abbiamo voluto aprire un po' così con il tuo cognome, con il tuo cognome, perché è vero che principalmente mi sei venuto subito in mente, al di là del fatto che tu sei già un amico del lunedì notte, mi sei venuto in mente per il tuo cognome, però non è solo quello, tu hai tutte le tue filosofie di vita, tu hai tutta la tua... il tuo modo di vedere la vita, che lo trovo così estremamente musicale ed è importante da condividere. Quindi dimmi, per te cosa significa quindi essere felice al di là del tuo cognome?
1: Significa approfittare delle emozioni vere, delle emozioni profonde che la vita ci può dare. E sentirle queste emozioni, non essere, ecco, forse essere al riparo, essere schermati anche da certi disturbi che sono sempre più forti, secondo me. Poi magari possiamo parlare un po' dei giovani anche, ma sono sempre un po', che sono sempre molto forti e dunque che rischiano di distorcere o di gettare delle ombre o addirittura farci orientare verso una luce che non è poi una gran luce. Mm-hmm. E in questo modo alla fine perdere tempo, insomma, perché tutto passa molto in fretta ed è peccato buttare il tempo senza mettere delle vere emozioni nella propria vita, mettere e propagare delle emozioni nella propria vita per quanto si possa.
0: Sì, le emozioni sono fondamentali, sono quelle che ci tengono vivi comunque in ogni caso. Ma quindi tu pensi che la felicità sia uno stato o un passaggio?
1: Beh, le due, penso che lo si immagina come uno stato, in realtà si scopre spesso che il percorso, il cammino è un po' un luogo comune, ma è stato veramente il momento in cui abbiamo goduto del massimo della felicità. Chiaramente tutto questo poi ricordandoci che dobbiamo convivere e dobbiamo capire le tragedie, tutte le cose dissennate, che fuori veramente fuori di senno, che la vita, la cronaca che ci sta vicino, anche ci ogni tanto si trova a dover affrontare, o noi stessi, no? Per cui al di là di quello, il percorso e il rialzarsi e poter di nuovo avere uno slancio è l'idea di felicità, secondo me.
0: Certo, ma quindi tu, se tu dovessi insegnare a qualcuno a essere felice, cosa gli diresti?
1: Gli direi di ragionare veramente su se stesso più che non sui riflessi e sulle ombre, sulle illuminazioni false che può ricevere, no? Cioè veramente toccare il proprio midollo, mm-hmm, il proprio essere, con le cose veramente più profonde che ognuno di noi ha, perché alla fine è così, spesso non scendiamo fino a lì perché è fastidioso, perché si toccano delle cose che magari sono difficili da smuovere, ma sarebbe bello, o sono impossibili anche da sistemare, ma però veramente essere in contatto con se stessi è, penso, il primo modo per poi essere contenti e felici, mm-hmm, di quello che si fa.
0: La consapevolezza della quale parlava anche Fosca nella prima ora di lunedì notte questa sera, quindi, o il famoso scrivere sullo specchio: questo è il volto della persona che decide la tua felicità, quindi giusto?
1: Vero. Sì, vero, mi spiace che io non sono riuscito a ascoltare proprio perché sto preparando
0: qui ti volevo
1: un viaggio organizzato da me.
0: Un viaggio organizzato da te. Allora, adesso tu ci racconterai che in questo momento sei felice di nome e di fatto, tra le altre cose, perché dici solo, prima di raccontarci i dettagli, dove vai domani, cosa inizia domani, perché sei così felice?
1: Ma sono così felice

0: musicale, prepariamo poi un concerto finale, prepariamo, lavoriamo, allora le tre discipline che ho menzionato, musica, scienza e sport, alla fine confluiscono in una rappresentazione che vuole appunto sottolineare come più che, soprattutto da Johnny, più che interessarsi a una cosa sola e approfondire fino all'impossibile, so, sembra quasi il contrario di quello che dicevo prima per la felicità, ma insomma non si può fare solo musica, non si può fare solo fisica, non si può fare solo sport. Si esce rinforzati se si fanno convivere i vari interessi e poi se si sviluppano, no? Perché spesso si rinforzano anche mutualmente. Dunque questa idea ormai vecchia di 20 anni di musica, scienza e sport, ho voluto una carissima persona, Ario Conti, che era il direttore della Fondazione Alpina per le Scienze della Vita, e che aveva detto ma se la musica fosse un po' come il cioccolato che scatena veramente qualcosa di forte nel cervello, vogliamo indagare questa cosa, e lì è partita questa idea di appunto creare dei momenti, proprio come dicevo, dei momenti schermati, ma schermati vuol dire protetti, vuol dire dove non ci sono dei disturbi che magari nel resto delle giornate, nel resto dell'anno sono più presenti, no? Può essere, adesso non voglio può essere un'attività scolastica, può essere qualcosa che non funziona a casa, può essere tante cose.
1: Sono delle distrazioni.
0: Lì tutto questo resta fuori o diciamo viene mitigato magari da un contesto di cura, di riguardo, è la mia famosa creanza. Cerco, senza nominarla, di rendere attenti su questa idea di gesti ben fatti, di consapevolezza e di attenzione all'altro, no? Di riguardo alla fine, sì. E dunque sì, per questo sono molto contento, cominciamo appunto questa ulteriore avventura che tra l'altro è passata anche attraverso i vari lockdown, le varie misure di
1: restrizione,
0: di protezione,
1: sì.
0: Restrizioni così, e beh, c'è chi viene quest'anno che non era ancora nato quando abbiamo cominciato, no? Per cui
1: che
0: è
1: bello.
0: Veramente anche questa è una testimonianza di come le cose possono anche andare veloci sì. Appunto, che certo anche io a un certo momento mi farò da parte sicuramente,
1: prima o poi,
0: intanto così aghevi 40 anni ganno 60,
1: esatto, in un attimo, in un buff. Allora adesso parleremo con te anche di giovani e felicità, quindi anche loro come la vivono secondo il tuo sguardo, evidentemente. Però quello che mi fa piacere è che voi state continuando a scrivere le piccole cose che vi rendono felici allo 076 321 1113, ma veramente non abbiamo bisogno di grandi imprese, non abbiamo bisogno di grandi cose per provare questo genere di scintille. Infatti, per esempio, Aurelia è stata felicissima di essere venuta a visitare gli studi di Rete 3 con le sue bimbe ed era molto molto emozionata, aveva anche una sorta di paura che ha dovuto gestire. Questa promessa adesso però la faccio ad alta voce e mi sentono tutti: Ore, hai promesso che la prossima volta me lo farai sapere, perché anche a me mi renderebbe felice poterti incontrare e potervi incontrare. Pitu invece non è felicità, quella di Pitu non è una parola grossa, la felicità, però giustamente lui apprezza veramente sempre, ogni volta che ha modo, anche magari attraverso la musica, che come dicevi tu Elio può scatenare tantissime endorfine, la musica può scatenare i ricordi, e lui ha veramente questo grande piacere ogni volta che una canzone possa ricordargli suo fratello che amava tanto le montagne e che è scomparso non tanto tempo fa. E allora questa sera insieme con Peo abbiamo scelto la canzone dell'Aviatore nella versione della Strada Alta Folk Ensemble. Tu Elio resta con noi però.

0: E quanto rende felici cantare, cantare a squarciagola, cantare con il sorriso sulle labbra, sotto la doccia, in auto, qui in radio con il microfono spento, possibilmente per voi. Cos'altro vi rende felici? 076 321 1113. Cos'è la felicità? La felicità va aspettata, va cercata, va ritrovata. La felicità, come la percepiamo noi? Ne stiamo parlando con una persona che è felice di nome e di fatto, quantomeno di cognome. Elio Felice, l'abbiamo detto prima di ascoltare Strada Alta Folk Ensemble, che domani ti aspettano questi 10 giorni di full immersion, musica, scienza e sport, con i giovani. Quindi, Elio, se ti dico giovani e felicità, qual è la prima immagine che ti viene in mente?
1: Mi vengono in mente delle persone spensierate, non sempre felici.
0: Ah.
1: Ecco, sì, mi viene in mente questo. Allora, ho due vesti, lo sai, anche quella del docente di conoscenze professionali in una scuola professionale, lì le cose si fanno magari un po' più dure ogni tanto, ecco, sono dei momenti diversi, sono spesso persone in formazione fra 15 e 19 anni, dove è un momento davvero cerniera, nel quale ci siamo passati sia come noi direttamente
0: come
1: che come genitori,
0: sì. No? Adolescenti, genitori e tu insegnante,
1: sì,
0: anche.
1: Sì, certo. Dunque vedo questo, cioè verrebbe quasi da dire, no, ma andiamo, mettiamo in moto qualcosa per poter davvero partire nella direzione giusta, mm-hmm. non nella direzione, in una direzione che poi è un vicolo cieco, perché poi nei vicoli ciechi bisogna fare marcia indietro, se invece è un pozzo bisogna rimbalzare, tornare su e... Sì. Certo, si è imparato qualcosa, ma peccato, no? Peccato, si può anche partire nella direzione giusta. Partire nella direzione giusta spesso è la società che non ci aiuta, oppure sono il mondo degli adulti, oppure sono i valori che vengono propagati, che non sempre sono dei veri valori, no? Ecco. Mm-hmm. Tutte queste cose qua, a un certo punto ci si accorge che sono dei disturbi, delle interferenze che possono, a dipendenza di quanto una persona è forte, possono davvero fuorviare. Secondo me. Ecco.
0: Però tu adesso i giovani li trovi più in cerca di felicità o più in difficoltà a definirla?
1: Ma più in difficoltà a definire, nel senso è un grande cantiere aperto, quello di per esempio staccarsi, cioè cominciare a esplorare anche le cose più spirituali per allontanarsi da un'idea di materiale, no? Le scarpe, neanche a sommare tutte le scarpe che ho avuto nella vita ho speso come quello che spendono adesso certi per comprarsi un paio di scarpe, no? Per dire. E dunque sono un po' anche adesso io stesso in difficoltà a capire determinati meccanismi che mi sembrano comunque sballati,
0: sì. Posso dire. Sono distanti quantomeno da te, ma in tutto questo,
1: sì,
0: secondo
1: certo,
0: te,
1: certo.
0: In tutto questo, dalla tua esperienza diretta appunto con i giovani, quanto incidono per esempio i social sulla loro idea di essere felici? Perché i social significano un confronto continuo, crei delle aspettative, appunto, è una felicità messa in vetrina, quindi la domanda è: siamo felici o vogliamo sembrare felici?
1: Ma quella lì, appunto, quella dei social, secondo me è una spinta per volere essere, sì, una vetrina, è qualcosa che può falsificare molto. Tra l'altro proprio noi siamo adesso confrontati con queste generazioni dei nativi digitali, praticamente nella loro vita è stato valutato, avranno sul groppone 400.000 ore di schermi. Scusami, 300.000 ore di schermi, delle 400.000 che l'energia, che l'industrializzazione, l'elettricità, il nucleare ci ha liberato, perché una volta non avevamo questo tempo libero, una volta non c'era, una volta zappavi la terra e il 95% delle persone era a costruire il cibo, no? A coltivare, eccetera, eccetera. Adesso di queste 400.000 ore che abbiamo liberato, 300.000 tornano. Ce le rilubano, il tempo libero diventa, sì, questi schermi. E secondo me questa cosa, ogni tanto, quando appunto mi rendo conto che ad esempio al termine di una lezione si va in pausa e se fin quando era concesso l'uso del telefonino, praticamente ti accorgevi che la lezione è la pausa tra l'uso del telefonino e l'altra.
0: E l'altra, sì. Sì,
1: no, e dunque era quasi ribaltata la cosa, per cui l'interazione deve avvenire quasi in classe, dove finalmente non ci sono ulteriori distrazioni. In modo libero. Dopo è vero che sono aggeggi che bisogna imparare a usare, bisogna dominare, eccetera, eccetera, ma io come docente non posso dire bravo, mi piace, alla stessa frequenza con cui uno lo riceve sul telefonino.
0: Lo riceve sul telefonino, certo.
1: Anche perché se ti faccio fare 2+2 andrà bene, ti posso dire bravo, ma a un certo punto le cose possono anche diventare più complesse. E dunque il percorso scolastico non sempre è in grado di offrire delle ricompense
0: immediate,
1: anche perché sono autentiche quelle della scuola, non sono ricompense così costruite allo specchio,
0: virtuali, ecco. Certo, ma quindi, quindi un adulto può insegnare la felicità o può solo creare le condizioni? Io posso insegnare la felicità a mio figlio o posso solo creare la condizione di protezione, di sicurezza, di agiatezza che contribuisce?
1: No, perché lì allora è un po' la cura che diventa veleno, no? Secondo me, perché sono entrambe le cose. Allora, noi come adulti dobbiamo sicuramente assicurare un quadro di evoluzione, a mio modo di vedere, corretto, dove uno possa muoversi, dove possa esplorare, dove possa fare le sue di esperienze, dove possa tirare le somme con le sue, con le sue forze, con le proprie forze, con i propri mezzi. E poi è importante, dobbiamo restare un esempio, perché quando io guardo giù dalla finestra della mia aula e vedo che una macchina sì e un'altra ancora guidata da una persona che ha mano il telefonino e sta girando su verso il governo, mi dispiace un po'. Penso che questi ragazzi che ancora non guidano, che ancora quando si distraggono e guardano fuori non vedono un merlo, vedono un altro merlo.
0: Quindi non va bene, cioè dobbiamo dare il buon esempio.
1: Quindi, esatto, secondo me dobbiamo anche restare un buon esempio e non il famoso predicare bene e razzolare male, che è un adagio anche molto, molto attuale.
0: Allora, ma per restare sempre nell'ambito dei giovani, uno scrittore ha detto che le persone felici pianificano le azioni, non pianificano i risultati.
1: Sì, ci credo fino a bello. Sono d'accordissimo, sono convinto che quando ci si prefigge quando un risultato, appunto, può essere un numero, un valore, può essere un obiettivo, diventa la meta, perde anche di senso, perché alla fine la cosa importante è il tragitto che si fa per arrivarci,
0: per arrivare lì,
1: tutto quello che poi si raccoglie. E questo vale anche poi proprio nei numeri, vale anche negli obiettivi scientifici, sappiamo che ogni volta che si vuole fare una misura si mette uno strumento di misura, quello strumento di misura influenza la cosa che stiamo misurando, e dunque non è mai una misura reale, come se non volessimo misurarla. Allo stesso modo un obiettivo è troppo poco, è bello avere delle mete, e soprattutto avere poi la consapevolezza di godersi il viaggio, perché è quello, certo, è più ricco ancora di tappe, no? È più ricco ancora di momenti,
0: di emozioni, che è una delle tue parole, di emozioni. Ma allora a me piace pensare e sperare quindi che per i giovani la felicità passi più dalle relazioni a questo punto che dai risultati, quindi dalle emozioni, dalle...
1: Per forza, sì.
0: Deve essere
1: certamente
0: così.
1: Certamente, appunto... Bisogna proprio, lì per esempio la musica secondo me tocca tutto, no? Perché quando suoni, quando canti, mobiliti tutto il corpo, fatto di tensioni, di distensioni, fatto di momenti dove davvero è tutta una cosa unica, che tra l'altro che non ti permette di usare, di cliccare da nessuna parte, se non di schiacciare i tuoi tasti se stai suonando uno strumento di nostri o così. E lì la partecipazione è totale, in questa partecipazione totale sicuramente è più facile accedere anche ai propri limiti e capire e convivere anche, perché anche questo è un punto, se noi vogliamo sempre qualcosa che vogliamo tendere verso un infinito che non possiamo avere, cioè ce lo insegnano gli, adesso scusatemi, i ricchérrimi della terra, no? Quelli che proprio sono oltre qualunque,
0: oltre all'immaginazione
1: di immaginare, no? Però si vede quanto, cioè per me quanta povertà alla fine si stanno diffondendo dappertutto, no? E dunque per le persone normali è proprio il percorso, è proprio l'idea di starci dentro con quello che si ha, che è già tantissimo, soprattutto qui.
0: Sì, ecco, è già tantissimo, quello è vero.
1: Qui, da chi ha magari materialmente meno a chi ha materialmente tanto. Ecco.
0: Sì, però è vero, è quel dirsi stiamo bene, è ricordare e non dimenticare quella dose di fortuna in fondo che ci è capitata, e questa potrebbe già essere una piccola goccia di felicità. Ma per chiudere così il capitolo dei giovani e della felicità, Elio, tu pensi che la felicità cambi età dopo età, o siamo noi che cambiamo il modo di cercarla? È la felicità che cambia o siamo noi? In base all'età, evidentemente.
1: In base all'età sicuramente forse ci diamo una calmata, ma nel senso capiamo meglio forse anche le cose preziose che abbiamo lasciato indietro, perché a quel momento non ne vedevamo il valore giusto. Non so, per esempio una cosa che mi viene in mente che riguarda i miei allievi è che loro danno molto più valore all'opinione dei loro simili,
0: cioè allo sguardo degli altri, quindi
1: dei loro simili, che non a cosa potrebbe dirgli il papà, la mamma o il maestro, no? Mm-hmm. Cioè l'opinione del ecco, anche poi purtroppo nelle cose brutte, tipo schiscia il gas, che ecco, purtroppo anche nelle cose brutte lì lo sanno, razionalmente lo sanno, ma la spinta che possono ricevere gli fa sopravvalutare la ricompensa che potrebbero avere, no? Dunque l'opinione degli altri.
0: Quindi in base anche alla nostra età la viviamo in maniera, diversa.
1: Sì, secondo me sì.
0: Ma infatti Elio, Pitu ci scrive che lui è vecchio fuori ma giovane dentro, ma la cosa che lo rende felice è andare a far compagnia agli anziani. Gli anziani che ti guardano con quegli occhi dolci ti riempiono veramente di tenerezza, per esempio. Quindi noi abbiamo parlato di felicità e di giovani, ma anche la felicità degli anziani è fatta di cose ancora più piccole, come un semplice gesto, una carezza o semplicemente esserci, essere lì con loro. Anche questo non va dimenticato, basta davvero poco per renderli felici.
1: Assolutamente, adesso Pitto mi ha fatto ricordare che c'è un bellissimo video della RSI, mm-hmm. facciamo un po' di pubblicità, che si trova sotto la nostra storia.ch, che negli anni 70 è stato realizzato in una scuola elementare andando a chiedere cosa pensano dei vecchi e poi dagli anziani cosa pensano dei giovani. È interessantissimo, sono solo 3 minuti, veramente è una lezione di vita e di consapevolezza anche, e appunto poi è questa forchetta dall'inizio alla vita inoltrata che noi adesso stiamo più o meno, siamo un po' in un osservatorio, mi permetto di mettere anche te in questa, su questo,
0: siamo già inoltrati nell'osservatorio,
1: siamo già inoltrati per cui abbiamo dei bellissimi ricordi di quando eravamo in un'altra età e abbiamo anche la consapevolezza o sempre di più di cosa ci aspetta proseguendo
0: più avanti e abbiamo anche forse stiamo appunto anche noi andando verso questa direzione dove ci accontentiamo delle piccole cose, quindi dove sono proprio i piccoli gesti, i piccoli pensieri, le piccole emozioni che riescono a renderci felici, a girarci la giornata.
1: Poi ci sono sempre state, c'erano già anche quando avevamo 20 anni, anche quando avevamo 10, anche quando avevamo 5, solo che davamo loro un valore, un peso diverso,
0: un altro sguardo. Ma in conclusione, quindi, tra l'altro, una domanda secca: secondo te il silenzio può essere felice?
1: Sì.
0: Ok, va bene.
1: Sì. Io,
0: detto da una come me.
1: Era un invito.
0: Sì, dovrei cominciare.
1: No, penso che nel clamore, nella fiera, nella baraonda, certe volte diventa difficile restare con se stessi, più si è un po' sballottolati di qua e di là. Certe volte il silenzio può essere quel momento dove ci si rimette un po' a più. Chiaramente se il silenzio presuppone o conduce alla solitudine è un altro discorso completamente diverso, però magari certo, anche da lì
0: è un'altra cosa. Magari si può passare anche da lì per poi ritrovare la luce, come si diceva anche con Fosca, se non passi dai momenti bui non riesci poi a ritrovare la luce. Ma quindi posso dire allora, l'immagine della felicità di Elio Felice sono le emozioni, ragionare su se stessi e la benedetta creanza?
1: Sì, certo, è giusto. E quando, cioè, muoversi pensando di non fare dei danni, ma piuttosto del bene, no? Mm-hmm. Ecco. È un sì. po' quello. C'è una canzone che mi pare era di Luciano Taioli, Campagna di Montenevoso, che lei nel finale dice, parla della pace, non della felicità, ma più o meno direi che ci siamo. Non quella che predica il mondo, ma quella che vuole ogni cuore. Cioè, sono due cose diverse.
0: Bella.
1: No?
0: Sì, sono due
1: non
0: cose...
1: quella che predica il mondo, ma quella che vorremmo veramente noi, quella che sentiamo che ci manca, anche se il mondo ce lo predica, no?
0: È vero. C'è chi ci suggerisce di leggere libri di Silvio Soldini. Quindi magari ci sono anche dei libri, poi ne parleremo nel corso della terza ora, che ci possono aiutare a riaprire gli occhi forse su questa felicità e non necessariamente a trovarla, ma comunque riaprire gli occhi su questa felicità. E io ti ringrazio con il sorriso sulle labbra, perché è stato veramente ancora una volta un grande piacere chiacchierare con te.
1: Anche per me, lo devo a te comunque, vedi, anche questo momento per me personalmente di felicità.
0: Vedi, perché tu sei Elio
1: Felice.
0: Esatto, di nome e di fatto. Allora Elio, esatto. Io ti ringrazio di cuore, ti auguro una buona notte e spero di riaverti presto qui da noi a lunedì notte, magari proprio a parlare del potere della musica, perché la musica è tanta roba.
1: Fantastico, sì. 10 luglio a Olivone. Abbiamo il concerto finale del campo Musica Scienze e Sport alle 16:30.
0: Perfetto.
1: Saranno una storia nella storia.
0: Avremo modo di ricordarlo ancora. Allora grazie mille Elio Felice, intanto
1: grazie,
0: un abbraccio.
1: Saluti a tutti.
0: E buonanotte.
1: Ciao Carla.
0: Ciao,
1: grazie,
0: Elio.
1: Buonanotte. Ciao.
0: E noi adesso ci ascoltiamo una canzone dal titolo proprio Volevamo solo essere felici, Francesco Gabbani. Gabbani non parla in questo caso, non parla solo di una storia personale, parla proprio di tutti noi, parla a tutti noi. Dentro questa canzone c'è una generazione, una società, aspettative altissime e sotto tutto questo una domanda: ma davvero sappiamo cosa sia la felicità?

La felicità è interiore, non esteriore. Infatti, non dipende da ciò che abbiamo, ma da ciò che siamo. Henry van Dyke.

Beh, può essere davvero una felicità potersi dire fai presto, ci vediamo a casa, qualunque cosa accada, noi ci vediamo a casa. Ho sempre trovato bellissima questa frase di Dolce Nera, in questo brano che davvero mi piace molto. E voi state continuando a scrivere le vostre piccole felicità allo 076 321 1113, 076 321 1113 è il vostro numero di telefono, e ci state anche magari già salutando, ma ci mancherebbe altro, non dovete restare anche voi svegli fino a mezzanotte. Io lo faccio con grandissimo piacere, poi qualcuno mi tiene compagnia, perché una delle felicità di Patrizia per esempio è ascoltare Alba Chiara domani, quindi Alba Chiara domani l'aspetta. Un forte abbraccio anche a te Patrizia, e fai bene, perché il tempo passato ad ascoltare Daniel Dani può essere semplicemente molto ben speso e può anche portare un po' di felicità. Quindi grazie, continuate. 076 321 1113. Cosa vi rende felice? Quali sono le vostre piccole felicità, i vostri segreti, ma magari anche le vostre tecniche?

0: Rete 1. Sono le 23.
1: In studio Fabiano Rizzi. Cronaca regionale in apertura. In Valle Maggia verso le 22 è scoppiato un incendio nei boschi sopra Cardada, in zona Cimetta. Lo comunica il portale Alert Swiss, specificando che i lavori di spegnimento sono in corso. L'iniziativa Stop al Blackout, che vuole sancire nella Costituzione la garanzia all'approvvigionamento elettrico e chiede la revoca del divieto di costruire nuove centrali atomiche, è stata provvisoriamente accantonata. Gli iniziativisti hanno ritirato il testo in favore del controprogetto delle Camere, che apre appunto alla pianificazione di nuove centrali atomiche. Contro la proposta del Parlamento, la sinistra lancerà domani un referendum. Sarà quindi il popolo, verosimilmente, ad avere l'ultima parola sulla questione. Si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime delle scosse di terremoto che mercoledì hanno squassato il nord del Venezuela. 1.719 i morti certificati finora, oltre 5.300 i feriti, 50.000 i dispersi, più di 15.000 i senza tetto che, come gli altri superstiti, affrontano ora scosse d'assestamento e rischio epidemie. 25.000 i soccorritori che continuano a scavare tra le macerie alla ricerca dei sopravvissuti. Nel fine settimana 33 persone sono state estratte vive dopo giorni passati sotto i calcinacci. Ultimo in ordine di tempo, un 21enne imprigionato da più di 4 giorni, il cui salvataggio ha richiesto 43 ore di lavoro. Impegnati nei soccorsi anche un'ottantina di specialisti svizzeri con 8 cani da ricerca. Ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi destinati alle ONG svizzere attive sul posto. Si può donare sul sito della catena o negli uffici postali. È di 6 morti e diversi feriti il bilancio della sparatoria avvenuta in Germania, in una casa famiglia di Stade, nella Bassa Sassonia. Ad aprire il fuoco un 45enne in conflitto con le autorità per la custodia della figlia di 3 mesi. L'uomo è stato arrestato mentre cercava di scappare a bordo di un'auto guidata da una sua parente. Le vittime sono 4 uomini e 2 donne, dipendenti del centro d'accoglienza. Illesa la bambina. Fermate con l'uomo la donna al volante dell'auto su cui ha tentato la fuga l'uomo e la madre della piccola, quest'ultima per capire se sapesse delle intenzioni sanguinarie dell'uomo. Keiko Fujimori è la nuova presidente del Perù. L'autorità elettorale ha ufficializzato la vittoria della candidata di destra al secondo turno delle presidenziali tenutosi 3 settimane fa. La Fujimori l'ha spuntata di misura sull'avversario di sinistra, Roberto Sanchez, con il 50,13% dei consensi, un distacco di meno di 50.000 voti. Le previsioni del tempo per domani. In tutto il paese abbastanza soleggiato, con temporali serali sparsi e con temperature comprese tra 18 e 30 gradi. Ricordiamo che in Ticino fino a venerdì resta in vigore un'allerta canicola di grado 3 su 5 sotto i 600 metri.
2: Lo sport. Mondiale di calcio a Boston, siamo al 33esimo minuto del primo tempo. Il risultato in questo 16esimo di finale tra Germania e Paraguay, ancora lì bloccato sullo 0-0. Il Brasile gira la partita nel secondo tempo col Giappone, si qualifica invece per gli ottavi di finale. Houston è finita 2-1 per un Brasile sorpreso da un ottimo Giappone nel primo tempo, in rete con Asano al 29esimo. Nella ripresa la Seleção ha cambiato volto, dominato e pareggiato al 56esimo con Casemiro. La rete del successo è arrivata al 96esimo e l'ha realizzata Martinelli, entrato nel secondo tempo. La squadra di Ancelotti negli ottavi giocherà contro la vincente di Norvegia, Costa d'Avorio, in programma domani alle 19, mentre alle 3 nella prossima notte duelleranno a Monterrey, questo è un altro 16esimo di finale naturalmente, Olanda e Marocco.
3: Si fa così. Il numero della polizia è 117-117. In viaggio allaccia le cinture di sicurezza e guida con prudenza. In galleria presta la massima attenzione alla segnaletica. Per emergenze chiama la polizia 117-117. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Come va, Chris?
1: Signore, lieto di vederla.
0: Bella camicia.
1: Grazie, signore.
2: Chris.
1: Jay.
0: Signore. Chris. Siediti, per favore.
1: Ho pensato di mettere la migliore che avevo. Essendo l'ultimo giorno oggi.
0: Grazie, grazie, lo apprezziamo molto. Ma io ne metterei una anche domani, d'accordo? Perché domani sarà il tuo primo giorno di lavoro. Sempre se vuoi lavorare qui come broker. Ti piace l'idea, Chris?
1: Sì, signore.
0: Bene, siamo molto felici. Allora, benvenuto. È stato facile come pensavi?
1: No, signore, non lo è stato, signore.
0: Beh, buona fortuna, Chris.
1: Grazie. Grazie. Grazie. Grazie, signore.
0: Ah, Chris. Quasi dimenticavo.

0: questa parte della mia vita. Questa piccola parte. Si può chiamare felicità.
1: E con la scena finale alla ricerca della felicità con Will Smith, un film di Gabriele Muccino del 2006, si apre di già la nostra terza e ultima ora assieme in questo ultimo lunedì notte del mese di giugno, solo del mese di giugno, però ci ritroveremo ancora settimana prossima, se lo vorrete, io con grande felicità ci sarò. E quindi il numero è sempre lo stesso, 076 321 1113. Fra poco vi leggerò un bellissimo e lungo messaggio che ci ha mandato Giuseppe. Io sono sempre Cara Norgauer e faccio parte dei rivoluzionari che come voi vogliono fermarsi a parlare e ad ascoltare in questo mondo caotico, frenetico e purtroppo ultimamente spesso e volentieri grigio e triste. Voi che volete fermarvi a condividere, ad ascoltarci, a ragionare sulle cose della vita e a immettere attraverso la radio questa sera nell'atmosfera dell'energia positiva, condividendo i vostri attimi di felicità o i vostri segreti per la felicità, perché in fondo siamo un po' tutti come Will Smith in questo film, sempre un po' alla ricerca della felicità. Questo è un film, appunto, abbiamo sentito la scena finale, ispirato a una storia vera, racconta la vita di Chris Gardner, un uomo che si ritrova senza lavoro, senza casa, costretto a crescere da solo il figlio. Nonostante tutto lui lotta per un'opportunità, accetta uno stage non pagato, affronta la povertà, i rifiuti, le umiliazioni, senza mai smettere di credere comunque in un futuro migliore. Il film quindi ci dice una cosa molto chiara: qual è la cosa importante? La felicità non è data, si conquista e costa fatica, ma cosa ancora più importante, non è un colpo di fortuna, è resistenza, dignità e speranza. Forse la felicità non è quando tutto funziona, ma quando, anche se non funziona niente, tu continui ad andare avanti. Quindi questa è un po' la versione della storia di Chris Gardner. In questa storia, in questo film, evidentemente il lavoro, la conquista del lavoro, il lavoro ha una parte preponderante nella felicità, ma soprattutto nella sopravvivenza di questo padre e di questo figlio. Quindi, a proposito di lavoro, vorrei leggervi un primo estratto dal libro di Enrico Galliano, che apparentemente non c'entra niente con l'argomento di questa sera in base al titolo, e invece no, lo scopriremo, e che è L'arte di sbagliare alla grande, appunto, di Enrico Galliano. A pagina 26 c'è un capitolo intitolato L'80% contro il 20%. E lui ci racconta: qualche anno fa, un ragazzo americano di nome Scott Dinsmore si trovò in una situazione che io conoscevo molto bene, per averla provata 1000 volte prima di diventare insegnante. Quella di quando sei al lavoro e intorno alle 10 vorresti prendere a testate il computer, uscire, scappare, qualsiasi cosa pur di non essere più lì. La situazione in cui ti accorgi di odiare il tuo lavoro. Scott, anche se lavorava per una grande azienda, decise di mollare tutto e di cercare una strada diversa. Mentre la cercava, studiò molto e scoprì di non essere il solo a voler spaccare il computer a testate. Sì, perché lesse alcune ricerche sulla soddisfazione dei dipendenti sul posto di lavoro e a un certo punto iniziò a imbattersi in una percentuale che tornava sempre uguale. Il 20% contro l'80%. Ma che cos'erano quei numeri? Era virgola più virgola meno la percentuale di persone che ama il proprio lavoro contro quella di chi lo odia. Quelli che sentono di realizzare se stessi attraverso ciò che fanno, contro quelli che di se stessi non realizzano un bel niente. Quelli che nello svolgere il proprio lavoro percepiscono di avere un impatto sul mondo e quelli che l'unico impatto che percepiscono è sul conto in banca. E spesso neanche quello. Il 20% contro l'80%. 1 su 5. Una differenza che fa paura, no? Sì, perché appena leggi questi numeri non puoi fare a meno di chiederti: ma io sono un 20% o un 80%? E a questo punto, però, Scott Dinsmore raccontò la sua storia in molti video, fra i quali anche un TED Talk tra i più visti in assoluto sulla piattaforma creata da Chris Anderson. E infatti Enrico Galliani lo scopre così, guardando un video a pranzo col cellulare appoggiato alla bottiglia dell'acqua. Non so perché, ma quando ascoltai Scott Dinsmore mi venne subito in mente Freud, di nuovo lui. Che cos'è la felicità, signor Freud? La risposta la leggeremo alla fine del nostro lunedì notte, quindi che cos'è la felicità per il signor Freud? Lo scopriremo un po' prima della mezzanotte. Adesso invece ci ascoltiamo una bellissima canzone che non parla prettamente di felicità proprio fino a se stessa, ma più che altro una felicità come luogo possibile, come desiderio, ovvero una felicità che si trova da qualche parte, over the rainbow, oltre l'arcobaleno.

È sempre un piacere riascoltare questa canzone del 1993. Beh, a proposito di felicità, immagino che i tifosi del Paraguay siano felici in questo momento, visto che sta conducendo per 1-0 contro la Germania. Ebbene sì, a lunedì notte possiamo anche seguire un po' di questi mondiali che stanno creando tanta felicità e tanta infelicità anche, evidentemente. Non è mai facile perdere. 076 321 1113. Giuseppe ci ha scritto: buonasera, ascolto con passione e piacere l'argomento felicità. Oggi si pensa che essere felici è che quando sei contento, se ridi, se sorridi, se mangi cose che ti piacciono, ancora se hai una casa, un lavoro o possiedi cose come il telefonino, il televisore, il computer, un motorino, una macchina. Queste cose possono contribuire alla contentezza e all'appagamento, ma io credo, e per esperienza personale, la felicità è rintracciabile guardando al passato e a ciò che hai vissuto. Se guardo al passato scopro che sono stato felice in momenti particolari, con persone e sensazioni, momenti particolari di emozioni, con chi ti ha voluto bene veramente, e capisci che cosa ti ha reso felice in quel momento e non avevi bisogno di cose, niente di cui oggi ci si circonda. Sono stato felice quando mio padre mi portava con sé in Vespa, felice quando mi dissetavo bevendo l'acqua della fontana, oggi scomparsi. Ero felice di giocare con le cose che trovavo, felice di andare al mare a fare il bagno con la camera d'aria dei camion, come salvagente. Felice quando la televisione cominciava alle 5 del pomeriggio e finiva a mezzanotte e mezza. Felice che potevo ascoltare la radio e non avevo tutto il resto, ma mi bastava. Sono stato felice con cose e persone sbagliate, ma ciò non cancella quello che ho vissuto e credo che mi ha maturato. Soffrire mi ha reso sensibile a capire meglio cos'è la felicità, quella vera. Grazie comunque anche a questa trasmissione, ma grazie a lei Giuseppe davvero, perché ho potuto fare una retrospettiva e credo che ho avuto giuste porzioni felici. Onestamente a me bastano per cercarne altre con semplicità. Grazie mille Giuseppe, davvero grazie, un messaggio bellissimo che ci ha mandato, questa bella condivisione, come mi piace quando fate così. E anche Luciano che ci dice: la mia felicità semplice, la mia vita. Ho tutto quello che mi serve, la salute, la famiglia e ho ancora la mamma, 95enne. Forse l'unica cosa che renderebbe perfetta è una compagna di vita, ma non mi lamento, potrebbe anche andare di peggio. Grazie mille Luciano. E quindi 076 321 1113, raccontateci cosa vi rende felici, cos'è per voi la felicità, come la cercate, dove la trovate, se rappresenta piccole o grandi cose, se rappresenta il passato, il presente o il futuro. Ebbene, che cos'è la felicità? Questa è una domanda mica ce la siamo posti noi per la prima volta questa sera, evidentemente. Allora, secondo il padre della psicologia positiva, Martin Seligman, il 60% della felicità è determinata dai nostri geni e dall'ambiente. Il restante 40% dipende da noi. Quindi pare che la felicità sia anche contagiosa. I ricercatori della Harvard University hanno scoperto che quando una persona diventa felice, un amico che le vive vicino ha una probabilità del 25% in più di diventarlo anche lui. Quindi circondatevi di amici felici, circondatevi di persone felici, perché vi aiuterà nel raggiungimento della vostra di felicità, facciamolo. E secondo un'altra ricerca invece condotta sul volontariato, le persone che passano del tempo ogni mese ad aiutare gli altri sono più felici. Ma questo non l'hanno inventato le ricerche, questo lo scriveva già Lev Tolstoi 200 anni fa, lo diceva già lui. Quindi aiutare gli altri può renderci molto felici. Io ho comunque cercato il segreto della felicità, l'ho cercato nei filosofi, nei politici, negli artisti, in voi di lunedì notte. E sapete cosa ho trovato? Ho trovato che nessuno è d'accordo, che ognuno ha proprio la sua visione, ma è bello anche per questo. Per esempio, ne ho trovati tanti, tanti esempi. Abraham Lincoln diceva che le persone sono felici quando decidono di esserlo. Cosa significa questo? Significa che per lui la felicità non dipende dalle circostanze, ma da una posizione interiore. Quando tu decidi di essere felice, sarai felice. Il Dalai Lama invece dice che la felicità non è qualcosa di già pronto, viene dalle tue azioni. Quindi
Cosa vuol dire? Che la felicità non si aspetta, ma si deve praticare. O Eleanor Roosevelt, la felicità non è un obiettivo, è un sottoprodotto. Quindi più la insegui direttamente, più ti sfugge. Non deve essere il vostro obiettivo e non deve rappresentare il vostro risultato finale. O la felicità è una direzione, non un luogo, quindi è un percorso, non un arrivo. George Sand diceva che c'è una sola felicità nella vita: amare ed essere amati. E Robert Baden-Powell, il fondatore del movimento Scout, dice che il modo migliore per essere felici è rendere felici gli altri, quindi ancora una volta aiutare gli altri. Quindi la felicità non è più individuale ma relazionale. E poi se ritorniamo al pensiero di Giuseppe, anche Anna Frank la penserebbe come lui, perché lei dice che devi pensare a tutta la bellezza ancora rimasta attorno a te e essere felice per questo. O Khalil Gibran, le persone più felici sono quelle che traggono il meglio da ciò che hanno, quindi non dobbiamo avere di più, ma vedere di più. E poi abbiamo detto, si può essere felici e tristi contemporaneamente? C'è chi pensa proprio di sì, come Charlie Chaplin, ma ne parliamo fra 3 minuti e 10 di un tappeto di fragole, che a chi le ama possono rendere davvero felici.

Allora, abbiamo chiesto a filosofi, attori, scienziati, musicisti che cos'è la felicità. E appunto la cosa che ho scoperto è che tutti la pensano in maniera diversa, ma c'è anche chi abbina la felicità a una zona grigia. Ed è proprio uno dei più grandi comici in assoluto che la storia, la nostra storia di questa terra abbia mai avuto, che è Charlie Chaplin. Charlie Chaplin ha detto che la vera felicità è qualcosa di molto vicino alla tristezza. Quindi per lui felicità e malinconia convivono. Carl Jung invece dice che una vita felice non può esistere senza una misura di oscurità. Ancora una volta, lo spunto è quello di non eliminare il dolore, ma di integrarlo. Quindi una vita felice deve esistere magari anche con un profondo dolore. Mahatma Gandhi: la felicità è quando ciò che pensi, ciò che dici e ciò che fai sono in armonia. Cioè felicità uguale essere allineati, eh? Ciò che pensi, ciò che dici e soprattutto ciò che fai sono in armonia. Ma l'ultimo che abbiamo interpellato è Albert Einstein, che ha questa sua idea ricorrente, lui, no? Lui ha sempre sostenuto una vita semplice, cioè lui sostiene la somma che vita semplice più curiosità uguale felicità. Quindi secondo lui meno rumore e un po' più di senso, dare un po' più di concretezza alle cose. E allora forse deve essere questo il segreto della felicità, è che di fatto il segreto non è mai uno solo, ce ne sono più di uno, quindi di segreti per essere felici. La cosa forse però importante che non dobbiamo dimenticare è la differenza tra felicità e serenità. La felicità è intensa, è luminosa, è anche momentanea però, arriva a ondate, è emotiva, è legata a momenti, incontri, eventi, tipo, non so, una risata improvvisa, una bella notizia, un innamoramento, un attimo che ti accende, ha questi picchi alti alti, ma non dura per sempre, non è costante. La serenità è stabile, silenziosa, profonda, non fa rumore, non esplode, resta un po' sotto, come un sottofondo, come il sottofondo di lunedì notte che ci accompagna ogni volta, per non farci sentire troppo soli, per non farmi sentire, anche se non mi sento sola perché voi ci siete sempre. Comunque la serenità è sentirsi in pace, non essere in guerra con se stessi, accettare quello che si ha, non è quell'euforia, è piuttosto equilibrio. Quindi, per semplificare le cose, immaginiamocele così: la felicità è uguale a una scintilla, pam! La serenità è un mare calmo. Quindi puoi avere scintille senza mare, cioè momenti belli ma instabile, e puoi avere anche un mare senza scintille, quindi una calma con poca intensità. Ma quando si incontrano succede qualcosa di raro. Quando riuscite a essere sereni nella vostra vita e avere dei momenti di felicità, ok, ce l'abbiamo fatta, eh? Cosa ne dite? Perché è vero, puoi essere felice senza essere sereno, vuol dire che hai solo quei momenti, però è difficile essere sereno senza ogni tanto sentire la felicità. Quindi scegliete voi a cosa volete ambire. La felicità è un attimo che ti prende, la serenità è un luogo in cui puoi restare. Quindi forse passiamo la vita a cercare la felicità.

quando in realtà abbiamo bisogno di serenità. Non la pensate così anche voi? E la felicità poi, prima o poi arriva lo stesso, ma non dobbiamo inseguirla disperatamente, eh? Quindi, non lo so, voi che ne dite? Pensiamoci. 076 321 11 13.

0763211113. Questo è il numero a vostra disposizione e qui arrivano le 5 regole per vivere felici. Segniamocele. Allora, prima regola, non odiare. Mi sembra buona. Seconda, non ti preoccupare. Anche, lo dicevamo anche con la nostra Fosca in apertura di serata, dobbiamo fermarci, stare calmi. 3, dona di più, soprattutto diamo ascolto. 4, abbi meno aspettative. E 5, vivi con semplicità. Ancora una volta la semplicità torna. Allora io potrei aggiungere a questi 5 consigli invece la felicità di Winnie the Pooh. Ve lo ricordate? L'orsetto Winnie the Pooh, l'avete visto da bambini o l'avete fatto vedere magari ai vostri nipotini, ai vostri figli. Winnie the Pooh diceva: il momento più felice della vita coincide con il secondo prima di mettere in bocca il miele. Quel secondo non è secondo a nessuno. Ed è così, dipende sempre dalle aspettative e anche dai desideri.

C'è della musica in questo silenzio, eh? C'è della musica in questo silenzio, Bossa Nostra. Questa è una bella canzone allegra di Gaia, che proprio ci mette un po' di allegria, anche se parla di una storia d'amore che sta per finire, eh? Però c'è ancora qualche speranza, forse non andrà proprio a finire così. C'è una speranza di felicità. E allora, da qualche lunedì notte abbiamo preso assieme l'abitudine di essere moderni, di essere al passo coi tempi e quindi di interpellare l'intelligenza artificiale, che nel nostro caso si chiama Copilot, al quale io chiedo sempre personalmente: tu cosa ne pensi? Ecco cosa ci ha risposto questa volta a proposito di felicità, e mi ha proprio scritto: Carla, ti rispondo in modo diretto, senza citazioni. Io credo che la felicità non sia un grande stato. Non è qualcosa che arriva e resta. Non è adesso sì, sono felice per sempre. Per me è più così. Una serie di attimi in cui ti senti un po' più in accordo con la vita. E credo che spesso le cerchiamo nel posto sbagliato. Pensiamo che sia quando va tutto bene, quando abbiamo raggiunto qualcosa, quando non soffriamo, ma poi succede che arrivi a qualcosa e non basta. Risolvi un problema e ne nasce un altro. Quindi non può essere lì. È quando sei presente, quando dimentichi di misurarti, quando non stai controllando se sei felice. E ha a che fare molto con lo sguardo. Per esempio, due persone nello stesso momento, uno lo ricorderà come felice, l'altra no. Non cambia il momento, cambia come lo attraversi, cambia come lo stai guardando. Quindi la cosa che più mi convince, ci dice il nostro Copilot, è questa. La felicità non è qualcosa da ottenere, ma qualcosa da riconoscere. Passa spesso in silenzio, senza annunciarsi, mentre stai facendo altro, e te ne accorgi solo dopo. Se dovessi dirlo in una frase per la tua puntata di questa sera, mi ha detto così, eh? La felicità non è quando tutto è giusto, è quando, per un attimo, smetti di lottare contro quello che c'è. Pensiamoci.

Olivia Dean ci canta di quanto sia facile innamorarsi di se stessi, e anche questa è una cosa importante, l'abbiamo detto questa sera. Ricordarci, ragionare su se stessi, ce lo diceva Elio Felice, ma anche Fosca Garattini della Tela Bianca. Fermiamoci, rendiamoci consapevoli delle cose che ci piacciono e che ci fanno star bene, perché sono le cose piccole davvero quelle che ci aiutano a essere felici. E infatti allo 076 321 1113 Dorothy ci ha scritto la sua lista della felicità. Trovo bellissima e credo di condividere praticamente ogni cosa tranne suonare il violino perché non sono capace. Però Dorothy ci dice: io sono felice quando leggo, vero, quando disegno, quando scrivo, quando suono il violino, quando ascolto musica, quando viaggio, quando entro in una libreria o in una fumetteria, quando canto, ballo. Sono felice quando sono a casa. E questa è una cosa importante. Credo che tutte queste piccole meravigliose cose poi, Dorothy, ti facciano sentire a casa ovunque tu sia. E sentirsi a casa è una cosa molto molto importante. Fabrizio Caramagna invece ci stimola un po' a pensare bene, perché lui dice che ci sono persone che entrano nella tua vita per farti felice, e questo credo che vada bene, e altre per cambiare la tua idea di felicità. E non è la stessa cosa, è vero, non è la stessa cosa. Quando qualcuno cerca di cambiare la tua idea di felicità, può non andar bene. Dovremmo pensarci un attimo, quindi, dovremmo pensare un attimo se vogliamo che queste persone restino poi nella nostra vita, Di sicuro ci teniamo strette quelle che entrano nella nostra vita per renderci felici. Ma a proposito del fermarsi e ascoltarsi, dello stare calmi in generale nella vita, come dicevamo con Fosca, anche Guillaume Apollinaire, che è un poeta delizioso francese, lui diceva che di tanto in tanto è bene fare una pausa nella nostra ricerca della felicità ed essere semplicemente felici. È importante, credo, siamo in un mondo che corre a una velocità pazzesca, che corre sempre più veloce, che va veramente, e non è più un modo di dire, oltre la velocità della luce. E quindi è fondamentale fermarsi anche per non perdersi, non soltanto per ricordarci di essere felici o di come possiamo essere felici o quali sono le cose che ci rendono felici. Non è per tutti così, lo sentiamo ogni giorno, lo sentiamo dai notiziari, lo leggiamo su tutti i portali di informazione. Sono giorni difficili, sono giorni che ci rattristano. Questo però vuol dire essere consapevoli, come ci insegna Charlie Chaplin, che le due cose possono convivere. Io posso essere in un momento felice e sereno della mia vita, ma estremamente triste per quello che accade attorno a me o per quello che sta accadendo a persone alle quali voglio bene. Quindi cerchiamo di riuscire a trovare tutte e due le cose, trovare proprio il giusto equilibrio, e quindi essere semplicemente felici, che non è mancare di rispetto, non è non voler bene a delle persone, ma è davvero importante comunque capirci e mantenere questa sorta di equilibrio. E come dice Ashley Montagu, i momenti di felicità di cui godiamo ci prendono di sorpresa. Non siamo noi che li troviamo, ma loro che trovano noi.

La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme. Magari non sarà nemmeno questa sera. E me l'ha detto la signora, là, affacciata al quarto piano.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ed è stata tutta vita, eh? Bravo Olly, bella, bravo Olly. Allora, vi avevo promesso di continuare a leggervi, prima di salutarvi, L'arte di sbagliare alla grande di Enrico Galliano nel capitolo dedicato alla felicità. Allora, che cos'è la felicità, signor Freud? Da anni circola questa storia, e pare proprio fosse vera, secondo la quale pochi mesi prima che morisse, un giornalista lo raggiunse con l'intento di porgli una domanda semplice. Qual è il segreto della felicità? Solo lui, solo il padre della psicanalisi, che aveva dedicato tutta la sua vita ad addentrarsi nei meandri della mente umana, poteva rispondere a una domanda che, dopo millenni di filosofia, letteratura, arte e scienza, attendeva ancora una risposta. La cosa divertente fu che si raccolse intorno a Freud un nugolo di curiosi. Tutti volevano stare a sentire la sua risposta, certi che sarebbe stata piena di rivelazioni sconcertanti, che lo psicanalista avrebbe tirato fuori la sua grande scoperta, l'inconscio, e svelato finalmente il grande segreto. E invece Freud pronunciò tre parole, tre soltanto: Lieben und Arbeiten, amare e lavorare. Solo questo. Quello che Freud intendeva dire con quelle parole era che la nostra felicità dipende da quanto riusciamo a convogliare la nostra energia psichica nel mondo esterno in modo soddisfacente, senza doverla reprimere o contenere. Il che avviene principalmente in due situazioni: quando troviamo la persona che è la nostra persona, quella che ci attrae sessualmente, spiritualmente a sé e fa sì che possiamo trovare noi stessi in lei, e quando attraverso il nostro lavoro riusciamo a trovare noi stessi in quello che facciamo. Amare e lavorare. Ecco il segreto della felicità. Certo, forse Freud ha omesso dalla lista alcuni aspetti che non mi sognerei mai di considerare secondari, ci dice Enrico Galliano, come la salute fisica e la pizza, per dirne due, ma il senso è chiaro: se vuoi essere felice, ti basta avere quelle due cose. È così. Pensiamoci, questa è ancora un'altra chiave. Allora, noi abbiamo provato questa sera a capire cos'è la felicità, abbiamo chiesto, cercato, ascoltato canzoni, e poi arriva Lucio Dalla e non ti dà una risposta, ti dà tante immagini. Non abbiamo trovato il segreto della felicità, ma forse abbiamo capito questo: non è una sola, non è per sempre e non è uguale per tutti, però ogni tanto succede.

E ha ragione Caroline che ci scrive: essere felici è sorridere alla vita ed essere grati. E allora che possiate essere felici. Non sempre, ma almeno il più spesso possibile. Facciamo come ci ha detto Benigni, dobbiamo pensarci sempre alla felicità e dobbiamo pensarci, non dobbiamo mai e poi mai dimenticarci di lei. La felicità è reale solo quando è condivisa, dicevano in un film, e il successo non è la chiave della felicità, la felicità è la chiave del successo. Se ami quello che stai facendo, avrai successo. E allora io dovrei averne tantissimo, non lo so, ma so che quello che faccio con voi mi rende davvero felice. Grazie, buonanotte, a lunedì prossimo.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: È Washington, la prima tappa del viaggio in Nord America del presidente della Confederazione Guy Parmelin. In agenda i dazi. Tolto il divieto di costruire centrali nucleari in Svizzera e c'è già chi cerca di capire se il nucleare sia ancora un buon investimento a livello finanziario. Prolungata l'allerta canicola in Ticino e Moesano, in luce l'impatto sulla qualità di vita nelle abitazioni. Sport, calcio e mondiali nordamericani, il Brasile si qualifica agli ottavi, fuori il Giappone, battuto 2-1. Radio Giornale di mezzanotte, al microfono Federico Talarico. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin è a Washington per la prima tappa del suo viaggio in Nord America. Al centro delle discussioni, in corso fino a pochi minuti fa negli Stati Uniti, i dazi doganali. L'attuale tassazione al 10% scadrà verso fine luglio. La pressione sulla Svizzera resta alta, soprattutto a causa di indagini contro la Confederazione aperte da Washington. Ci dice di più il nostro corrispondente negli Stati Uniti, Andrea Vosti.
2: L'entourage di Guy Parmelin non ha anticipato nulla sui contenuti delle discussioni. Sembra pertanto improbabile che venga annunciato o firmato un accordo definitivo o conclusivo per mettere fine alla vertenza sui dazi. Ne sapremo comunque di più nella conferenza stampa convocata all'ambasciata svizzera. L'attuale tassazione al 10% è entrata in vigore dopo che a febbraio la Corte Suprema aveva definito illegali i dazi della Casa Bianca, dazi che ricordo per la Svizzera erano arrivati addirittura al 39%. L'attuale tassazione, dicevo, scadrà tra qualche settimana, il 24 luglio. Il Consiglio federale punta a un'aliquota non superiore al 15%, come stabilito nella dichiarazione di intenti firmata lo scorso novembre, un'aliquota che sarebbe alla pari con quella imposta da Washington all'Unione Europea. Su queste lunghissime trattative gravano però delle ombre. Il rappresentante per il commercio dell'amministrazione Trump, Jamison Greer, ha infatti aperto due indagini contro la Confederazione per pratiche commerciali sleali o discriminatorie. Il Consiglio federale respinge le accuse, ma la pressione su Berna rimane molto alta.
1: Sale a 8 il bilancio dei morti, tra cui due bambini, negli attacchi israeliani a Gaza, mentre i feriti sono almeno 20. Lo riferiscono i funzionari sanitari e i servizi di emergenza locali. Il territorio palestinese continua a essere bersaglio di attacchi ricorrenti nonostante la tregua. E raid aerei russi hanno causato ieri almeno 9 morti e decine di feriti. Si sono concentrati sulle città ucraine di Dnipro, Zaporizhia e Kharkiv, comunicano le rispettive autorità locali. Il presidente ucraino Zelensky ha denunciato gli attacchi e ribadito la necessità del suo paese di rafforzare la difesa antimissili. A quali condizioni è conveniente costruire nuove centrali nucleari in Svizzera? Una domanda più che attuale, dato che il Parlamento ha deciso di annullare il divieto di costruzione di nuovi impianti e verosimilmente ci sarà un voto popolare. Ora uno studio presentato in mattinata, condotto dal Politecnico Federale di Zurigo e dall'Istituto Paul Scherrer, fornisce qualche scenario finanziario di cui ci parla il corrispondente da Zurigo, Manuele Ferrari.
3: Nelle condizioni attuali realizzare una centrale nucleare non conviene. E se anche in futuro il settore pubblico dovesse continuare a sovvenzionare unicamente le fonti di energie rinnovabili, anche con un costo di costruzione della centrale medio-basso, l'energia nucleare risulterebbe ancora troppo costosa. Lo studio evidenzia inoltre che in teoria la Svizzera potrebbe raggiungere il suo obiettivo emissioni netto zero anche senza nuovi impianti nucleari, risultato che presuppone però uno scambio efficiente di energia elettrica con gli altri paesi. Tutti gli scenari considerati dagli esperti, infatti, indicano che anche in futuro, all'orizzonte del 2050, in inverno la Svizzera dipenderà dalle importazioni di energia dall'estero, importazioni che potrebbero venire ridotte con la realizzazione appunto di nuove centrali nucleari. Ma affinché ciò sia economicamente conveniente, servirebbe un sostegno pubblico per questa fonte di energia, un po' come avviene per le rinnovabili. Alla fine si tratta di mantenere i costi di costruzione per kilowatt di potenza installata tra i 5 e gli 8 mila franchi a fronte degli attuali 12 mila applicati per la costruzione di nuovi reattori in Europa e Stati Uniti.
1: Per la cronaca regionale, quella appena trascorsa è stata una giornata segnata da due incidenti mortali. Il primo è avvenuto verso le 10 di mattina, un alpinista ha perso la vita cadendo dal Pizzpalu durante la discesa. L'equipaggio della Rega ha potuto solo localizzarne il corpo. La polizia aretica indaga sulle circostanze della caduta. Nel pomeriggio poi un uomo è annegato nel Lago Maggiore, il 75enne del Canton Berna si stava bagnando a Porto Ronco nel Locarnese. Tutti vani i tentativi di rianimarlo. In Ticino e nel Moesano è stata prolungata l'allerta canicola almeno fino a venerdì. Il grado di allerta è sceso da forte a marcato. Sotto i 600 metri si prevedono temperature fino a 33 gradi di giorno e fra i 18 e i 22 gradi durante la notte. Si abbassa l'allerta, ma resta comunque alta la temperatura, con ricadute sulla qualità di vita di chi continua ad abitare in case troppo calde. E allora ci siamo chiesti se la politica si stia muovendo per adeguare il diritto di locazione al cambiamento climatico. Il servizio di Francesca Calcagno.
4: Un'abitazione troppo calda può essere un difetto oppure no? La legge dice quando una casa è troppo fredda, sotto i 20-21 gradi, ma non quando è troppo calda. Vuol dire che anche se da giorni nel tuo appartamento ci sono 30 gradi o più, non si può automaticamente parlare di difetto e quindi ottenere una riduzione dell'affitto. Adriano Venuti è il vicepresidente dell'Associazione Svizzera degli Inquilini.
5: Questo probabilmente è dovuto al fatto che in generale il diritto di locazione si muove molto lentamente. E il tema del surriscaldamento delle abitazioni è un tema degli ultimi anni e il legislatore non si è ancora calato in maniera sufficientemente seria sul tema. Quindi al momento ci sono stati tentativi di andare in tribunale a far valere il difetto dell'ente locato, ma non si ottiene un granché perché non è un vero e proprio difetto.
4: E voi vi state muovendo dal punto di vista politico per cercare appunto di portare questo tema nell'agenda?
5: Io penso che il tema del surriscaldamento sia un tema molto ampio che va affrontato a 360 gradi per tutti gli aspetti della vita quotidiana, l'abitare, il lavorare, ci devono essere garanzie a tutela della salute delle persone.
4: Recentemente sul piano federale è stata liquidata una mozione della deputata dei Verdi svizzeri Franziska Rieser che chiedeva appunto regole più chiare per una riduzione degli affitti in caso di temperature interne eccessive. Sul piano ticinese invece non abbiamo trovato cenno di atti parlamentari sul tema per quanto riguarda gli edifici privati. Eppure ormai se ne parla da anni. Ancora il vicepresidente dell'Associazione Svizzera degli Inquilini Adriano Venuti.
5: Siamo forse in ritardo anche noi. Dopo siamo anche coscienti del fatto che un'eventuale richiesta di questo tipo che va a cozzare diciamo con gli interessi della parte economica, dei costruttori, dei proprietari fondiari, sappiamo anche che è molto difficile farla passare a livello politico.
4: Proprio pochi giorni fa la sezione ticinese dell'Associazione dei Proprietari Fondiari ha pubblicato un articolo dal titolo «Caldo estivo nell'appartamento in affitto, mantenere il sangue freddo». Ricorda agli inquilini che hanno la responsabilità di preservare il fresco e che anche il loro comportamento pesa nella valutazione sul difetto e quindi su un'eventuale possibilità di rivedere l'affitto. Si dice però anche che tapparelle, persiane, tende da sole, finestre difettose o la mancanza di adeguate possibilità di aereazione devono essere riparate dal proprietario.
1: E ora è il momento della pagina sportiva in diretta con noi Lorenzo Boscolo.
6: Sì, a Boston negli sedicesimi di finale, siamo naturalmente ai mondiali di calcio, la partita tra Germania e Paraguay è sull'1-1, il Paraguay nel primo tempo è andato a bersaglio con Enciso al 42esimo secondo, i tedeschi hanno pareggiato nella ripresa al 54esimo con Havertz, ripeto siamo al 75esimo minuto della sfida tra Germania e Paraguay. Il Brasile gira invece la partita nel secondo tempo, con la Giappone si qualifica per gli ottavi di finale. A Houston è finita 2-1 per un Brasile sorpreso da un ottimo Giappone nel primo tempo, in rete con Asano al 29esimo. Nella ripresa la Seleção ha cambiato volto, dominato e pareggiato al 56esimo con Casemiro, che poi si è anche infortunato. La rete invece del successo è arrivata al 96esimo minuto ed è stata messa a segno da Martinelli, è subentrato nel secondo tempo. La squadra di Ancelotti negli ottavi giocherà contro la vincente di Norvegia, Costa d'Avorio, in programma alle 19. A Monterrey invece Olanda e Marocco duelleranno nella notte a partire dalle 3.
1: Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo martedì 30 giugno. In tutto il paese abbastanza soleggiato, con temporali serali sparsi e con temperature comprese tra 18 e 30 gradi. In Ticino fino a venerdì resta in vigore un'allerta canicola di grado 3 su 5 sotto i 600 metri. Il radiogiornale termina qui, ma l'informazione è sempre presente sul sito e sull'app della RSI e torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari su Rete 1. Da Federico Talarico in redazione e da Roberto Rossinelli alla regia, buon proseguimento d'ascolto e l'augurio di una serena notte.

umane, amore e fantasia. Per raccontare la società e la vita con sguardo profondo e passo leggero. Attenti alle emozioni, al territorio, alla creatività e all'ambiente per intravedere altri mondi possibili. Pane, amore e fantasia con Michela Daghini. Sabato alle 11. Rete 1.

0: Rete 1.
1: Ed eccoci anche questa notte per il primo appuntamento informativo della notte. Luna in redazione fino a mattina, Fabio Degli Antoni, ben ritrovati. Iniziamo con la cronaca regionale. In Valle Maggia, tarda sera, è scoppiato un incendio nei boschi sopra Cardada, in zona Cimetta. Lo ha reso noto verso le 22 il portale Alert Swiss, specificando che i pompieri erano al lavoro sul posto. Altri dettagli non si hanno per ora. Spostiamoci in Venezuela, dove sale di ora in ora il numero delle vittime delle scosse di terremoto che mercoledì scorso hanno colpito il nord. 1719 per ora i morti accertati, oltre 5300 i feriti, 50.000 i dispersi, più di 15.000 i senza tetto che, come gli altri superstiti, affrontano ora scosse di assestamento e rischio di epidemie. 25.000 i soccorritori che continuano a scavare tra le macerie alla ricerca dei sopravvissuti. Al lavoro anche un'ottantina di specialisti elvetici con 8 cani da ricerca. Vi ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi destinati alle ONG svizzere attive sul posto. Si può donare sul sito della catena o negli uffici postali. Germania è di 6 morti il bilancio della sparatoria avvenuta in una casa famiglia della Bassa Sassonia ad aprire il fuoco un 45enne in conflitto con le autorità per la custodia della figlia di 3 mesi. Le vittime sono 4 uomini e 2 donne, dipendenti del centro d'accoglienza. L'uomo è stato arrestato mentre tentava la fuga in automobile. Perù, Keiko Fujimori, la nuova presidente, l'autorità elettorale ha ufficializzato la vittoria della candidata di destra al secondo turno delle presidenziali tenutosi 3 settimane fa. Fujimori, la spuntata di misura sull'avversario di sinistra Roberto Sanchez con il 50,13% dei consensi, un distacco di meno di 50.000 voti. Veniamo allo sport adesso. Mondiali nordamericani di calcio a Houston. Il Brasile è passato agli ottavi dopo aver battuto 2-1 il Giappone. A Boston, Germania e Paraguay stanno tuttora giocando poiché hanno finito i tempi regolamentari sull'1-1. Si sta giocando il primo tempo supplementare, quindi potete essere in diretta e quindi seguire la partita su RSI la 2. 1-1 dunque tra Germania e Paraguay. Chi vince va agli ottavi. Alle 3 ricordo che in campo ci saranno Olanda e Marocco. Veniamo al tempo di oggi, ormai 30 e ultimo giorno di giugno. Da Meteo Svizzera ci fanno sapere che in tutto il paese sarà un martedì abbastanza sereno. Via via sviluppo di cumuli in serata, soprattutto lungo le Alpi temporali. La prossima notte poi in estensione a tutte le regioni elvetiche. Temperature minime al sud 22 gradi, 18 al nord, massima al sud 31, dove l'isoterma di 0 gradi è dai 4.300 metri. Al nord 28 gradi. Vi ricordo che in Ticino fino a venerdì, almeno fino a venerdì, resta in vigore un'allerta canicola di grado 3 su scala 5 sotto i 600 metri. Continua la notte musicale di Rete 1, noi ci risentiamo tra poco meno di un'ora per le notizie delle 2. A voi una felice notte.
0: Rete 1.

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it è online.

0: Informazioni sulla viabilità quando è la 1.52 per raccomandare attenzione, poiché sull'autostrada A13 Coira-Sargans-Trelant-Quart, il raccordo di Sargans-Erlant, un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sulla A13 Coira-Sargans-Trelant-Quart e il raccordo di Sargans-Erlant, un veicolo circola contromano, non sorpassate e prestate la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Altre informazioni: A1 Zurigo in direzione di Berna tra Gunsken Nord e Hünsingen. Un incidente sta causando colonne con tempi d'attesa di 20 minuti.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 1.

0: Rete 1.
1: Le notizie delle due in studio Fabio Degli Antoni. A Washington il presidente della Confederazione Svizzera Guy Parmalat non ha saputo annunciare alcuna svolta nei negoziati doganali con gli Stati Uniti. Ha dichiarato ai media che Berna sta sostenendo con forza una proroga dell'accordo raggiunto lo scorso novembre con dazi al 10-15%. Al termine di un incontro col rappresentante per il commercio Jameson Greer, il responsabile del Dipartimento federale dell'economia, ha presentato il punto su alcuni elementi della dichiarazione di intenti congiunta. Ha inoltre sottolineato che il nostro paese si aspetta che Washington onori gli impegni assunti nel documento del 14 novembre. In Valle Maggia tarda sera è scoppiato un incendio nei boschi sopra